attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale. E ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenere conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo appunto dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia della Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha

velato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici. I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura. E quindi si può anche risparmiare, oltretutto, che sapete, vero, quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco. Bene. Sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptin Donotreauté, la Prémédie di Jan Tiersen. È una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale. Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della Salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Heiduck, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla Farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente, si possono ottenere degli ottimi risultati, certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale oggi che è estate. Metto qualche, vi faccio sentire qualche musica in più. È come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in Piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati, accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. 1 euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti, d'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando
che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica, soprattutto nei bambini. Ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico,
che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma, comunque questa revisione insomma ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali, il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto: buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa, sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi tra l'altro non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato insomma che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento, e io avendo un fisico da maratoneta non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non,
e non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boue dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona, scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo: il caldo a me piace, non proprio afoso, però dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore: caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui provincia di Venezia verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa,
Beh, anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente una rarità. Bene, allora sentite questa notizia. Molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola: L'agopuntura non era pseudoscienza, dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli. Insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni, la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale, cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive QI, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio, direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale, statica e passiva.
Invece, i patologi Neil Theis della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto,
attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Han, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Han ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali potrebbero trovare in questi spazi un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione
riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece, la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Beh, certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Sì, magari c'è anche un po' di vento in terra.

dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori Resi. Eh sì, se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, boh. È partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36, sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie. E invece,
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate? È stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo e il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute,
firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie. Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva. Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma, un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi
dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo. Quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori, e quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30, qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... Ah, eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo, per esempio la sparita, ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche, e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè, nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile, e nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta, e poi da lì si parte con le progressive diluizioni, e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni, e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi. Infatti costano un po' di più le 50 millesimali, perché richiedono un lavoro importante, complesso, da parte delle aziende omeopatiche. Però insomma, non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali, che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili. Poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma, un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che, a differenza delle altre diluizioni, le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e, e, e,

è molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava ecco che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista naturalmente, non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97 addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. E ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio, secondo la chimica. Sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo, ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto, quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma. Ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di Maha
ma ha, vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Addirittura più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare, che ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, ha un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci? Quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana. Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal Sistema Sanitario Nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, mi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano se, lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno, il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua. Già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Signe. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè. E, dunque,
5 spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sul partnership, sti inglesismi, collaborazione, chiamiamola molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. E solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. Poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone, scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sirio-Libanês a San Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait, prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi, ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra, che è un certo Paulo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe la forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma è intraducibile mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano.
sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma, le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenerne conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo, appunto, dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia dell'Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso, due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptine Donotreauté, la Prémédie di Jan Tiersen, una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale? Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia, e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria, maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia Robert Habeck e la sua segretaria di Stato Anja Hajduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia, e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BP, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati, perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati. Accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania

Esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione, appunto, con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca. Però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale. Cioè, se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti. D'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica, soprattutto nei bambini. Ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite, presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione

sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma. Comunque, questa revisione, insomma, ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà, insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive:
Aspetta che mi sposto. Buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po', è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi, tra l'altro, non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato, insomma, che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento. E io, avendo un fisico da maratoneta, non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari, e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo.
Il caldo a me piace, non proprio afoso però. Dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non c'è, non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore. Caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui, provincia di Venezia, verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive, sempre da Verona, penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente una rarità. Bene, allora sentite questa notizia. Molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola: l'agopuntura non era pseudoscienza dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica, incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio
apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Thijs della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti
tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo, mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche.
Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati.
A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo, però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, è partito,

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36, sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Eh sì, bravo Paolo, totalmente d'accordo con te. Dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione, con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria, sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge
27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo e il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionale,

i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute, firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei, che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano

sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva, Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo, quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori, e quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo. Per esempio, la sparita. Ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13, verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile, e nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili. Poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma, non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. E aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma, ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA,
ma a vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare che, ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci, quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana. Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Allora, dai, perché non va indietro? Su, ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Radiogamma 5, oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea, sceriffo da Verona, che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, mi ringrazia, eccetera. Mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di Ippocrate Org. .org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito. Dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente, mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano. Lo sto cercando in diretta. Ippocrate. Dunque, sì, esatto, l'hanno chiamata convention. Vabbè, convention-ippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati. Per un giorno e mezzo di convegno, il costo è di soli 85 euro. E poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate Org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua. Già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare, un documentario della CNN Brasil. Perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, e in per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè. Dunque, spiega questo documentario come
come la medicina integrativa sia una

approccio che si concentra sul partnership, questi inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. Poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sirio-Libanese a San Paolo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait, prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi, ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra, che è un certo Paulo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe la forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma è intraducibile, mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi
trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenerne conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo appunto dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia della Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso due punti, aperte virgolette: amo quello che state dicendo, assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptine Donotreauté La Prémédie di Jan Tiersen. È una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale? Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia Robert Habeck e la sua segretaria di Stato Anja Hajduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BP, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati, perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campo d'Arsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

0: Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati. Accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti, d'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica. Una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica. Soprattutto nei bambini ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no, alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli, apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma, comunque questa revisione insomma ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335-52-86-244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: RPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no? Non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto: buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi, tra l'altro, non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo. Il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato, insomma, che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento. E io, avendo un fisico da maratoneta, non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio. Ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo: il caldo a me piace, non proprio afoso, però dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma che scrive un altro ascoltatore: caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui provincia di Venezia verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: Penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, no, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Beh, anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei. E forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa

era pseudoscienza, dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale, cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Thijs della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells,

l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici.
un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali potrebbero trovare in questi spazi un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece, la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo.
Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo, però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Beh, certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. Eh sì, se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene.
magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, boh. È partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao. Io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi. Per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina, le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio? Sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36. Sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Oh, dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

0: Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, e lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo, il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge 27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe. Il quale, quindi, questa legge porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo, il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 36 14469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50° di Radio Gamma 5. Anche

0: anni.
1: Ah, volevo dirlo anche a me.
2: E allora pronti, mezza via.
3: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
4: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
1: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
6: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure. Gloria,
1: manchi tu nell'aria. Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
7: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
2: E grazie a tutti voi sempre resisterà. Gloria, gloria, chiesa
5: di campagna, gloria. Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
2: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
1: Ettore! E ora chiamame al 348-85-73-609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
7: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
7: Se non se avesse capito...
1: E tanti...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute, firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei, che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità, e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva, Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti. Non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo, quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor, e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del

5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è la prossima martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra.

0: Eccoci, piano piano partiamo anche oggi. Due parole solo per preannunciarvi, come di consueto, che anche oggi ci sono. Inizio un po' prima in questa giornata di Ferragosto 2026. 15 agosto 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo e, come di consueto, vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Questa mattina iniziamo un pochettino prima. Tante cose da raccontarvi anche oggi, vediamo chi c'è in ascolto. So che molte persone sono in giro per il mondo, se non praticamente tutto il mondo è in giro per il mondo, e quindi insomma vediamo se probabilmente siete voi a fare compagnia a me o qualcosa del genere. Ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché? tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: La corsa dei topi inizia quando ti rendi conto di dover lavorare sempre di più per continuare a vivere esattamente come già vivi. Lo stipendio aumenta, le spese aumentano, il tenore di vita aumenta e il tempo continua a diminuire. Trascorri la settimana aspettando il fine settimana, l'anno aspettando le vacanze e tutta la vita aspettando il momento in cui finalmente potrai vivere. È in questo punto che l'idea di Nietzsche sul gregge diventa brutale. L'individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù, perché basta che qualcuno decida di lavorare meno, consumare meno o semplicemente non seguire il copione per essere chiamato accomodante, irresponsabile o fallito. La società ha insegnato a milioni di persone a competere per una vita che, in fondo, nessuno ha chiesto se volessero. E più tempo rimani in quella corsa, più diventa difficile ammettere che stai correndo per arrivare esattamente nello stesso posto. C'è un momento particolare nell'infanzia in cui la domanda smette di essere «cosa vuoi fare?» e diventa «in quale settore vuoi lavorare?». Il cambiamento sembra piccolo, non lo è. In quell'istante silenzioso, l'immaginazione del bambino inizia a essere plasmata da una struttura che ancora non comprende, ma che ha già cominciato ad abitare. La scuola non insegna al bambino a pensare al lavoro, lo insegna a prepararsi per esso. E prepararsi per qualcosa senza comprenderlo è il modo più efficiente per perpetuarlo senza domande. Pensa al ciclo che praticamente ogni famiglia di ceto medio riproduce con sincera buona fede. Studia molto per entrare in una buona università, laurearsi in un settore che il mercato valorizzi, trova un lavoro con contratto, benefici e stabilità, compra un immobile, impegna il reddito con le rate, avanza nella carriera, va in pensione. Questo copione è stato ripetuto così tante volte, in così tante generazioni, che è arrivato a sembrare la definizione stessa di una vita ben vissuta. Il problema non sta negli elementi del ciclo. Il problema sta nell'assenza di una pausa, per chiedersi se è questo ciò che si desidera e se esiste un altro modo di costruire una vita con senso, indipendenza e vera dignità. Nietzsche scrisse che «nessuno arriva così lontano come colui che non sa dove sta andando». C'è in quella frase una provocazione che va oltre il paradosso letterario. Punta al fatto che la maggior parte delle persone va esattamente dove gli è stato detto che avrebbe dovuto andare e per questo non scopre mai i territori che avrebbe potuto abitare. La trappola non è crudele nella sua origine. Nasce da un genuino desiderio di protezione. I genitori che hanno sofferto l'incertezza finanziaria vogliono che i figli non passino per lo stesso. I professori che hanno visto studenti fallire per mancanza di qualifiche raccomandano diplomi e specializzazioni. Le società che hanno bisogno di lavoratori produttivi costruiscono sistemi educativi che formano esattamente quello. Il risultato, però, è una generazione che arriva al mercato del lavoro tecnicamente equipaggiata, ma filosoficamente impreparata. Sa calcolare, scrivere, presentare progetti, ma raramente le è stato insegnato a calcolare quanto della propria vita è disposta a vendere, né a chi né per quanto tempo. Quando appare il primo stipendio, porta con sé una sensazione di conquista che è reale. Il giovane ha lavorato per arrivarci, ma insieme alla busta paga arriva qualcosa che raramente viene nominato, l'ingresso in un contratto che ha accettato senza leggere le clausole più importanti. Quanto tempo verrà ceduto ogni giorno? Chi decide come quel tempo sarà usato? Cosa succede se questa fonte di reddito sparisce domani? Queste domande non appaiono nei curricula scolastici, non sono nei corsi di qualificazione professionale, non vengono discusse alle feste di laurea. E così la prima trappola viene montata senza malizia e senza avviso, non da un villain, ma da un sistema che non ha mai avuto lo scopo di formare persone libere. Ha avuto lo scopo di formare persone utili. La differenza tra le due è ciò che separa chi trascorre la vita all'interno della corsa da chi un giorno decide di uscirne. E quella distinzione inizia molto prima del primo lavoro, molto prima del primo colloquio, molto prima del primo diploma appeso al muro. Inizia nel momento in cui qualcuno insegna a un bambino a chiedersi non solo cosa sarò, ma chi ho deciso di essere e per chi lavorerò, per me o per il sistema che mi ha formato. C'è una narrativa che il mondo aziendale racconta con maestria. Più sali, più diventi libero. Più autonomia, più riconoscimento, più risorse. è una storia seducente ed è parzialmente vera, il che la rende particolarmente efficace come trappola. Ciò che raramente si discute è il lato inverso dello stesso movimento. Ogni gradino nella gerarchia viene accompagnato da impegni maggiori, responsabilità che consumano più tempo e spesso da un tenore di vita proporzionale al nuovo stipendio. L'aumento compra l'auto più costosa. L'auto più costosa richiede la rata più alta. La rata più alta richiede che il lavoro continui e il lavoro continua a richiedere tutto ciò che era richiesto prima, più il peso aggiuntivo di chi ora ha più da perdere. Schopenhauer fu preciso nell'osservare che la maggior parte delle persone tratta il denaro come libertà, quando in realtà lo accumula sotto forma di catene. La promozione, in questo senso, potrebbe non essere la fine della corsa. Potrebbe essere il punto in cui le catene diventano più pesanti e più discrete allo stesso tempo. Osserva un fenomeno che si ripete con perturbante regolarità. Il professionista che riceve un aumento significativo raramente sfrutta la differenza per costruire indipendenza. Nella maggior parte dei casi, il nuovo stipendio viene rapidamente assorbito da un nuovo standard. L'appartamento più grande, la scuola più cara per i figli, il viaggio annuale che diventa un impegno sociale, il piano sanitario privato a cui non si può rinunciare. In pochi mesi, il margine finanziario che l'aumento ha portato non esiste più. Ciò che esiste è un tenore di vita che richiede quello stipendio, o uno maggiore per essere mantenuto. Questo non è un caso. È un pattern così consistente che gli economisti comportamentali lo studiano con attenzione. Si chiama adattamento edonico, la tendenza umana di adeguare rapidamente le aspettative al nuovo livello di comfort, rendendo ogni miglioramento insufficiente e ogni regressione insopportabile. Il professionista promosso, quindi, non guadagna solo di più. Spesso diventa più vulnerabile, perché ora dipende da un volume di reddito maggiore per sostenere lo stile di vita che il successo ha costruito intorno a lui. E la distanza tra ciò che guadagna e ciò che spende può rimanere la stessa o addirittura aumentare. L'azienda che promuove quel professionista comprende chiaramente questo meccanismo, anche se non lo verbalizza mai. Un dipendente con debiti maggiori, impegni più costosi e un tenore di vita più elevato è un dipendente che non può permettersi di rifiutare gli straordinari, di mettere in discussione le decisioni o di minacciare di andarsene. È, nel senso più concreto della parola, intrappolato. E la cosa più inquietante è che la famiglia festeggia, gli amici ammirano, la società chiama questo successo, il professionista stesso si sente orgoglioso perché ha imparato che salire significa vincere. Nessuno, in nessun momento di quel processo, si ferma a chiedersi: a che prezzo? La libertà reale non sta nella dimensione dello stipendio, sta nella distanza tra ciò che si guadagna e ciò che serve per vivere con dignità. Quella distanza, quando è positiva e crescente, è ciò che permette al lavoro di essere una scelta e non un obbligo. Quando il tenore di vita cresce più velocemente del patrimonio, l'individuo può avere il titolo di manager, direttore o socio e tuttavia essere meno libero di un lavoratore semplice che ha imparato a vivere con l'essenziale. La promozione può essere genuinamente positiva, può rappresentare crescita reale, riconoscimento meritato e opportunità vere, ma può anche essere la ricompensa silenziosa per aver accettato in modo graduale e quasi impercettibile una vita sempre più dipendente da una struttura che l'individuo non controlla e che può sparire in qualsiasi momento. La domanda che poche persone si pongono prima di accettare la promozione è semplice e devastante. Se questo lavoro finisse domani, la mia vita continuerebbe o finirebbe insieme a esso? Percorri mentalmente qualsiasi tipico curriculum scolastico: matematica, italiano, storia, scienze, lingua straniera, educazione fisica. 12-15 anni di formazione dedicati a costruire una base di conoscenza ampia. Nessuna lezione su come funziona una trattativa salariale, nessuna su come calcolare il costo reale di un debito a lungo termine, nessuna su come costruire fonti di reddito che non dipendano esclusivamente dal proprio tempo. Questa assenza non è disattenzione. È il ritratto fedele dello scopo originale del sistema educativo moderno, che è stato costruito, in larga misura, per formare lavoratori qualificati per un'economia industriale che aveva bisogno di persone disciplinate. puntuali, capaci di seguire istruzioni e di eseguire compiti ripetitivi con efficienza. La scuola è riuscita in quell'obiettivo. Il problema è che il mondo è cambiato e il curriculum, nella sua essenza, è rimasto lo stesso. Nietzsche osservò che la maggior parte delle persone non mette in discussione i valori che ha ricevuto perché ha imparato a trattarli come naturali. Questo si applica con precisione chirurgica alla relazione che la maggior parte delle persone ha con il lavoro dipendente. Non viene visto come una scelta tra varie possibilità. Viene visto come l'unico modo ragionevole di organizzare una vita adulta responsabile. Il giovane che esce dall'università con un diploma ha trascorso anni imparando a essere prezioso per il mercato. Ha imparato a qualificarsi, a presentarsi, a competere per una posizione. Ciò che raramente ha imparato è stato a pensare alla natura del contratto che sta per firmare con il mondo del lavoro. Quel contratto, nella sua forma più fondamentale, dice quanto segue: cedi tempo, energia e competenze. In cambio, ricevi una retribuzione periodica. Il datore di lavoro decide come verrà utilizzato il tuo tempo, in quali orari, con quali obiettivi e in quali condizioni. Puoi negoziare i margini, ma la struttura centrale viene raramente discussa. Quando questo viene compreso con chiarezza, una domanda inevitabile si impone: perché quel contratto viene così raramente letto nelle sue implicazioni più profonde?
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: La risposta sta nella formazione ricevuta. Un individuo che ha trascorso anni venendo valutato per la sua capacità di svolgere compiti definiti da altri, di arrivare all'orario stabilito da altri, di produrre ciò che altri hanno determinato che dovesse essere prodotto, ha imparato, a livello più profondo del comportamento, che questa è la struttura naturale delle cose. Mettere in discussione il lavoro diventa tanto difficile quanto mettere in discussione la gravità. Sembra il proprio ordine del mondo. E così, il risultato pratico è devastante. L'individuo tecnicamente più preparato può essere il meno preparato a comprendere che esiste uno spettro di possibilità tra il lavoro dipendente e il caos. Che esistono modi di costruire reddito che non passano esclusivamente attraverso la vendita diretta del proprio tempo, che l'indipendenza finanziaria non è un privilegio degli eredi, ma una costruzione possibile per chi comprende le regole del gioco e decide di giocarci in modo diverso. Questo non significa che il lavoro dipendente sia sbagliato. Significa che la scelta di lavorare per qualcuno dovrebbe essere esattamente questo. Una scelta consapevole, presa con la comprensione delle alternative e dei costi reali, non l'unica via d'uscita che un sistema di formazione mal strutturato è riuscito a presentare. L'educazione che libera non è quella che garantisce una posizione nel mercato. È quella che insegna all'individuo a comprendere il mercato con occhi aperti, a vedere ciò che viene scambiato in ogni decisione e a costruire il proprio percorso con la consapevolezza di chi sa di avere, in realtà, più di un'opzione. C'è una violenza silenziosa che nessuno chiama per nome. Non viene dai nemici, viene da chi ama. Quando un padre dice «trovati un lavoro stabile prima di rischiare qualsiasi cosa», quando una madre risponde al sogno del figlio con «ma e se non funziona», quando un familiare più anziano riassume decenni di esperienza nel consiglio «non cambiare il certo per l'incerto», stanno trasmettendo qualcosa che credono genuinamente sia saggezza. E in parte lo è. Il problema non sta nel consiglio isolato. Sta nel pattern che compone quando viene ripetuto nel corso degli anni, in tutti i momenti di dubbio, in tutti i bivi, in tutti gli istanti in cui il giovane stava per considerare un percorso diverso. Dietrich Bonhoeffer scrisse che «la minaccia più grande a una vita autentica non è l'odio del nemico, ma l'amore di coloro che non ci lasciano crescere». C'è in quella frase una verità che pochi riescono ad affrontare con onestà, perché richiede di riconoscere che l'amore può essere limitante senza cessare di essere reale. La famiglia che ha vissuto decenni sotto l'ansia dell'instabilità finanziaria trasmette al figlio una mappa del mondo costruita dalle proprie cicatrici. In quella mappa il lavoro fisso è sinonimo di sicurezza. La sicurezza è sinonimo di dignità. E qualsiasi cosa che minacci quella sicurezza è per estensione una minaccia alla dignità dell'intera famiglia. In quel contesto, il giovane che decide di aprire un'attività, di rifiutare un lavoro stabile per cercare qualcosa con più scopo, o semplicemente di mettere in discussione il percorso convenzionale, non sta solo prendendo una decisione personale. Sta agli occhi della famiglia, rifiutando l'eredità di sacrifici che è stata fatta, affinché arrivasse fin lì con più comodità e più opzioni di quelle che avevano le generazioni precedenti. E quella pressione raramente è esplicita. Si manifesta nel silenzio imbarazzante alla cena domenicale, nel tono di voce che cambia quando l'argomento è quel progetto che stai cercando di portare avanti. Nella domanda che sembra innocente, ma porta il peso di un'accusa. E quando questa cosa inizierà a portare davvero dei soldi? Il giovane che non è consapevole di quel meccanismo cede spesso. Non per viltà, ma perché l'amore familiare è una delle forze più potenti che esistono e contraddirlo ha un costo emotivo che poche persone sono pronte a pagare. Il risultato è una generazione che sceglie il percorso convenzionale non perché lo desideri, ma perché il costo di non sceglierlo sembra troppo alto e così la corsa si perpetua, non per obbligo esplicito, ma per amore mal articolato e paura trasmessa in modo intergenerazionale. Riconoscere quel pattern non è un'accusa contro la famiglia. È un atto di comprensione che permette all'individuo di separare l'amore genuino ricevuto dai limiti che sono stati incorporati in quell'amore. È possibile onorare il sacrificio delle generazioni precedenti senza riprodurre le prigioni che esse stesse hanno abitato. La libertà inizia quando l'individuo riesce a dire, con chiarezza e senza risentimento, «Sono grato per ciò che mi avete insegnato». E vedo che c'è qualcosa al di là di ciò che mi avete insegnato a vedere. Immagina due colleghi di lavoro. Il primo arriva sempre presto, rimane fino a tardi, risponde ai messaggi nel fine settimana, non prende mai tutte le sue ferie ed è sempre il primo a dire «puoi contare su di me» quando sorge una richiesta extra. Il secondo lavora con uguale qualità, ma nell'orario concordato. Protegge i fine settimana, prende tutte le ferie e rifiuta i progetti che comprometterebbero il suo tempo con la famiglia. Come vengono percepiti questi due? Nella maggior parte degli ambienti aziendali, il primo viene chiamato dedicato, impegnato, essenziale. Il secondo può essere chiamato accomodante, senza ambizioni, difficile. Anche se la qualità del lavoro consegnato è la stessa o addirittura superiore nel caso del secondo, che mantiene equilibrio e chiarezza mentale, quella percezione non è casuale. Rivela qualcosa di importante su ciò che la cultura del lavoro apprezza davvero, non l'efficienza o la qualità, ma la disponibilità, la cessione del tempo come dimostrazione di lealtà. Schopenhauer osservò che l'opinione altrui diventa per la maggior parte più importante della propria esistenza, ed è esattamente ciò che il giudizio sociale produce nel contesto del lavoro, una pressione così intensa da prescindere da qualsiasi meccanismo di coercizione diretta. Le persone non hanno bisogno di essere costrette a restare, restano perché andarsene sembra vergognoso. L'individuo che decide di ridurre il proprio orario per dedicare più tempo a un progetto personale sentirà domande che sono giudizi travestiti. Ma non hai paura di perdere la stabilità? Non è irresponsabile con una famiglia e dei figli? Pensi davvero di farcela? Il dubbio è reale, ma il tono porta qualcosa di più della preoccupazione. Porta il suggerimento che chi se ne va stia sbagliando, mentre chi rimane sta essendo ragionevole. Quel meccanismo funziona come una gabbia costruita con opinioni. Nessuno mette l'individuo dentro. Entra e rimane, perché gli è stato insegnato che il giudizio degli altri è un termometro affidabile delle proprie decisioni. La prima forma concreta di libertà non è finanziaria, è psicologica. È la capacità di sopportare l'incomprensione senza lasciarle decidere il corso della propria vita. E sapere che la maggior parte delle persone che giudicano una scelta diversa non ha mai fatto l'esercizio di immaginare quella scelta dall'interno, con i suoi costi, i suoi rischi e le sue reali possibilità. Questo non significa ignorare ogni critica o rifiutare ogni consiglio. Significa sviluppare la capacità di distinguere tra la preoccupazione genuina di chi conosce la situazione in profondità e il disagio collettivo di chi è stato perturbato semplicemente dal fatto che qualcuno ha fatto diversamente. Nietzsche è stato diretto al punto. Il branco punisce chi non segue il suo ritmo, non perché abbia torto, ma perché la sua differenza rende visibile che c'era un'altra possibilità. Quando qualcuno esce dalla corsa e trova un percorso funzionale, disturba coloro che sono rimasti, non perché li critichi, ma perché la sua esistenza dice, in silenzio, che c'era un altro modo. E quella perturbazione si converte in giudizio. Il giudizio si converte in pressione sociale. La pressione sociale si converte nel principale meccanismo di mantenimento della corsa. Chi comprende quel ciclo non ha bisogno dell'approvazione collettiva per prendere le proprie decisioni. E quella indipendenza interiore, più di qualsiasi risorsa finanziaria, è ciò che separa coloro che sono governati dalla corsa da coloro che riescono, in qualche punto, a governare se stessi. C'è una confusione che deve essere disfatta con cura. Uscire dalla corsa dei topi non è la stessa cosa che rifiutare il lavoro. Non è un'apologia alla pigrizia, all'irresponsabilità o al rifiuto degli obblighi che la vita adulta comporta. Tutt'altro. Le persone che riescono a costruire una relazione diversa con il lavoro, in generale, lavorano tanto o più di quelle che rimangono all'interno del sistema convenzionale. La differenza non sta nella quantità di sforzo, sta in chi è diretto quello sforzo e che tipo di futuro sta costruendo. Considera la differenza tra due lavoratori con reddito simile. Il primo spende quasi tutto ciò che guadagna, investe poco o nulla e il suo patrimonio netto cresce lentamente o non cresce. Il secondo mantiene un tenore di vita più semplice di quello che potrebbe avere, dirige una parte significativa del reddito verso la costruzione di asset e nel corso degli anni va creando fonti di reddito che non dipendono esclusivamente dalla propria presenza. 10 anni dopo, il primo può avere lo stesso lavoro o uno leggermente migliore, con uno stipendio un po' più alto e un tenore di vita proporzionalmente più costoso. Il secondo può essere arrivato a un punto in cui il lavoro, sebbene ancora presente, non è più un obbligo esistenziale. È una scelta. Quella differenza non è di intelligenza, è di comprensione. Chi capisce che il tempo è l'unica risorsa davvero scarsa e che venderlo senza costruire nulla in parallelo è una forma di impoverimento progressivo. Anche quando lo stipendio cresce, inizia a prendere decisioni radicalmente diverse. Bonhoeffer scrisse che l'uomo che non agisce da se stesso, ma solo come parte di una macchina, diventa eventualmente incapace di distinguere ciò che è suo da ciò che appartiene al sistema. Quella incapacità è il sintomo più grave della corsa dei topi, il momento in cui l'individuo non riesce più a identificare ciò che desidera al di fuori dei limiti di ciò che il lavoro permette. La costruzione della libertà reale passa attraverso tre movimenti concreti che possono essere avviati dall'interno del lavoro stesso, senza romanticismo e senza rottura brusca. Il primo è lo sviluppo di competenze che il mercato valorizzi al di là di una singola azienda o settore. Le competenze trasferibili, rare e difficili da replicare, creano un vero potere contrattuale. Chi ha qualcosa che pochi hanno può esigere di più, rifiutare di più e scegliere meglio. Il secondo è il controllo deliberato del tenore di vita, non come forma di privazione, ma come modo per creare distanza tra ciò che si guadagna e ciò che si ha bisogno. Quella distanza è il seme di tutta la libertà finanziaria. Senza di essa, qualsiasi aumento di reddito viene immediatamente assorbito e l'individuo rimane ugualmente dipendente, solo a un livello più costoso. Il terzo è la costruzione graduale di asset, investimenti, attività, proprietà intellettuali o qualsiasi cosa che generi rendimento indipendentemente dalla presenza costante dell'individuo. Quel processo è lento, richiede pazienza e raramente produce risultati visibili nel breve termine. È esattamente per questo che la maggior parte delle persone non lo fa. L'obiettivo finale non è non lavorare mai più, è lavorare perché si sceglie, non perché si è obbligati. E arrivare a un punto in cui il licenziamento non sia una catastrofe, ma una possibilità gestibile, in cui la decisione di cambiare settore, rifiutare un progetto o prendere un periodo sabbatico non sia bloccata dall'impossibilità finanziaria, ma sia davvero un'opzione reale. Quel livello di libertà

ragazzi, non lo so da dove cominciamo. Wow, aspetta che mi devo riprendere anch'io. Nessuno arriva così lontano come colui che non sa dove andare. Certo che sto audio qua, a dir poco, ci ribalta le carte in tavola, come si suol dire. Aspettate, pur avendolo ascoltato, quello che vi faccio sentire naturalmente in qualche modo lo preparo, lo sento, e pur avendolo ascoltato una o due volte, devo dire che ogni volta, ogni volta, è una bella botta, un bello schiaffo, come si suol dire. Vabbè dai, poi aiuto. Con calma. Eccoci qua. Allora, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 15 agosto 2026. Giornata di Ferragosto, quindi vediamo se c'è qualcuno ad ascoltarci e, come vi dicevo prima, vediamo se c'è qualcuno che mi farà compagnia. So che anche oggi ci sono un sacco di iniziative in giro dappertutto, e anche i nostri amici della radio sono a quel di nell'altopiano veronese, vero? Chissà se c'è qualcuno che magari ci sta ascoltando. Provate a mandarci i saluti o qualche segnale di quello che vi fa piacere, insomma. Magari sì, potreste anche telefonarci, giusto per farci un po' di invidia. Che dite? Dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato di Ferragosto, 15 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche quest'oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio, aspettate che lo ritroviamo. Il titolo è Perché le persone intelligenti fuggono dalla corsa dei topi, Nietzsche. E che dire, mi sembra che la sapesse bella lunga, vero? Lo metto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e se qualcuno ha piacere che magari non ha canale Telegram o quant'altro, glielo posso girare anche per WhatsApp, magari chi ha così non è ben avvezzo Telegram, queste cose qua, c'è già qualcuno che me lo chiede, e ben volentieri ve lo posso fare avere. Va bene. 334-7102-672 per gli messaggi SMS e WhatsApp in diretta. Devo dire che c'è già un discreto movimento. Mi avete sorpreso, perché immaginavo che magari oggi mi sarei ritrovato a parlare con me stesso, però devo dire che c'è già qualcuno che mi sta messaggiando. Grazie. 334-7102-672 e SMS e WhatsApp in diretta, 049-700-700-049-700-838. Ben volentieri possiamo sentirci per le telefonate più tardi, dopo mezzogiorno, di solito mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezza, se avete piacere, se avete voglia e quant'altro. E va bene, questo qua è fatto. Diamo un'occhiata al meteo. Dov'è? Eccolo qua. Allora, giornate, devo dire, ancora belle soleggiate, temperature dai 22, forse sono già cominciati a scendere le temperature. Questa prossima settimana vediamo le temperature dai 20, 21, anzi anche 18 gradi verso fine settimana, per 30-35 gradi oggi, poi i prossimi giorni cominceranno a scendere un pochettino, con bel tempo, diciamo, forse lunedì qualche possibilità di temporalesca, e forse magari giovedì potrebbe anche piovere. Diciamo che per quello che posso dire io, le mie, come dire, sensazioni, così come per gli anni scorsi, quando si passa a metà di Ferragosto

c'è un po' il giro di boa, le temperature cominciano e soprattutto di sera cominciano a raffrescare, magari qualche piovasco in più sicuramente comincia a raffrescare, e pioggia di agosto raffresca il bosco, mi dicevano una volta. Devo dire, vi sarete accorti anche voi che in qualche modo le giornate cominciano a essere un po' più corte e il sole sorge un po' più tardi al mattino e va giù un po' prima la sera, e c'è poco da fare. Dopo il giro di boa di metà agosto le cose, volenti o nolenti, cominciano a cambiare. Questo, insomma, devo dire che anche di notte si dorme relativamente meglio. Quindi vedremo come vedremo, insomma, i prossimi giorni come si metterà la faccenda. Diamo un'occhiata appunto anche ai venti, 5, 6, anche 10 km orari a metà settimana, ed è quella leggera brezzolina che sicuramente ci aiuta a sopportare un po' meglio il caldo. Anzi, dopo ne parliamo un pochettino, magari un po' in ritardo nella stagione, però ho trovato dei bei suggerimenti che sono molto molto simpatici, molto interessanti per sopportare un po' meglio queste calure e eccetera. E meteo, chiusa la parentesi, l'iniziativa della radio, salutiamo quelli che sono a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e poi nel pomeriggio stravaccatissimi, quindi a 1350 metri. E quindi questo è quanto, questo avviso qua era solo per salutarli. E Cinegamma 5 presenta cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Punto di domanda. Il documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21.30 in sede radio, e con 19.30 la possibilità di cenare. Questo, ragazzi, è un documentario devastante, non dovete perdervelo. È una roba, vi lascia senza, non so neanche io come dire. E so che magari molti di noi l'hanno anche già visto, eccetera, eccetera, però ne vale veramente la pena per tirarsi, se volete, anche un po' sul morale, insomma. Ecco, ok. Giovedì 20, e quindi vi ricordo Cinegamma 5 per questo martedì, dicevamo 18 agosto, giusto? È ore 21.30 in sede radio per il documentario Le cure cancro, le cure proibite. E invece, e con la possibilità di mangiucchiare qualcosa di speciale, ve lo garantisco, fin dalle 19.30. Giovedì 20 agosto dalle ore 9.30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, No Governo Banane Day, e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978-2003 e pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. E poi, quindi, questo appuntamento per il 20 di agosto, ore 9.30, immagino sia di sera, sarà 21.30,
Datemi conferma, perché mi sembra strano che sia 9:30 di mattino, sarà 21:30 questo di Canale Italia, datemi conferma per favore. Quindi poi ci sarà Amici di Radio Gama 5 pronti per il No Governo Day contro mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Questo per sabato 5 settembre ore 10:11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, praticamente il caffè Pedrocchi. E ok, c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gama 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 10 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 857 3609. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Anzi, sapete che vi dico dopo? Andiamo a darci un'occhiata. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo dalle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484 4351, 340 484 4351. AF Energia, questo per domenica 6 settembre dicevamo, e AF Energia sospendono la versione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi ci si troverà a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento. Per firmare online con SPID e OCIE www.difesacivile.org. nonviolenta.org. E dai, proviamo a fare qualcosa anche per questa cosa qua. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994-6575. Grazie. E ciaobay.org, andiamo a vedere sul sito www.ciaobay.org. Questa iniziativa è molto molto interessante. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. E questo qua, ok. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392-528-5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845, 049 929 9845. Poi ancora questo qua,
Ok, qua poi non c'è altro, direi che possiamo ricordarci di il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159809028. Ripeto, 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, ripeto 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo troviamo sul sito della radio. Proviamo anche a leggerlo stavolta, poi magari nella replica, se qualcuno può anche andarselo a sentire, e poi lo trova anche sulle trasmissioni che metto sul canale e sul canale Telegram. E l'IBAN è IT20 e di Empoli 08327 6242 7 volte lo 0 223515. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok, e direi che ci siamo alla grande anche oggi. E sapete già, vero, il nostro carissimo Luciano Pavarotti, James Brown, e pronti, via.

0: sempre, sempre, assolutamente grande il nostro Luciano Pavarotti, vero? Che ne pensate? Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 15 agosto, sabato di Ferragosto 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto di sabato mattina. Devo dire che mi avete sorpreso, un sacco di messaggi che non mi aspettavo. Ho detto, qua oggi sono tutti quanti in montagna, al mare, in campagna e non lo so dove. Invece devo dire che assolutamente mi avete commosso. Veramente bravi, bravi, bravi. Angolo filosofico, frase del giorno, sapete già tutto, vero? Inizio io come di consueto. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua mi dispiace, ma possiamo raccontarla e menarla finché vogliamo, ma così è. È inutile poi che mi state qua a dire, ma poi i vegetali li uccidete, li tagliate, l'erba e questo e quello, ma e io vorrei, vabbè dai. Non vogliamo oggi, vabbè, ok, vediamo che cosa mi avete scritto voi da casa. Cominciamo da qua. Anche se fosse vero che è colpa delle nostre attività il riscaldamento, ma questo qua lo leggiamo dopo, sai, se non ti dispiace lo leggiamo dopo. Ciao Massimo, questi audio SMS che ci fai ascoltare al sabato sono molto saggi, il problema è praticarli. Qualcosa si può praticare, purtroppo non del tutto, nella società che viviamo noi. Maurizio. Guarda Maurizio, secondo me, e poi il fatto che si possano praticare o meno, intanto, ecco, dai, diciamo che bisogna ascoltarli decisamente più volte, perché capirai che non, cioè il praticare non è quello che pensi, quello che uno potrebbe pensare, ma allora non posso farlo. Però intanto ci possono essere, tra il nero e il bianco ci possono essere tante sfumature di grigio, più o meno bianche, più o meno grigie, e poi non so, cioè vediamo se riesco a spiegarmi. Poi queste cose qua magari in ognuno di noi possono scattare anche in momenti diversi, e prima cosa. In seconda cosa, uno riesce a prenderne consapevolezza, sarebbe già, non dico tutto perché forse è troppo, ma sarebbe forse già il 99%, il fatto che uno ne prenda consapevolezza. Spero di essermi spiegato. E poi ancora, salve architetto Massimo, buon Ferragosto a tutti e a tutte e tutti. Questo è David 66. Grazie David, assolutamente contraccambiamo. Buongiorno Massimo, irriducibile architetto che pure a Ferragosto sta ai microfoni per allietare il popolo di Radio Gamma 5. Un abbraccio e un ringraziamento da Simone. Buon Ferragosto a tutta la radio. Ci mancherebbe altro. E un Simone, un vero piacere. Ciao Massimo e buon Ferragosto da Gianni da Asolo. Grazie, grazie, grazie Gianni. Poi questi erano gli SMS, andiamo di qua. E Stefano, mi ha mandato un'immagine che è molto molto eloquente. Questo è Robbie Williams, che con una foto, un primo piano del suo faccione, e c'è scritto: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor come i piloti automobilistici, così sapremmo chi li possiede. È grande, grande. E grazie Stefano per questa segnalazione. Grande Robbie Williams l'attore, vero? Williams l'attore, aspetta, non vorrei, sì, Robbie Williams, dai, stavo facendo confusione con un'altra cosa. Poi un'altra, magari anche questo qua, la grande menzogna del delle notti tropicali, i dati storici dimostrano che le minime di pioventi non sono eccetera eccetera. Questo qua lo vediamo dopo, sai. Grazie Stefano. Poi ancora buon sabato Massimo e buon Ferragosto a tutti da Marica e genitori. Anche oggi ti regalo una frase: l'anima saggia non ha fretta, semina nel silenzio e raccoglie quando il tempo fiorisce. Mamma mia Marica, anche oggi assolutamente devastante. Grazie davvero, un salutone a te e un abbraccione a te e ai tuoi genitori. E poi ancora Lucia, un saluto. Grazie Lucia, molto molto gentile, e naturalmente rivolto a tutti di Radio Gamma, sicuramente non solo a me, vero? Flaminia, notizia shock: mancano 132 giorni a Natale, e questo è buon Ferragosto. Grazie, non ci avevo pensato Flaminia, devo dire che adesso mi sento assolutamente molto meglio. Aspetto la canzone di Pavarotti, James Brown, grazie. Eccola qua, ben volentieri te l'ho fatta ascoltare, vero? Poi ancora, chi è ancora? Ciao Massimo, trasmissione super come sempre, grazie per essere qui anche a Ferragosto e a farci compagnia. Buon Ferragosto a tutti da Antonella. Mamma mia Antonella, davvero mi commuovete. Paul, che mi hai mandato una cosa che faccio fatica a leggere e adesso mi hai incuriosito e voglio, mi dispiace Paul, adesso mi hai incuriosito e però adesso non riesco a leggerla subito, però non ci mancherebbe altro, non mi scappa. Va bene, direi che possiamo chiudere qui. Aspettate che vediamo con che cosa vi posso concludere oggi. Niente di che. Allora facciamo così, vi leggo questa: la felicità è un dono che può regalarti o che puoi regalarti ogni giorno. Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire. Mamma mia, belle anche queste, vero? Oggi c'è un regalo speciale, e questo qua aspetta, eccolo qua. Il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Acci picchiolina, anche questa è bella tosta. E sapete che vi dico, oggi chiudo con questa, che è tratta dall'audio iniziale. Sentite qua. Nessuno arriva così lontano come colui che non sa dove andare. Mamma mia. Eccoci qua.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza e coraggio e tanta, tanta pazienza. Aspettate che sto facendo un po' di confusione e dopo capirete perché. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi dicevo, in questo sabato 15 e agosto, sabato di Ferragosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto. Aspettate che sto prendendo ancora un po' di dimestichezza con queste cose qua. Ho visto di che cosa si tratta, poi dopo lo vediamo assieme. Buon festa Massimo col buona festa Massimo col gomito sinistro gonfio ed arrossato a causa beccone di insetto ieri sera. Adriano 68, scusami Adriano. Adriano, che dire, se ti può far come dire tirare un po' sul morale quest'anno, vi racconterò. Ho preso più di qualche puntura da delle vespe e devo dire che qualcuna mi ha anche un pochettino, per un paio di giorni mi sembrava di essere un po' strano. Non so se fosse l'idea, perché io credo parecchio nel cosiddetto, come si chiama, effetto placebo, nocebo, sapete, eccetera eccetera, ma devo dire che ho trascorso un paio di giorni in particolare che mi sentivo un po'... Vabbè, lasciamo perdere, perché poi sono convinto che a farsi, come si dice, le paturnie su ste robe qua in testa, poi ecco, ci siamo capiti, lasciamo perdere. Ok, a posto, sì dai, aspettate che mi sto perdendo. Sì, a sto punto diamo tranquillamente un'occhiata a quello che mi aveva mandato Paul. Mi ha mandato una nota, vediamo, una lettera aspettate che vi dico, no, oggetto dichiarazione aziendale, industria alimentare, adesso non sto qua a fare il nome, eccetera, eccetera, dice che la sottoscritta dichiara che le carni fresche di pollo e preparate a base di carne di pollo e propria produzione derivano da polli nati e cresciuti, insomma una dichiarazione che dice che i loro polli sono abbastanza lunga, sono buoni, belli, bravi, eccetera eccetera, dice che i nostri polli vengono allevati senza l'uso di antibiotici preventivi e promotori della crescita o promotori della crescita, però poi c'è una frase evidenziata: i nostri prodotti polli collo nudo e polli di Valugano, insomma quelli che loro tratteranno immagino, non sono tra le specie animali soggette a vaccinazione preventiva prevista non sono tra le specie animali soggette a vaccinazione preventiva previa è stata il piano nazionale contro l'influenza aviaria H5N1. Alleviamo i nostri polli, garantiscono la loro ampia libertà in movimento, sicuramente insomma il nostro sistema di produzione risulta certificato. Vabbè, qua dicono che non sarebbero non ho capito di che cosa, vabbè. Sì, io sapete, spero sappiate come la penso, per cui queste cose qua praticamente non mi toccano, non voglio saperne e ecco, basta, tutto qua. Per cui insomma che siano meno allevati per me proprio non basta, avete capito. Poi c'era anche un aspettate, lo sentiamo dopo Paul, perfetto, sai nell'ultima parte me l'ero preparato anche da parte mia per farvelo ascoltare verso l'ultima parte della trasmissione. Va bene, va bene, va bene, vediamo come andare avanti. Da dove cominciamo? Allora, manco a dirlo, giornata di Ferragosto, vediamo da dove arriva la parola Ferragosto. Credo che sia doveroso, vero? La parola Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, che significa riposo di Ottaviano Augusto. È una festa istituita nel 18 a.C. per celebrare la fine dei lavori agricoli estivi. Nel VII secolo la Chiesa Cattolica ha unito la data al dogma dell'Assunzione di Maria, che si festeggia il 15 di agosto. Che dite? L'imperatore Augusto creò il periodo di riposo per dare sollievo ai lavoratori dopo il raccolto. Feste agricole, la pausa univa antiche celebrazioni dedicate agli dei della terra e della fertilità. Slittamento della data, inizialmente si festeggiava il primo giorno di agosto, ma poi la data fu spostata il 15 di agosto dalla Chiesa Cattolica. Significato religioso e moderno. Assunzione. Per i cattolici il 15 agosto indica il giorno in cui la Vergine Maria è salita in cielo, in corpo e anima. Oggi in Italia indica il cuore dell'estate, un momento di stacco in cui molte aziende chiudono e si fanno gite fuori porta al mare o in montagna. E eccolo qua. Perché si festeggia a Ferragosto, origine, storia e significato, oppure vediamo anche qua. Eccolo qua. Perché si festeggia il Ferragosto? Dalle origini romane alla tradizione cattolica, il Ferragosto è la festa più attesa dell'estate italiana, ma le sue radici sono antichissime. Nascono nell'antica Roma e si sono poi fuse nei secoli con la tradizione cattolica. Ecco la vera storia. L'origine del nome Le Feriae Augusti, il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, letteralmente il riposo di Augusto. La festività fu istituita nel 18 a.C. dal primo imperatore romano Ottaviano Augusto, da cui peraltro prende il nome l'intero mese. L'obiettivo era creare un periodo di riposo per celebrare la fine dei faticosi lavori agricoli. La festa si ispirava ai Consualia, antichi riti dedicati a Conso, dio romano della terra e della fertilità. Come si festeggiava nell'antica Roma? Durante questo periodo in tutto l'impero si respirava un'aria di grande festa. Corse ed esenzioni, si organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro come asini e muli venivano dispensati dal lavoro nei campi e adornati con ghirlande di fiori. Le mance ai contadini, era usanza che i lavoratori agricoli facessero gli auguri ai proprietari terrieri ricevendo in cambio una mancia. Tutto il mese era di festa, in origine il Ferragosto pagano cadeva il primo agosto, ma i giorni di riposo effettivi erano molti di più, spesso coinvolgevano l'intero mese con un picco di festeggiamenti il 13 agosto in onore della dea Diana. Ah, simpatica sta storia qua, avete sentito? E tutto il mese era in festa, in origine Ferragosto pagano cadeva il primo agosto, ma i giorni di riposo effettivi erano molti di più, spesso coinvolgevano l'intero mese con un picco di festeggiamenti il 13 di agosto in onore della dea Diana. Il passaggio alla festa cattolica del 15 agosto. Come molte feste pagane, anche il Ferragosto venne successivamente assimilato dalla Chiesa Cattolica attorno al VII secolo d.C. La Chiesa decise di far coincidere questa sentita tradizione popolare con la festa dell'Assunzione di Maria. La data fu spostata definitivamente al 15 agosto dal punto di vista religioso. In questo giorno si celebra il dogma dell'Assunzione, riconosciuto ufficialmente solo nel 1950, secondo il quale la Vergine Maria, al termine della sua vita terrena, è stata accolta, assunta, in cielo sia con l'anima che con il corpo. Hai capito te? Bene. Ok, questo era un po' il concetto per quel che riguarda il Ferragosto. Vediamo ancora cosa vi posso ancora raccontare. E il significato Ferragosto, c'era anche eccolo qua. Ferragosto si festeggia solo in Italia. Il nome specifico Ferragosto è italiano, ma la ricorrenza del 15 agosto si celebra in molti altri paesi dal punto di vista.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
4: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Il nome specifico Ferragosto è italiano, ma la ricorrenza del 15 agosto si celebra in molti altri paesi. Dal punto di vista religioso, coincide con l'Assunzione di Maria, una festività sentita in gran parte del mondo cattolico europeo e latinoamericano. Spagna e Francia, il 15 agosto è un giorno festivo nazionale dedicato a feste religiose e sagre. Grecia e Polonia, si tengono importanti processioni e celebrazioni liturgiche. Altri paesi come il Portogallo, l'Austria, il Belgio e la Romania riconoscono la ricorrenza cristiana. Cosa rende unico il modello italiano? Valore laico e di massa. Solo in Italia il 15 agosto è diventato un rito collettivo laico legato alle vacanze estive, alle gite fuori porta e alle grigliate. Chiusura delle attività, la paralisi lavorativa e lo svuotamento delle città tipico di metà agosto sono una consuetudine quasi esclusivamente italiana. Avete visto qua. E poi vediamo ancora che cosa si può aggiungere. E dove si festeggia il Ferragosto nel mondo? Il Ferragosto, come lo intendiamo noi, vacanze, gite, spiagge affollate, è tipico dell'Italia, ma il 15 agosto coincide con la festa religiosa dell'Assunzione di Maria, celebrata con varianti culturali e festive in molti paesi cattolici d'Europa e nel mondo. Europa. In molti stati europei il 15 agosto è un giorno festivo sul calendario civile e religioso, anche se non con tradizioni diverse. Spagna, si festeggia l'Assunción de la Vergine con la festa patronale, sfilate e fuochi d'artificio in molte città e paesi. Francia, l'Assunción è molto sentita soprattutto nei paesi rurali e nelle località di mare, con processioni e messe solenni. Grecia, con il nome di Decapetavgustos, il 15 di agosto è la seconda festa più importante dell'anno dopo Pasqua, con grandi pellegrinaggi, specie nell'isola di Tinos. Non mi ero mai ricordato di questa isola di Tinos. Irlanda, è tradizione antica fare un bagno freddo in mare. Fieie Muir Sub Minfombo per propiziare la buona salute. E vabbè, chissà se funziona. Altri paesi, è festivo anche in Portogallo, Austria, Belgio, Croazia, Polonia, Lussemburgo, Lituania e Romania. Ed è festivo anche là. Resto del mondo. Aspetta, facciamo una piccola pausa e dopo ritorniamo. Eccola qua.

Eccoci ritornati. Ci siamo ascoltati questa musichetta epic, Celtic music, eccetera, eccetera. E guardi architetto, che il Partito Democratico vuole abolire la festa di Ferragosto perché è troppo vecchia. Inoltre il lavoro non c'è e si sta spesso a casa, per cui non è più necessaria. E inoltre si dà una mano al governo che ha bisogno di soldi, perché se no Zelensky e Trumo protestano Adamo. Adamo, ci siamo capiti, vero, com'è la situazione qua? La buttiamo in ridere per non mettere a per non mettersi a piangere, vero? Buongiorno, buon Ferragosto, grazie per la compagnia Antonio. Ci mancherebbe altro, Antonio, ci mancherebbe altro. Infatti il 1° agosto è per i Celti è il Lugnasda, la festa del raccolto. Poi il 21 settembre c'è Mabon, festa del raccolto tardivo. Questa è Marica, grazie Marica per questo tuo contributo. Certo che possiamo dire quello che vogliamo, però una volta sapevano comunque vivere, feste di qua, feste di là, c'è poco da fare. Era un brano celtico perché la mia anima di celta, donna di saggezza, si è sentita un po' a casa con la canzone che hai messo. Hai perfettamente indovinato, Marica, hai perfettamente indovinato. Dai che andiamo un pochettino avanti, poi chiudiamo, perché sennò, però sono quelle cosettine là che uno magari festeggia, fa briga, eccetera eccetera, però non conosce bene. Comunque stavamo parlando del festeggiamenti del Ferragosto nel mondo, dicevamo. Aspettate qua, dov'è? Spagna, Francia, Polonia, altri paesi abbiamo letto. Valore laico di massa, sì, l'avevamo visto. Aspettate che qua mi sto ingarbugliando. Eccolo qua, sì, il resto del mondo, mi ero perso. Fuori dall'Europa, il 15 agosto assume significati completamente diversi o celebrazioni particolari. India non c'entra la religione ma la storia. Il 15 agosto si festeggia il giorno dell'indipendenza, Independence Day, dal dominio britannico del 1947 con l'alzabandiera e inni nazionali. In Costa Rica e America Latina, i paesi come il Cile, la Colombia e il Guatemala, il 15 di agosto è festa religiosa, ma in Costa Rica è una data speciale perché coincide con la festa della mamma. Hai visto te come... Dicevo, hai visto te com'è in Costa Rica? Coincide con la festa della mamma. Bello, bello, bello. Negli Stati Uniti non è una festa ufficiale o nazionale, ma le comunità di immigrati italiani organizzano sagre e feste rionali dedicate alla Madonna e alle culture e alla cultura italiana. Capito te, insomma, si fa festa in molti altri posti. E vediamo. Allora, il Ferragosto nel mondo, vediamo. Ok, in Europa, Spagna, Inghilterra, abbiamo letto. In Svizzera forse, Irlanda, dai che diamo un'occhiata. In Irlanda, tanto per... In Irlanda si festeggia il Ferragosto anche se l'Assunzione viene chiamata con il nome gaelico Feile Muire e Sabi Horma. Secondo un'antica tradizione popolare, fare il bagno a mare a Ferragosto, nonostante le temperature non proprio miti, aiuta a stare bene tutto l'anno. Vedi tu. In Svizzera i festeggiamenti del Ferragosto dipendono dal cantone, dalla presenza o meno della comunità italiana. Certo. In Sud America se trascorrerete il Ferragosto in Sud America, in alcuni paesi incontrerete i festeggiamenti

per l'assunzione. I paesi che in genere celebrano il Ferragosto sono Costa Rica, la Colombia e il Cile, mentre invece non si festeggia in Brasile, in Argentina e in Perù. Ovviamente anche qui dipende dalla presenza della comunità italiana, che difficilmente rinuncia al festeggiare questo giorno. Ah, è come sembrava a me. E... ok, Canada. Il Canada, il 15 di agosto, è un giorno di festa. Si celebra in un certo senso la Vergine Maria, ma non l'Assunzione o il classico Ferragosto. In Canada, il 15 di agosto, si celebra l'Acadian Day. Per ricordare l'Acadia, la prima colonia francese, la Vergine Maria invece viene celebrata in quanto è presente nella bandiera della regione dell'Acadia, che è la simbologia, che la simboleggia con una stella. Buono. In Cina, dai che sentiamo qua la Cina. In Cina non si festeggia il Ferragosto, ma può succedere che il 15 agosto coincida con la festa del doppio 7, una sorta di San Valentino cinese. Hai capito te? Negli Stati Uniti, il giorno di Ferragosto a New York, come nel resto degli Stati Uniti, non si festeggia, ma anche se non è da escludere che qualche comunità italiana non decida di festeggiare per conto proprio. Il lato positivo però è che, non essendo un giorno di festa, troverete i negozi aperti. Eccolo, vedi, leggi anche... ok. Va bene, direi che possiamo anche chiudere, che dite? Sì, dai. Allora chiudiamo pure anche qua e proviamo a sentire questa, dai, un'altra piccola pausa musicale.

Sfumiamo, che dite, un po' troppo sdolcinata, vero? Bellissima musica rilassante, smetti di pensare troppo, musica antistress, musica per dormire, music. E vabbè, forse magari ci vuole qualcosina un po' più di movimentato, vero? Poi recuperiamo. Ok, allora vi volevo chiudere un po', per chi magari non mi ha sentito sabato, volevo come dire, aprire e chiudere la parentesi riguardo al progetto Alberi in Pianura. Comune di Campodarsico, così come altri comuni, regalano fino a 10 giovani alberi o arbusti di specie locali adatte alla pianura. Scadenza prenotazione entro il 30 settembre 2026. Voi andate su Alberi in Pianura e alberinpianura.it, intervento a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici. La Regione del Veneto, nell'ambito delle sue azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile dei territori anche mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici, affida alla propria Agenzia Veneto Agricoltura il compito di fornire giovani alberi ed arbusti autoctoni ai comuni della pianura veneta e ai rispettivi cittadini che ne facciano richiesta. Obiettivo della legge è l'incremento del patrimonio arboreo, sia pubblico che privato, con particolare riguardo alle specie in grado di fornire risorse alimentari ad api e più in generale impollinatori. La campagna, gestita dal Centro di Veneto Agricoltura in Montecchio Precalcino, struttura vivaistica specializzata nella moltiplicazione di piante autoctone, prende il via nel corso del 2025. Quando si possono ritirare le piantine? In autunno, al termine del ciclo di coltivazione delle piante, il vivaio prenderà il via la campagna di consegne. I comuni che avranno aderito all'iniziativa potranno, previ accordi con il centro di Montecchio Precalcino, attivarsi per il ritiro delle piantine presso il vivaio e la successiva piantagione nei propri terreni o, nel caso, esse siano destinate ai privati cittadini per la consegna ai richiedenti. E quindi c'è un Alberi in Pianura, iniziative, le piante, e vediamo, e agenda 2026, questo cos'è? E, ah, c'è già una specie di come si dice, di sì, insomma, andate sul sito e troverete tutto quello che è di utile. I comuni potranno aderire all'iniziativa a partire dal ricevimento della lettera di invito da parte del Veneto Agricoltura. La distribuzione delle piante avverrà nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo. Solo dopo l'adesione all'iniziativa da parte dell'amministrazione, i cittadini potranno prenotare le piante rivolgendosi direttamente al proprio comune. Progetto finanziato ed approvato con legge regionale 14, va bene. L'iniziativa è pluriennale, dal 1 giugno 2020 saranno possibili le nuove prenotazioni per l'anno l'autunno 2026. Un po' di storia, diamo un sorriso alla pianura. Per queste iniziative e motivi legati alla disponibilità delle singole specie in relazione al grande numero di ordini, non è possibile per i cittadini scegliere le singole specie, ma invece indicato il numero di piante desiderate per i gruppi 1, 2 e 3, il gruppo va scelto in base alle indicazioni. Comunque, c'è tutto quanto spiegato sul sito ed mi sembra molto molto interessante e direi che ne vale la pena approfondire e quant'altro. Fino a 10 piante, ci sono tre categorie: arbusti, medie dimensioni e grandi dimensioni, quindi insomma ci sono anche delle indicazioni su come ci sono delle indicazioni su che cosa è meglio in funzione della disponibilità di spazio che ognuno ha, su che cosa è meglio prendere piuttosto che, e soprattutto in relazione alle distanze dai confini, che sapete è diciamo un po' il punto fondamentale, a seconda della distanza dei confini per non incorrere in disguidi diciamo tecnico-pratici eccetera eccetera. Allora, alberinpianura.it, potete controllare se, oppure rivolgetevi al vostro comune, potete controllare se il vostro comune
aderisce all'iniziativa e poi fare la richiesta tramite il posto comune, c'è tempo fino al 30 settembre. Chi ha tempo non aspetti tempo. Bene, ok, chiudiamo anche questa parentesi. Adesso io vedrò, ma sì, dai, va bene, chiudiamo anche questa parentesi e un'altra piccola pausa, così controllo un po' meglio gli altri messaggi che sono arrivati.

0: Sfumiamo ancora e andiamo avanti. Allora, aspettate che mi sto perdendo. Alberi abbiamo parlato. Sì. Allora, anche se siamo un po' in coda, tra virgolette, in coda, intendevo dire in coda alla stagione, è da un po' che vi volevo parlare con la questione legata al... Aspettate, eccolo qua. E non comprare il condizionatore prima di aver sentito, visto questo audio. E eccolo qua. Dai, che dopo lo commentiamo assieme. Sentite che cosa ci dice questo audio. Aspettate che arriva, eh? Ho detto aspettate che arriva, giusto? E insomma, eccolo qua, perfetto. Sentite, molto molto interessante.
1: Perché uno dovrebbe farsi una doccia bollente in pieno agosto proprio per uscire a dormire al fresco? Non è uno scherzo e non è un modo di dire. C'è una meta-analisi seria che dice che funziona davvero. Il quanto, ma soprattutto il perché funziona l'acqua calda, ve lo mostro tra qualche minuto. Ma prima c'è però una cosa che voglio mettere in chiaro. E se d'estate dormite male per il caldo, no, non ve lo state immaginando. Qualcuno è andato a misurarlo. Uno studio ha misurato 7 milioni di notte di sonno per oltre 47.000 persone in 68 diversi paesi. Il risultato? Quando fuori si superano i 30 gradi, in media si perdono 14 minuti di sonno a notte, ma non perché dormite male, perché non ci si riesce ad addormentare. Bene, in questo video vi do le tre leve che potete utilizzare per dormire davvero al fresco, bene, senza usare il condizionatore. Con numeri e fonti alla mano, niente di inventato, niente da Facebook. Più una cosa che quasi tutti avete in casa, ma quasi nessuno usa come si deve. Ma il nome ve lo dico alla fine, quando avrete capito come si usa davvero. E tenete a mente la doccia calda perché è la più forte delle tre. Ma adesso partiamo subito dalla prima, quella che non costa niente. Partiamo quindi dalla prima leva, quella gratuita. La ventilazione notturna. Si apre di notte e si richiude all'alba. Sembra banale. Quasi tutti la sbagliano. Ma quanto rende questa tecnica? C'è una review di riferimento, quella di Saint-Amoury. Non so il francese, quindi accontentatevi, del 2010, che dice che si può arrivare fino a 3 gradi in meno sul picco del giorno successivo. Ma quel fino a pesa. In effetti è uno studio e guarda le condizioni più favorevoli. Ma grazie a Missione Casa, grazie a Giamma, vi dico subito quali sono i fattori che fanno sì che voi quei 3 gradi di differenza li vediate o meno. Primo, serve massa termica. Servono muri esposti, pareti in pietra, solai pesanti, pavimenti in gres, tutti quei materiali che di notte si raffrescano per davvero e di giorno vi restituiscono il fresco. Se avete cartongessi, controsoffitti, moquette, quella è tutta massa leggera e lì l'effetto cala parecchio. Secondo fattore è la ventilazione incrociata, quindi andare a ventilare pareti opposte. In questo modo l'aria attraversa la casa spinta dalla differenza di pressione. Se voi ventilate aprendo una finestra in una sola stanza, lì la ventilazione avverrà per turbolenza. E c'è uno studio che è andato a monitorare in una scuola come influiva questo effetto e si è visto che la ventilazione su una sola facciata è del 30% rispetto a quella incrociata. 3 volte meno efficace. E se nella vostra casa, nella vostra stanza potete aprire una sola finestra su una sola facciata, la soluzione ce l'avete a portata di mano. Ventilatore piazzato in maniera tattica proprio a ridosso della finestra. Con questo metodo farete voi stessi una ventilazione incrociata in maniera forzata ed è molto più efficace di un ventilatore piazzato in mezzo alla stanza. E terzo fattore, forse il più importante, l'escursione termica che c'è tra giorno e notte. Non dipende da voi, dipende da dove vivete. Le linee guida sul progetto passivo indicano che sotto i 6 gradi la massa termica rende poco. Tra i 7 e i 10 gradi inizia a funzionare davvero, ma ha la sua massima resa sopra i 10 gradi di differenza di escursione termica tra giorno e notte. Non è un interruttore che scatta, ma sapete che se si verificano queste condizioni, allora l'effetto diventa reale. E adesso però la parte onesta, quella che in molti articoli su come raffrescare la casa gratis non troverete mai. Questa leva nel tempo si sta spegnendo e tra poco vi mostrerò un dato che vi farà capire perché la ventilazione da sola non basterà più. ISPRA le chiama notti tropicali. Sono quelle notti in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi. E nel 2024 in Italia ne abbiamo avute poco più di 25 in più rispetto rispetto al trentennio precedente. E questo è il valore più alto di tutta la serie, e questa serie non è una cosa recente, parte dal 1961. E se abitate in città è ancora tutto molto peggio. Grazie al cemento, l'asfalto e tutti quei materiali che di notte restituiscono il calore accumulato nel giorno, l'effetto è amplificato a 1000. E il divario delle minime tra città e fuori città tocca i massimi proprio dopo il tramonto, momento in cui voi vorreste spalancare e far passare aria dentro casa. La differenza tra città e fuori città non è poco, si parla di 1-3 gradi, ma con punte ancora superiori nelle città densamente popolate. Traduzione: se siete in campagna, in collina, con muri pesanti e notti fresche, potete puntare a massimizzare questo effetto e raggiungere proprio il picco di questi 3 gradi di differenza. Se siete in città, cosa potete aspettarvi? 1, massimo 2 gradi. Sembra poco? È gratis, e a volte fa proprio la differenza tra il dormire e rotolarsi nel letto tormentati dal caldo. Ma proprio perché in città questa leva rende poco, devo dirvi una cosa che potrebbe ribaltare la situazione. State mirando al bersaglio sbagliato. Il bersaglio sbagliato comincia da un numero, che forse l'avrete sentito in giro, forse arriva come eredità dalle cattive abitudini americane, che è i 18 gradi come temperatura ideale di notte dentro la stanza. Secondo me è follia. Questa, raga, è una raccomandazione divulgativa, non è un vero dato. Uno studio è andato a mettere sensori di temperatura dentro casa di gente vera e ha raccolto quasi 11.000 notti di dati. E andando a scoprire che la temperatura ideale da tenere dentro la camera sta tra i 20 e 25 gradi. Se si passa nella forchetta tra i 25 e i 30, si perde solo tra il 5 e il 10% di efficienza del sonno. Quindi la buona notizia è che non dovete portare la vostra camera a 18 gradi, cosa impossibile senza condizionatore nelle notti di agosto, difficile pure con il condizionatore e col caldo che c'è. La cosa positiva è che dovete puntare verso i 25 e 2-3 gradi di temperatura si perdono lo stesso, ma non tutti da dove pensate, anche perché pure 24 gradi potreste passare la notte tormentati dal caldo a rigirarvi nel letto. Il termometro attaccato al muro vi dice solo metà della verità, ma è il microclima che si crea sotto al letto, cioè quella bolla che sta tra voi, le lenzuola e il materasso, e che dovrebbe stare intorno ai 32-34 gradi massimi. Poi potete anche raffrescare la casa quanto volete, ma se sotto alle lenzuola c'è un forno, raga, dormirete male in ogni caso. Bene, ora che sapete questo, mettetelo da parte, anche perché è il motivo per cui l'ultima è la più forte delle tre leve. E poi c'è una cosa ancora più sottovalutata, ne abbiamo parlato talmente tanto sul canale che sarebbe dovuto venirvi in mente da soli. Raga, il problema non è solo la temperatura, è l'umidità. In uno studio hanno condotto un esperimento, hanno messo a confronto due notti, una in una stanza con 32 gradi e l'umidità all'80%, una invece con la temperatura 26 gradi e l'umidità al 50%. Nella notte più calda la temperatura corporea non riusciva proprio a scendere, e quel calo nella temperatura corporea è quel segnale fisiologico che permette il sonno profondo. Risultato: sonno profondo e REM praticamente a zero. Tenete a mente questa storia del corpo che deve raffreddarsi, perché è proprio la chiave della doccia calda che vi ho promesso all'inizio. E sull'umidità vi do tre mosse pratiche, ma ve le dico tra poco, quando avrete capito bene il meccanismo. Ma prima passiamo alla seconda leva, quella che secondo me è la più importante. Raga, è importante fermare il calore prima che entri dentro la finestra, perché una volta che è dentro, dentro ci resta, e schermare il calore è molto più facile di eliminarlo dalla stanza. E adesso vi faccio vedere quanto calore entra da una stanza, perché quando lo vedrete scritto non ci crederete. Il parametro di riferimento si chiama G solare ed è un fattore che riguarda il vetro. Il vetro di riferimento delle normative europee, un doppio vetro basso emissivo, ha un G di 0,59. Questo significa che lascia passare il 59% dell'energia solare che lo colpisce. Tradotto, su una finestra colpita da 600 watt metro quadro di energia solare ne lascia passare il 59%, quindi circa 400 watt. E su una finestra standard da 1,5 metri quadri la matematica è semplice: sono 600 watt di calore che entrano dalla vostra finestra tutto il pomeriggio. Come avere una stufetta accesa in casa, per ogni finestra, sia ben chiaro. Bene, come avrete intuito, la soluzione sono le schermature, ma c'è una cosa che pochi sanno. Se la tenda è posizionata dentro, raga, ormai il calore è entrato, ha attraversato il vetro ed è dentro la vostra finestra. La tenda farà quello che fanno un po' tutti i materiali, tenderà ad assorbire il calore, scaldarsi e rilasciarlo per convezione e infrarossi. Diventa lui stesso un corpo caldo dentro la stanza. Se invece la schermatura sta fuori, quindi con tapparella, persiana o tenda solare, il calore non ha il tempo di entrare. Il calore del sole fa un po' lo stesso meccanismo della tenda interna, viene assorbito e rilasciato dal tessuto, ma fuori, raga, all'aria aperta. E raga, la differenza si misura. A parità di vetro, la stessa tenda montata fuori arriva a un fattore solare complessivo compreso tra 0,3 e 0,15, montata dentro invece tra 0,44 e 0,60. Parliamo di un fattore tra 4 e 10 volte di differenza, un abisso. Enea lo sintetizza visualizza così. Tapparelle o persiane chiuse nelle finestre esposte durante gli orari di picco del sole riducono l'ingresso di energia solare fino all'80%. Mica bricioline, ti ricordi la stufetta di prima? Detto questo, le tende interne non è che sono inutili come si legge in giro. Su questo c'è una prova sperimentale, ma va letta bene perché i numeri che sto per dirvi sembrano enormi. È stato condotto un esperimento in celle sperimentali, cioè dei piccoli box limitati, non delle vere stanze, misurando la temperatura operativa, non la temperatura dell'aria. E si è visto che il picco scendeva di 10-18 gradi con le schermature esterne e di 8-13 con le schermature interne. In una stanza vera, arredata, abitata, con finestre, porte, arredi, di quel numero vi resta in mano una piccola frazione. Quindi è palese che vinca la schermatura esterna, ma quella interna non è del tutto indifferente. Quindi se non potete mettere una tapparella, una tenda da sole, una bella tenda interna, chiara e pesante, ma è comunque meglio di niente. E se state per comprare una schermatura, c'è una sola domanda che dovete fare al venditore e che vi risparmierà da delle belle figuracce. Quello che dovete chiedere è: quant'è il valore di GTOT certificato con il mio vetro? È il parametro della norma UNI N14501 e più è basso, meno calore entra. Per poter accedere alle detrazioni fiscali in Italia serve un GTOT minore o uguale a 0,35. Se il venditore non sa rispondervi, cambiate negozio. Ultima cosa, e riguarda proprio la camera da letto, ragazzi, l'esposizione conta. A nord schermare non serve quasi niente, non a nord Italia, nella facciata, nel lato della casa verso nord. E non è solo una questione di fisica, è una questione anche di detrazioni. Enea va a escludere le schermature posizionate nord, nord-est e nord-ovest. Se ci installate una bella tenda lì, la schermatura non ve la fanno detrarre. La vera partita si gioca a est e ad ovest. Est dove sorge il sole, ovest dove tramonta. Perché il sole basso della mattina presto e del tardo pomeriggio va a colpire le superfici verticali con l'angolo peggiore. Se la vostra camera è a ovest, c'è un motivo se arrivate la sera che è un forno. Si va a caricare di calore tra le 4 e le 8 del pomeriggio. Quella tapparella la dovete chiudere nel primo pomeriggio, non quando andate a letto. Ma questo dovreste averlo già capito a questo punto del video. E adesso arriviamo alla leva che vi avevo promesso all'inizio del video, quella in cui si vince davvero. Terza leva, e qui è dove si vince davvero, perché torniamo a mirare il bersaglio giusto, il letto e il vostro corpo. E qui chiudiamo finalmente il conto che avevamo aperto all'inizio del video, la doccia calda. C'è uno studio, o meglio una revisione meta sistematica, che ha passato a setaccio oltre 5.000 articoli, includendone 17. Risultato? Una bella doccia calda, un bagno con acqua compresa tra i 40 e i 42 gradi per almeno 10 minuti prima di addormentarvi, taglia di circa il 36% il tempo che ci mettete ad addormentarvi. E il meccanismo è stupendo, l'acqua calda dilata i vasi sanguigni della pelle, soprattutto delle zone periferiche, mani e piedi. Il sangue si sposta verso la periferia e da lì se ne va nell'ambiente. Risultato, la temperatura del corpo scende più in fretta di quanto farebbe da sola. Vi scaldate fuori per raffreddarvi dentro. Ecco perché la doccia gelata prima di andare a letto fa l'esatto opposto. A parte stringere i vasi sanguigni e quindi fare l'esatto effetto contrario, quindi il calore rimane intrappolato dentro di voi, beh, una bella doccia gelata vi sveglia anche di brutto. E attenzione al tempismo, perché questa è una cosa che sbagliano in tanti. Non va fatta mentre siete già con un piede nel letto o state per coricarvi, va fatta una, due ore prima di andare a dormire. E adesso lo so cosa stai pensando, me lo sono chiesto anch'io, e questa è una cosa che è naturale da pensare. Una doccia bollente a 42 gradi per 10 minuti tutte le sere per 2 mesi, ma siamo pazzi con la caldaia a gas? Ma quanto vado a spendere? A quel punto tanto vale mettere il condizionatore. Facciamo un attimo i conti, che sono meglio delle sensazioni. Un soffione normale butta 9 litri al minuto, quindi 10 minuti, conto così grossolano, sono 90 litri d'acqua calda. Di estate però l'acqua arriva dalla rete idrica già tiepida. Stiamo bassi, sui 18 gradi, devo comunque portarla a 40-42. Scaldare 90 litri d'acqua di 24 gradi, quindi portarli dai 18 ai 42 di cui abbiamo bisogno, ci costa circa 2,5 kWh, che con una caldaia a condensazione ben tarata significa circa un terzo di metro cubo di gas. Ai prezzi attuali di gas, sempre facendo un conto approssimativo, siamo a circa intorno ai 30 centesimi di consumo. Aggiungiamo l'acqua calda, i costi di depurazione e trasporto e tutti gli altri cazzi che ci mettono in conto, aggiungiamo altri 20 cent, bene, siamo a 50 cent a doccia. Poi cambia in base al vostro soffione, in base al vostro contratto, in base al periodo dell'anno, i costi dell'energia. Ok, esagerando, a persona per i mesi caldi, due mesi centrali dell'estate, siamo intorno ai 45-60 euro, che è meno di quanto pensassi e probabilmente di quanto pensaste voi. Per confronto, un condizionatore portatile, chiamiamolo un pinguino, parte da qualche centinaio di euro. Montare un condizionatore vero e proprio ha delle cifre che sono fuori scala. Quindi no, la doccia calda non è la scelta cara, è di sicuro la più economica tra i due. Nota a piedi pagina mia: se montate un condizionatore migliora lo stile di vita generico, non solo quello di andare a letto, vasi sanguigni eccetera. Quindi se potete scegliere, scegliete bene. Adesso però due note oneste. La prima è che una doccia, bene o male, se siete persone normali e pulite, ve la fareste lo stesso. Quindi la differenza di costo è solo quella tra fare una doccia tiepida e fare una doccia bella calda. Seconda è che se avete un soffione vecchio, di quelli vecchio stile, quello butta tra i 12 e i 15 litri ora. Quindi forse è una spesa intelligente cambiare quello. Risparmiate ogni sera sulla doccia, sull'acqua e sul gas. Ve ne lascio qualcuno di figo di Amazon, link in descrizione. Abbiamo parlato solo di caldaie a gas, ma se avete la pompa di calore o ancora meglio un impianto solare termico, beh, allora lì la doccia calda conviene ancora di più. E sempre sullo stesso principio, uno studio di Nature, che pronuncia, ha dimostrato che per addormentarsi in fretta conta ancora di più rispetto alla temperatura della stanza il delta termico, quindi la differenza di temperatura che c'è tra la temperatura delle mani, dei piedi e quella del tronco. Piedi caldi vuol dire addormentamento rapido, perché significa che state dissipando calore. Ecco perché d'estate, in una camera calda, tenere i piedi fuori dalle lenzuola funziona davvero. State utilizzando la superficie da cui il corpo scarica al meglio il calore e lo state facendo nel modo giusto. Sui tessuti invece la ricerca è meno abbondante di quanto possiate immaginare, ma c'è uno studio del 2024 che l'ha fatto. Questa revisione sistematica ha trovato infatti solo 9 studi in tutta la letteratura, ma ci espone un dato molto importante. Lenzuola in lino riducono il tempo di veglia e addormentamento rispetto a quelle misto o cotone poliestere. La differenza c'è ed è netta. Quindi se dovete comprare delle lenzuola per l'estate, il lino ha delle prove a favore. E poi una delle cose secondo me più importanti che vi può tormentare all'infinito, raga, la scelta del materasso. E questo perché il memory foam scalda, è fisica pura, è un materiale che l'aria la fa passare davvero male. È fatto prevalentemente di celle chiuse e il suo mestiere è proprio quello di avvolgervi, di farvi sentire coccolati, di adattarsi perfettamente alla vostra ergonomia. E per farlo vi si appoggia addosso il più possibile, con più superficie di contatto di quanto potrebbero fare altri materassi. Quindi se avete un memory foam non è che dovete buttarlo via, raga, non vi sto dicendo questo. La soluzione c'è ed esiste e si chiama topper traspirante. Anche per questo trovate tutto sui link sotto. E con questo si chiude il conto che avevamo aperto prima, quello di tenere la bolla che c'è tra voi, il materasso e il lenzuolo, il più basso possibile, in quei 32-34 gradi, che in fin dei conti sono il vero bersaglio del buon sonno. Ed è arrivato il momento di chiudere pure il conto con l'umidità, che come vi ho detto è il bersaglio numero 1, ma non vi ho ancora spiegato cosa farci. 1. Soluzione gratis, niente bucato steso in camera e porta del bagno chiusa quando vi fate la doccia calda. Sono le due sorgenti d'umidità che vi trovate proprio addosso la sera. 2. Anche questa gratis, ventilate proprio nelle ore centrali della notte, quando fuori l'aria è più secca. Non alle 9 di sera, quando è carica dell'umidità del giorno. 3. Se abitate ad un piano terra o una zona molto umida, un bel deumidificatore acceso un'ora, un'ora e mezza prima di coricarvi e poi lo spegnete. E attenzione, perché sul deumidificatore c'è un mito da sfatare. Non è vero che non cambia la temperatura della stanza, raga, la alza. Per due motivi: perché il compressore lavora e scalda, e perché quando il vapore condensa restituisce il calore alla stanza. Quindi, sebbene la stanza diventi fisicamente un po' più calda, la temperatura percepita è quella più fresca, perché essendoci meno umidità il vostro corpo riesce a lavorare meglio disperdendo il calore con la sudorazione. Ed è proprio per questo che vi ho detto, quando andate a letto, spegnerlo e portarlo fuori dalla stanza senza lasciarlo andare tutta la notte. Queste, raga, erano le tre leve più le tre mosse sull'umidità che funzionano davvero. Adesso però andiamo a fare i Mythbusters e andiamo a vedere due cose che vi consigliano un po' tutti e che non funzionano per niente. Partiamo dal trucco più famoso e lo smontiamo coi numeri in tempo reale. Primo: le bottiglie di ghiaccio davanti al ventilatore. Facciamo i conti, che è molto meglio delle opinioni. 2 litri di acqua congelata a meno 18 gradi, che tornano alla temperatura ambientale di, diciamo, 25, assorbono in tutto 950 kJ di energia, cioè 0,026 kWh di freddo. Sapete un piccolo condizionatore portatile da 9000 BTU quanto ci mette a produrre la stessa esatta quantità di freddo? Circa 6 minuti. E il ghiaccio vi dura un'ora, forse due, ma il colpo di grazia è un altro. Se il ghiaccio lo avete fatto nel freezer di casa vostra, raga, il bilancio è negativo. Perché il freezer, per produrre quel ghiaccio, ha scaricato nella vostra stanza più calore di quanto il ghiaccio poi possa assorbirne. State spostando calore da una stanza all'altra pagando poi tutti i soldi in bolletta. Mito numero 2, il materasso appoggiato per terra perché l'aria fredda scende. In una camera normale, senza sorgenti particolari, il gradiente di temperatura che sta tra le caviglie e la testa, quindi la differenza di temperatura, sta tra 1, massimo 2 gradi. E per darvi un riferimento, le norme sul comfort indicano come limite massimo oltre il quale si sta scomodi 3 gradi. Non la situazione normale, il limite. Quindi dormire per terra è più una questione psicologica, un fatto cosmetico, e in più vi prendete una botta di polvere, da quanto ne so io è anche scomodo. Quello che invece cambia davvero, se la vostra casa ha più piani, quante case hanno più piani? Ma c'è chi ha la casa in più piani, 2 piani per esempio, è dormire al piano di sotto, perché quello di notte sarà più fresco. Al piano terra si sta meglio perché il solaio è a contatto col terreno e il tetto che ha accumulato calore per tutto il giorno è più distante. Qui non ho delle fonti autorevoli, ma ragazzi, esperienza di vita, potete dirmelo anche voi se avete una casa su 2 piani, scrivetemelo sotto nei commenti. E poi c'è una paura che non è un mito, è una roba che vi sentite dire da sempre: dormire di notte col ventilatore fa male. Per un adulto sano non c'è nessuna evidenza di rischi seri, al massimo gli effetti sono minori: secchezza degli occhi, della gola, delle mucose, questo perché avete un getto d'aria che vi sbatte contro per 8 ore, oppure ci sono fastidi legati alla polvere, agli acari che vengono mossi di continuo dal ventilatore. Queste cose come si risolvono? Teniamo la stanza pulita e non ci spariamo il ventilatore in faccia per tutta la notte. E sul dove puntarlo ci torniamo tra pochi minuti, perché dal punto di vista economico tenere un ventilatore acceso tutta la notte costa tra i 10 e i 15 centesimi. E arrivati a questo punto del video avete sentito parlare più volte del ventilatore, se non ricordo male sono 3. E all'inizio vi ho fatto vedere un solo modo di utilizzarlo, appoggiato sul telaio della finestra per far circolare l'aria meglio. Ma quello è un mestiere secondario. Il vero lavoro del ventilatore non è raffreddare la stanza, è raffreddare voi. E quasi nessuno, ragazzi miei, lo usa proprio così. Ok, torniamo al principio chiave. Il ventilatore non raffredda la stanza. Questo ormai è ovvio, anzi, intuitivamente, avendo un motore che produce energia, produce calore, quindi leggermente la stanza la scalda pure. Quello che fa davvero un ventilatore lo fa sulla vostra pelle, e questo si chiama cooling effect. E lo standard ASHRAE 55 lo quantifica. Con l'aria che vi arriva addosso a circa 0,5 metri al secondo, il corpo la percepisce con 2 gradi di differenza in negativo. Raga, 2 gradi di differenza in meno, praticamente gratis senza condizionatore. Raga, da qui 3 regole. La prima è che il ventilatore va puntato sulle persone, non sulla stanza, e sul corpo, non sulla faccia. Il torace e le braccia vanno benissimo, gli occhi e la gola no, perché è proprio da lì che nasce tutto il fastidio di cui parlavamo un minuto fa. 2. Spegnetelo quando uscite dalla stanza, perché come abbiamo visto non la raffresca, l'effetto c'è solo se voi siete presenti, consuma energia e produce calore. 3, e questa è una regola importantissima: se nella stanza ci sono più di 35 gradi spegnete il ventilatore, perché l'aria che vi soffia addosso è più calda della temperatura superficiale della vostra pelle. E se alla fine cedete e comprate un condizionatore portatile, quelli col tubo che esce fuori dalla finestra o fuori dalla porta, dovete sapere una cosa importante: renderà parecchio meno rispetto a quello che è indicato nella scatola. E questo è talmente sistematico che negli Stati Uniti hanno introdotto un parametro apposta per misurarne la reale capacità, e siamo intorno al 25-30% in meno rispetto a quello dichiarato sulla scatola dal produttore. E il motivo è furbo: voi dovete mettere un tubo fuori dalla finestra, finestra che probabilmente rimane socchiusa, quel tubo porta dentro aria calda da fuori, si scalda, irradia, emana calore, l'efficienza crolla. Bene, se lo comprate, due cose, che sono due rimedi furbi immediati: sigillate bene la fessura della finestra o della porta attorno al tubo, e il tubo tenetelo più corto e più dritto possibile. Raga, ditemi nei commenti qual è la vostra situazione attuale: mansarda, camera dove?
0: Eccolo qua, mi sembra molto molto interessante, vero? Non comprare il condizionatore prima di aver visto questo. E sì, per carità, sono anche considerazioni tra virgolette di buon senso, però molte possono essere sicuramente come dire utili, diciamo così. E non solo gli sms che bastava non pubblicarli, ma anche che non posso più telefonare, io che gli avrò chiamato 5 volte in 30 anni non sono neanche di sinistra. Paolo da Rovigo. Buh, Paolo, mi sa che non so cosa dirti, ma buongiorno architetto, buon Ferragosto. Io mi aspettavo che si
2: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Eccoci qua, allora chiudiamo un po' l'argomento come tenere la casa fresca, più fresca d'estate. E per rinfrescare casa in estate senza aria condizionata, tieni le finestre chiuse con le tapparelle abbassate nelle ore calde, arieggia la sera e la notte, usa ventilatori a soffitto, stendi i panni fuori dalla cucina evitando il forno, scegli tessuti leggeri in cotone e lino e accendi poco le luci. Blocca il calore di giorno, chiudi scuri e tende, abbassa le tapparelle e metti tende chiare per fermare i raggi del sole prima che entrino nei vetri. che attraversino i vetri. Apri di notte, fai entrare l'aria fresca solo quando il sole tramonta e la temperatura esterna scende. Ma come avete sentito, fate attenzione perché deve essere fatto in piena notte, non subito la sera, perché abbiamo ancora la temperatura calda del giorno. E isola gli elettrodomestici, spegni computer e lampadine a incandescenza perché spandono calore nell'ambiente. E usa il ghiaccio, beh, quella del ventilatore del ghiaccio abbiamo capito che non è proprio così, comunque. Ok, crea corrente, posiziona un ventilatore vicino alla finestra aperta di notte per spingere fuori l'aria calda accumulata. Questa di spingere fuori o dentro abbiamo capito che non è proprio così, cioè sia va meglio se ventilatore viene indirizzata l'aria dal ventilatore addosso. Poi ancora, evita il forno, cuoci i cibi con la padella o mangia piatti freddi per non scaldare le stanze. Bagni i pavimenti, sta qua, sentite, lava spesso il pavimento con acqua fresca per abbassare la temperatura percepita. Ok, elimina il vapore, accendi la ventola in bagno quando fai la doccia calda e in cucina quando fai bollire l'acqua. Eccola qua. Poi ancora sentiamo qua i 10 consigli per avere 10 consigli per avere una casa fresca anche in estate. 10 facili consigli per mantenere fresca la propria casa e tenere il caldo fuori dalle mura domestiche. L'estate è sinonimo, utilizza tende come rendere la tua casa più fresca grazie a questi consigli. E ventilatori da soffitto, eccolo qua, utilizza tende oscuranti. Le tende oscuranti sono una soluzione semplice ma estremamente efficace per ridurre il calore all'interno della casa. Realizzate con materiali spesso isolanti, queste tende bloccano i raggi solari, impediscono che il calore penetri attraverso le finestre. Per massimizzare il loro effetto, scegli tende a colore chiaro che riflettono la sua luce anche la luce anziché assorbirla. Installa queste tende in tutte le stanze esposte al sole per mantenere gli ambienti più freschi. Ventilatore da soffitto. I ventilatori da soffitto sono un ottimo modo per far circolare l'aria e creare una piacevole brezza in casa. Il movimento del ventilatore spinge l'aria verso il basso, creando un effetto rinfrescante. Inoltre, i ventilatori sono una soluzione alternativa ai condizionatori, ma hanno meno efficacia, sebbene siano più economici per mantenere fresca la casa. Ok, piante da interno, eccolo qua il discorso delle piante. Le piante da interno non solo migliorano l'estetica della casa, ma aiutano anche a mantenere un ambiente più fresco. Alcune piante come la sansevieria e l'aloe vera sono particolarmente efficaci nel rilasciare ossigeno e assorbire l'umidità, migliorando così la qualità dell'aria. Le piante agiscono come piccoli climatizzatori naturali, contribuendo a regolare la temperatura interna. Chiudere le finestre durante il giorno. Uno dei modi più semplici per mantenere la casa fresca è chiudere le finestre durante le ore più calde della giornata. Questo impedisce al calore di entrare e intrappolare l'aria fresca accumulata durante la notte, durante la sera e le prime ore del mattino, quando le temperature sono più basse. Apri le finestre per favorire il ricambio d'aria e rinfrescare la casa. Isolare la casa. Un buon isolamento termico è fondamentale per mantenere una casa fresca in estate e calda in inverno. Investire in doppi vetri per le finestre e materiali isolanti per le pareti e il tetto può fare una grande differenza. L'isolamento impedisce al calore di entrare in casa, mantenendo gli ambienti più freschi e riducendo la necessità di utilizzare il condizionatore. Condizionatore, manutenzione e uso corretto, i condizionatori possono essere alleati preziosi contro il caldo estivo, ma è importante utilizzarli in modo efficiente. Assicurati di fare una regolare manutenzione. Climatizzatore, pulendo i filtri e verificando che non ci siano perdite, imposte dal condizionatore su una temperatura non troppo bassa, idealmente 25-26 gradi. Questo ti permette di rinfrescare la casa senza consumare troppa energia, senza creare sbalzi termici che danni per la salute. Va bene. Biancheria da letto leggera, tende da sole pergolati, e eccolo qua. Vabbè, dai, direi che abbiamo visto abbastanza, giusto per tanto per sapere, vero? Ok, vediamo che cosa. Sentiamo un altro po' di musica.

0: Eccoci qua, chiudiamo l'argomento. Tapparelle, non bisogna chiuderle del tutto, ma sì abbassarle e lasciarle sfressate, c'è scritto, così scaldano meno. Saluti Massimo, saluti per tutti, Mario Cappellotto. Grazie Mario, hai fatto bene a farlo presente, perché funziona meglio l'ombreggiatura che non la chiusura totale, vero? Perché se no nell'intercapedine tra, come si chiama, la tapparella e la finestra si formano un cuscinetto d'aria che è meglio che sia ventilato piuttosto che chiuso. Credo che sia proprio così. Grazie Mario. Sfessate, sì, no, è chiaro, le tapparelle vanno lasciate con le fessure, i buchetti aperti. Grazie Mario di questa bella precisazione. Va bene, che dire ancora? Sì, dai, passato mezzogiorno. E facciamo così, ascoltiamoci qualcosina di cose che mi hanno in qualche modo un po' così diciamo colpito durante la settimana. Sentiamo l'audio che mi aveva mandato, aspettate che lo è Paul, vero? Era Paul quello su è questo, aspettate, vediamo se sono bravo a farvelo ascoltare. Sì, eccolo qua. Allora, aspettate un attimo. Sentiamo se riesco a farlo funzionare.
1: Gli americani da un anno e mezzo non hanno più speso un dollaro per la guerra in Ucraina e la finanziamo tutta noi, europei, svenandoci, facendoci spennare, distruggendo la nostra economia e comprando dagli Stati Uniti le armi per regalarle a Zelensky. Servisse almeno a farli vincere, stanno continuando ad arretrare. L'altro giorno è caduta Kostantinovka o Kostantinivka, la prossima a cadere sarà Liman, poi restano due città, Kupiansk e Kramatorsk, e ti saluto Donbass, fine. Questa è la situazione, ma noi continuiamo a pagare. Ad Ankara la NATO ha stabilito che nei prossimi due anni i paesi NATO dell'Europa, perché gli americani non pagano, metteranno altri 140 miliardi, di cui 60 già finanziati dal prestito di 90 che ha varato l'Unione Europea a fine dell'anno scorso, da dare all'Ucraina per combattere. Non sappiamo nemmeno se arriva a fine anno l'Ucraina, visto come sta andando la situazione al fronte. E noi ci siamo già impegnati a finanziare altri due anni di guerra con altri 140 miliardi, che, ripeto, o abbiamo vinto la lotteria o abbiamo la macchina che sforna i soldi, oppure dove li prenderanno? Nel solito posto. Alla fine del vertice, Trump, che era entrato imbronciato, è uscito sorridente. Ha detto: ho ricevuto tanto amore. Sapete che lui è un sentimentale. La parola amore per lui vuol dire soldi. Abbiamo firmato contratti per comprare altre armi dagli americani, un po' da mandare in Ucraina e un po' per riarmare noi. E alla fine Erdogan, che deve essere uno spiritoso, non sembra così dall'aspetto, ma secondo me è spiritosissimo, ha regalato a tutti i capi dei governi presenti al vertice di Ankara una pistola. Una pistola con tanto di proiettili. L'unico che l'ha lasciata lì è Starmer, secondo me perché non è più al governo e avrebbe dovuto regalarla al suo successore, quindi gliel'ha lasciata, gli altri l'hanno presa tutti. E c'è stata una grande polemica dicendo che vergogna, la Meloni ha preso la pistola, Macron ha preso la pistola, Sanchez ha preso la pistola, Merz non si è capito se l'ha presa o non l'ha presa. Ma vi rendete conto di che cosa ci scandalizziamo? Del fatto che hanno preso la pistola. Non ci scandalizziamo del fatto che hanno deciso di buttare altri 140 miliardi per investirli in una guerra persa e che hanno confermato di buttarne centinaia di miliardi per comprare armi per i prossimi decenni. E ci scandalizziamo per il pistolino di Erdogan. Ma siamo matti? Gli americani da un anno e mezzo non hanno più speso un dollaro per la guerra in Ucraina e la finanziamo tutta noi, europei.
0: Era travaglio, l'avete ricordato?

0: nostro Roy De Vita. Sentite questa riguardo agli amanti degli integratori vitamine. Sentite qua.
1: Prendi la vitamina C ogni mattina perché ti senti stanco per prevenire il raffreddore? Bene, stai pagando per produrre l'urina più costosa della tua città. Ora ti spiego perché quella pastiglia da 1000 mg è uno dei più grandi capolavori del marketing farmaceutico. Il tuo corpo ha bisogno solo di 90 mg di vitamina C al giorno. Quella pastiglia fluorescente ne contiene invece 1000, il 1010% in più. Il tuo corpo non sa che farsene, non può immagazzinarla. E tutto l'eccesso lo butta via. Ma qualcuno ti ha convinto che più è meglio. Quel qualcuno aveva due premi Nobel, unico nella storia ad aver vinto due Nobel non condivisi, chimica nel 54, pace nel 62. Si chiamava Linus Pauling, un genio assoluto. Ha scoperto la natura dei legami chimici, ha identificato l'anemia falciforme come malattia molecolare, ha rivoluzionato la biologia. Poi, negli anni 70, disse al mondo che le megadosi di vitamina C prevenivano tutto: raffreddore, malattie cardiache, persino il cancro. Con la sua autorità, nessuno osò contraddirlo. Peccato che la Mayo Clinic, di nome di fatto, di Rochester, lo smentì con tre studi randomizzati controllati, che è il gold standard assoluto della ricerca medica. La vitamina C non era meglio di un placebo. Pauling però non si fermò, disse che gli studi erano sbagliati e fondò un istituto di ricerca il cui più importante finanziatore fu la Hoffmann-La Roche. Sapete chi è? È il colosso farmaceutico che produceva la maggior parte della vitamina C mondiale. Capite il meccanismo? Il più famoso sostenitore delle megadosi di vitamina C era finanziato dall'azienda che quella vitamina C la produceva e la vendeva. L'industria degli integratori ha costruito un impero da 900 milioni di dollari su una bugia. Pauling, dal canto suo, prendeva 18 grammi di vitamina C al giorno, convinto che lo avrebbe protetto dal cancro. È morto di cancro alla prostata nel 94. Questo però nei depliani non lo scrivono mai. Le meta-analisi più recenti sono chiare: la vitamina C non accorcia il raffreddore e non ti dà energia extra se non ne hai carenza. La dose giusta la trovi in un'arancia, in un kiwi, in mezza tazza di peperoni. Tutto il resto è spreco, puro marketing. Arma 67, esercito americano all'86, ora le megadosi di vitamine. La storia è sempre la stessa. Un'autorità parla, un'azienda incassa, i dati scomodi spariscono. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti. Prendi la vitamina C ogni mattina perché ti senti stanco per prevenire.
0: Che ne dite? Cosa vi sembra? Ecco, basta. Ok, e poi ancora. Questo ancora. No, no, no, no, no. Ok. Allora, aspettate che vi faccio ascoltare qualcos'altro, mi stavo perdendo. Questo qua non ricordo. Allora, come questo qua dei farmaci, forse sì, però dai.
1: Vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere. Può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
1: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove

0: l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS. Nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene. Ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli: perché questo? Da chi ha ricevuto questa informazione? Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
1: Eccolo qua, che vi sembra? Direi che può essere già sufficiente, vero? Ok. Poi ancora vediamo un paio di messaggi. Roy De Vita è fuori strada, dice Beppi 300. Va bene, ciao Massimo, volevo ricordarti che il fondatore di Radio Gamma 5 era un fautore della vitamina C. Va bene. Io adesso non so che cosa dire. Mettete un po', come dire, su un piatto della bilancia, informatevi, eccetera eccetera. Probabilmente qualcuno vorrebbe dire la verità sta nel mezzo, qualcosa del genere. Poi ancora vediamo che cosa vi volevo fare ascoltare oggi. Questo qua, arriva il noleggio sociale per sostituire auto vecchie, la misura è riservata alle persone fisiche residenti in Italia con ISEE. Sentiamo un attimino questa cosa qua.
2: E sentite la nuova proposta del MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Parliamo del noleggio sociale per sostituire le auto vecchie. La proposta è questa. È il decreto del 3 luglio 2026 che ha definito le modalità operative del programma sperimentale di noleggio a lungo termine sociale, affidandone la gestione all'ACI. E la sperimentazione terminerà il 30 giugno 2030. Quindi, per far sì che vengano sostituite le auto più vecchie e più inquinanti, il Ministero propone delle auto a noleggio a 100 euro al mese, IVA inclusa e senza anticipo. Quali sono i requisiti? Bisogna avere un ISEE inferiore a 30.000 euro, una patente almeno di categoria B, un conto corrente e una carta di credito. Bisogna obbligatoriamente rottamare un'autovettura fino a Euro 4, intestata al richiedente o a un familiare convivente da almeno 12 mesi. Sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato degli incentivi ecobonus indicati dal provvedimento. Il noleggio durerà 36 mesi con un massimo di 12.000 km l'anno, a fronte di un canone sociale non superiore, come abbiamo detto, ai 100 euro mensili. Nel canone saranno compresi l'assicurazione, la manutenzione, i pneumatici all season e il soccorso stradale. Restano invece a carico dell'utente i costi della rottamazione. Che caratteristiche dovranno avere queste auto? Categoria M1, almeno Euro 6, con emissioni non superiori a 135 grammi per chilometro di CO2 e prezzo di listino massimo di 14.800 euro, IVA esclusa. Quindi macchine che costano sui 18.000 per intenderci. I modelli saranno individuati dall'ACI mediante una gara pubblica. Per la prima fase sono disponibili 50 milioni di euro. Al termine del noleggio, l'utilizzatore avrà una corsia preferenziale per l'acquisto, con uno sconto di almeno il 10% rispetto alle quotazioni medie. Il programma è stato presentato da Mimit e ACI il 23 luglio scorso. Un avviso ministeriale comunicherà l'attivazione dello sportello telematico. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle richieste. Presumibilmente i tempi necessari alla gara potrebbero portare l'avvio operativo al 2027, con una prima flotta stimata di circa 3.000 vetture. E questo è quanto. Prendi un'auto a noleggio, 100 euro al mese, compresa l'assicurazione, la manutenzione, i pneumatici 4 stagioni e il soccorso stradale. Devi fare massimo 12.000 km in un anno. Dopo 3 anni potrai acquistarla con uno sconto di almeno il 10%. Naturalmente, se non vorrai acquistarla, loro ti proporranno qualcos'altro a noleggio, suppongo. Qua non è chiaro. Vedremo. Voi che idea vi siete fatti?
1: Vedremo. Che dite? Boh. Che ne so. Poi ancora, aspettate, questo cos'era che non mi ricordo? Sì, ascoltiamo un attimo questo. Aspettate. In Italia parte la difesa di Fauci contro, ecco perché ora non possono non invocare l'omertà. Sentiamo un attimino.
3: Questa verità assoluta sta andando in pezzi dopo il fatto che Fauci, il grande Deus ex machina della medicina per molti anni, pluripremiato di qua di là, che ha gestito praticamente il Covid a livello internazionale, ha lasciato detto, e quindi si scopriva che razza di ometto era, che parlava di sé in terza persona e scriveva un diario sul computer dell'ufficio, per cui ha potuto trovare tutto quello che pensava e sapeva dei pericoli dei vaccini, e poi hanno messo a confronto con tutto quello che ha detto pubblicamente. Bene, di queste cose che stanno emergendo, che sono gravissime, gravissime, perché veramente, a parte i milioni di morti che sono succeduti a questo a non aver applicato le cure giuste, eccetera, eccetera, ma tutte le menzogne che sono state dette, adesso cosa succede? Che i giornali o stanno zitti, le televisioni o stanno zitti, oppure ci troviamo di nuovo sul Corriere l'intervista della capo, la famosa veterinaria, che dice che come si permettono di maltrattare uno scienziato di grande come Fauci. Cioè non ammettono, e questo è un punto psicologico molto importante, le persone colte non ammetteranno mai di essere state ingannate o di essere state conniventi, e quindi piuttosto stanno zitte o se no invocano l'umertà. Questo è quello che oggi avviene. Quindi questo veleno che è stato sparso continua a circolare. Ma vi ricordate tutti quelli che avevano detto, non so, da Lucarelli aveva detto: io vorrei che i non vaccinati sparissero in una nuvola, in una poltiglia verde, e quell'altro che diceva: mi mangerò i cracker mentre vi vedo morire tra mille stenti, l'infermiera che disse: vi cercherò una vena che vi fa male, perché eccetera. Cioè hanno detto le cose già più turpi allora, e adesso sono quelli che si permettono addirittura di dire: ma com'è che trattate così male un grande uomo di scienza, un grande uomo di scienza? Ma questo, fortunatamente, ci sono già 5 stati americani che hanno deciso di incriminarlo per reato statale, per cui non essendo reato più federale, che per cui il perdono, quell'orrendo perdono che aveva dato Biden, non vale. Ma ci sono anche delle associazioni che hanno scritto ai 50 procuratori generali di tutti gli stati americani, chiedendo e dando una serie di testimonianze di persone che hanno avuto danni materiali, danni fisici, parenti morti, figli morti, bambini abortiti, di tutto di più, e chiedono che sia fatta giustizia. Allora, nel momento in cui sta avvenendo, guarda che Fauci, la questione Fauci è la chiave di un sistema che sta crollando in questo momento, e i mass media cercano in tutte le maniere di tamponare, ma non ce la fanno, perché ormai il crollo è già avvenuto.
1: Eccolo qua, ci tenevo a farvi ascoltare anche questo, e poi vediamo questo. Ah sì, dai, consiglio del dottor Mariano Amici per bambini dalla nascita all'adolescenza. Sentite qua.
4: Eccolo qua. Cari amici, buongiorno. I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi più semplicemente il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario, invece, basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità. I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua, e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza, che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.
1: Eccolo qua. Poi queste cose qua le trovate sul mio canale Massimo Conte Architetto. E anche questo è bello tosto. Troppi genitori separati, divorziati, assenti, che è la peggior cosa possa capitare ai figli. Il problema non è vietare i social, ma impedire ai bambini e ragazzini di usare impropriamente lo smartphone. Per questo però servono il padre e una madre presenti all'altezza. Il problema è questo. Sentite anche questo.
5: Nel 2012 qualcosa è cambiato. Non in un solo paese, non in una sola scuola, non in una sola famiglia. Tutto è accaduto ovunque e simultaneamente, e comprendiamo solo ora l'accaduto. Dopo un decennio di stabilità, la salute mentale degli adolescenti è precipitata nei primi anni 2010. La depressione è salita del 134%, l'ansia del 106%. L'autolesionismo è in forte aumento. Il suicidio è la seconda causa di morte tra gli under 24 negli USA. Il 20% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni ha sofferto di depressione maggiore. Il CDC ha definito questi risultati devastanti. Non si è trattato di un caso isolato. Non è stato solo un anno negativo. Questo è successo in paese dopo paese dopo paese, nello stesso momento. Quindi cosa è successo nel 2012? Nel 2012 gli smartphone si sono diffusi tra gli adolescenti, Instagram nasce nel 2010, Snapchat nel 2011, Twitter era già ovunque. Nello stesso momento, l'infanzia basata sul gioco che ha definito lo sviluppo umano per millenni è stata sostituita da quella definita dallo psicologo Jonathan Haidt, l'infanzia basata sul telefono. I bambini sono passati dal passare i pomeriggi all'aperto, senza supervisione, correndo rischi, commettendo errori e risolvendo problemi, al restare soli in camera davanti a uno schermo, con contenuti fatti per trattenerli il più a lungo. Le ricerche individuano oltre una dozzina di modi in cui questa impostazione interferisce con lo sviluppo dei bambini. Privazione del sonno. I bambini che usano il telefono di notte dormono meno e peggio. Confronto sociale. Misurare la propria vita rispetto ai momenti migliori curati dagli altri. Solitudine. La solitudine scolastica è aumentata in 37 paesi all'inizio degli anni 2010 e forse, cosa ancora più significativa, la perdita del gioco non supervisionato, che insegna a gestire conflitti, correre rischi, fallire e continuare. Una generazione che non ha mai imparato queste cose è arrivata all'età adulta senza gli strumenti per affrontarla. Qualcosa è successo alla salute mentale dei bambini nel mondo, mentre gli smartphone diventavano universali. E qualunque cosa l'abbia causato, non è stata risolta. L'Australia nel 2025 ha vietato i social media ai minori di 16 anni. Il Regno Unito ha seguito l'esempio. Altri paesi stanno valutando. Qualunque sia la vostra opinione, queste leggi esistono perché i governi, visti i dati, hanno deciso che non fare nulla non era più un'opzione. La domanda non è se sia successo qualcosa a questa generazione, ma cosa faremo prima che succeda alla prossima.
1: Eccoci qua, troppi genitori, eccetera, eccetera. Aspettate, ho visto anche qualche altro messaggio. Ok, oggi in Africa è prevista un'ondata di caldo proveniente dall'Italia. Buon Ferragosto da Roby L'Alpin e famiglia. Non so, Roby, cosa dirti, vero? Poi ancora... Allora, audio sulla vitamina C. Sbaglia, 1000 mg, ossia un grammo, di vitamina C sintetica equivale a solo 23 mg di quella naturale. 40 mg di vitamina C equivale al contenuto in un'arancia, ma se si fa il succo rimane solo 14% perché il resto si ossida. Per approfittarla tutta bisogna mangiare gli spicchi. Grazie Mario per queste indicazioni. Benissimo, andiamo avanti ancora. Questo qua, la difesa antidrone russa, vabbè. Poi ancora vediamo qua. Poi no, aspettate, volevo ascoltare questa, ma proviamo a ascoltare questa, non l'ho ascoltata prima, la voglio ascoltare assieme a voi.
6: Le televisioni e le radio ormai sono di proprietà di grandi gruppi editoriali, i quali sono di proprietà di fondi di investimento, i quali hanno un'agenda da rispettare, i quali subiscono l'ideologia, gli ordini, le idee di dominio, di oppressione, di follia nella maggior parte dei casi, e di chi detiene il denaro. È chiaro, sta gente poveri, bisogna anche capirli, si annoiano. Cosa possono volere dalla vita? Le persone che stampano il denaro, che sono il denaro, cosa possono volere di più dalla vita? Hanno già tutto, qualsiasi cosa. Quindi il potere nei confronti degli altri uomini, il dominio, la follia. Sai quei film degli anni 70 col pazzo che stava nelle grotte? Adesso è diventata realtà e ce li ritroviamo. Perché l'istigazione alla violenza verbale che noi vediamo tutti i giorni in televisione, perché i conduttori, quando le persone si litigano inutilmente, si insultano stupidamente, non li fermano. Io, conduttore di una trasmissione televisiva, una volta non esisteva i Zatterin, vi ricordate, gli Enzo Biagio, mai avrebbero permesso una lite volgare in diretta. Invece adesso no, la cercano, la vogliono, perché fa audience, fa click, perché poi quella roba la metti sui social, che piace tanto al leone da tastiera che sta lì, poi e guarda e gode, quanto godono quando si insultano, quando si mandano a quel paese le persone. E noi che cosa abbiamo in cambio da questo? Il popolo cosa ha in cambio? Dagli insulti da guardare in questo buco della serratura dove vedi questa. Che cosa abbiamo noi in casa? Nulla. Distruzione. Ci stanno abituando alla lite. Ci stanno abituando che è normale che uno si alza e dice tutto. Per esempio, è accaduto in Sardegna, mi fate vedere il video per cortesia, che a un concerto dove si stava facendo un omaggio a Fabrizio De André, era andato perché era lì in vacanza, probabilmente, ecco, lo stiamo vedendo qui di lato, chi ascolta la radio lo sa, lo va a vedere, andate a rivedere il filmato, ovviamente. C'era andato lì anche, anche il ministro Salvini. Ora noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo sulle idee, sull'ideologia, sulle azioni di Matteo Salvini. Ma che cosa c'entra a un concerto urlare, litigare fuori, fuori, vattene? Ma perché non posso andare a vedere un concerto? Ma se mi piace De André, non posso andare a vedere un concerto in suo onore? E quindi si è dovuta alzare Dori Ghezzi, la sua moglie, compagna, insomma, Dori è una donna straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere, è una persona eccellente, era lì anche lei, ovviamente, si è alzata, è andata e ha detto: ragazzi, mo basta, adesso basta, vediamo, vediamolo questo filmato per cortesia, sentiamo anche l'audio se c'è, se è possibile. Ecco qua, urlano. Si alza adesso a questo punto Dori Ghezzi, questo è un video che ha fatto la Nuova Sardegna.
7: E perché? Perché io la penso diversamente, io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo, altrimenti non saremo più un paese democratico come vogliamo votare.
6: Ecco. Brava Dori, brava. Ecco, infatti il pubblico applaude a Dori Ghezzi e dice: ma io non la penso come tanti e anche come Matteo Salvini, che era persona alla quale erano indirizzati quegli insulti, quelle urla. Dice: però così non va bene, io non sono d'accordo con voi che volete. Cioè, un paese democratico, anche se io non sono d'accordo, non posso non dialogare, non posso cacciarlo via, non posso tappargli la bocca. Ma ragazzi, ma chi detiene la verità? Negare la discussione o durante la discussione iniziare ad insultare o addirittura a dire delle fandonie, cioè basare la propria tesi.
1: Niente, poi sfumiamo un attimo. Sì, non l'avevo visto, non l'avevo sentito e quindi l'ho ascoltato qui con voi, e poi è un po' più lungo questo audio, poi magari ve lo ascoltate sul canale Telegram. Allora, dopo la procedura del Senato USA, carico del dottore Fazio, si attende l'indagine su Bassetti, Burioni e Pregliasco, e questo qua mi sembra che possa essere anche interessante. Vediamo, sentiamo anche questo. Anzi no, questo qua, aspetta.
8: Vedendo l'Europa in questi giorni, e no, non basta dire è estate, è normale che faccia caldo. L'estate è normale, quello che stiamo osservando lo è sempre meno. Mi colpisce vedere come ogni evento venga immediatamente o ingigantito o minimizzato o trasformato in una guerra ideologica. Come se riconoscere che qualcosa che si sta rompendo significasse schierarsi. Non bisogna essere dei climatologi per comprendere che un sistema complesso come la natura vive di equilibri. E quando gli equilibri si rompono, le conseguenze emergono ovunque. Nelle settimane scorse in Francia, alcune centrali nucleari hanno dovuto ridurre la produzione perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento era troppo calda. Nel centro Europa si sono visti binari ferroviari deformati, cavi elettrici sotto stress, rischi di blackout costantemente monitorati, eventi pubblici annullati per evitare il collasso dei servizi di emergenza. E l'Italia in questi giorni non è stata da meno. Ma mentre tutto questo accade, continuiamo a consumare suolo vergine, continuiamo a cementificare, continuiamo ad abbattere alberi, continuiamo a trasformare ogni spazio disponibile in una fonte di profitto. Nel frattempo le guerre, non molto lontane da noi, divorano risorse, energia e attenzione. Esplosioni, incendi, devastazioni ambientali diventano parte del rumore di fondo della nostra epoca. Eppure ci raccontano che il problema sarebbe soltanto la nostra vecchia automobile, la vecchia pandina a benzina, mentre loro si spostano a bordo di jet o di yacht da milioni di euro che consumano quantità inimmaginabili di carburanti fossili. Mentre i nostri mari, i nostri cieli sono solcati ininterrottamente da migliaia di navi e di aerei che inquinano come milioni di automobili messe insieme. Qualcosa non torna. Qualcosa non torna quando il fondatore di una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo afferma che per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale molte persone, tra non molto, dovranno rassegnarsi a consumare meno acqua. Qualcosa non torna quando nessuno sembra scandalizzarsi. Forse a questo punto il problema più grande non è più il caldo. Forse il problema è l'assuefazione, l'incapacità di indignarci, la perdita della capacità di riconoscere che esiste un limite oltre il quale non tutto può essere sacrificato in nome del profitto, del potere e della crescita. Possiamo continuare a raccontarci che tutto sia normale, possiamo convincerci che nulla stia cambiando, ma la realtà non ha bisogno del nostro consenso per manifestarsi. E quando la natura presenta il conto, non chiede chi aveva ragione, lo presenta a tutti. Punto. Mi piacerebbe.
1: Eccolo qua, questo era un'altra cosa che ci tenevo a farvi sentire. Poi vediamo un attimo che cosa ancora. Aspettate, dove è andato? Eccolo qua, vediamo. Allora, vediamo se qua. E questo qua sul sale, sentiamo un po'.
9: Ti hanno detto di mangiare poco sale perché fa venire la pressione alta? E se il problema non fosse il sale ma tutto il resto? Per anni hanno fatto la guerra al sale, ma la realtà è un po' più complicata. Il problema non è quasi mai il sale da solo. Il problema è un'alimentazione piena di cibi industriali, conservanti, additivi, poco potassio e tanto stress. Il sodio e il potassio lavorano insieme e quando questo equilibrio si rompe aumentano anche i problemi cardiovascolari. Il sale è composto da sodio e cloruro ed è proprio il cloruro che svolge funzioni fondamentali per il sistema immunitario. Il tuo stomaco infatti usa il cloruro per produrre l'acido cloridrico. E senza l'acido cloridrico non digerisci bene le proteine, non attivi la pepsina e altri enzimi, assorbi peggio le vitamine e i minerali e soprattutto perdi una delle barriere contro batteri e gli altri microrganismi che entrano con il cibo. Se il pH dello stomaco non è abbastanza acido, infatti, puoi ritrovarti con una digestione lenta, reflusso, acidità e una maggiore predisposizione alle infezioni. E cosa succede nella maggior parte dei casi? Vai dal dottor Tersilli e invece di chiedersi perché il tuo stomaco produce poco acido, ti prescrive un inibitore della pompa protonica. Omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo. Il risultato? Blocchi ancora di più la produzione di acido gastrico, che invece è una sostanza essenziale per la digestione e per una corretta risposta immunitaria. Ma non finisce qui. Anche i neutrofili, cioè alcuni dei nostri globuli bianchi, usano il cloruro per produrre acido ipocloroso, una sostanza con cui combattono i patogeni. E dopo averli eliminati, utilizzano un'altra molecola, la taurina clorammina, per spegnere l'infiammazione e aiutare l'organismo a tornare in equilibrio. E visto che il nostro corpo non è in grado di produrre il cloruro da solo, dobbiamo necessariamente introdurlo con l'alimentazione. Io preferisco utilizzare dei sali minerali non raffinati, come ad esempio il sale rosa dell'Himalaya che ti ho fatto qui vedere, oppure il sale rosso dello Utah, oppure il sale celtico, che oltre al cloruro contengono anche altri minerali come il magnesio, il potassio e lo iodio.
1: Per carità, adesso possiamo anche prendere un po' con le pinze questa storia di sti sali che vengono da lì, da lontano, però insomma, vabbè. Beppi 300, eroi di vita fuori strada, e poi immagino sia riferito a questa storia qua del sale, mi scrive, ma li trovi tutti tu? Mi scrive lui. Va bene, ciao Massimo, dove trovo quest'ultima registrazione del cambiamento climatico? Metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e appena riesco lo aggiorno e poi trovi tutto quanto sul canale appunto Massimo Conte Architetto. Poi emergenza, c'è cioè, la spiaggia si trasforma in un villaggio di capanne abusive, e beh questo qua è un'altra storia. Spiagge occupate trasformate in insediamenti di fortuna, rami, foglie e strutture improvvisate sorgono sulla costa bloccando l'accesso ai residenti locali e sollevando forti polemiche sulla gestione del territorio. Vabbè, brutta storia. Questo cos'è? Anche a Zurigo è caduta nella rete della società multiculturale. c'è una specie di coso in cui ci sono dei poliziotti che stanno cercando di mettere un po' di ordine su una sera e una serata a Langstrasse a Zurigo. Langstrasse a Zurigo. E vabbè, stanno arrestando gente che si mena e ok. Poi, ok, qua ancora, vi ricordate il caso del pappagallo di Enzo Salvi? Era il 2020, un ragazzo di circa 25 anni, originario del Mali, venne ripreso mentre prendeva sassate il pappagallo di Enzo Salvi. Fu rintracciato dopo e secondo questo video avrebbe dichiarato agli agenti di aver colpito l'animale perché si era spaventato nel sentirlo parlare. Il procedimento nei suoi confronti è stato archiviato. Il GIP ha applicato il principio della particolare tenuità del fatto, ritenendo quindi che l'offesa. Ma guarda, guarda. Ok, vabbè. Questo vabbè, lasciamo perdere. Uno dei tanti che le case della maggioranza. Sentiamo questo un attimino. Sapete cosa succede se versate del miele sulle cipolle? I tuoi nonni probabilmente conoscono già questo rimedio, anche loro avranno utilizzato questo rimedio naturale perché era molto comune 70 anni fa. Il miele sulle cipolle comincerà a fermentare, le cipolle rilasceranno le loro sostanze antinfiammatorie. Le cipolle contengono allicina, con un potente antibiotico efficace contro l'infezione della gola, dei polmoni. Lascia il barattolo a riposo per 12 ore e il tuo sciroppo medicinale sarà pronto all'uso. Dovresti prenderlo prima dei segni di un raffreddore, influenza e per lenire un tosse persistente. Prendi un cucchiaio una tanto fino a quando i sintomi non spariranno. Lo sciroppo di cipolle era uno dei rimedi casalinghi che offriva sollievo ai nostri nonni in passato. Perché non farne uso anche oggi? O preferite le medicine, eccetera, eccetera. Va bene, va bene, va bene. Poi qua ancora vediamo se c'è qualcosa di utile. Mancano ancora pochi minuti. Succo digestivo della sera. Vabbè, anche il discorso dei succhi non è che sia molto molto interessante. Cos'è che fa questo? Vabbè, c'è gente qua, metto sul canale Telegram, c'è gente qua che vabbè, va via di testa, forse sarà il caldo. Il governo spagnolo mente su Ceuta, la denuncia shock sulla crisi al confine. Vediamo se il governo spagnolo mente su Ceuta, la denuncia shock sul confine. Su se 70.000 persone decidono di saltare una frontiera nello stesso giorno, a me sembra un'altra cosa, non una semplice crisi. L'eurodeputata Alma Esgurra attacca duramente le dichiarazioni ufficiali della situazione in Ceuta, smontando le narrative del governo. Nessuna normalità ritornata, persone ancora sul posto e un continuo scaricabarile di responsabilità. Vabbè, c'è un video, poi lo vedete su... vabbè, giù le mani dai bambini. A Nola circa 128 uomini trasportano a spalla per le strette vie del centro una gigantesca struttura alta 25 metri e pesante 2,5 tonnellate, facendola persino danzare durante la processione. È la festa dei Gigli, una tradizione secolare dedicata a San Paolino. Vabbè, cos'è sta roba? Buh. Mai sentita. E un bambino indiano di 8 anni è morto dopo aver ricevuto 3 dosi di vaccino antirabbico a seguito del morso di un cane. E qua niente di nuovo sotto il sole. Poi ancora, grazie, questo qua no, non c'entra niente. E va bene, vediamo ancora che cosa c'è, che cosa vi avevo trovato. La vita di Desiree vale meno dei rapinatori di Roggero. Il risarcimento statale di 75.000 euro destinato alla famiglia Desiree Mariottini, vittima del tragico omicidio del 2018 a San Lorenzo, appare del tutto sproporzionata se confrontata a altre cifre riconosciute dalla giustizia come i 780.000 euro stabiliti per i rapinatori del caso Roggero. caliamo un velo pietoso. Viviamo sotto una cupola di nanoparticelle di metalli che riflettono i raggi solari e ci riscaldano come in un microonde. Questo qua è la storia. Ci stanno lentamente privando della luce del sole, trasformando il nostro cielo in un laboratorio a cielo aperto attraverso il controllo climatico, il cloud shedding, e anche questo qua. Sentiamo anche questa. Allora, dopo sentiamo qua.
10: Noi occidentali abbiamo un grande difetto nel dare giudizi alla politica di altri paesi. Noi cerchiamo di dipingere tutto così come ci è comodo. Quando noi parliamo dei consensi di Zelensky, la prima cosa che noi dobbiamo applicare alla nostra analisi, e così farebbe qualsiasi scienziato, qualsiasi analista geopolitico, è che Zelensky è arrivato a governare un paese che si trova dal 2014 nello stato di guerra civile, dove il governo centrale massacra ripetutamente ogni giorno.
1: Niente, sfumiamo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Volevo leggere gli ultimi messaggi. Per rinfrescare la casa mettete il calendario su dicembre. Bella osservazione, direi. Ok. Sale iodato, non usatelo mai più, è stata una campagna mondiale per ammalare le persone alla tiroide. Sale iodato è una cannonata al corpo, usare solo sale marino integrale. Questo è sempre Mario Cappellotto. Grazie Mario, sempre utili i tuoi consigli, le tue indicazioni. Niente, manca meno di un minuto, vi do appuntamento a martedì. Intanto la mia sigla finale e noi ci sentiamo. Buona continuazione per la giornata di, come si dice, di Ferragosto. Tante buone cose e niente. Alla prossima.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, €20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, questa volta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
6: Eccoci qua, solo due parole per preannunciarvi che mettiamo su una replica. Adesso Luca non c'è, è su in montagna eccetera eccetera per il Ferragosto, e quindi mettiamo su una sua replica di un po' di tempo fa. E di nuovo ciao ciao, e ci sentiamo martedì.

Sospensione celestiale, giornata strepitosamente carica di vitamina A, B, C, D. 12.04.311.25, insomma, numeri da giocarsi nella giornata soleggiata del 3 novembre appunto 2025. Ciao a tutti, intanto è già lunedì. Non ci sono iniziative sicuramente, madonna e Dio, piove sempre così iniziative, no dai, scherzo, buco. A parte questo, che giornatilla ragazzi, i rilievi lontani, il Monte Grappa in attesa sicuramente dell'imbiancata stile sommità del Pandoro, il Muson che garrisce al vento con spirito vincente, i colori, la cromoterapia autunnale che vince sempre, il verde d'attorno, il miagolar dei gatti, madonna la betulla piuttosto che l'acero, piuttosto che il melograno dei bei vermigli in fior. È giornata poetica questa di lunedì e allora i barbieri saranno felici. Accompagnati al nostro Silvestrone là all'esterno, come stai? Come? Oh, ah, perfetto, ciao. Il più bel gatto del mondo! Se non tenesse sti colori qua, però, ragazzi. La guerra.

Oggi un cielo sempre più blu da dedicarsi a tutti quanti voi altri e quindi viva l'anarchia, il cielo oggi è anarchico, a più non posso! Le pistole del sesso in apertura, Anarchy in the UK, vorrebbe dire United Kingdom. Io sono l'anticristo, intanto si parte.

Allora sarà sicuramente un gatto dell'Ascoli, ma può essere anche friulano dell'Udinese, con il Mossad ancora presente in quel di Udine. Oriano parlava di calcio e noi faremo il secondo tempo del Bayon. Del Bayon. Alla nostra maniera, ma faremo il Bayon. Il pallone fatto con gli stracci, onde si giocava lì alla ricreazione, ragazzi. Noi a combattere contro quelli dei quartieri vicini, noi con le mani sul petto perché dal Grundig veniva fuori l'inno nazionale o quasi. Piova, vento, freddo, brutto, brina, non brina, ragazzi, si era sempre in campo, ginocchia sbucciate, non importa, butta l'acqua ossigenata, chi se ne fotte se brusa. Le squadrette al centro del campo, attaccante 9, va davanti, il Diese sta al centrocampo, 2, difensore, e dopo tal Bayon, non ti si può giocare, buttate a destra, a sinistro. Nei garage di allora andava sta musica qua, al pari di quella di Ramones, piuttosto che di Purple, piuttosto che Led Zeppelin, o comunque i Queen. Un garage aperto, ragazzi, diventava una porta, tutto diventava porta, allora il cancello, la porta, do rametti, do sassi, do giubbini, do biciclette, do cieli, ricreazione, te metti là a fare i paide a porta, il problema era la traversa, se entra o se entra, ragazzi. Lo so che il calcio mi si è trasformato in malo modo negli ultimi 150 anni, lo so. Però per noi è sempre PFM, ragazzi. Per carità, grandissimo ricordo anche per quanto riguarda la premiata Forneria Marconi, che ho visto un po' di volte in concerto con i grandi di allora, insomma loro, formati a Milano nel 1971, rock progressivo. Anni d'oro quei ragazzi, adesso è tutto uguale, adesso c'è l'omologazione musicale, te arrivi, te riempi stadi, te metti gli skate, sei a posto, ma allora era diverso, perché il banco del mutuo soccorso con quel signore alla cola, quel grande richiamo Ginsaroio, no, che aveva a salopetta di Ginsa, no? Che voce, ragazzi, questo è venuto a mancare, ragazzi, che era orme, madonna, che concertoni quei orme, anche New Trolls, però le orme per me vinse a 350-0 la premiata Forneria Marconi, il Franz di Cioccio a batteria, il Franco Mussida, perché te che ha chitarra, vuto e tastiere, te che premoli, vuto il basso, te che Giorgio Fico Piazza, e uno dei primi cantanti allora, ma ancora molto prima degli anni 70, che era Teo Teocoli, che però è stato appunto detto abbandono tutto, voglio fare il comico. Ale, madonna, anarchia intanto, Cimeli musicali storici da si può fare a suonare, Capitani Coraggiosi, Impressioni Settembre, Maestro della Voce, ragazzi, visti in concerto, grandissimi, ma la PFM che interessa sottoscritto è passione in maiuscolo, fede e malattia assolutamente in minuscolo. Però le impostiamo un po' diversamente rispetto a quello che uno potrebbe magari arrivare a confezionare per voi. E beh, potrei parlare intanto della dipartita del grande Galeone, perché in effetti l'uomo che inventò il pallone a zona, il grande, ragazzi, col Pescara ha fatto veramente cose mostruose, poi è stato anche a Udine, Perugia, per carità, Napoli, come Spal, ma grandissimo Giovanni Galeone, 84 anni, era malato poi da diverso tempo e quindi insomma è asceso per insegnare un po' come si gioca a zona anche nelle praterie calcistiche lassù. Vabbè, quindi salutiamo anche il Giovanni Galeone, ma noi non parleremo di Giovanni Galeone oggi, potremmo parlare sicuramente anche, non so, di questo quartetto praticamente in cima alla classifica di Serie A, dove tra 22 e 21 punti abbiamo il Napoli, l'Inter, il Milan, Roma, vedo, e poi all'undicesimo posto abbiamo sempre quello, sia chiaro, perché facciamo un appello al signor, purtroppo, ex Papa Urbano Cairo, perché noi, ragazzi, anche ieri contro i nerazzurri della Torre Pendente, da 2-0 per loro, 2-2 alla fine del primo tempo, 6 minuti di tremendismo granato, dopodiché ci si è spenti nella ripresa, e quando si poteva vincere tranquillamente per quindi attuare la rimonta fino in fondo, ma siamo sempre quelli della mediocrità negli ultimi 20 anni, grazie
tra virgolette, grazie a sto personaggio qua della 7, ragazzi, questo mi confeziona un tono mediocre in questi ultimi 4 lustri. Per la qualcosa noi continuiamo sempre, diciamo, a sperare che possa fare le valigie il prima possibile, anche rischiando che

Cambierei tutto. Se no, allora, nella vita ti puoi cambiare tutto quello che ti ha voluto cambiare sindacati, spero che non ti sia mai iscritto, sinceramente, voluto cambiare morosa, voluto cambiare moglie, voluto cambiare casa, voluto cambiare paese, voluto cambiare partito, voluto cambiare. Te cambi tutto quello che ti vuoi. Due cose non si può cambiare: la mer e quindi il mare, dire quello. No. La gran mer ne ha. Sì, la gran mer, la nonna sarebbe. La mamma è squadra del Bayon, per la quale ti si incista sin da CEO, ma ti fare perché è squadra del Bayon. Sapevamo benissimo. Vi vedo già, vi sento già più che altro, visto che sono in radio, sinceramente. Sì, lo so, lo sapevo. Sapevo benissimo. Il calcio iniziò con la grande M. Non era quella di mamma che dicevo poc'anzi, che non si può cambiare al pari della squadra, ma della massoneria, perché i documenti segreti del 1863, la massoneria crea questa nuova religione civile per controllare le masse. Tutto quello che voi, pane circense, tutto quello che volete, ragazzi. L'origine massonica dello sport più amato al mondo. Tutto quello che vuoi, lo sport, quindi, che bisognava portare a canalizzare tutte le energie delle masse, inteso come nucleo inerme non pensante, per quanto riguardava quindi quel progetto di distrazione di massa, questa valvola di sfogo studiata scientificamente a tavolino. Va benissimo tutto. Ci siamo dati da fare con il palleggio, col Bayon, quello coi cugidure de lato, stile quel grande Torino, e tanto altro. Sappiamo benissimo, il calcio d'inizio lo diede la massoneria. Bene, detto questo, sappiamo benissimo che il calcio oggi è una nefandezza per molti aspetti, ma rimane quella passione, quella fede, quella malattia, stile Forza Inter, scritto con la S e non la Z, de Adriano Santotto. È in maiuscolo il Forza Inter, in minuscolo il nome, come è giusto il nome, perché il nome trapasserà, il nome ascenderà a miglior vita, ma l'Internazionale Ambrosiana mai in Serie B rimane in codesta realtà di tifoseria, ragazzi. Mi si dirà, madonna, il calcio. Sì, lo sapevamo benissimo. Anche l'altro giorno l'ennesimo colpo della camorra per quanto riguarda la Juve. Sapevamo la Juve, per carità, mi si dirà, zio poc'anzi, Mafiat. Juve, attenzione però, la Juve, quella che intendemo, no altri, sempre, forever. Questa sia Juve Stabia. Eh sì, perché noi mi ha messo in amministrazione controllata. Pian dirà, no, se mia l'ultima, ma qua è ultima, ragazzi. Che altro dire che sta il Foggia? Poco prima sta il Crotone, Foggia, Juve Stabia, madonna di Dio. E questi gestiva security, e vai col ticketing, e a buvette, e a pulizia, e il campo, e fuori al campo, e tifoseria, e i biglietti, e curve, e madonna di Dio. Lo sappiamo, le mani della camorra sul mondo del calcio l'altro giorno, titoloni ai 9 a caratteri cubitali in Campania per quanto riguardava la Juve Stabia. Lo sappiamo, ma che sei anche che altri aspetti però del Bayon, perché dite che il Capo Verde, non so se vi sentivo la notizia del Capo Verde, ha 4 abitanti praticamente, le Blue Sharks, beh o no, noi siamo le Blue Sharks, vuol dire gli squali blu, perché il colore del nazionale, sto parlando del nazionale del Capo Verde, perché riuscì a arrivare, diciamo, tra le grandi del calcio proprio l'altro giorno, guardate se vi chiese i mondiali Driolango, no? Nel 2026 andremo sicuramente in casa di quel tipaccio là, che comunque ha detto, Varami da solo non che ha fatto organizzare fin fondo, ma che mettiamo il Canada vicino e anche che mettiamo il Messico, anche se il Messico ha fatto un grande muro, però va bene, intanto il muro serve anche per palleggiare. Quante volte da solo abbiamo palleggiato su pal muro, ragazzi, abbiamo scrostato del graffiato, e il muro si è ancora rovinato allora, da 50 anni a stappare a casa mia, perché se tirava dei sbaionai col freddo, col vento, con l'umidità, a piova, contro piova, si era sempre là a palleggiare. Bene, vabbè, Bayon e Capo Verde, però simpatica sta cosa qua, perché sinceramente questi riva, ragazzi, questi pochi abitanti, 500.000 persone, dai ragazzi, un decimo del Veneto, dai, Africa occidentale, però partecipa al campionato del mondo di Gagafanta, ragazzi. Perché? Perché non c'è un singolo villaggio che non annoveri al proprio interno almeno un campetto de Bayon. Una volta, no, erano molto agganciati anche ai vari campi, era tanti, ogni quartiere, ogni via quasi che aveva il campetto, ma te capisci quel campo bello, ragazzi, perché tenuo da Dio. Adesso io caverà magari de sintetico che mi fa schifo, però non importa. Se vada che a parte, sappiamo che questo è il calcio, se cambia anche da quel lato, ragazzi, se calpesta che l'erba finta artificiale che non richiama sicuramente quelle zolle, praticamente sparai in alto con un taglieri bonzugare, te c'è poi una sbaionata, ma è boom, partiva do qui chi, e do quintai de erba, fango, terra, sabbia, sabbion, giarin, perché tanti campi non viene anche l'erba, ragazzi. Se alzava di chi i polveroni per qualcosa che si ancora sente che a venire fuori, che il polvere è da 40 anni a sta parte, che si è ancora convinti che siamo ancora di osugare per fare l'ultimo gol, perché chi segna l'ultimo vince a partire.
partiva, ricordo, era 20-3 e quindi che aveva 3 per forza diceva sì sì ok perfetto che stemmo ah sì no, era lui a lanciare sto sproposito

0: infame, allucinante, ma che polveroni, ragazzi. Quindi, stessi polveroni che ho visto praticamente quando sono stato in quel di Cuba, nella mena realtà di Cuba, del Fidel Castro e Che Guevara, anche Che Guevara si legava tutto sommato con Fidel Castro al Bayon, penso, ma veda sti cei qua in mezzo al polverone, non che era un filo d'erba, Attila gli era già strapassà, ma ragazzi, incredibile. E ti vedi, codo porte de dorami, praticamente, non so dove, catai de legno, tutti storti, ragazzi. Ma che era la passione che urla veramente costruttive e creatrici di una vita bella, insomma, altrimenti te restava a droga o a matoneia tecnologica adesso, perché sinceramente massoneria mi ha dato il là il calcio nel 1800 e passa, ma adesso che mo la matoneia tecnologica che fa altrettanto male, anzi molto di più, molto di più. Però Praia, senti che abbiamo la capitale del Capo Verde è Praia, no? E quindi la gente che è scesa in strada qualche settimana fa, perché ha detto, oh, lasciare il calcio di va qua efficace, prima volta nella storia, fase finale dei mondiali, in Nord America, andiamo là in casa del Messico, in quel del Canada, andiamo in casa del ciuffettone arancione Trump, ragazzi. Dio. Anche perché per la prima volta questi qua partecipano praticamente nel 2013 alla Coppa d'Africa, insomma, e si deve anche i quarti di finale, dai. Quindi è il Bayonga ha quell'aspetto, è come il CEO, no? Il CEO. Beh, CEO boccia Tosat, puteo per carità, ma il CEO gli ha squadra il Verona, no? Bellissimo vedere l'Hellas Army, i veronesi, ragazzi, i veronesi, che diceva, ma quando mai, sì, ma dai, che sarà prima gli asini che voi, porca troia, invece il CEO, inteso, il Chievo, se arriva anche a Serie A, o comunque in alto a giocarsi al derby veramente con l'Hellas, assolutamente sì. E il Bayonne è tanta roba, ragazzi. Non è che ancora che ha fede, che ha passione, qui ha malattia, che sei minuscola, per carità. Non mi interessa i giocatori, non mi interessa. Sì, io sapevo che si ricolmi di schei anche troppo, purtroppo sì. Sì, è vero. Assolutamente sì. Ma siamo qui che andava a vedere scapoli ammogliati e se si incassava che metà basta. Ho capito che i genitori, e dico, madonna, come fai i genitori? I se ponta su chi rombi di arrete, gli butta a so, e se Dio giugare i cei di 8, 9, 10 anni, eppure, ragazzi, ecco, qui è sì, è una roba se diventa sinceramente bisogna farlo un po' rientrare tanto quanto il Marocco, ragazzi, perché il Marocco e se l'ha messo in lista, guardate, adesso questi sono grandi fornitori di materia prima, non altri che da star, che il Marocco è bellissimo, e che mi accetta in casa nostra tanti anni fa, lo rime voi ben quando andiamo a, non in tutti i contesti ma in quasi tutti i contesti, e questi che ho detto, guarda, se Sarì ora che mi dessi i mondiali anche a noi altri. Sì, io scherzare. E invece che ha fatta? E io dico, però preparavi ben, però se io, ragazzi, guarda che serve i campi, serve le infrastrutture, serve doce con l'acqua calda, ve lo dico subito. E allora nel 2030 i mondiali, tanto 2020 sì, in che è triade territoriale che avevo detto poc'anzi, nel 2030 si va in Marocco. Quindi se su i mondiali in Marocco. Porca puttana, questi marocchini qua non si era messo in campo a. Se mi metti a posto rettangolo verde, ma che rettangolo verde? Porca madosca, voglio di sapere che tanto quanto il nostro meridione, tanto quanto il nostro sud Italia, Ghese è il problema, quindi la problematica dei cosiddetti cani randagi, del randagismo. Oh ragazzi, devo fare disastri questi qua, devo fare disastri. Questi vuoi la morte di oltre 3 milioni di cani. Se Dio avvienarli qua stricchenine, se Dio spararli, se Dio strossarli, Dio farli tutti i colori, perché bisogna che le strade allora sia pulite anche dalla presenza di questi nostri amici a quattro zampe, di una fedeltà unica. Ecco, questo qua del Marocco mi dà veramente fastidio, cacchio, molto fastidio, molto fastidio. E quindi se Dio occupare milioni e milioni di cani e randagi in vista dei mondiali del calcio, perché questo è il calcio, dirà qualcuno. Bene, però oggi ne parliamo perché voi morivate da un'altra parte, ovvio, voi morivate un po' da un'altra parte. Primo, allora, abbiamo detto tante volte, insomma, della questione a Palestina, che avevi visto, insomma, dopo la tregua trampiana, che abbiamo avuto oltre 220 morti, quindi vuol dire vittime, con una percentuale elevatissima del sistema al femminile e dei bambini, e questo ci dà enorme fastidio, assolutamente, perché pensavamo che questa tregua un po' di più, in maniera seriosa, potesse sicuramente rimanere in voga, e soprattutto si puntasse un po' anche l'indice accusativo nei confronti israeliani per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo in Cisgiordania, Io ne approfitto, visto che ho toccato il tema un po' di della Palestina, per quanto riguarda la questione, se qualcuno può dare una mano per quello che stiamo cercando, anche se più di qualche telefonata è già arrivata, e la speranza sarebbe quella appunto di riuscire a trovare un armaron, nel senso abbiamo trovato armadi, hanno chiamato anche ieri, però noi cerchiamo, allora, l'appello importante è quello che stiamo allestendo praticamente un alloggio pronto a ospitare, e oggi dovrebbe essere, ieri e oggi è la giornata clou per quanto riguarda, mi auguro che poi l'iter arrivi a compimento fino in fondo, mondo, altrimenti sicuramente c'è da aiutare nonostante tutto altri bambini. Per quanto riguarda, quindi, questa, siamo al fianco un po' di questa associazione Padova Aiuti i Bambini, per quanto riguarda il ricovero, diciamo, di una bambina di 11 anni che dovrebbe arrivare praticamente in quel di Padova all'ospedale, appunto, per essere operata, visto che ha le due gambine completamente piene di schegge, vabbè, non è la prima sicuramente bambina che arriva, diciamo, nel contesto patavino. Per quanto riguarda l'associazione Padova Aiuti i Bambini, abbiamo conosciuto appunto alcuni esponenti di essa e sembrano seriosi, insomma, non operano da tantissimo tempo, però a livello nazionale, insomma, si sono dati da fare in maniera concreta e con la C quindi maiuscola. E allora, visto che siamo stati lì praticamente martedì scorso ad allestire un po' qualche stanzetta per quanto riguarda 5 letti, piuttosto che sposta l'armadio, metti a posto un armadio veramente d'antan che se cascava in testa, ma questo si salvava dall'IDF, e cascava un armadio in testa diventava veramente tremendo il tutto. Quindi abbiamo messo un po' in sesto la questione. E allora si diceva che per quindi mettere il tutto nel mio modo possibile all'interno, diciamo, di questo appartamento messo a disposizione dal prete De Mortise, e quindi proprio adiacente alla chiesa De Mortise in quel di Padova, anche perché la distanza rispetto all'ospedale non deve essere elevatissima, dovrei arrivare questa CEA al fianco della zia con tre cuginetti, 12, 14, 17 zell'età appunto di cuginetti, che dovrei vivere poi all'interno, diciamo, di questo alloggio, quindi di questo appartamento. E mi aveva richiesto due scrittoi barra, quindi vuol dire due scrivanie con relative sedie, e questo abbiamo praticamente trovato. Per quanto riguarda l'armaron, che non è un armaron, sarebbe un armadio, più che armadio, armadietto, se sei un 1,80 andrebbe molto meglio. Franco da Vicenza mi diceva, praticamente, conoscendo un po' il tema del tutto, che fino a 2 metri puoi arrivare con una certa tranquillità. Qui mi piace anche sabato 2,60, 2,70, se un po' troppo, che mi ringrazio assolutamente, insomma, l'interesse appunto della nostra gente, e quindi ringrazio tutti, ma è un po' troppo, anzi, è troppo alto, ve lo dico, per la stanza e quant'altro, se è troppo alto, quindi serve qualcosa di molto più contenuto. Qualcosa forse abbiamo già trovato similarmente a un aspetto armadiolo, e quindi magari faremo tornare utile quello, assolutamente. Quindi va bene, Free Palestine, grazie a tutti per cui vi può dare una mano, ripeto, e dopodiché prima possibile riusciremo a portare anche magari questa associazione in diretta per raccontare come il tutto sta si sta appunto sviluppando per quanto riguarda le stesse famiglie palestinesi, da quindi dare una mano, soprattutto i CEI, si intende, e i putei, che sono stati praticamente feriti appunto da quegli assassini appunto dell'IDF, quindi assassini, penso che sia un complimento, o no, mi sbaglio ragazzi, non so, quindi gli assassini dell'IDF. Bene, diciamo questo in riferimento appunto alla Palestina, perché vedevo qualche giorno fa, leggevo appunto l'intervista dell'allenatore della Palestina, Yab Abu Yazar. È l'allena Palestina, ragazzi. E ora al manco il Bayon a seguito, al manco il Bayon, no, porca madosca. E io dice, allenare questa nazionale è per tutti quanti noi una forma assoluta di resistenza. Noi non giochiamo in casa più dal 2019. Ma come 2019? Cioè, ragazzo, guarda che il 7 ottobre del 2023. Eppure, per dire, ecco che la questione si sviluppa molto prima. Ante, e se qui dell'armaron dirà qualcuno ante, no. A due ante l'armadio, cosa? Confezioniamo anche questa, due ante è più che sufficienti. E però da 2019, diciamo, non gioca più in casa la nazionale palestinese, e a giugno, proprio qua, qualche mese fa, non mega, diciamo, anche a sfiorà una clamorosa qualificazione all'ultimo turno per i mondiali del 2026. Stai bravi, ragazzi, perché oggi io dice Abu Yazar, allenare oggi a Palestina è il mestiere più difficile del mondo del calcio, assolutamente. Quindi il calcio, se anche sta roba qua, ragazzi, dai una spena, dai un micro sogno che rimane ancora lì a palleggiare, porcaso dentro e porcaso dentro ancora. Quindi la nazionale palestinese mega sfiora addirittura una clamorosa qualificazione all'ultimo turno per andare ai mondiali del 2020. Sì, Stati Uniti, Canada e Messico, si è stato bello andare veramente là negli Stati Uniti, porca boia. E quindi ho detto, per pochi istanti noi siamo riusciti a portare un po' di gioia nel cuore della gente all'interno di un sistema che ha a che fare con genocidio, distruzione, devastazione, olocausto, pulizia etnica, terrorismo di Stato. Terrorismo di Stato, ragazzi, assolutamente sì. Quindi siamo riusciti, almeno per una frazione di miliardesimo di secondo, di distrarre dall'orrore il nostro popolo. Va bene. E qual è la cosa che più teme di tutti? Beh, la cosa che più temo di tutti, dice l'allenatore della Palestina, è questa. È quella di quando andiamo negli spogliatoi e dobbiamo accendere il telefono, perché ormai in maniera quotidiana arrivano notizie incredibile, nel senso, appunto, magari è morto un familiare, morto la moglie, morti i figli, morti i conoscenti, morti soprattutto anche giocatori e quant'altro, sinceramente parlando, ragazzi. Però dico, dal 2019 la nazionale palestinese non gioca e non può più allenarsi nel proprio territorio e non può contare sul supporto, diciamo, dei propri tifosi, a differenza di quelli israeliani. Ma quelli israeliani sono sicuramente da segno della croce i più buoni al mondo, assolutamente. Anche questo, Zebaion, non sta tutto. Allenare la Palestina è una forma di resistenza, ovvio. Lo sport, anche nel contesto di quello che stiamo raccontando da oltre 2 anni, in questo macello in terra, di questo genocidio in diretta web, praticamente abbiamo oltre 300 infrastrutture sportive sono state completamente danneggiate o addirittura rase al suolo, e alcune, diciamo, realtà che sono lì traballanti vengono tenuti come centri di detenzione per interrogare i prigionieri con assoluta violenza, vuol dire praticamente torture da parte israeliana. Non è sicuramente un'esagerazione quella che stiamo assolutamente quindi riportando in direttissima in questo 3 novembre 2025. E soprattutto abbiamo oltre 70 morti, vittime per quanto riguarda legami con il mondo sportivo, e tanti di questi appunto anche calciatori. Lui ha detto: guarda, c'è una morte che ha segnato maggiormente il mio cuore in assoluto, come al pari di tutte le altre, però sai, quando ti chiamano e il mio vice viene praticamente ucciso da una bomba, ragazzi, è stato ucciso mentre consegnava aiuti viaggiando da nord a sud per sostenere i bisognosi, Ani al-Masdar, il mio vice, è stato quindi ucciso da una bomba israeliana. Ovvio, nei giornali poi è finito sicuramente quel Pelé palestinese sulle mani Obeid, morto mentre era in coda per avere del cibo per sfamare la propria famiglia. Anche questo è il Bayon, e questo è soprattutto, diciamo, il ricordo di qualche settimana fa da parte del natore della Palestina. Ecco, i colori della Palestina sono quelli che abbiamo alle nostre spalle, di fronte. Ah, vedevo prima questa giornata soleggiata, si è liberata la bandiera, sta sicuramente sventolando alla grande in direzione praticamente centro commerciale, ma lo odia il centro commerciale, però sta garrendo al vento verso la zona del centro commerciale, la sua 16 metri, e così anche viva e vispa nei piani notturni praticamente alla luce appunto della nostra insegna, che dice che è rotondo, stop alla war, soprattutto, insomma, pace, peace and love. Ecco, questa è la speranza, assolutamente sì. Dicevo poc'anzi, seguivo l'altro giorno praticamente, poi arriveremo sicuramente a quello che mi interessa farvi capire per quanto riguarda Sesto San Giovanni, perché qualche settimana fa, ragazzi, Sesto San Giovanni, un casin de a Madonna, porca madosca, che casin. Ma perché Sesto San Giovanni? Non lo sapevo. Non so quanti di voi sapessero che per le vie di Sesto San Giovanni, ragazzi, intervento a polizia, e risse in campo, e botte da orbi, e violenza, e porca madosca, sarà, che cacchio sarà in promozione, in eccellenza, non penso chi sia, dove sia sto Sesto San Giovanni, che non c'entra niente con questo di dire adesso, perché arriveremo da tutt'altra parte, che non conoscevo, ma l'Italia è fenomenale anche per questo. Prima però mi soffermo momentaneamente sulla notizia di circa 2 settimane fa per quanto riguarda quel derby sospeso. Ogni tanto se i tifosi veramente matti oltre misura, con una violenza veramente a V maiuscola, fa sospendere anche le partite, succede spesse volte, diciamo, in tanti contesti d'Europa. Ma il derby che ho seguito per quanto riguarda la sospensione è quello avvenuto nella capitale, è uno della capitale, Roma, non è Roma, non c'è niente d'Italia, siamo a Tel Aviv, Bloomfield Stadium, Maccabi Tel Aviv da una parte contro Apoel Tel Aviv. Esel derby, ragazzi. Beh, domenica 19 ottobre, che è l'altro dì, sinceramente, deco d'esto anno, sia chiaro, eh? Quindi il derby della capitale, big match del campionato israeliano di calcio per eccellenza. Scudetto, di solito visto Maccabi Tel Aviv, insomma, spesse volte, o comunque se quello che ha vinto più scudetti di tutti in assoluto, mi viene annullato. Porca madosca, gravissimi disordini, incidenti fuori, dentro, disordini pubblici, violente rivolte, pericolose per i civili, per gli agenti di polizia, bambini calpestati dai cavalli, agenti che picchiano i tifosi. La polizia israeliana ha preso il controllo dello sport. La polizia israeliana ha preso il controllo dello sport, insomma, saltato il derby. Madonna. Ecco, tra queste due squadre non c'è quella dell'assassino, in primis a livello terraqueo, per quanto riguarda Benjamin Netanyahu, chiamato dai suoi sodali praticamente Bibi Netanyahu. Bene, dico questo perché lui è il Beitar, è il Beitar di Gerusalemme, molto vicina quindi all'ultradestra del paese, tifa e insomma sostiene Netanyahu, insomma, da sempre, anche durante le manifestazioni e quant'altro. Però solo per riportarvi questo, insomma, la violenza che esplode all'interno del sistema di Tel Aviv e quindi nella capitale, tra Maccabi Tel Aviv e Apoel Tel Aviv, nomi che ogni tanto ricorrono perché Maccabi, ragazzi, andarono dove? In Olanda, e quindi l'assalto, il pogrom, vi ricordate che parole, che titoli a 9 colonne, perché erano stati assaltati Sì, ma erano stati loro praticamente a partire con improperi e soprattutto, diciamo, alcune formule, non solo sottolineo e denuncio, non solo oratorio appunto di violenza, però situazione che abbiamo affrontato mi sembra l'anno scorso. Dicevo, perché vi dico questo? Perché in contemporanea, più o meno insomma, in contemporanea con la soppressione del derby della capitale in quel di Tel Aviv, noi siamo a Milano, noi inteso Italia, e c'è un bel po' di fronte di bandiere palestinesi al di fuori della, quindi, comune di Milano. C'è un consiglio comunale in quel caso, in quel momento, e si spera di poter finalmente in Italia respingere una proposta che era stata sollevata da un consigliere, insomma, dei Verdi, che chiedeva di sospendere praticamente ogni forma di collaborazione con Israele, inclusa la cosiddetta cancellazione del gemellaggio con Tel Aviv. Secondo il vostro punto di vista è stata respinta la mozione praticamente per quanto riguarda il gemellaggio che abbiamo con Tel Aviv? No, tanto caos anche in aula, ma assolutamente non si è riusciti a interrompere, nemmanco per quanto riguarda il comune di Milano, in attesa del nuovo stadio per quanto riguarda l'Ambrosiana nerazzurra, e quel Milan che ieri, insomma, l'ha sfangata oltretutto, considerando Dybala che non è più capace di tirare un calcio di rigore, quando lo tira oltretutto si fa male, è già la seconda volta che sta cosa succede al giocatoricchio. Insomma, respinta la mozione, ragazzi, e quindi il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv è vispo, vivo e vegeto, che è una bellezza unica. Vabbè, perché oggi siamo partiti con il palleggio pallonaro? Beh, intanto perché tutto sommato avevamo a che fare anche un ricordo di quella partita, se vi ricordate, giocata a Udine, dove noi eravamo sicuramente in netta contrarietà rispetto a quello che poi si è sviluppato, quella vittoria dell'Italia per 3-0, l'Italia di Ringo e Gattuso, che dovrà passare attraverso sicuramente preliminari e quant'altro, insomma, nella primavera 2026, per accedere, si spera, almeno dal punto di vista, insomma, di campionati del mondo, altrimenti andranno con il Bob a febbraio prossimo a dilettarsi nel ghiaccio. Quindi potrebbe essere l'ennesima scivolata per non arrivare alla qualificazione. Però avete ragione, è il calcio, se è una merda, il calcio è spudorato, il calcio è venduto, sappiamo tutta sta roba qua, ragazzi, sappiamo benissimo tutta sta roba qua, però rimane sempre quella passione, quella fede, quella malattia che non so perché entra dentro ti, però te che sempre ti dici, anche a quel che non ne frega niente, ma ti dice che sei sempre quel appiglio, dice, però da ceo mi, ecco, tu visto che ormai non va mai via. Ripeto, mamma e Bayon, la squadra, non ti puoi cambiarla, stai a cambi, non ti sniaca, ti sei un rettiliano, ti te sgamma subito, ti tira su le spese, o ti senti a tirarmi su le spese, non altri, sinceramente, che si è molto agganciato al draghesco momento, quindi Draghi, Mario Draghi. Ma a parte questo, dicevo, se ne ha discusso tantissimo con Udine, il Mossad, che poi era Mossad, servizio segreto praticamente israeliano, che opera all'esterno, mentre all'interno del Tel Aviv e dintorni, che è uno Shin Bet, che però si è dato a fare all'esterno per quanto riguarda quello che è successo in Iran, ma gli ha chiesto scusa, no scusa, sì, non si capisce niente, ma comunque l'Iran ha detto l'altro giorno, comunque vanno altri con il nucleare, andiamo avanti senza problemi, puoi fare quello che vuoi, andiamo avanti senza problemi, va bene. Quindi abbiamo svolto questa partita 14 ottobre, ripeto, vinta l'Italia per 3-0 col Mossad in prima linea, perché vuoi la sicurezza, uno dice vabbè, porti i giocatori di Israele, metti mai che noi invece c'è una papina, calcisticamente parlando, dal fronte norvegese, figurate se noi poi ci parla anche qua, e dice qualcuno, per carità, se puoi fare anche molti più gol, però ripeto, una partita che insomma molti ha deciso di non vedere proprio per un sistema indiretto di boicottaggio nei confronti appunto di Italia-Israele, però sicurezza al massimo, se pensava sicuramente che la questione del Mossad potesse sicuramente imperare ancora più in maniera elevata rispetto a quello che poi è avvenuto, in riferimento, ripeto, a quello che è avvenuto in diversi contesti di manifestazioni pro-PAL per le strade e lungo le piazze appunto d'Italia, quindi in piazza e lungo le strade per meglio dire d'Italia, laddove il Mossad era praticamente al fianco insomma dei nostri signoretti, ma d'altronde noi abbiamo deciso le sorti della nostra cybersicurezza, quindi dal punto di vista di tecnologia abbiamo già svenduto tutto ai paroni di Tel Aviv, al signor Netanyahu, al suo governo, alla Knesset, al Parlamento, tutto quello che volete, noi abbiamo già destinato, oltre al fatto che il memorandum con Israele va che se una meraviglia. Però io dicevo praticamente, perché oggi mi metto a parlare un po' del Bayon, perché voi dovete sapere che non tanto tempo fa, nelle vie di Sesto San Giovanni a Milano, praticamente qua che abbiamo 80.000 abitanti, Sesto San Giovanni viene ricordato come una città decorata per quanto riguarda il valore militare per la guerra, insomma, di liberazione, insomma, seconda guerra e quant'altro, però è sto casino. Non si capiva perché era sto casino, e mi dice praticamente che per secondo anno consecutivo, se Dio giugare in Italia, quindi si disputa in Italia la fase finale del massimo torneo, la Libyan Premier League. E madonna, mi non serve mistra qua. Cioè, la fase finale del massimo torneo libico si sviluppa e si esuga in Italia. Dite che è l'Al-Ittihad, che si conosce l'Al-Ali, un po' manco, Al-Ali, Al-Ittihad. Quindi sì, una sfida sentitissima, te che due squadre tra le più titolate della Libia e che dà vita all'ennesimo derby di Tripoli, no? Libia, no? Mi viene in mente che mi ha fatto fuori anche che altro. Qui era sempre contornata dai grandi amazzoni, Gheddafi, no? Muammar Gheddafi. Suo figlio ieri è venuto su Gabba, è un prosito di Boeo, no, non aveva la calpestanca del rettangolo verde della, del Curi, Renato Curi, vuol dire Perugia, no? Col Gaucci di allora, perché calcio nostro, se anche abbiamo nei ricordi di quei personaggi unici, perché Rozzi, quello dell'Ascoli, visto che prima arrivava il messaggio sulla questione biancoriera dell'Ascoli, calzettini sempre rossi in panchina, praticamente, finché si era in casa una volta a Domenica Sportiva, gli ho detto chiaro e tondo, ragazzi, se sei cuscita mi ve mando praticamente in busta i due punti e finimo, è inutile anche spendere schei e andare in trasferta e vi mando mi senza nessun problema, capito più? Sappiamo che il calcio è questo, però la passione rimane. Romeo con Etani che, ragazzi, cioè l'Italia allora andava molto meglio di adesso, perché è un po' Gandhi del calcio e il Romeo, perché questo signore qua andava ogni volta all'inizio della partita a buttare quinta e ate de saedrio a porta nella speranza che la torre di Pisa, porca manosca, si raddrizzasse. Da un punto di vista calcistico, raga, ricordo, insomma, ecco, incredibile veramente, insomma. Lì arrivò a giocare anche un compagno di classe, Tonini, aveva giocato con altre squadre, ma e aveva giocato anche col Pisa, insomma, mi ricordo che col Pisa, perché insomma mi raccontavo un po', insomma, di quegli aneddoti, insomma, del grande personaggio Romeo Conetani, grandi personaggi allora, neanche metà qui adesso, anche adesso non ti capisci niente, insomma, ti vedi o ti intravedi, ma su tutti i fondi, piuttosto che questo, straniero, e, oppure che tutti i cappucci in testa, stile arabo e monai, per cui era diverso una volta, cioè il calcio era sicuramente, ma agli italiani, anche questo si cambia, sicuramente sì, però non so perché, non so, rimane passione, fede, malattia, te che ne parli, ti te dici, mia, il calcio, odio, che metà basta, mi sta schifo, però magari ti sia il bar, te che il goto in man e te che sei a televisione la sola tesi arca troia e addio entrare, ma ti non ti attraversare un cazzo del Bayon, sì, no però mi viene in mente, ecco, te viene in mente che te sbaionavi da ceo, per carità, te puoi essere caffonfo che metà basta, te fai tutt'altro sport, devi fare sicuramente non so, devi fare danza classica, per carità, ma una sbaionata, un colpo a un Bayon, te che è sempre dato in mille formule por caso dentro e por caso fuori, qua carta stagnola se fasi su in maniera tale che te fasi una baeta quando che maestro non vi ha dato il Bayon, assolutamente te affasevi, era sempre richiamo e poi canti, insomma, che te fasive da curva in curva e quant'altro. Però torniamo al secondo anno consecutivo Libyan Premier League in Italia, ragazzi, rossi contro verdi, madonna di Dio, i rossi contro verdi non esiste dal punto di vista parlamentare italiano, dal punto di vista partitocratico non esiste, perché insomma inteso rossi, i rossi non esiste, esatto, che cazzo dico, cioè, però facciamo finta sta ora qua 3 novembre 2025 facciamo finta che sia un po' di sinistra qui del PD, esempio, agganciai AVS per tante battaglie e quant'altro, insomma, ecco, ma là era rossi contro verdi, ragazzi, a se partire una risa tra i giocatori, botte da Orbi in campo, ma come, Dio, vediamo il campo da Bayonne, vieni qua, pia mia, finire, perché dopo all'esterno dell'impianto scontro tra sostenitori e con la polizia addirittura, dico questo perché sinceramente, allora, se dite provi ti italiano andavi vedere sta partita, so che ad esempio la Gazzetta dello Sport deve provare ad accreditarsi, ma se è successo, ragazzi, ne ha permesso a vedere la partita, non ti puoi assistere, non puoi assistere, puoi entrare esponenti del governo di Tripoli, anche i tifosi che arriva da là, o pian non sai che tanti arriva da là perché anche un po' di difficoltà economiche, non arriva da là, però tanti che sei in Italia che gasta carta d'identità libica, perché guardate, sì, che la Libia si è divisa tra due governi, no? Abbiamo due governi in Libia, te che ha Tripolitania, che suona ben, no, sembra quasi Topolino, no, Topolinania e Tripolitania, ecco, Tripolitania, attenzione, perché qua avevamo NATO e Unione Europea. Però attenzione, perché la Tripolitania se la ferma sul 20% sia no del territorio, l'80% non è mai a Cirenaica, e questo è un altro governo, e questo è il Parlamento a Tobruk, il se odia che sia una roba sconvolgente, ma d'altronde non sai che mi migliora la situazione dopo che mi ha fatto fuori Gheddafi, mostrando anche in televisione che ha violenza veramente allucinante, vi ricordo, se ricordiamo ancora, insomma, come chi aveva pestato a sangue e quindi a morte, per meglio dire, in questo caso qua. Bene, quindi la Libia è divisa, diciamo, tra due governi, però dico, no, sapevo mia questa roba qua. Però siamo andati sotto a vedere un pochettino perché si sta permessa sta roba qua in Italia. Beh, ragazzi, è primo semplice, qualche ora fa l'Italia, tacitamente parlando, ha rinnovato il memorandum con la Libia. Orca porca boia, è tutto vedere che se che roba di migrazione in mezzo, che se qualcosa, ma non solo quello, perché la Libia può entrare a far parte anche dei giochi per quanto riguarda il famigerato Piano Mattei. Ah, arca troia, non posso credere. Quindi il Piano Mattei, sul quale ci torneremo su oggi, poi oggi è giornata dedicata soprattutto al ponte sullo stretto di Messina, però parto diciamo qualche palleggio baionaro, poi vado col ponte sullo stretto. Quindi il Piano Mattei, diciamo, il Piano Mattei, cioè dite che in Italia te che varà, dite che chi varà, no, gavarà, attenzione, ga trattino varà, varato, se il governo Meloni l'anno scorso, perché bisogna rafforzare i legami con l'Africa, ragazzi, assolutamente sì, questo va fatto su base di partenariato paritario, però l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo nei paesi africani. Oh, finalmente l'Italia che decide, basta ricordare i tempi del Sbesso e Mussolini e la Bissinia, basta, se vai a praticamente bisogna affrontare le cause di immigrazione. Ah, quelli irregolari, però sì, quelli irregolari, intanto mettiamoci così. E quindi il nome è un omaggio a Enrico Mattei, che ricorreva l'altro giorno, praticamente a 27, se vi ricordate, quindi 63esimo anniversario per quanto riguarda la sua morte, quindi l'assassino nei confronti appunto di Enrico Mattei, che avrebbe potuto veramente rendere l'Italia molto più sovrana, molto più indipendente, molto più autonoma e soprattutto con un coraggio veramente da leone, più di quello di San Marco in questo caso, per quanto riguardava soprattutto il fatto che le sette sorelle veniva messe all'angolo e quindi che faceva il gesto dell'ombreo, le sette sorelle che metta basta. Ovvio che ha fatto pagare cara, sì, questo è ovvio, questo è scontato. Quindi il Piano Mattei, ripeto, vede il governo Meloni in prima linea con l'obiettivo appunto di rafforzare soprattutto l'Africa su base di partenariato, ripeto, paritario, vuol dire investimenti, ti tega l'energia, tega l'agricoltura, tega infrastrutture, tega tutto di più da sviluppare in casa e ora in media qua rompere i coglioni. Se però qualcuno scampa e per caso arriva da parte di qua, e ne arriva tanti anche a sto anno nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, no, altri portiamo in Albania dall'amico appunto della Ducetta e là, ragazzi, i controemo bene. Peccato che mi vestivo un sacco di schema, la dicevo anche sabato scorso, insomma, poi stare migliaia, ma siamo arrivati a 35 presenze perché la magistratura si mette sempre in mezzo ai coglioni e dice praticamente: oh, questo proviene da una realtà che ti non ti puoi fare, sicuramente non ti puoi farlo tornare a casa, non ti puoi farlo decollare verso la sua casa vecchia, non ti puoi farlo, ti tieni qua. E ora se va ad EA in Albania, se torna in Italia, quindi sprechi veramente sovrumani, ma non importa, questa è l'Italia che a molti piace e che magari arriverà anche a votarla nell'espressione ad esempio del voto regionale, visto che di qui a 20 giorni si parte con la possibilità di votare anche per quei che ben conoscete, essere un po' al di là insomma del solito richiamo centrodestra, centrosinistra, ok Manildo, ok Zaia, l'erede, il delfino, sì, il contrasto, il centrodestra un disastro, la Lega mega ditto, ok sì, ma guarda che la Fratelli Italia vorria praticamente mettere una soppedina, no, ma non fa più stavolta, Marcato che ha detto che guarda che mi ragazzi, che vi ho visto Marcato dopo Roete, basta, campagna elettorale fatta, a posto, so qua mi centro-sinistra, mettete a via il manco per quel prossimo lustro, dopodiché magari se potrà magari riparlargene. Dicevo piuttosto che proprio in queste ultime ore, ragazzi, che c'è sta un tacitissimo rinnovo per quanto riguarda il memorandum tra l'Italietta e la Libia. Oh, non c'è sta voti, non c'è sta dibattiti, non c'è sta nessuna parola pubblica, non se ne interessa a nessuno. Questa roba parte nel 2017, 8 anni fa. Però ogni tot de tempo che se un rinnovo, che se ti non te fa niente, in automatico il teo cassa è a, come assicurazione, non lo so. Comunque, che se chi rinnovi automatici, no, come contrattini che mo in casa, dici Madonna, ma se lo mette a fare a disdetta, porcasso dentro e porcasso lì dentro. Quindi praticamente sta roba va avanti, andrà avanti fino al 2029, se è il quarto rinnovo consecutivo di questo accordo, che quindi affida il controllo dei migranti alle milizie e ai carcerieri. Ah, però attenzione, questo diciamolo altri, perché è il nome bello da presentarsi, così sarà sicuramente nei sistemi di carta stampata o non stampata, online in questo caso mainstream, sarà appunto praticamente cooperazione contro l'immigrazione illegale. Però non altri sappiamo che al 2017 le stesse Nazioni Unite, che nessuno caga più, non importa, da sempre documentare comunque che in Libia se continua con torturacce, torture, violenze sessuali, schiavitù sistematica, cioè che siete tutto di più in quel contesto là, che la Corte Penale Internazionale intervenga per dire attenzione, non che ne frega più nessuno. Io vi ho visto anche cosa sia significato nei confronti di Netanyahu, miau o dell'altro somministro, piuttosto che a livello internazionale, cioè noia caga praticamente nessuno, eccetto la nostra. Quindi bella realtà nonostante tutto, anche se comunque insomma ultimamente ho visto spesse volte questa foto insomma col pugno chiuso per quanto riguarda appunto la Francesca Albanese con il suo nuovo report per quanto riguarda i colpevoli, i complici, tutto quello che sta succedendo sul fronte quindi israeliano, non solo nel mirino le multinazionali, non avevamo nessun dubbio, ma anche la stessa realtà di stati, quota 63, dove l'Italia è assolutamente in prima linea nonostante le balle, le mendacità, le vomitevoli cazzate espresse soprattutto da Tajani, Meloni, Salvini, Giorgetti e dintorni e compagnia cantante, per quanto riguarda soprattutto il fatto che non abbiamo spedito armi, non diamo sostegno, anzi siamo quelli che ospitano più bambini feriti appunto in Italia, feriti in quella mattanza. Sì, feriti da chi? Ecco, da quelli che poi vengono soprattutto idolatrati in casa nostra, idolatrati poi un'esagerazione, ma comunque accettati in casa nostra all'interno dei grandi villaggi, a partire dalle Marche e Sardegna, due realtà che abbiamo confermato a livello ufficiale, anche se però altre voci in corridoio dicono che li abbiamo mandati a svernare, a divertirsi, a riequilibrarsi, a riarmonizzarsi, a rifarsi vergini per andare assolutamente a macellare e quindi dare là quel quindi genocidio che è ancora purtroppo in atto, nonostante tutto, nonostante la devastazione mostruosa, perché la striscia di Gaza, nonostante siano passati oltre due anni da quel famigerato 7 ottobre 2023, dove sappiamo benissimo la colpevolezza dei terroristi di Hamas, è inutile star lì a ricordarlo e ribadirlo per l'ennesima volta, ma ragazzi, lì abbiamo completamente livellato tutto. Se noi l'11 ottobre di codesto anno, quindi vuol dire praticamente meno di un mese fa, con la tregua di Trump avessimo veramente messo una pietra sopra, non per la risoluzione due popoli, due stati, lasciamo perdere, dal punto di vista storico lasciamo perdere, lo si dice la teoria, la pratica che vuoi ancora mille secoli, però nel caso questa tregua avesse retto, noi ne parleremo in maniera diversa per quanto riguarda quell'invisibilità del genocidio ancora in atto, per quanto riguarda soprattutto quella devastazione micidialmente micidiale attraverso esplosioni, mine, bombe e tutto il resto, quindi quell'armamentario che condanna la vita e condannerà la vita di tutti quelli che cercano di sviluppare tende e tendopoli in quel contesto là. Quindi anche a tregua ferma non c'è stata non c'è stata nessuna tregua in pause con la P maiuscola, abbiamo oltre 220 morti già in queste ultime settimane, meno rispetto magari quel sicuramente conteggio di 70-80 in media ogni giorno tra fitti, anche qua però nei 220 e passa maggior parte bambini, donne e quant'altro, sia molto chiaro. E si gioca con il solito giochetto a scaricabarile, no, gli altri mi hanno dato praticamente un pezzo di cadavere che mi avevano già consegnato, non è questo, bleffano, vabbè, comunque a parte questo, dai, è ovvio che tanto quanto la situazione rimane come è oggi, tanto il governo Netanyahu rimane sicuramente nel piedistallo lì in prima linea della Knesset, che vuol dire Parlamento Europeo, al fianco di quei due lazzaroni infami, vermi, assassini, però bisogna usare altre parole sinceramente, che hanno a che fare con due, attenzione, questi occupano due ministeri, sto parlando di Smotrich e Ben-Gvir. Se avete visto proprio in queste ultime ore cosa ha fatto Ben-Gvir, cosa allucinante con tutti i cosiddetti diciamo palestinesi lì in terra, quindi vabbè, siamo perdi, ci sono immagini che danno assolutamente fastidio, e lui sempre con l'indice pronto a dire che era tondo. Ecco, questi sono i grandi terroristi e quindi vanno quindi passati per le armi. Questi sono tutti, diciamo, sono tutti i personaggi che oggi, nonostante tengano pochi seggi, però sai, pochi seggi di qua, pochi seggi di là, tra Smotrich e Ben-Gvir, sono le due realtà che oggi permettono sicuramente a Netanyahu di non finire sotto quindi la tagliola della giustizia. Sapete, già tre sistemi processuali erano già pronti per la qualcosa, appunto le piazze in Israele sì riempivano di un'infinità di persone, quindi vuol dire tanti giorni in prima linea per manifestare contro quel personaggio che avrebbe dovuto abbandonare la scena, ma finché c'è guerra c'è vita per il governo di Netanyahu, brutto a dirsi ma comunque è così. Quindi avete capito, noi abbiamo il piano Mattei con la Libia annessa, abbiamo quindi rinnovato in queste ultime ore anche in maniera tacita il memorandum con la Libia, e diamo i nostri campetti di pallone ai signori che arrivano da quel contesto lì, perché tutto è frutto di un accordo stato siglato nel maggio del 2024, circa un anno e mezzo fa. Tranquillamente la parte finale, quella che conta, della Libyan Premier League, la si sviluppa, la si gioca sicuramente in Italia. E un po' di tempo fa, ripeto, è partita una grande rissa in campo e all'esterno e nelle vie e quant'altro, nella convinzione che fossero sicuramente gli ultra di casa nostra, cosa che invece non era, perché erano addirittura quelli libici, perché nel piano Mattei noi abbiamo anche da mettere nero su bianco che sono possibili scontri tra ultras libici in quel della Madunina, che vuol dire sicuramente quindi Milano è sempre Milano, ragazzi, porcaso dentro e fora. Ciao Luca, è arrivata la cartolina di Aurora spedita il 2 agosto da Gran Torto a sabato, grazie. Ciao Paola, non l'ho vista, dopo andrò a vedermi. No, nella tavola prima non c'era nulla di nulla, se non è stata appesa in qualche contesto qui a sinistra di sotto, no, c'è un caule qua e basta. Quella di caule potrebbe essere, non so se è caule, vedo una. Aspetta un secondo, vado a prendere due cartoline qua, visto che è arrivato il messaggio, ma no, non esiste, niente. No, una è per i conduttori e l'altra Ilario, assolutamente no. Vabbè, dai, siamo in attesa di, ma d'altronde le poste, ragazzi, non fa rima con Speedy Gonzales in Italia, lo sappiamo da un bel po' di tempo. Allora, Capo Verde, Gaia Scoia portoghese, sì, Adriano Santotto, sappiamo benissimo, il Capo Verde ha sicuramente una firma portoghese che metà bust, assolutamente sì. Guarda che Trump, gli danno il premio Nobel per la pace, che ha fermato 8 guerre, lo hanno detto anche al mercoledì alla Radio Gamma 5, che è una radio brava, sai, Adamo. Sì, allora, per quando, ecco, oggi, se non trattavo il tema del biome, perché mi è venuto in mente sta roba qua da raccontarvi, perché insomma il fatto che noi si dia là anche al campionato praticamente libico in Italia, e lo dobbiamo, perché ripeto,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Soprattutto questo ultimo memorandum firmato con tacito consenso di rinnovi rinnovo, era utile sapere anche quello che sta avvenendo, diciamo, nelle nostre patrie realtà, diciamo, dal rettangolo verde. Ma avrei altrimenti parlato sicuramente delle 8 meraviglie trampiane, soprattutto anche in riferimento a quello che oggi molta stampa statunitense sta appunto sottolineando come possibilità di nuova guerra, nuovo fronte caldo da esprimersi in quel di Maduro e dintorni. Quindi vuol dire praticamente Venezuela, ma basta unicamente prendere e cliccare. Qual è il paese che si lega sicuramente alla realtà di un narcostato? Non è il Venezuela. Se però cliccate Venezuela petrolio, evidentemente al primo posto o al secondo, ma comunque è il primo generalmente, trovate il Venezuela. Ed è ovvio che il nostro Trump punti espressamente quell'oro nero che, ripeto, essere ancora, e così ancora sarà per molto tempo, il sangue dell'economia, che quindi impera nelle vene economiche appunto del mondo, assolutamente sì. Quindi vabbè, torneremo assolutamente su Trump, dopodiché il fatto che Adamo a cena qua dentro, ma sentivo anche qualcosina, mi si è detto, insomma, anche per quanto riguarda addirittura un po' di tifo per il ponte sullo stretto di Messina addirittura, ma insomma di questo parleremo, ripeto, tra poco. visto quello che è successo sul fronte della Corte dei Conti. Però CIPES e Corte dei Conti dovete comunque tenerla sicuramente belle frontali come parole, che sono acronimi, e comunque CIPES e Corte dei Conti, CIPES soprattutto, Corte dei Conti, CDC, la CDC è quella americana in questo caso. E comunque dai, ci torneremo, soprattutto siamo nella smentire soprattutto questa ballaccia, questa menzonaccia di firma trampiana per quanto riguarda le 8 trampiate, quindi vuol dire praticamente le 8 cazzate, tutte, quasi tutte, assolutamente, insomma. Vabbè, comunque ovvio, se vogliamo dargli sicuramente il premio Nobel, per quello che conta oggi assolutamente essere insignito del premio Nobel, diamo il premio Nobel sicuramente a quel personaggio là che ritorna sullo scranno d'America. Ciao Luca, te lo dico in toscano che Dio ti benedica, perché qui siamo dentro una gran bua. All'uni la Dion Fia, altri la Fiamma Fortuna. La Fiamma Ayaman Fortuna, Davide da Vicenza. E cacchio, tutte ste H qua che mi ha messo in maiuscolo, comunque ragazzi, qualcosa abbiamo visto. Ciao Davide, thank you very much. Ciao Luca, in anteprima Filippo da Doio, santo subito, e no che me ne ve, e no che me ne voglia. Ah, addirittura Fipo, santo subito, allora va benissimo, che allora faremo fare sicuramente anche dal vivo la dedica quando Luca Bassanese darà il là a quella bellissima canzone Santo Subito al nostro Filippo da Doio. Però devo sapere con quante L in questo caso qua. Ciao Luca, avete provato dai Ciao Bay per trovare l'armadio? No Roberta, a Treviso non abbiamo provato, però abbiamo fatto un appello, diversi hanno chiamato, però evidentemente ha misure molto più ampie, serve 1,82 metri massimo, 2,5 magari, 1,2,10, incastremo, butteremo sul muro, ispostemo, mettiamo in altra canonica, non so, no, adesso fatti scherzi. Comunque dai, facciamo ancora sto appello per quanto riguarda soprattutto l'armadio, insomma, ringrazio le spose, io so che mi dà a disposizione scrittoi e sedie molto belle oltretutto, e quindi insomma prima possibile, adesso vedremo quando, d'accordo anche con la Luigia e con l'associazione, perché probabilmente in questi momenti sono impegnati con la questione di Acea che sta arrivando, è arrivata insomma da poche ore, aggiorneranno insomma sulla situazione per quanto riguarda l'undicenne che dovrebbe arrivare. Mi auguro che anche se, però attenzione, perché mi dice spesse volte che finché non te è assolutamente Acea qua a portata di casa, ragazzi, tutto può succedere. È ovvio, oltretutto sembrava che la tregua potesse un po' reggere, e invece come avete visto purtroppo bombardamenti, scarica barile vario e quant'altro, insomma, ecco, capitato alla grande. Ciao Luca Settone di Gamma, Tesonella è la clava gabata svista la rudosi di un parello della scacosciosi appalurno teramese a sobba di garbo, calcoli tavolesi avvinghiati alto le balle con la scattiera ripulante a memorio peperito, la rapata del globo fusolastro a ore iperventricolate dall'arciere bevuto, si testa la buelegna con le fecate sul burlo, è una na tovaglia di posate ue al coruggine dal farabutteto vaiolato. Ciao Davide, poeta o pazzo, che saria sempre in attesa sta corda col saon pa Roma. RDM che non fa altro che rinviare il messaggio. La cartolina è dalla Sardegna, porca trota che longhi. Ah, dalla Sardegna, no, assolutamente no. Qua abbiamo Carle e baci, baci a tutti, baci, baci a tutti. Allora, eccola qua, Napoli centrale Campania, dopo sentiremo che questa, guarda che il Cairo ha detto che ve porta in Europa. Beh sì, in Europa puoi portarmi assolutamente, sì, devo vedere magari anche le meravigliose realtà della Polonia, dell'Ungheria, Cecoslovacchia, della Repubblica Ceca, perché da sì, ovvio, può andare in Pullman, si può andare. Nigeria emergenza senza fine, oltre 7.000 cristiani uccisi, la Nigeria sta vivendo una delle peggiori crisi di persecuzione. Sì, ma in Nigeria, ragazzi, veramente che sei, diciamo, di che follie allucinanti, che se protrae, diciamo, di memore tempo, quindi insomma dal punto di vista storico, per la qualcosa, questo mi manda Franco, che ringraziamo. Saluto Tom, Fippo, Adriano, Franco e quindi tutti il resto, Roberta e Davide, insomma, tutti quei che mandano i messaggi. Qua vedo pochi secondi, dopodiché si parte però con la questione del ponte sullo stretto. Va bene. Ci siamo. Nel ricordo del grande James Senese, Napoli Central.

pubblico visto dal vivo al fianco del grande Pino Daniele, grande James Senese. Nel frattempo mi è arrivato il messaggio della nostra Luigia, l'avvocato, no? Con la maiuscola, quella che avete visto tante volte a dare una mano anche ai 94 MHz per quanto riguarda la raccolta di firme nelle nostre battaglie qui dentro, e mi dice: ciao Luca, riuscite a chiedere anche per una lavatrice? Punto interrogativo. A che ho risposto: ci proviamo, e allora ho scritto: servirebbe anche una lavatrice. Signori, si allarga quindi la richiesta. Se per caso qualcuno ha una lavatrice, basterebbe chiedere ai nostri politicanti, perché insomma sanno anche, ci sanno fare con magari la ripulitura un po' del sistema del dinè, dello sterco del diavolo, e per la qualcosa insomma una lavatrice dovrebbero sicuramente tenerla. Vabbè, anzi, più di una sinceramente. Vabbè, comunque ripeto, la Luigia mi ha appena mandato un messaggio con scritto: se riusciamo anche a recuperare una lavatrice. Faccio l'appello quindi a qualche cuore ampio e grande stavolta, la lavatrice. Va bene, signori. E allora salutiamo il nostro, perché adesso è arrivato il momento del volume a palla, perché da qua si parte, ragazzi, si parte esattamente da qua.

L'altro giorno il governo ha preso una forte scopola per quanto riguarda il ponte, che non significa assolutamente no ponte da oggi in poi, ma comunque la scopola è arrivata sicuramente molto forte, soprattutto diciamo nel sistema di gote, per quanto riguarda il nostro ministro delle infrastrutture, dicasi Matteo.

Dopo l'acido espresso a caldo dal nostro Salvini, il ragazzo è rientrato per diverse motivazioni, ma soprattutto ha detto chiaro e tondo: voglio tenere toni bassi, non mi interessano gli scontri. Perché? Perché ha detto fortunatamente, è un passaggio storico, fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone normali, oggi il sottoscritto non è nella normalità, e questo lo si sa da sempre, ma anche da degli anormali a molti di voi magari, se la pensate un po' che tino come il sottoscritto, per quanto riguarda il fatto che non siamo a favore del ponte sullo stretto, da non ieri ma da molto tempo addietro. Fortunatamente, dice Salvini qualche giorno fa, la stragrande maggioranza delle persone normali, non dei politici, sono a favore. Grande, ciao Beo. Insomma, la gente è con noi. Ah sì, la gente sì, L' apostrofo agente forse.

E il Malpietro si dà da fare per quanto riguarda Viva il Ponte. La Corte dei Conti ferma il ponte. Ennesima invasione di campo. Questa era la Meloni, anch'essa rientrata. Non conviene andare troppo in alto con il volume, anche perché abbiamo tutta quell'altra questione che abbiamo accennato marginalmente qualche giorno fa nell'ultima trasmissione, per quanto riguarda soprattutto la riforma della giustizia, separazione delle carriere e quant'altro, due CSM, e quindi non conviene loro signori in previsione di quello che sarà ufficialmente ufficializzato di qui a non molto, dopo la raccolta delle firme per quanto riguarda un quinto dei parlamentari italiani, e quindi l'indizione di un referendum nella primavera del 2026, proprio per cercare di stoppare da un lato oppure confermare dall'altro assolutamente questa separazione delle carriere. Il sogno attualmente ha raggiunto il traguardo da parte del Parlamento oggi di questo etero diretto governicchio, ma soprattutto era il sogno del grande Berlusconi. In effetti quelli di Forza Italia sono andati in piazza, in strada in questo caso, con la foto del grande protagonista Berlusconi, quando diceva praticamente che lui era per la separazione delle carriere.

Ma non solo a suggerire, ma anche a mettere nero su bianco, insomma, si lega agli articoli 100 e 103 appunto della nostra Costituzione. Quindi vuol dire che la Corte dei Conti esercita quello che è il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo per quanto riguarda la gestione del bilancio dello Stato. Quindi partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce oltretutto, anche leggo, direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. Vabbè, perfetto. Quindi la Corte dei Conti ha fatto sì che un bel po' di inchiostro noi lo si esprimesse, soprattutto per il fatto che qualche settimana fa il CIPES aveva detto praticamente via al ponte sullo stretto di Messina. Però se io adesso dovessi farvi arrivare nelle vostre case tre nomi, ed esattamente questi: Meloni, Alessandro Morelli e Guido Carlino, il primo lo conoscete tutti, il secondo vi portiamo a ricordare e a memorizzare chi è costui, e il terzo invece è praticamente impossibile. Qui ci sta la differenza tra il CIPES e la Corte dei Conti. Perché? Perché quando io dico CIPES, questo acronimo, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, perché ragazzi, sostenibilità è una parola magica, è un apritutto, torna molto utile come resilienza, quant'altro, bene comune, tutto rinnovabile, tutto sostenibile. Quindi se è sostenibile, anche il CIPES è un organo del governo italiano presieduto da chi? Bene, dalla Meloni, signori. Quindi il CIPES, che qualche tempo fa dice chiaro e tondo via ufficialmente alla costruzione del ponte sullo stretto, ebbene, vede come presidente, quindi a presiedere questo, diciamo, comitato interministeriale, è la Meloni. Però abbiamo anche un altro pezzo da 90 per quanto riguarda quindi la presidenza affiancante la Meloni all'interno del sistema del CIPES, che è appunto quello di Alessandro Morelli. Alessandro Morelli è un giornalista politico italiano che vedete spesso a volte per chi fa zapping, tante volte presente a gettone, quindi nelle TV vendute a tutto e di più, visto che costui dal 2 novembre, quindi ieri, ha festeggiato alla grande del 2022, quindi tre anni fa, mille giorni, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega proprio alla programmazione e al coordinamento della politica economica del governo Meloni. E oltretutto qualcuno magari se lo ricorderà invece perché mi è stato anche direttore di Radio Padania quando noi eravamo quel Cristo in croce tra i due Lazzaroni, da una parte lì appresso Radio Maria e dall'altra la radio della Lega, quindi Radio Padania. Ricordo che costui, Alessandro Morelli, fa parte della Lega per Salvini Premier. Bene, il CIPES, dicevo poc'anzi, è quello che ha approvato praticamente il progetto definitivo di questo collegamento stabile, quindi stabilità, no, stabile, per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria. Sto parlando del ponte sullo stretto di Messina. Hanno anche confezionato il tintinio dello sterco del diavolo per quanto riguarda il costo dell'opera in 13 miliardi e mezzo. Segnatevi e registratevi anche questo passaggio, 13 miliardi e mezzo, torna utile più tardi, poi capirete il perché, che però mi dicono essere coperto da finanziamenti pubblici che sono già a disposizione senza nessun problema, andate tranquilli. Ovvio, un'opera lungamente attesa da decenni e decenni che darà vita al ponte a campata unica in tutti i sensi, ragazzi, perché faremo il Guinness dei primati, 3.300 metri, 3 chilometri, 300 metri, no, sì, il ponte a campata unica più lunga al mondo, sostenuto da due torri di circa 400 metri, cava un metro, siamo a 3,99 da una parte che altra, un parte è Calabria, dall'altra è quella della Sicilia, per unire le due coste. Qualcuno direbbe sempre le due cosche, ma non importa. E quindi vuol dire io dovrò ospitare tre corsie stradali per senso di marcia, e vuol dire quindi c'è anche quelle di emergenza, ma le due corsie di servizio, e poi i due binari ferroviari, abbiamo i marciapiedi laterali, quelli pedonabili, insomma un ben di Dio, ragazzi. Lì sospeso. Quindi, ripeto, il CIPES dà l'approvazione per il progetto definitivo, ma, ripeto, noi abbiamo la Meloni in primissima linea, quindi presiede il tutto la Meloni, con al fianco questo Alessandro Morelli. È roba incistata oggi nel lettero diretto governicchio, il CIPES. Se vi dico Guido Carlino, a differenza degli altri due, nessuno può conoscerlo, e in effetti è niente po' di meno che il presidente della Corte dei Conti in carica dal 2020, per la qualcosa la Corte dei Conti, ragazzi, è un organo costituzionalmente tecnico che
si dà da fare per controllare la finanza pubblica ed è completamente, completamente, completamente

0: separato dalla politica, ma la domanda che sorge spontanea è, caro Fabio, sì, ma per quanto ancora? Esatto. Perché in effetti noi oggi in Italia, oltre al richiamo per quanto riguarda la riforma della giustizia, abbiamo in Senato da discutere anche la riforma della Corte dei Conti e quindi se abbiamo la possibilità di tenerla un po' sotto il nostro ombrello protettivo, noi sistema di governo, noi destra-centro per quanto riguarda il discorso partitocratico oggi vigente in Italia, sarebbe molto molto meglio, assolutamente sì. Quindi sono in atto tutta una serie di iter procedurali per far sì che anche la Corte dei Conti, alla stregua del CIPES, possa rispondere unicamente o quasi, aggiungo il quasi e lo sottolineo fortemente, all'espressione di ogni governo in carica e quello che è in atto oggigiorno. La Corte dei Conti, per carità, che ha passato le carte l'altro dì, e la Corte dei Conti ha detto, viste le carte, non possiamo dire sì a quello che ha messo nero su bianco il CIPES, e quindi il ponte al momento lo si blocca e vogliamo determinate risposte. Determinate risposte. Signori, Madonna, il malpietro, che vuol dire sempre quella nefandezza, appunto, quella nefandezza quotidiana del quotidiano, appunto, La Verità. Siamo fermi ancora agli applausi per l'epopea del covidiotismo, dopodiché però sinceramente per quanto riguarda la questione genocidio in quel di Gaza e il disastro in Cisgiordania e soprattutto anche quest'ultimo passaggio sul ponte, ragazzi, perché vedo questo articoletto datato appunto 30 ottobre a firma di costui è Nino Sunseri. Però Nino Sunseri, però la Corte dei Conti con una delibera da thriller, è già thriller, no? Burocratico, però thriller burocratico, ha deciso di non concedere il visto di legittimità alla delibera del CIPES che aveva dato il via ai cantieri. Ma nel CIPES abbiamo la Meloni, abbiamo che altro personaggio, ex presidente di Radio Padania, però non importa. In pratica soldi pronti, progetto pronto, entusiasmo pronto, ma i magistrati contabili hanno detto stop, qui non si passa. A dispetto del lavoro, delle 7500 candidature che già erano state presentate negli uffici di WeBuild per l'assunzione. E quando dico WeBuild dico cemento, quando dico cemento dico Eurolink, quando dico Eurolink dico quello che si discuteva e si denunciava in termini altamente deleteri e negativi nella vecchia sede di Radio Gamma 5, quindi tanti anni fa. Ma d'altronde, parlando del ponte, dal punto di vista storico dobbiamo risalire a oltre 2000 anni fa. Ma ci arriveremo tra poco, perché prima, ragazzi, sempre l'articolo, la Presidenza del Consiglio e i ministeri interessati hanno risposto puntualmente a tutti i rilievi, ma non è così, con documenti voluminosi trasmessi persino via link, ma anche questo, secondo la Corte, non è abbastanza, è quello che ha riportato anche a caldo la Ducetta, la Meloni, Giorgia Meloni. Incredibile. Inviare atti online diventa un atto sospetto, un crimine contro la sacra burocrazia italiana, osserva sarcastica appunto Giorgia Meloni. La Premier, senza giri di parola, parla di ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. E Salvini? I paesi più evoluti si interrogano su alta tecnologia e intelligenza artificiale. In Italia la Corte dei Conti vuole bloccare il ponte. È inaccettabile, è davvero incredibile. No. E se c'è ponte, ci sono 120.000 posti di lavoro, ragazzi. 13 miliardi di euro pronti a non arenarsi, che cava mezzo milione, non importa. Come una nave nel porto. Di tutto e di più. Coperture economiche, stime di traffico, conformità alle normative ambientali, antisismiche, regole europee sul superamento del 50%. Ah, sul superamento del 50% del costo iniziale. Questo dovete tenere a memoria, ragazzi. Vi ho detto un po' di nomi e quant'altro, ma il 50% sicuramente sì, ragazzi. Ma la chicca è la competenza del CIPES, definito organo politico, perché in Italia niente fa più scandalo di un organo politico che fa politica. Madonna! Quindi è un capriccio burocratico quello che ha messo nero su bianco la Corte dei Conti. È un capriccio burocratico. Nel frattempo, ripeto, la riforma della Corte dei Conti è in discussione al Senato, perché adesso, ragazzi, dobbiamo far rientrare anche la Corte dei Conti. Ce la faranno? Non si sa, non si sa. Ripeto, la brutta botta e lo stop al ponte è arrivato praticamente qualche giorno fa, perché la sezione centrale della Corte dei Conti ha bocciato quindi la delibera del CIPES, ripeto, sempre Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Ricordate sempre il passaggio sostenibilità. Quindi arriva lo stop da parte della Corte dei Conti al progettone del ponte sullo Stretto, dove tanti Garì ha messo le mani in pasta, perché così è certo. e certissimamente certo, certosino fino in fondo. Ebbene, e quindi arriva una brutta battuta d'arresto per il Ponte, per carità, per carità. Bonelli subito, avete visto Bonelli, quello di Verdi AVS, ve lo ricordo bene, perfetto, subito dimissioni di confronti praticamente, diciamo, del signor ministro delle infrastrutture, quindi Matteo Salvini. Madonna, una grande vittoria dello Stato di diritto, Madonna Dio, Salvini ha tenuto in ostaggio il paese con la sua follia, sottraendo 14 miliardi, questo ovviamente mezzo milione in più, non importa, va bene, di euro allo Stato per un progetto. Attenzione, i 3 miliardi e mezzo in effetti è vero, sono a preventivo, poi noi sappiamo che le grandi opere in Italia, se aumentano del 30% in maniera logica, è da applaudire, sottolineo, è da applaudire. Purtroppo questo non avviene, ma aumentano di molto molto molto molto molto in più, questo è per dato per certo, tanto quanto laddove c'è da movimentare il terreno, la terra, il suolo e quindi la Pachamama, arrivano spesse volte anche gli artigli della Santissima Mamma, Mamma Santissima in questo caso, 'Ndrina, 'Ndrangheta, e quindi Calabria, la Calabria, la Nanerona, no ponte, ragazzi, Calabria, perché ragazzi, un pilone da 400 metri e da sta parte di qua, sì, è da sta parte di qua. Quindi, ricapitolando quello che è avvenuto in queste ultime ore, la Corte dei Conti ha bocciato il progetto del ponte per ragioni che saranno note entro 30 giorni, ma non è che noi adesso si sia scoperti e nulla si sappia, si tratta sicuramente, già ce lo dicono, lo anticipano, di questioni economiche legate quindi alla sostenibilità ambientale e al rischio sismico in primis. Bene, a caldo, dicevo, il governo si è scagliato contro la magistratura della Corte dei Conti, ha parlato di ingerenza politica, l'ennesimo atto di invasione, questa è stata Giorgia, Salvini, il no della Corte è un grave danno per il paese, ma il ponte si farà, guai guai se non lo facciamo, molti saranno i vantaggi dello sviluppo sociale, economico per il mezzogiorno, la creazione di posti di lavoro, la riduzione dei tempi, dei costi di trasporto, madonna, bellissimo, perché poi ovvio, se va sotto i microfoni, anzi sotto i riflettori e di fronte ai microfoni, la Meloni e il Salvini, butto che è Tony Tajani non arriva, e Tony Tajani arriva, sono esterefatto, non è ammissibile che in un paese democratico, democratico, la magistratura contabile decida quali siano le opere strategiche da realizzare. Madonna, che il ponte sia intitolato a Berlusconi, questo mi auguro, grande, grandissimo, Taja Tajani, la taglia giusta, la politica è questa. E quindi, se non andiamo a votare, ragazzi, risparmiamo almeno quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, 10 minuti, 5 minuti, segavi praticamente il seggio di fronte a casa, ma meglio risparmiare chi momenti ha, e andate a spasso con l'amico a quattro zampe, o ve lo fasi imprestare, o col CEO, oppure elucubrate, meditate, andate in Foresta del Consiglio, andate a godervi i colori sicuramente strepitosi a tutta cromoterapia della Foresta del Consiglio anche nelle giornate del 23-24 novembre per quanto riguarda il Venetello, vabbè, lo Zaiestan futuro. Dio, però Salvini, attendiamo con tranquillità i rilievi della Corte, a cui risponderemo punto per punto, già dovevano farlo prima assolutamente, non importa, mi sarebbe piaciuto far partire i cantieri a novembre, sì, però se vi ricordate di trasmissioni similari ne abbiamo fatte tante, insomma, abbiamo riportato tante volte, insomma, le notizie sul fronte del ponte, agganciando poi anche alla presenza che noi si vedeva praticamente tanti anni fa nelle manifestazioni colorate e corpose che venivano istruite in quella della Valsusa, e quindi sul fronte del no ponte, del no TAV, quindi no treno alta voracità, e quindi o alta velocità che dir si voglia, e quindi insomma li abbiamo visti già allora, insomma, dire chiaro e tondo le nefandezze che sono rivestite all'interno, diciamo, di questo grande progetto, perché in effetti si tratta, diciamo, di un progetto enorme, però abbiamo detto tante volte, il prossimo mese si parte, fra 3 mesi si parte, sì, ma lo diciamo da anni, adesso era ufficialissima l'estate 2024, oh, 2024, ufficialissimo estate 2025, madonna, ufficialissimo novembre, l'altro giorno, poche ore fa, ragazzi, è febbraio, marzo 2026, ho colpa della Corte dei Conti, ragazzi, non è colpa nostra, colpa di Corte dei Conti, e quindi lo si rimanda, lo si vomita praticamente, vabbè, anche perché sono numeri imponenti, ragazzi, perché 36 miliardi e mezzo fa sempre, nel vecchio tintinnio dello stecco del diavolo, 26 mila miliardi, ragazzi, in quel contesto là, per carità, 72 metri di altezza, 3 corsie stradali, 2 binari, la campata unica però qua mette in difficoltà anche i grandi esperti a livello internazionale, perché dice, non esiste al mondo, no, così i Dardanelli nella Turchia, i Dardanelli al ponte, ma 100 chilometri, è Maselongo, italiani 3-3, 3-3, 3-6, ma 3-3 di campata unica, pilone da qua, pilone da là, e in mezzo tranquillo lo svolazzare dei rapaci, senza problemi di piloni da sbattere contro. Perché dico sbatta che è contro? Perché nei tempi lontani, se vi ricordate, praticamente abbiamo già investito un sacco di escape per quanto riguarda gli studi praticamente propedeutici alla costruzione del ponte sullo stretto, che era quello anche del volo dei rapaci tra Scilla e Cariddi, insomma, che era l'aspetto delle onde e quant'altro, i venti tra Scilla e Cariddi, e soprattutto parte l'aspetto sismico, ambientale, gli espropri, che arriveremo tra poco, ma che era quello della planata dei rapaci che per caso non aveva addosso al pion, tutto serviva per portare via anche a Skei, che manca di altro. Però ripeto, abbiamo di tutto di più, quindi i numeri del ponte sono da Guinness dei primati. Però ragazzi, quello che interessa a Salvini cosa può essere? Uno dice il ponte, perché Salvini, cioè, ma scusami, fino all'altro giorno è a cantare praticamente no alla Roma centrica, Roma ladrona, l'Etna, forza Etna, vai col Vesuvio, lavali col fuoco, cioè ragazzi, ma cosa è cambiato? Beh, evidentemente si cerca di dare un po' una figura nazionale al fronte della Lega, che se io perdo un po' terreno magari al nord, dice però mi adesso mi acconfeziono in lungo e in largo per lo stivale d'Italia, e soprattutto se passa la storia, chi fa il ponte passa la storia ragazzi, Berlusconi, Craxi, tutti, che ha provato tanto che Craxi sia chiaro, ma Berlusconi sembrava quasi nell'imminenza di poter farlo, dopodiché mi ho tirato le spese e quindi di conseguenza ragazzi, però tra le mille e più trovate per fare il ponte dal punto di vista economico, dal punto di vista di tutto e più, trasportistico e quant'altro, lui mi diceva che chiaramente che spesse volte diceva, signori, te che è amorosa che altra parte dea, te arrivi a un certo orario, te che aspettare la mattina per andare praticamente a abbracciare a tua amorosa, se te che è il ponte ti te vede in quarto d'ora, non c'è nessun problema. Quindi il migliore finora è sempre stato Berlusconi sul ponte, però attenzione, quando noi diciamo ponte e andiamo dal punto di vista storico, è una storia veramente infinita, cioè da oltre 2000 anni noi dobbiamo coltivare il sogno dell'attraversamento stabile, diciamo, tra Scilla e Cariddi, quindi vuol dire praticamente tra la Calabria e la Sicilia. Oh ragazzi, l'Anduja e praticamente l'Arancino, cioè però è una storia che è stata riportata in un'infinità di libri, enciclopedie, ormai diria quasi, perché molto affascinante, insomma, il ponte dei sogni. Cioè, dite che le guerre puniche che puntava il ponte sullo stretto, dite che Carlo Magno, te che i Borbone, te che... Sì, a un certo punto però... perché qui della storia studiata hanno altri, appunto, è sussidiario che ha provato tutti i colori, però chi, uno che l'aveva fatta, ma è uno che l'aveva fatta sinceramente, però che mi col cemento allora non sapevo avere a che fare calcestruccio cemento e quindi la roba a forte architettura, però Lucio, Cecilio, Metello, cioè, 250 avanti Cristo, no DC, Democrazia Cristiana, avanti Cristo, cioè questo che ha detto, ascoltami ragazzi, Ghemo ha fatto una guerra, Ghemo ci aveva 150 elefanti, a che altri vogliamo portarli a che altra parte, sti elefanti, oppure no, cosa fanno questi elefanti ragazzi, perché mica portare gli elefanti che ho catturato durante la mia battaglia, ragazzi, che sei i romani che si scontra con l'esercito di Asdrubale e mi bisogna che porti gli elefanti, idea, guarda, possiamo far cuscita, prendiamo, e qui chi ha fatto? Prendiamo delle botti e mettiamo due botti ravvicinate. Quindi attacchiamo l'un l'altra. Solo che mettiamo un tavolon, ne mettiamo un po' di terra, di terriccio e ti fai passare gli elefanti. Così fecero praticamente. O pian, sia storia o sia leggenda. Perché più di qualcuno mi dice: porca madosca, butto veda che. Perché c'ho la citazione è quella di Strabone. Ma Strabone è Strabone, è Strabone, è Strabone. No, Stramone, ma Strabone. Attenzione, perché è un storico, filosofo greco, quindi un geografo soprattutto, che mi dice questa roba qua. Ma tanti dice: vara che però non l'ha contata giusta fin in fondo, vara che non è mai riuscì a fare nulla e nulla. Nulla. Bene, allora che pensa Salvini? Perché ripeto, Carlo Magno, antichi romani, Ferdinando II di Borbone, che arriva l'unità d'Italia, però prima dell'unità d'Italia che già sta, diciamo, quindi tutte quelle guerre puniche all'interno dei quali il sogno del ponte Yoga carezza tutti, cioè dei tempi remotissimi, Yoga carezza tutti, finché si arriva praticamente agli albori del secolo scorso, sembrava che la roba potesse arrivare a destinazione, ma che se il 1908 e il 1908 è sicuramente sinonimo di Eternum Terremoto, dite che 80.000 morti di minimo, 80-120 se ne è ancora, una marea, da una parte da che a Sicilia, Messina, cioè parlo del terremoto di Messina, no, dite sì, nel 1908, te che la sismicità che si esprime nella sua peggiore quintessenza, che mi resta ancora nella memoria collettiva d'Italia per la qualcosa, diciamo, guarda che siamo su un'area particolare, che se è a faglia, che se è la realtà sismica, vogliamo andare avanti fino in fondo oppure no? Perché voi, anche a Stefano Iacini nel 66, ministro dei lavori pubblici, parlando di allora, voleva fare il ponte in metallo, ma non che ha fatta ragazzi, non che ha fatta. Dopodiché, dopo il 1908, passa un bel po' di anni e quindi tutto si ferma, perché dice aspetta che non sentiamo da fare subito, perché qua c'è stato un terremoto veramente allucinante e abbiamo da ricostruire tutto, ma passa quei decenni e arriva un po' di epopea, parlo del ventennio soprattutto fascista, no? E questi vorrebbero resuscitare un po' quell'idea appunto di strutturare il ponte, e soprattutto quando che finisse la seconda guerra mondiale, che se sta realtà della neonata repubblichetta italiana che mi disse, ragazzi, sì, sarebbe bandire un concorso internazionale di idee, siamo nel 69 in sto caso, perché se sto progetto di attraversamento stradale e ferroviario dello stretto non sarebbe male assolutamente. Quindi io provai in tutte le maniere per farla veramente molto molto breve, per il semplice motivo che nell'81 nasce intanto il primo vagito della società Stretto di Messina, vuol dire una... Ecco, se avevi un fio che si laurea e non trova lavoro qua, però sentì che God andai in Sicilia, in chi contesti là, e vedise, la mamma si dispera, Madonna, Dio, Madonna, come femmo andai? Ma così aerei, mamma, ma come femmo? Ea si dispera. Se però sentì che questo ragazzo qua va a lavorare per la società Stretto di Messina, a posto, apostolo, che aveva sempre da sararla, ni a sare, a versi, a sar. Ragazzi, nel 1981 viene costituita la società Stretto di Messina, responsabile per la progettazione dell'opera. Madonna di Dio. E a un certo punto arriva anche l'approvazione, sembrerie, a livello italiano per quanto riguarda la sospensione, il ponte sospeso ad unica campata, addirittura. Che prova anche Bettino Craxi nell'85, ma l'annunciazione non segue sicuramente da farsi, a teoria la pratica non che rivemo, anche perché il Toso me l'è un po' sfigato. Porca madosca, se tutto messo nero su bianco non mi arriva il 92, madonna, di cosa che sei? Tangentopoli, perfetto, l'opera in soffitta, immediatamente in soffitta, porca poia. Però dopo se torna a votare, però, e ritorna Berlusconi con Lunardi e Berlusconi. Ah, ricordate anche Lunardi come nome, per il semplice motivo che tutto sommato, ragazzi, è il Toso, se ancora dentro che il giro è Lunardi. Noi lo si contestava tanti anni fa, quindi penso nel 2005, quando siamo saliti per la prima volta in Val di Susa, abbiamo fatto 55 volte, insomma, per affiancare poi la battaglia con i grandi del Movimento Polare Notav, e Lunardi e Family dalla parte francese si sentivano sicuramente rimbalzare, insomma, non si faceva notare qua in Italia, ma con tutta la struttura lavorativa del contesto francese assolutamente sì. Lunardi ancora oggi è assolutamente incistato in alcune pretese importanti per quanto riguarda coloro che vogliono realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, anche perché abbiamo cambiato un po' il nome, diciamo poc'anzi Eurolink, allora capofila era l'Impregilo, oggi non cambia tanto, se diciamo Webuild praticamente non cambia nulla, cambia il nome, ma sono sempre quelli, perché al posto di pagare delle penali veramente industriali conviene far fare il ponte ai soliti noti, che sono poi gli stessi signori che hanno a che fare con, bravi, il regno dei benefattori elettorali, cioè sono tutte quelle categorie che incamerano un sacco di soldi grazie alla politica attualmente parlando, quindi ai partiti del momento che stanno al governo in questo etero diretto governico italidiota, ma soprattutto sono quelli che irrorano le campagne elettorali, quindi praticamente se irrorano le campagne elettorali e portano ai vari comandi d'Italia sicuramente lì per essere gestiti dai burattinai là in alto il tutto, ma questo è ovvio, ebbene questi prima o dopo passano all'incasso e quindi pretendono, nel caso non si fosse fatto il ponte, perché vi ricordate il 2012, arriva il 2012, Mario Monti MMMM dice che era tondo, basta col ponte, come pensate di parlare Mario Monti, bene, che dice perfetto, benissimo, e se carta che canta c'è, portiamo lo Stato in tribunale e mettete tanti chi miliarducci che metà basta. È più o meno la stregua di quello che è avvenuto, nonostante dovessero uscire con un calcio in culo e basta ai signori della famiglia di Ponzano Veneto Treviso per quanto riguarda Benetton, e quindi vuol dire quel 2018 14 agosto con i 43 morti del ponte Morandi, lì dove si parla sempre di ponte, comunque i signori se ne sono usciti, no? Diceva Toninelli, allora ministro appunto di infrastrutture a livello nazionale, con un calcio in culo, e così diceva proprio anche tanto altro apparato del sistema italico a partire subito dal Movimento 5 Stelle, ma se ne sono usciti con oltre 8 miliardi di euro in tasca. 8 miliardi è tanta roba. A parte che l'indomani i 43 morti erano già a Cortina praticamente a festeggiare qualche grigliata nel laghetto naturale, per cui in villetta magari altro, ma questo lo si può tranquillamente immaginare. Il fatto è che sono usciti veramente con una caterva, con la V di Verona, una caterva d'eschei, perché nel nostro dialetto si direbbe caterba, 10 persone su 11 dicono caterba più che caterva, caterba, e suona meglio caterba, secondo me la B è più... Quindi è denunciante il tutto, la caterva. Bene, signori, prescrizioni per quanto riguarda il MASE e quindi quello che avrebbe dovuto fare il governo, perché già avevamo accennato nel passato dei 62 paletti che il Ministero dell'Ambiente aveva posto in essere nonostante tutto, quindi avevamo 62 prescrizioni da rispettare, da mettere a posto. Per carità, qualcuna è stata sicuramente affrontata, risolta e tutto, non così quelle di diciamo ricordo storico, nel senso quelle che parlano di sismicità, di faglia, di impatto ambientale, e ce n'è tanto là di impatto ambientale. Ovvio, il ponte sullo stretto di Messina, no, anche perché tutto sommato, perché il Salvini, la Meloni, il codesto governo è assolutamente lì prontissimo a dire che Rotondo Bucca mi arriva, ma perché nessuno va in galera? Ma nessuno va in galera per il semplice motivo che sono essi stessi a decidere se chi deve andare in galera o chi no, nel senso che, e qui magari arriviamo, soprattutto per il fatto che se l'opera dovesse venire bocciata, il signor Salvini o la cozzaglia che oggi propende per quest'opera potrebbe essere chiamata a pagare per le responsabilità, vuol dire in prima persona per danno erariale, vuol dire Salvini, vuol dire il governo. È anche per questo che Salvini e compagnia cantante non decidono più di attaccare con la bava alla bocca la Corte dei Conti. La questione, ripeto, è stata fatta rientrare per molti aspetti, per molti aspetti. Però attenzione, perché quello che ha denunciato l'altro giorno proprio l'avvocato al femminile del WWF, questa Aurora Notarianni, dice esattamente di questa possibilità: se dai un incarico a una società per realizzare un progetto senza fare una gara, e così non è stato fatto, senza che abbia i requisiti, a un prezzo non congruo, potrei essere chiamato a rispondere del danno erariale causato. Bene, e quindi sarà da fare veramente molta attenzione anche a questo. Quindi Salvini potrebbe entrare in un cosiddetto cul-de-sac in maniera totale. Ovvio che adesso conviene abbassare assolutamente quindi il volume e darsi da fare nella speranza che, cioè far passare intanto questi 30 giorni, far sì che quello che ha deciso, che ha messo più che altro nero su bianco la cosiddetta diciamo Corte dei Conti, che ha bocciato la delibera del CIPES, venga affrontato punto su punto in maniera tale che poi la questione rientri e si riesca veramente a far partire diciamo questo cantiere il prima possibile. Ma questo, quel prima possibile che avrebbe dovuto già partire diversi anni fa secondo le volontà di Salvini, è stato 2024, è stato 2025 novembre, e poi era settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, adesso a febbraio, le pretese sono quelle di febbraio 2026. Sia molto chiaro, in Italia siamo sempre alla mercé del sistema del progettificio, cioè noi praticamente progettiamo, poi non importa se l'opera arriva a compimento, se l'opera noi si arriva a tagliarne il nastro, meglio se avviene, ma non importa, perché nel frattempo tu hai sicuramente fatto girare tutta una serie di mandole, vuol dire praticamente di espressione economica, che metà basta. Quindi il progettificio Italia, ovvio, ambisce sicuramente come minimo a dare il là a questo ambito, quindi traguardo del ponte sullo stretto, almeno per quanto riguarda quindi il progetto da farsi partire in termini di cantiere, quindi cantierizzazione. Ricordo che eravamo ancora nella vecchia sede quando alcuni titoli dell'allora sistema di regime, nulla è cambiato da allora ad oggi, parlo di giornali che a caratteri cubitali scrissero dell'inaugurazione del ponte solo per il fatto che a Cannitello si trattava di spostare di qualche metro praticamente un pezzo di binario della cosiddetta realtà ferroviaria di quel contesto Cannitello. Sembrava che, vabbè, era unicamente una mendacità per far capire che tutto sommato l'Italia era pronta a partire con il ponte sullo stretto. Per quanto riguarda sicuramente gli aspetti molto negativi, cominciamo a metterne qualcuno magari diciamo in toia per quanto riguarda l'aspetto del ponte. Messina, io ve ne accennai un po' di tempo fa, correva esattamente l'aprile di quest'anno, per quanto riguardava soprattutto il fatto che Messina e i comitati si erano inalberati, infervorati più del previsto, per il semplice motivo, perché parliamo del ponte sullo stretto di Messina, Messina è là, giallorossi i colori della squadra calcistica, ma Messina è là. E dicevo praticamente in aprile che da 8 mesi praticamente i comitati erano sicuramente saliti le loro delle cronache per quanto riguardava soprattutto il fatto che, signori, così dicevano col loro gergo sicuramente dialettale, ma scusateci, ma possiamo avere il certificato di idoneità per l'acqua potabile oppure no? Piano, 2025 certificato di idoneità per l'acqua potabile. Esattamente così. Oltre al fatto che per quanto riguarda l'acqua in quei contesti, sia calabresi che siculi, c'è sempre stato diciamo anche un aspetto da affrontarsi in maniera seriosa per quanto riguarda l'acqua, e quindi costoro dicevano soprattutto in riferimento a Messina: vogliamo l'acqua del rubinetto, dal rubinetto e del rubinetto, ma bevibile però. bevibile, non si faccia la fine di qui là del Veneto, che poi non è più Veneto perché è tutto il mondo, con, con le sostanze perfluoralchiliche, quindi assolutamente l'allarmissimo dei FAS. Brutta bestia questa, ragazzi. Sarà difficilissimo ancora per i prossimi tempi, dicasi anni e anni e anni, poter quindi bocciare la loro presenza, vuol dire bonificare la realtà lì dove il FAS o i FAS o i PFAS, come molti li traducono, meglio il sottoscritto appunto, stanno quindi compiendo roba deleteria assolutamente. Bene, attenzione, perché i comitati a un certo punto di quella zona dicono: beh, insomma ragazzi, abbiamo difficoltà a portare l'acqua potabile praticamente in casa nostra, cioè, ci stiamo rompendo i coglioni. Agrigento insegna per molti aspetti, vedevamo anche i servizi, diciamo, delle Iene con tante realtà lì in Sicilia, non solo in Calabria, con le botti praticamente nel terrazzino, nel tetto, uno spazio attiguo per caricarle di acqua, in maniera tale che se avesse un po' di acqua per lavarsi al manco, perché non sarà magari bevibile, ma serve l'acqua. Bene, voi dovete sapere che questi comitati oltretutto si sono fatti vivi anche nel luglio di quest'anno per quanto riguarda soprattutto, ma scusatemi, e noi abbiamo difficoltà a bere acqua potabile, e il ponte quanta acqua berrebbe? Il ponte, uno dice, e beh, insomma, bisogna impastare un po' quel cemento, va impastato, cioè, vi dico che i cantieri del ponte berrebbero niente proprio di meno che oltre 5 milioni di litri di acqua H24, vuol dire 5 milioni di litri al giorno. Signori, i tre pozzi individuati per fornire acqua ai cantieri fanno parte del piano d'ambito della provincia di Messina, e la gran parte, quindi 53% dell'acqua di Messina si perde strada facendo. Ma questo 53% non deve far paura. In Italia noi abbiamo una rete assolutamente colabrodo. Laddove sarebbe utile intervenire, lo si accennava assolutamente nelle serate informative nelle correre, diciamo, degli anni antecedenti 2011. Nel 2011 poi abbiamo vinto il referendum sull'acqua, per l'acqua pubblica, non la mercificazione dell'acqua, fuori l'acqua dal mercato, fuori il mercato dall'acqua. Ma, slogan storici, ma si diceva anche allora, vogliamo intervenire per quanto riguarda queste reti colabrodo? Queste reti praticamente che perdono acqua sono cosa propria del meridione di Terun e basta, oppure no? Non è così assolutamente, perché la trevigianità allora avevamo sicuramente percentuali adiacenti al 50%, spero ultimamente che siano state sicuramente migliorate, ma ripeto, 15 anni or sono, noi si dava sicuramente anche adito a queste percentuali molto elevate, ma comunque in diversi contesti d'Italia, nord, centro e sud, noi abbiamo sicuramente quell'acqua che mettiamo all'inizio fino alla corsa finale, che va sicuramente perdendosi, per carità, va in falda, non discuto questo, ma va perdendosi, e quindi vuol dire praticamente almeno riequilibrare tutta quell'acqua che mettiamo dentro, cioè nel senso di avere meno praticamente perdite di acqua, quindi una rete colabrodo, una rete acquedottistica colabrodo. A questo aggiungevo oltretutto il fatto che serviva assolutamente, attraverso la fiscalità generale, attraverso il risparmio delle spese militari, ne parlavamo allora, risparmio delle spese militari, abbiamo lievitato quelle spese militari di 1 miliardo di volte, ma noi allora accennavamo anche questo, per avere qualcosa in termini di gruzzolo in tasca per intervenire anche nella, diciamo, riammodernizzazione del sistema tubistico, cioè dei tubi, cazzo, laddove scorre l'acqua, e tutto mi si dice, mi si confina la firma amiantifera, e quindi tubi in amianto, porca la madosca. Vabbè, detto questo, torniamo sicuramente a cavalcare il ponte sullo stretto. Bene, ricordo oltretutto che la Commissione Europea ha inviato poi anche qualche giorno fa all'Italia due diverse lettere con delle richieste di chiarimenti per quanto riguarda la costruzione appunto del ponte sullo stretto di Messina. Una riguarda l'impatto ambientale dell'opera. È ovvio che un'opera del genere ovvio si lega ad un impatto ambientale devastante per forza di cose. L'altra invece si concentra su una procedura, che è quella dell'assegnazione dell'appalto. Signori, stiamo parlando di appaltare la costruzione del ponte, non tanto in quelle ex Eurolink, oggi WeBuild, che sono quelli in prima linea, ma abbiamo da appaltare un'infinità di lavori in quel contesto che storicamente fa sempre rima con tutto quello che potete immaginare, perché se mi è calabra la questione è l'andrina, quindi l'andrangheta, se è siciliana è la mafiosità, se è la camorra mi vuol dire il napoletano, se è la stidda siamo in Puglia, porca madosca che casino. Va bene, e ripeto, non c'è grande opera in Italia, o comunque tanti tribunali hanno attestato e denunciato questo, non tutte le grandi opere, adesso esagero un pochettino, ma laddove abbiamo un movimento terra spesse volte ci si è dati da fare con la presenza dell''ndrangheta, non importa, ma sul ponte, ragazzi, sul ponte. Vi ricordate un vecchio presidente della Repubblica quando disse prima: levatevi dalla testa, che levatevi dalla testa, con quell'era mossa, vi ricordate praticamente? Bene, quel levatevi dalla testa, l'idea che è tornata praticamente in auge qualche mese fa, era il giugno di quest'anno, per quanto riguarda, questo è un ennesimo altro punto che metto sicuramente sulla toia per quanto riguarda la questione del ponte sullo stretto, però mi si dirà, beh, non è che per questo dobbiamo bloccare tutte le opere, no, però non sono io a venir dirvi di un allarme lanciato dal direttore della DIA, è DIA da Inconsuper Trafra, no, per posizione articolata, no, ma la DIA di Catanzaro è là, sempre giallo-rossi i colori tanto quanto quello del Messina, ma la DIA di Catanzaro, DIA sta sempre per direzione investigativa antimafia, e insomma, ragazzi, noi abbiamo Fazio, allora abbiamo tanti Fazi sinceramente, uno obbrobrioso, devastantemente obbrobrioso, che ieri sera è stato scottato in malo modo perché doveva avere l'emblema dell'ecologismo mondiale, e quindi la ragazzina con le treccine svedese, la Thunberg, che però si è ammalata, doveva essere in diretta insomma nel suo television, e ho letto stamattina appunto, si è ammalata di influenza e quindi tutto sarà rimandato. Porca troia, niente da fare, cioè, non importa. Il Fazio che parlo io non è FF Fabio Fazio, è FB, cioè vuol dire Fazio B, e B lo lasciamo sospeso, anche se però è Beniamino. Senti che bel nome, Beniamino. Ovvio che Beniamino Andreatta ci riporta sicuramente nei fasti storici dei partiti del passato, perché Beniamino Andreatta, ragazzi, sull'alta velocità ne ha compiute di tutto e di più. Nel frattempo è trapassato a miglior vita. Ma questo questo Beniamino Fazio ha detto chiaro e tondo: levatevi dalla testa l'idea che i clan calabresi e siciliani non provino a mettere le mani sulla mega opera, le famiglie criminali sono già pronte ad accordarsi. Quel sono già pronte ad accordarsi si lega assolutamente a quello che avevamo detto un bel po' di tempo fa in riferimento al ponte sullo stretto, laddove avevamo sentore che i boss avessero già fatto incetta, e così è avvenuto, avessero fatto incetta di terreni, quindi gli appetitosi appetiti della mafia e dell''ndrangheta per quanto va di lavori sul ponte hanno detto chiaro e tondo: cominciamo, cari noi signori boss, a fare incetta di terreni, perché? Perché si scava, si mettono i piloni, si espropria, si fa questo e là, tutte le strutture sicuramente collaterali alla costruzione del ponte sullo stretto, che impegnano tante ruspe, ruspette e quant'altro, perché bisogna stoccare quei materiali del cantiere, e allora noi, non direttamente, perché così me c'avaria, ma mettiamo praticamente i prestanome, apriamo delle società pulite, andiamo ad aggiudicarci i subappalti della maxi opera, perché 3,5 miliardi, ragazzi, fan piacere anche a noi altri. Vi dico che abbiamo già da posizionare ancora la prima pietra, e tanto si parla 2026, ma ne parliamo da decenni ormai del ponte, famigerato ponte sullo stretto di Messina. Ebbene, abbiamo già 5 procure attive sotto formula di indagine per quanto riguarda quello che stiamo raccontando. Ovvio, sono quelle della bassa, dirà qualcuno, sì, ma una è ancorata al nord, inteso Milano, per carità, ovvio che Catanzaro, Catania, Messina, Reggio Calabria è roba sudista, ma nel nord abbiamo anche Milano, e qui si aprirebbe anche un'altra tipologia di trasmissione interessante per quanto riguarda la procura di Caltanissetta. Perché? Vi leggo questo. E cioè, quando la procura di Caltanissetta, indagando sul depistaggio della strage Borsellino, intercetta per mesi l'ex super poliziotto Gianni De Gennaro, perché vuole arrivare a comprendere di più sulle trame di un uomo a lui vicino, all'epoca dei fatti, sì, l'uomo a lui vicino è l'ex capo della mobili di Palermo Arnaldo La Barbera, immaginato come l'uomo che rubò l'agenda rossa del giudice dopo l'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio. Bene, la domanda che dobbiamo porci tutti, in maniera proprio così, da porci, cosa fa oggi De Gennaro? Signori, oggi De Gennaro è presidente di Eurolink, e cioè il general contractor che si occupa della progettazione e della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Lo è insieme all'ex poliziotto Gratteri Francesco, che oggi mi fa il consulente della società WeBuild, socio forte di Eurolink, il procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia Michele Ragazzi, ma questo personaggio qua lo ritroviamo addirittura presidente di Eurolink. Kamadoska, va bene. Eravamo però fermi, tralasciamo malamente, in malo modo tralasciamo, ma eravamo fermi alle intercettazioni. Le intercettazioni avrebbero registrato un allarmante movimentismo dei gruppi nell'apertura di società ad hoc, apparentemente pulite e schermate da abili prestanome per aprirsi la strada ai futuri subappalti miliardari. Va bene, dico questo perché nel frattempo noi sapevamo sentore che il nostro Salvini dicesse una vera verità, ma quando mai, nel dire stavolta la mafia non metterà le mani in pasta. Il tempo di suggerirlo da parte del nostro Salvini, e arriva la batosta del levati della testa l'idea che i clan calabresi siciliani non provino a mettere le mani sulla mega opera, anzi hanno già iniziato il percorso per farlo in maniera ufficiale. Ma noi dobbiamo capire che quel ponte là, se abbiamo difficoltà a edificarlo, se abbiamo troppi bastoni tra le ruote, perché non giriamo tutto, visto che oggi, l'abbiamo detto spesse volte, siamo nell'era delle mille e più emergenze. L'emergenzialità ti permette di fare tutto quello che altrimenti, per legge, per norme, seguendo iter produttivi, non riusciresti sicuramente a realizzare, a attraversare. Bene, allora, se l'emergenza è quella bellica e abbiamo una guerra a destra e a sinistra, oltre le 50 sparse per il pianeta, ma quella ucraina, quella in Medio Oriente soprattutto riecheggiano alla grande, e visto che la NATO ha detto chiaro e tondo che di qui al 2030 mancano pochi anni, sono 4 anni e qualche mese, la Russia ci attaccherà, perché la Russia con 150 milioni di abitanti e una struttura territoriale grande 56 volte l'Italia, come può far stare stasente dentro era 56 volte l'Italia, 150 milioni, dai ragazzi, no? I stretti, dai.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E tanti

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Devono allargarsi, devono andare sicuramente a occupare territori altrui. Partirà con Polonia, che sarà l'Ungheria, la Romania e dopodiché che sarà l'Italia dei 120 più 20. Vuol dire 140 basi, 20 segrete e 120 quelle dichiarate. Quelle che si trova praticamente da Motta di Livenza sino a Vicenza, Verona, piuttosto che nella Trevigianità. E chiamo dappertutto, non importa, non importa, non importa. No, dico questo perché? Perché se la NATO torna così alla ribalta, perché abbiamo, siamo passati da Stoltenberg, lo Stolt, se devi affermarsi a Stolt, Stoltenberg a Rutte, no, a Mark Rutte, bene, Rutte, bene. Qui nomi, non mi sa farghe lassù, però non importa. Questo che ha detto che la Russia attacca e quindi la NATO va agevolata, cioè va sostenuta anche dal punto di vista militare, sì, ma economico. E allora arriva il grande ciuffo arancione Trump, rieletto nuovamente a giugno e a gennaio quest'anno si insedia, o si insidia, è insidia più che insediarsi sinceramente detto da noi, e arriva a dire praticamente che insomma il 5% del PIL lo destinate. 3,5 a una parte, 1,5 a che altra? Come 3,5 a una parte? Cioè Dio te mande... Ma sento fuori, 3,5, ma sento, ma il governo italiano ha provato a bozzare qualche risposta negativella. Abbiamo provato ad abbozzare qualche risposta negativella, vi ricordate o no? Perché l'Italia, quindi che se il 5%, no, vi ricordate? Perché è ovvio, 5% del PIL destinarsi alla NATO. Sì, però si è diviso. Ah, 3,5? Ah, no, no, quindi spese militari 3,5, ma 1,5 te puoi utilizzarlo praticamente per le infrastrutture. Quell'1,5, madonna, io che avessi mai detto, ragazzi, gli avvoltoi, vi presenti gli avvoltoi, i condor sulla belva ferita, ormai praticamente gli ultimi colpi di coda, praticamente si è più morta che viva, ebbene, i nostri hanno detto, e ora ragazzi, il ponte, vai qua a NATO, vai con la NATO, però è il tempo di dirlo, è il tempo quasi di smontare questa roba qua, perché intanto, in maniera molto logica, allora, questi che hanno preso in mano un progetto di tanti anni fa, bene, IGA ha preso un progetto in mano che rispetto però a quegli anni là lontani è aumentato a 13,5 miliardi dei costi rispetto a quei iniziali, oltre il 50% rispetto a quello che normative europee dice che se avviene te da indire un nuovo bando, se avviene te fai un nuovo progetto, se avviene ti metti in toa nuovamente e ti riparti quasi da zero, anzi praticamente da zero, ti riparti da zero, porca madosca, però ragazzi, noi altri possiamo giustificarlo con il ponte tra le spese della NATO e quindi un'opera imposta dall'alto e per scelta politica lo facemo, no? Che cazzo me ne frega a me? E sia, facemo rientrare le spese per il ponte sullo stretto di Messina tra quei militari, perché è previsto questo nuovo obiettivo, quello della NATO, del 5% del PIL entro il 2035, ma andiamo da scommissiare, sì o no? Bene, e ora possiamo fare a Roma sulla diga foranea di Genova, ci torneremo su, ma casomai sulla diga foranea di Genova, ma il ponte assolutamente sì. Vi ricordate che sta un po' delle aperture dei giornali o comunque insomma notiziole addentro al telegiornale e nei giornali tantissimo con anche il Malpietro con la questione ma guarda che il ponte può tornare utile, ripeto, e far passare carri armati o chi cingolati là, che non sai come fare un ponte per le autovetture e i camionetti, e non sei proprio così, bisogna rifare tutto da capo, qui ha capito sta roba, dice un po' rientrai, ma prima che ia capisse fino in fondo, perché lui mi ha capacità velocissima Speedy Gonzalesca di capire sta roba qua, quindi ha detto il ponte come valore strategico per la NATO, perché facciamo passare truppe, e che c'è sempre quell'idea di fare quel corridoio, perché fino a qualche anno fa, eravamo con una vecchia sede, se vi ricordate, l'Europa era completamente devota al sistema del corridoio 5. Il corridoio 5 attraversava l'Europa in maniera molto orizzontale, cioè voglio dire praticamente dall'Ucraina, porca troia, non era guerra allora, era baby onde, ma non era guerra. Bene, trattasi di birra baby onde. Bene, e si arrivava fino a Lisbona. Si doveva fare quest'alta velocità. Sembrava che l'unico impedimento fosse quello della Valsusa. Sti indiani di valle, sti rompicoglioni della Valsusa. Bene. Noi abbiamo praticamente studiato la situazione attraverso libri e quant'altro, o con chi che abbiamo conosciuto in quel contesto, e mi aveva detto praticamente che, sinceramente, se andiamo in Slovenia non ve ne fregava niente della dell'alta velocità, in Ungheria ne manco, figuravi in Ucraina ne aveva neanche il progetto in man, di qua che era Francia, Spagna e il Portogallo, Francia, Spagna e Portogallo. Queste tre realtà che ho appena menzionato, che ha un'alta velocità, che si chiama AVI in Spagna, si chiama, diciamo, Tren Gravitas TGV in Francia, Gesesa. Però diceva tutto sommato, vabbè, un domani vedremo, ma non è che mi interessa tanto l'alta velocità. Sembrava che l'Italia, l'unica realtà fosse la nostra che impedisse sto capolavoro qua. Però si parlava del corridoio 5. A un certo punto il corridoio 5 viene messo in disparte e si parte a bombardare quel corridoio 1. Corridoio 1, Berlino-Palermo, porca madosca. Palermo se qui in Italia, sì in Sicilia, madonna di Dio, cos'è l'acqua però. Bene, fermo il ponte, non c'è il problema. Bene, infrastrutture, capito? Cioè, il corridoio 5, quello che orizzontalmente taglia l'Europa, quello lungo, verticale, era il corridoio 1. Bene, perfetto, è il tempo di dire praticamente, bene ragazzi, 5%, ma l'1% mi occuro mi ragazzi, che cassiamo i costi del ponte e che diciamo a Nato, oh, te puoi sfruttarlo quando che te vuoi, sento che bello arrivare da sera, se sì, solo a pensiero adesso, te porti il carri armato là sotto. Ecco, se è una battuta direi qualcuno, sì, è una battuta, sì, quel che fa, ovvio, però se arriva a lanciare, questo va dentro. E va dentro dove? Beh, va dentro in un contesto, per questo ve ne parlo, che ha una profondità dai 70 metri ai 2 chilometri, 70 metri, dipende da dove, 70, 100, fino ai 2 chilometri, dipende che sei Ionio, Tirreno, metti questo, metti che altro, ma ve ne parlo velocemente, solamente per dirvi che a livello mondiale, i medise che è ancora tutto sommato, per quanto riguarda la contaminazione, l'inquinamento là sotto, sotto quell'acqua salata, per chilometro quadrato, lo stretto di Messina se non batte tutti poco che manca, volte servì anche in base a vecchi sicuramente servizi delle Iene, che ogni tanto serve quindi bonificare delle zone. Dite che l'industria è 8 che al nord produce robe che mi dice, guarda che la norma dice di fare questo, questo e questo, c'è un me costa l'ira di Dio, nessun problema, te apporti in bassa. Beautiful Country, vecchio documentario tradotto proprio Beautiful Country, traduce questo, te apporti in basso, i riempie praticamente una nave che a mafia compra pochi schei, dopodiché gli fa affondare là sotto, e là sotto resta quei tuoi bidoni, praticamente te spendi uno invece di spendere 1000 e il gioco è fatto. Sì, ma un domani se si esplode sta roba, ragazzi, bombe oggi, inquinamento, contaminazione, ma chi se ne frega, andiamo a morire tutti prima o dopo, e quindi lo si fa, non solo nel contesto dello stretto di Messina, ma per chilometro quadrato. Fino a non molto tempo fa avevamo il Guinness dei primati per quanto riguardava sicuramente, diciamo, le nefandezze lì buttate sotto, perché per legge, ripeto, seguendo l'iter dall'inizio alla fine, che sarebbe un costo elevatissimo che molta realtà imprenditoriale cerca di evitare, e con le conoscenze giuste, mamma santissima e dintorni, mafia e roba similare, te gli fai benissimo. Tra
2: e ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico. Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a...
1: Quindi ponte no, questo qualche anno fa il signor Matteo Salvini, attualmente pro pontissimo e con la t-shirt no alla Bolkestein indossante.
3: Messina non lo volevo, poi. Lu ponte di Messina, noi no, lu ponte di Messina non lo volevo.
1: Buongiorno Luca, ho appena acceso, state raccogliendo oggetti per qualcuno. Grazie Erika, per la bambina sicuramente che della Palestina, che deve essere operata in quella di Padova. Poi abbiamo altri casi che si legano sicuramente a questa associazione Padova Aiuti i Bambini, quindi in acronimo PAB, P-A-B. E, no, cerchiamo un armadio, due ante, sotto i due metri, molto molto meglio. Qualcosa è già arrivato, però sarebbe utile uno sotto i due metri. E però da poc'anzi mi ha mandato un messaggio alla Luigia, l'avvocato che ha contato appunto con questa associazione, che mi chiede se è possibile magari trovare anche una lavatrice. Grazie a tutti intanto. Ma perché nessuno va in Gaera? Beh, semplice, perché sono tutti collusi o quasi. Ciao, può sembrare normale uno che al posto della bocca c'ha il buco del culo? Guardate bene la faccia di Cota, personaggio, peli compresi. Ale, ale, ale. Cipes, come CGL, Cisle e Will, fagocitati dagli anni 80. Luca, ma guarda che trattavasi di un equivoco del sondaggio posto agli italioti riguardo l'essere a favore del ponte. Infatti l'avevano inteso come giorno festivo aggiuntivo nel fine settimana e sappiamo bene che i nostri compatrioti non brillano certo in acume. Davide da Vicenza, ciao Beo allora. Ciao Luca, oggi sei come l'Etna, complimenti. Maria Grazia, ciao, complimenti a te. Noi siciliani, noi calabresi, dicevo poc'anzi, soprattutto in riferimento alla questione delle spese NATO militari, quindi va bene tutto per quanto riguarda anche la bugia militare del ponte. Dico una bugia militare sul ponte per il semplice motivo che quando un'opera deve essere considerata militare, deve essere poi pensata, gestita, quindi utilizzata in maniera prioritaria, soprattutto per le forze armate. Non è che la te fai passare, io intanto, oh, io passare col camion, petta, petta, metti a freccia, petta, petta, quattro frecce che passa il camion, passa sì, il camion militare, oppure passa il cingolato, passa il car armato, passa l'aereo. Ma dai ragazzi, non ti devo dire, dai. Però è stato simpatico perché appena i nostri Fasea fuoriuscire questa idea appunto di utilizzare magari quell'1,5% e quant'altro sul 5%, ripeto, del PIL, ebbene era una conferenza con gli americani in prima linea che si è messo a ridere anche a metà bassa, mi ricordo più in che frangente del pianeta, ma vedevo l'intervento dell'ambasciatore statunitense alla NATO, Whitaker, che ha detto chiaro e tondo, ragazzi, ma guarda che sognevo l'inserimento delle spese del ponte sullo stretto tra le spese militari e NATO, sognevo assolutamente. Quindi per dire, va ben così ragazzi, abbiamo fatto rientrare in maniera molto veloce. Piuttosto per quanto riguardava soprattutto la questione, diciamo, di Schetti, guardi, dovete sapere che tutto sommato intanto il ponte ha fatto lievitare per forza di cose il personale all'interno, diciamo, dei contesti che serviria per costruirlo o comunque per darsi da fare in termini dei progettificio Italia. Per quanto riguarda la società riattivata da Matteo Salvini, ricordo che il personale è aumentato tanto quanto le paghe, che si è aumentate ben 4 volte rispetto a quei che se pagava sti signori qua in maniera molto lauta già allora nel 2023. Cioè un attimo, 4,5 milioni solo per i dirigenti e quasi 4 per i quadri, cioè vuol dire tanta roba. Quindi ponte sullo stretto è già roba d'oro senza aver mai messo in terra una piera. Un attimo, 9 milioni di stipendi in un anno, quindi il classico carrozzone all'italiana per forza di cose, con Pietro Ciucci che se è ancora là da immemore tempo nonostante tutto, perché ripeto, questo va accontentato, perché questo signore qua ha pensione perché alimenta d'oro, perché aveva lavorato all'ANAS e quant'altro, però ti butto cassare altri schei in tasca, te i cassi, e quindi Pietro Ciucci è ancora in primissima linea. Quindi ragazzi, qua che da magnare veramente tantissimo tantissimo tantissimo. Però ripeto, avevamo la questione sismica, la questione ambientale, gli espropri, perché qua avevamo centinaia di famiglie che dovrebbero interessare dall'esproprio. Abbiamo fatto un'intervista qualche mese fa, se vi ricordate, alla portavoce dei No Ponte praticamente dell'area calabrese. Il ponte ci sta stretto, una cosa del genere era il nome, insomma, di questo comitato, che vedo sempre in prima linea e quindi ben comportarsi per quanto riguarda la denuncia costante e continua sulla questione del ponte. Perché ripeto, anche se un domani non dovesse arrivare l'opera a compimento, qui si te fa un danno e un impatto devastante, un impatto devastante. Però ragazzi, ovvio, che altro pensa di passare alla storia? Cioè, abbiamo Salvini con che ha fisionomica che pensa di passare alla storia. L'intervento che vedevo l'altro giorno da parte di Bonelli, nonostante se poi crede che no, alla struttura di AVS, quindi vuol dire Alleanza Verdi e Sinistra, lui è un deputato appunto del Parlamento italiano, però penso che sia stato uno dei migliori interventi, soprattutto per fare luce sulla situazione post presa di posizione della Corte dei Conti, Corte dei Conti, perché lui dice chiaro e tondo: siamo di fronte a una truffa ai danni dello Stato, il progetto andrebbe completamente rifatto da capo. Bene, quindi ripeto, sto coportavoce di Europa Verde, deputato appunto di

Famigerata, no? A Ferrovie, ricordate prima? Insiste su una faglia sismica attiva, ma il progetto non è stato aggiornato, perché altrimenti avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo. Hanno tenuto in vita una gara fatta 28 anni fa per un progetto di 30 anni or sono, e la Corte dei Conti l'ha fatto praticamente notare. La gara andava rifatta, bisognava quindi rifare la gara per i lavori. Questo non è l'unico problema del progetto, c'è anche una grave violazione della direttiva europea sulla concorrenza, per almeno due motivi. Attenzione, quando il progetto del ponte venne messo a gara nel 2005, ragazzi, 20 anni fa, doveva costare 3,9 miliardi di euro. Segnatevi 3,9. Prima vi dicevo, mettivi in testa 13 miliardi e mezzo, 3,9 è molto manco. Attenzione, nel 2005 doveva costare 3,9 miliardi di euro e le spese dovevano essere così divise: il 60% i privati, spariti, estinti, caput, e il 40% allo Stato. Berlusconi, che guidava il governo all'epoca, si dimostrò più liberale e più rispettoso delle istituzioni e della finanza pubblica rispetto a Salvini e Meloni, perché oggi Salvini ha deciso di far pagare tutto a Pantalone, ovvero ai cittadini italiani. Bene, attenzione, è importantissimo sto passaggio, cioè cosa prevede la direttiva sulla concorrenza? La direttiva sulla concorrenza prevede che se un progetto supera di oltre il 50% il suo costo originale, ripeto 3,9 e 3 da 6 mesi, deve essere realizzato, e 3,9 per 2, se il sento fa sì e no 7,8, bene, ripeto, la direttiva sulla concorrenza prevede che se un progetto supera di oltre il 50% il suo costo originale, deve essere realizzata una nuovissima gara. Non serve essere matematici esperti per vedere che dai 3,9 miliardi del 2005 ai 13,5 di cui si parla oggi, questa soglia è stata più che raddoppiata, anche tenendo conto dell'inflazione, e però il governo l'ha completamente ignorata. Non è un mistero che il governo Meloni, su spinta soprattutto di Salvini, abbia fatto di tutto per accelerare i tempi sul ponte, nonostante poi i rinvii continui siano arrivati comunque rispetto alle promesse iniziali. Ma per Bonelli il governo non ha semplicemente forzato la mano, e ha ragione, ha neutralizzato gli organismi dello Stato che avrebbero dovuto controllare il progetto, così si è cercato di fare anche magari in ambito della Corte dei Conti. E qui siamo al famigerato decreto numero 35 del 2023. È venuto con un decreto, il numero 35 del 2023, hanno neutralizzato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui per legge hanno detto che non poteva più dare pareri. Hanno neutralizzato l'autorità regolatrice dei trasporti, il cui parere era fondamentale per capire se il ponte reggeva dal punto di vista dei flussi del traffico. Aggiungo anche l'acronimo ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha detto che quell'opera così realizzata era un regalo ai privati. Il suo parere non è stato assolutamente considerato, per non parlare dell'impatto ambientale, perché l'opera insiste su aree di vincoli europei. Il tutto per uno sperpero di denaro pubblico che potremmo già quantificare in 15 miliardi di euro, che andrebbe utilizzati assolutamente in maniera diversa. Sul fatto di utilizzarli in maniera diversa ci arriveremo tra poco, per dire esattamente come potremmo investire quei soldi e non sperperarli per un'opera che difficilmente arriverà a compimento, ma intanto, ripeto, è dare il là ed accendere la bubarata del progettificio italico. Ponte usato per la campagna sul referendum giustizia. Meloni si sente padrona dello Stato, dice, nelle prime ore, però questo è nelle prime ore, la questione è già rientrata, nelle prime ore dopo la decisione della Corte dei Conti non sono mancati gli attacchi su tutto quello che la Presidente del Consiglio ha detto, accuse sconsiderate, e quindi tutto quello che avevo accennato prima, invasione a parte Corte dei Conti, appunto, e tutto il resto, insomma. Ecco, quindi attenzione, lui dice comunque un ricorso europeo di questo tipo, tradotto, il rischio per Salvini e Meloni è che per tutti i motivi elencati finora si tratti di problemi troppo grandi per risolverli in corsa. Se vogliono fare una cosa saggia devono rifare il progetto. Se invece andranno avanti, Bonelli annuncia un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Cosa servirà non lo so, ma sarà pronto, e dice lo vinceremo. Un ricorso europeo di questo tipo bloccherebbe l'opera, ovvio, questo sicuramente sì, quindi rimandiamo le calende greche. Si può presentare se si sono espletate tutte le procedure degli organismi giurisdizionali in Italia, quindi
quando la Corte dei Conti avrà terminato la sua procedura. Se il governo senza un'eventuale via libera della Corte andrà avanti, io in qualità di parlamentare, ma soprattutto che di cittadino italiano, ricorrerò alla Corte di Giustizia per far valere la normativa comunitaria di fronte a una grave violazione sancita nero su bianco da un organismo costituzionale, quindi la Corte dei Conti, e su questo non ci sono scorciatoie. Scorciatoie. Quindi abbiamo già elencato un bel po' di roba. Accennavo poc'anzi alla questione.

0: dei pedaggi. E noi abbiamo allora in questo caso la realtà di colui che la spara più grosse, o comunque siamo nell'era dei dare i numeri, insomma, le diamo spesso tutti quanti, e così anche il ministro Salvini, nel senso, il nostro salvinifico Salvini ipotizzava pedaggi pari a 10 euro per le auto. Pietro Ciucci, che è l'amministratore delegato, ripeto, della società Stretto di Messina SPA, sostiene che le tariffe sarebbero attorno ai 4 euro per le moto, 7 euro per le auto e 10 per i camion. Quindi lui dice dovrebbero essere meno rispetto a quello che dice Salvini. Bene, se teniamo buona l'ipotesi di 10 euro per le auto e 20 per i mezzi pesanti, ipotizzando volumi pari a 2 milioni di auto e 1 milione di camion, qui entriamo sicuramente, diciamo, nel remember di quello che è stato proprio anche nel sistema dell'SPV strada Pedemontana Veneta, qui casa nostra, da Montecchio Maggiore a Spresiano, Vicenza, Treviso, 94 km e mezzo, vi ricordate? Mi aveva detto 27.000 veicoli al giorno che passa là, ci abbiamo spese. C'è prima spese, non che mi ci paghi in quel posto, sinceramente, 27.000 che la fa tutta, non che mentre Musso entra dopo 3 metri va fuori, come dico spesso, o mi fa una parte bassanese e basta, deve farla tutta nella sua interezza. E là abbiamo un bel buco che si sta sempre più manifestando per quanto riguarda la pedemontana. Ovvio, il tutto anticipato da quell'impatto ambientale, centinaia e centinaia di ettari che dovevamo salvaguardare anche per la produzione agricola. Così non è stato fatto, ma mi si diceva, ma le imprese ne goderà. Sembra di sì e sembra anche da no, soprattutto in riferimento anche al costo per chilometro della nostra pedemontana veneta. Vabbè, consiglio di boicottarla per chi ne ha la possibilità. Bene, se teniamo buona l'ipotesi, dico, dei 10 euro siamo sul ponte per le auto e 20 per i mezzi pesanti, ipotizzando volumi pari a 2 milioni di auto e 1 milione di camion, i ricavi annui arrivano a 40 milioni. Ma nello scenario descritto dalla società Stretto di Messina, i costi di gestione e manutenzione annuali ammontano a quasi 70 milioni, sì, a cui vanno sommati però quelli per la manutenzione straordinaria, quasi 44 milioni a preventivo, quindi l'anno totale fa poco più di 113 milioni all'anno. La tariffa ne coprirebbe, sì e no, il 35%. Signori, non ci siamo. E allora per essere autosufficiente le tariffe dovrebbero girarsi per una sola tratta, 28 euro per le auto e 56 per i camion, lontane, assolutamente lontane dalle proposte della Stretto di Messina, o comunque, diciamo, dalle sparate oratorie appunto del ministro Salvini. Questo per quanto riguarda la questione dei pedaggi, Quindi abbiamo un'infinità di problemi che si legano alla realizzazione di quest'opera, un'opera che sarebbe interamente a carico dello Stato, visto che Berlusconi è già trapassato a miglior vita, come diciamo spesso ormai, e lui prevedeva il 60% privati, 40% SKEI pubblici. Qua ci dicono i SKEI comunque tutto sommato i Gesè. Sì, però attenzione, cosa significa che tutto sommato i SKEI Gesè? Beh, i Gesè a fronte soprattutto di che cosa? Del fatto che i soldi che noi andremo sicuramente utilizzando per quanto riguarda il fronte del ponte non saranno praticamente usufruibili per, ad esempio, quella questione acqua che dicevo poc'anzi, per le infrastrutture, per quel binario unico che qualche anno fa il nostro Salvini andava sicuramente sulla 7 a dichiararsi come un fervente no ponte, cosa che adesso è completamente ribaltata. Ovvio che ce la girano sempre e ci dicono ma la tecnologia, ma i progetti, il momento è quello giusto, allora era un'altra Italia. Sta di fatto che comunque oggi la Lega, per rendersi un po' più, diciamo, nazionale rispetto sicuramente a quel contesto nordistico, cerca magari di accaparrarsi un po', diciamo, di piacevolezza in quei contesti, e magari potrebbe anche attuare qualche piacevole applauso da parte magari di quelle mafie che sicuramente si tufferebbero a capofitto all'interno, diciamo, di questo sistema del ponte. Quindi avete capito perché sono da sempre in netta contrarietà a quest'opera gigantesca, soprattutto nel farla partire, ma ovvio questi ne hanno la capacità, non abbiamo oggi una forza d'opposizione che possa permettersi di, non abbiamo oggi delle forze in campo, per carità, c'è anche un bel comitato, bei comitati sulle due sponde che dovrebbe quindi unire questo ponte, quindi le due cosche più che due sponde, come dico spesso. E quindi si danno da fare denunciando tutto il denunciabile, soprattutto in riferimento a quello che appunto facevo un'intervista, dicevo poc'anzi, alla portavoce di quel comitato calabrese, laddove insomma questi, insomma, dopo anni e anni devono assolutamente abbandonare la scena, inteso l'esproprio, e quindi andare via, perché si parla di centinaia di famiglie, ve lo anticipo, centinaia e centinaia di famiglie, insomma, per le varie costruzioni, cantieri e quant'altro. Un'opera che poi bisognerà sicuramente di tanti anni, adesso si parla di 2030, 2032, 2033, insomma, sanno anche loro come sparare via le cifre e i dati, e quindi vuol dire praticamente a livello temporale quando potrà essere sicuramente inaugurato il ponte sullo stretto. Ripeto, da oltre 2000 anni siamo lì sicuramente in attesa di poterne carpire qualcosina per quanto concerne quindi il ponte sullo stretto, ma un bel po' di anni fa Salvini diceva appunto chiaro e tondo, insomma, con sta maglietta no Bolkestein, no, perché aveva la maglietta no Bolkestein, perché allora è la battaglia che vedeva la Lega in prima linea per quanto riguarda i servizi pubblici e tutto quello che significa oggi mettere a gara praticamente anche i nostri quindi belli aspetti italici a partire dalle spiagge, no? La Bolkestein domina la scena. Anche lì, insomma, ci sarebbe tanto da dire per quanto riguarda soprattutto il richiamo da parte europea sulla questione spiagge, e quindi anche lì si è bleffato un po' con i dati, i numeri e quindi gli aggiornamenti in seno alla questione appunto della Bolkestein, in riferimento, ripeto, alle spiagge italiane, perché le spiagge italiane oggi sono monopolio, insomma, di un bel tot di famiglie che generalmente si esprimono col voto dalla parte, insomma, di questo governo, e quindi è ovvio che devono essere praticamente difese, come i tassisti. Non è che i tassisti, secondo il mio punto di vista, siano tutti a pugno chiuso, anzi mi sa che non siano molti quelli a pugno chiuso, o non erano tanti quelli a pugno chiuso. Vabbè, sulla questione del ponte ci sarebbe un'infinità di roba ancora da quindi da riportare. Quello che dobbiamo riportare intanto è anche questo, dicevo poc'anzi, la questione praticamente dei comitati che si stanno da fare da una parte all'altra, e se sappiamo che tanti dati lo sappiamo sicuramente, diciamo, le battagliere realtà appunto che si danno da fare in questi due contesti, quello siculo e quello calabrese. Io vi dico però che per mettere il bavaglio a questi comitati c'è stato anche un importante presa di posizione da parte del governicchio Italia Idiota, che ha deciso praticamente che i no ponte devono essere condannati a pagare 340.000, attenzione perché parlo di 340.000 euro alla società Stretto SPA, una cifra assolutamente mostra. Perché il ricorso di questi comitati è stato respinto esattamente appunto all'inizio di quest'anno, e quindi sono stati intimati appunto di versare una quota altissima, e quindi poi io ne parlavo allora all'inizio di quest'anno per quanto riguarda soprattutto il fatto di poter dare una mano per chi ne aveva sicuramente la possibilità, insomma, e qui se ne è parlato molto poco, siamo distanti, insomma, da quel fronte, ma si cercava di recuperare appunto dei fondi per venire in soccorso all'eventualità di dover pagare veramente fino in fondo questi 340.000 euro. Ripeto, in opponte sono stati condannati a pagare 340.000 euro. Si era fatto questo ricorso nel dicembre appunto dell'anno scorso, che è stato poi bocciato dai giudici, diciamo, di Roma. Ed è ovvio che perché erano stati condannati? Per il semplice motivo che il ponte, diciamo, loro andavano a giocare soprattutto, diciamo, sull'aspetto del pericolo di danno ambientale, ma il tribunale diceva che questo pericolo non sussiste per il semplice motivo che il progetto non è ancora definitivo. Quindi una cosa veramente allucinante dal mio punto di vista da parte del tribunale, quindi di magistrato in questo caso, e per combinare poi questa abnormità, diciamo, di condanna nei confronti appunto dei no ponte, insomma, ecco. Ma questo sono abituato sicuramente a vivere queste cose qua, soprattutto in riferimento a quello che era proprio del sistema del NOTAV. Arrivano ogni tanto delle bombardate, come sono state proprio anche, diciamo, nei sistemi di radio gamma 5, perché laddove non possono venire sicuramente ad attaccare e a distruggere i contenuti, vengono praticamente ad attaccarti da un punto di vista economico per metterti in mutande e quindi renderti la vita molto difficile. Tanto quanto abbiamo fatto noi qua con sicuramente gli appelli del passato e le grandi gocce oceaniche di radio gamma 5 hanno dato veramente una mano in maniera corposa, così avevano fatto anche in Val di Susa. Mi ricordo praticamente delle multe che avevano beccato, delle condanne, insomma, economiche beccate da Alberto Perino, ma parlo di centinaia di migliaia di euro raccolte veramente, diciamo, nel volgere dello sguardo di una settimana, se non poche più giorni, decina, 7-10 giorni, insomma, ecco, con un aiuto che arrivava a tutti i fronti italiani, insomma, questo soprattutto in considerazione del fatto che in Val Susa, insomma, si è tracciato quel solco importante che riporto spesso, soprattutto considerando il fatto che un'esperienza del genere, se si riuscisse a farla maturare in molte altre aree del territorio italico, è ovvio che renderemo il governo molto più instabile su tutti i punti di vista, nel senso anche molto più pauroso e quant'altro. È ovvio che quando hanno la possibilità di accerchiare un unico comitato barra movimento, lo fanno sicuramente con una cattiveria e un'aggressività esagerata, molto elevata, tanto quanto quello che accennavo poc'anzi in termini di multa 340.000 euro, così come è stato poi anche nella realtà valsusina. Sono sempre riusciti praticamente a raccogliere esattamente quei fondi là che abbisognavano, venivano messi in disparte e poi si ricorreva assolutamente con i propri avvocati, e tante volte l'hanno vinta, e quindi non sono stati bisognosi, insomma, dell'utilizzo di quei fondi, sono stati utilizzati sicuramente, diciamo, per altre questioni. visto quello che si è fatto in Val di Susa, laddove, ripeto, e considero anche questo passaggio oltretutto importante, abbiamo dato una mano come Radio Come 5 spesse volte con quell'iniziativa chiamata Compro Posti Prima Fila per acquisire il metro quadrato, quindi in ostilità e quindi in opposizione soprattutto, diciamo, alla costruzione dell'alta velocità, laddove si aveva sentore che i cantieri prima o dopo potessero sicuramente essere sfornati e quindi ubicati. Noi siamo andati sicuramente ad accelerare la nostra presenza, oltre 1000 persone nell'ultima, diciamo, iniziativa per acquistare quel metro quadrato. Dico questo perché? Perché un anno fa, più o meno un anno fa, se vi ricordate, sono stati grossi scontri in piena notte per liberare quei terreni che erano nostri, quelli che avevamo acquisito. Sembrava che oltre un anno fa questa acquisizione, fatta in maniera altamente illegale, per qualcosa gli avvocati hanno denunciato tutti questi avvocati del Movimento Popolare Notà, poi sappiamo che queste cose qua, ovvio, interessano noi altri, vanno per le lunghe che metà basta, quindi è calende greche, come si vuol dire in questi casi. Ebbene, in quel contesto là, vi dico, da oltre un anno non si è praticamente sradicato nemmeno, diciamo, una pianticella, non è servito nulla di nulla per quanto riguarda l'ubicazione del cantiere, quindi da oltre un anno è tutto fermo come prima, solo che hanno fatto un esproprio in maniera altamente illegale, a differenza appunto di iniziative alle quali avevano partecipato anche precedentemente parlando, laddove l'iter doveva seguire particolari normative e quindi per legge andava fatto come era stato fatto le due volte precedenti. Non così, insomma, perché si parla sempre appunto di un governo amico, no, non abbiamo governi amici, come loro hanno sempre sostenuto, e stavolta oltretutto, ripeto, ad un anno di distanza, lì dove erano state messe delle roulotte, delle tende e quant'altro per dare in là l'ennesima formula di presidio, perché abbiamo tanti presidi in Val di Susa, ma sono presidi che servono sicuramente a coalizzare le persone, nel senso di socializzare, aggregare le forze e soprattutto anche renderle edotte nel senso informativo. Io sono stato colpito tantissimo quando sono andato in Val Susa, è un po' di tempo che non ci andiamo, per 55 volte, insomma, ma nell'arco di 15-20 anni ci siamo saliti spesse volte. Nel 2005 la prima volta, ci sono stati i fatti di Venaus, della qualcosa, oltretutto ricorre quest'anno il 20° anniversario, ne faranno sicuramente una grandissima manifestazione a partire praticamente dall'8 dicembre, giornata storica, 50.000 persone che abbattono le reti, abbattono il cantiere e mettono in scacomato la polizia e quant'altro, e vincono loro, nel senso che poi il progetto è stato sicuramente quindi riproposto in un altro contesto. Venaus oggi ha il presidio storico, ma non è stata intaccata, e lì dove ci sarebbero stati i grandi danni anche da un punto di vista ambientale, questi sono messi praticamente a coltivare di tutto di più. Dico questo perché noi tante volte abbiamo portato anche nei termini del nostro gas Radio Gamma 5 anche le patate che prendevamo praticamente al presidio Notav, al pari del miele e quant'altro, ma lì coltivano praticamente anche le patate. Poi sono andati sicuramente anche perché riuscivano ad essere molto più fortificati, nel senso di nascosti, e quindi andavano meglio sicuramente a difendersi, perché lì, insomma, c'era una manifestazione quasi a livello quotidiano con migliaia di persone, in 448 questi riunivano veramente migliaia di persone. Sono andati alla Maddalena, laddove hanno veramente disboscato di tutto di più, noi eravamo stati lì in quel contesto tante volte, vedendo quello scorrere libero dell'acqua e soprattutto, diciamo, qui molti castagneti, tanto che Stefano ne fece una foto anche ad un castagno, teniamo ancora sicuramente quella ottima foto ricordo, che ripropone un castagno secolare con la formula del quadro di Munch. Avete presente l'urlo di Munch? È esattamente così, esattamente così. E lì siamo stati anche quindi ad osservare quello che invece hanno trasformato in termini di impatto e ambientale, quindi vuol dire terreno lunare, cioè praticamente appiattimento, e quindi una landa desolante, landa, insomma, praticamente un deserto, ecco. Per fare che cosa? Per fare un cantiere altamente fortificato da un punto di vista militare. Io ricordo che allora, quando si andava in quei contesti, nella parte alta, quindi per evitare che si potesse entrare nel cantiere, nella parte alta ci stavano le concertine fatte con praticamente la firma israeliana. Pensate un po', nel senso, noi abbiamo il filo spinato. Filo spinato, ovvio, può farti male il nostro filo spinato, ma il filo spinato israeliano è 1000 volte più diciamo pericoloso e aggressivo rispetto al nostro, cioè molto tagliente, sembrano quasi delle lamine, degli spike, non so se voi non conoscete gli spike. Spike sono le scarpe dei baseball, cioè di quelli che giocano al baseball. Non hanno i tacchetti come quelli del calcio, un po' cilindrici, assolutamente, che anche se quelli te ciapate fa mai, sono molto peggio. Oppure pensate alle lamette da barba, ecco, le lamette sciolte da barba messe lì in alto, praticamente ogni tot di mezzo metro c'erano queste concertine, praticamente filo spinato israeliano, ricordo ancora, insomma, veramente devastante. Insomma, questo ti apre veramente in 1000 pezzi, sembra che tu non riesca, quindi guantacci e quant'altro, ma facevano loro praticamente le grandi tanaglie con la distanza, insomma, tagliare tutto, ci mancherebbe altro. Però li ho visti, insomma, anche questi, insomma, oltre poi a quella presenza industriale di lacrimogeni che venivano lanciati. Alcuni di questi li abbiamo anche portati a casa all'interno di una teca, toccabili con parsimonia, perché sono quelli vietati anche durante le guerre, praticamente, che però lì venivano utilizzati per quindi tenere a distanza dovuta, quindi quelli dei Notav, quindi il no treno a alta velocità. Vabbè, tutte cose che abbiamo vissuto allora, il Notav sono ancora vivi e vegeti, e ripeto, l'8 di dicembre fanno una mega manifestazione proprio per la ricorrenza del 20° anniversario di liberazione di Venaus. Da allora il progetto del tunnel di base non ha mai apportato nessuna pietra in campo, nel senso, non è mai stato attuato assolutamente, anche se però è ovvio, questo governo, questi veramente brutti personaggi qua praticamente al potere locale, si intende, lo metto tra molte virgolette sto potere, tutto è possibile in termini almeno di inizio della devastazione, dell'impatto, quindi del progettificio Italia, come dico spesso, assolutamente sì. Quindi la netta nostra contrarietà all'alta velocità l'abbiamo manifestata un'infinità di volte con un sacco di interviste, ma soprattutto siamo contrarissimi anche al ponte sullo stretto per un'infinità di motivazioni, a partire soprattutto, diciamo, da quello che riguarda magari l'aspetto dell'acqua. Parto da qua, insomma, che abbiamo toccato l'aspetto dell'acqua tante volte, e per quanto riguarda soprattutto quindi l'aspetto anche della miglioria, diciamo, dei binari attualmente, per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria in Sicilia e così in Calabria, per quanto riguarda le strade, per quanto riguarda i viadotti, per quanto riguarda i ponti, per quanto riguarda soprattutto anche quella fragilità del territorio che meriterebbe sicuramente interventi importanti, che per quanto riguarda la prevenzione, diciamo, del dissesto idrogeologico, l'adeguamento soprattutto antisismico del patrimonio e patrimonio edilizio, a partire dalle scuole, dagli ospizi e dagli ospedali in primis, mi auguro questo venga fatto, e soprattutto, diciamo, un netto contrasto nei confronti della criminalità organizzata, che si rafforzerà assolutamente ed è direttamente pronta, e già l'ha fatto, a strappare le migliori bottiglie sicuramente, diciamo, di champagne, ma soprattutto di prosecco, perché così hanno fatto praticamente, visto quanto possono mettere le mani sicuramente in pasta nei confronti di quella grande opera. Serve quindi soprattutto, diciamo, interventi, e quindi ecco perché sarebbe utile praticamente utilizzare, diciamo, dei fondi veramente lauti, che sono quelli, diciamo, inerenti al mondo del ponte per quanto riguarda l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto culturale, partendo soprattutto, diciamo, dalla nostra realtà di base. Ripeto, l'acqua è un problema enorme che da immemore tempo continua sicuramente, diciamo, a insidiarsi in quei contesti lì, e quindi i soldi potremmo veramente girarli in tutt'altra parte, in tutt'altra parte. Nel frattempo questo però non viene fatto assolutamente, e quindi siamo qui a parlarne perché, ripeto, la Corte dei Conti ha battuto un punto importante, però si parla già della riforma della Corte dei Conti, che in Senato si dovrà dibattere di qui magari a non molto. Vedevo oltretutto anche poi, e sarebbero infinite veramente infiniti gli interventi che potremmo fare per quanto riguarda i no ponte, soprattutto partendo, parlo, diciamo, dei casi, grandi progettisti, soprattutto da un punto di vista ingegneristico, da un punto di vista appunto di ingegneria di costruzione dei ponti, e vedevo questo professor Mario De Miranda che dice chiaro e tondo, insomma, sono contrario all'opera, a tutto quello che quest'opera rappresenta in suoi termini giganteschi, e dice appunto: esperti, ingegneri, economisti continuano a interrogarsi sulla fattibilità dell'infrastruttura. Se fosse costruita secondo il progetto attuale, sarebbe il ponte sospeso più lungo del mondo, con una campata unica di 3.300 metri, costo già oltre 13 miliardi e mezzo. Stiamo parlando di un'opera gigantesca, fuori scala se paragonata ad altri ponti già esistenti. Attualmente si parla appunto che il più grande ponte campata unica sia di 2023 metri, che sia quello dei Dardanelli in Turchia. Lui dice: il ponte sullo stretto poi dovrebbe integrare traffico stradale e ferroviario, il che lo rende diverso dagli altri ponti a campata unica già esistenti, quindi scala ridotta, che come quelli italiani sono realizzati con il Messina Type D, che si chiama così, cioè hanno una struttura con un impalcato sdoppiato in due o tre cassoni paralleli con aperture centrali, con lo scopo di migliorare le prestazioni nei confronti del vento. Altro aspetto sicuramente è quello del vento, che si dicono: vabbè, 7,1 della scala Richter, nessun problema, 20 e 260 all'ora, ma nessun problema, chi se ne fotte, assolutamente, insomma, ecco, assolutamente. Lui dice: ricordiamoci soprattutto però un aspetto importante, che l'area su cui sorgerà il ponte è una zona ad alto rischio sismico, e la fondazione della torre lato Calabria è posizionata su sistemi di faglie attive, sebbene la società Stretto di Messina S.p.A. abbia negato questa circostanza, che pure si evince dal progetto dell'opera. Sì, dice, a precisa domanda, si tratta però di ponti soltanto stradali che non sono sottoposti ai carichi più elevati che avrebbe il ponte sullo stretto, è corretto? Sì, i ponti ferroviari hanno delle esigenze differenti rispetto ai ponti stradali, devono essere più rigidi perché devono garantire delle deformazioni minori. Una macchina può anche passare su un ponte che si deforma, può attraversare degli avvallamenti, il treno invece deve correre su un binario di ferro e infatti per i ponti ferroviari i limiti di deformazione sono molto più stringenti di quelli di ponti stradali. Per un ponte ferroviario si ammette una deformazione unitaria di 1 su 600, significa che se avessi una lunghezza di 600 metri accetterei una deformazione di un metro, ma in questo caso la deformazione che si svilupperebbe su una lunghezza di 1600 metri, la lunghezza di deformazione dell'impalcato al passaggio di un treno con un avvallamento di 10 metri e mezzo sarebbe pari a 1 su 150, ossia 4 volte di più del limite classico di 1 a 600. L'intervista comunque, ripeto, è molto lunga per quanto riguarda il personaggio in questione. Dice, secondo me un ponte a luce unica in quella posizione è totalmente azzardato e assolutamente sconsigliabile. Quindi anche quelli che sono super partes, quelli che non sono, diciamo, come noi altri, quelli del no per la qualcosa, Pietro Lunardi è venuto sicuramente a martellarci che metà basta. Dico Pietro Lunardi perché, diciamo, dicevo poc'anzi, insomma, è stato nominato amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA, cosa veramente allucinante. Cioè, i nomi che ricorrono ancora dai memori tempo per quanto riguardava le battaglie sul fronte della Valsusa le ritroviamo ancora in prima linea. Cioè, praticamente abbiamo questi, e quando parliamo di ponte e separazione delle carriere noi abbiamo assolutamente una destra che si è fermata praticamente a 20 anni or sono, e quindi sarebbe utile veramente, visto che la genetica fa veramente dei miracoli su tutti i punti di vista, far ritornare in vita Silvio Berlusconi. Più che dinosauri, fate tornare in vita Silvio Berlusconi, visto che è la vittoria di Silvio per quanto riguarda la separazione delle carriere. Ma ripeto, sul ponte, la separazione delle carriere, siamo tornati veramente a 20 anni fa, e quindi abbiamo un coro celebrativo che è proprio di 4 lustri or sono. Quindi va ben così? No, non va ben così assolutamente, sapendo benissimo che in Italia purtroppo abbiamo questa fame di progettificio, fame di grandi opere. Allora diciamo grandi opere, no, facciamo delle opere grandi, piuttosto che grandi opere facciamo opere grandi come quelle che abbiamo detto tante volte, rendiamo sicuramente meno sismica determinata area, là dove abbiamo le scuole, gli ospizi, gli ospedali, e diamoci da fare, soprattutto diciamo in una realtà biregionale come quella calabra e siciliana, dove veramente, insomma, da un punto di vista infrastrutturale dovremmo metterci la mano. Attenzione, perché Salvini viene a dirci esattamente questo, cioè viene a dirci esattamente, ma guardate che noi abbiamo già messo sicuramente in preventivo anche nei costi e quant'altro il rifacimento anche delle opere infrastrutturali collaterali a no, e allora facciamo diversamente, caro mio Salvini, facciamo diversamente, facciamo prima le opere infrastrutturali, quelle che abbisognano veramente alla cittadinanza, alla popolazione, a quelli che non ti daranno mai il voto oppure di straforo possono dartelo un domani. Facciamo questo, poi un domani veramente ne tiriamo le somme, vieni qua in diretta e vediamo se c'è la possibilità veramente di riproporci con qualcosa di nuovo per quanto riguarda magari nuove tecnologie sul fronte del ponte, o come minimo non a campata unica per farci vedere i più belli del mondo e da Guinness dei primati. E quindi abbiamo fatto quel ponte alla campata unica di 100 e passa metri per quanto riguarda il ponte tibetano, e vedevamo che al centro, io sono andato praticamente a sperimentarlo qualche settimana prima, diciamo, dell'iniziativa che abbiamo fatto al fianco di Gianfranco Ferron, per la qualcosa col vento al centro baiava tutto. Va bene, 100 metri, questo qua facciamo 3 e 3, non importa. Comunque mi si dice che hanno i grandi ingegneri, i grandi esperti al fianco per la qualcosa. Va bene così, va bene, va bene. Luca Zaia, ragazzi, beh, Luca Zaia è preso un po' dalle iniziative per quanto riguarda le questioni di casa nostra, anche se però l'hanno, secondo il mio punto di vista, umiliato un po' più del previsto, un po' più del previsto. E, però sul ponte ha battuto un colpo e quindi ha zittito un pochettino, ha fatto rientrare quindi anche tutta quella prosopopea vulcanica del mondo appunto meloniano, ma soprattutto salviniano, perché ha detto chiaro e tondo, insomma, la Corte dei Conti interviene nello spazio che le è proprio, insomma, avete dato le scartofie alla signora Corte dei Conti, e la Corte dei Conti ha risposto che al momento il CIPES non passa e quindi di conseguenza il progetto sul ponte deve arenarsi. Siamo solo in attesa di, non siamo contrari al ponte, dice la Corte dei Conti, ma viste le carte in mano, analizzati i dati e quant'altro, diciamo che qui bisogna assolutamente intervenire. Attenzione, sono interventi veramente seriosi, poi se faranno rientrare la cosa per altri aspetti questo non posso saperlo, però ripeto, se affrontiamo tutto come par dire la Corte dei Conti, anche se ripeto, entro 30 giorni sicuramente uscirà la motivazione con la M maiuscola, ma già la Corte ha anticipato che ci sono sicuramente delle priorità da sostenersi per quanto riguarda l'aspetto ambientale, la questione degli appalti, ecco, già questi due aspetti sarebbero veramente molto molto molto importanti, molto importanti. Ma diciamolo chiaro e tondo che Poldo Salvini, mangiatore di panini col culo di italiani, vuol fare pom Davide da Vicenza, Vincenza con la parolaccia, va bene. Allora, il ponte come marasma, il ponte sicuramente maramaldeggiante dalla parte dell'attuale governo e così non maramaldeggiante dalla parte dell'opposizione, mi arriva e sovviene alla memoria sicuramente la grande poesia di Roby L'Alpin, poeta itinerante. Ciao Luca, te dedico a qui come gli altri che sarà stai boce di anni 70 a cava. Nelle cave noi sicuramente si viveva parecchie ore al giorno, la cava era motivo di ritrovo, di socializzazione, perché là c'era movimentazione, mobilità e soprattutto fisicità. Fisicità nel senso che il bagno, il nuoto e il gomon da gonfiare, panna dentro quello delle camere d'aria dei camiononi, la pesca, i VM18, perché lì ci siamo sicuramente dati da fare anche con la lettura rapida o anche non rapida in questo caso, e quindi la cava come grande richiamo, assolutamente sì, per conoscere anche flora e fauna. Flora era una tipa, fauna invece è il mondo degli animali, con la carpa gigante, con il lucio perca, cos'era? Con il lucio, che è bellissimo pesce lungo, fino a 27 kg, mi arriva tranquillamente, e la pesca alla carpa, il pesce gatto e il persico sole, ragazzi. Quando ti arriva via, ti tirai 400 bestemme, te vedi smettere a casa di tutto di più, te puoi buttarlamo in acqua e il pesce persico, che è di una bellezza straordinaria, che era lei in riva per dirmi: oh, mi tiro fuori oppure no? E il pesce persico, ragazzi, veramente di tutto di più. E poi c'era quel, se no il cavedano, lo squaetto, ma questo era nell'acqua praticamente non stagnante, non da cava, ma era in quella del muson. E il cavedano praticamente. Allora, la cava, che ieri era una volta una bea cava, che a gente negli anni 70 come discarica usava, ma per gli altri boce gli era sagra, con tutti i bei mucci di terra che tendavi su e su qua grassiea, con tutti i bei fossi di acqua dove a tirare i sassa se fasea a gara, e in quei pineti te pescavi i marsoni, par dopo tornar a casa tutti onti e già par da memare i sciafoni. Adesso a cava se diventa una bea oasi, che se te scavi te trovi ancora a mondissia sconta sottoterra, al pari di un can che sconto io, sì, Roby L'Alpin. Sì, in effetti tante robe che ho ricordato praticamente nel rimanere in memoria, soprattutto queste bombe ecologiche oggi impresse nel sistema delle cave, perché hanno interrato di tutto di più. Ricordo soprattutto durante il famigerato momento, diciamo, dello sbattimento di Busso e Oti, intendo praticamente il momento della Batimarso, del Batimarso, si andava a recuperare i busoeoti della Setef, rivestimenti murali e plastici, vado ancora a memoria, e là si trovava una marea. Chi veniva praticamente perché aveva rifatto il pavimento, butta su tutto, gaveto e lamiere di amianto, butta su tutto, ghetto ferro, ghetto piere, rocce, butta su tutto, se buttavano i anguidi e tutto di più, questo mi ricordo benissimo. Adesso ovvio interrate sono delle vere e proprie bombe ecologiche, perché che sappia io non le hanno assolutamente bonificate, ma quando mai, assolutamente. E adesso magari sopra il parcheggio oppure dei campi da coltivarsi, ecco, così. E dopodiché abbiamo tanti altri ricordi anche da quello che diceva praticamente, per quando i marsoni sicuramente quel richiamo, diciamo, i fossi di allora dove l'acqua te puoi berla, adesso te bevi, ti arriva l'elicottero giallo in 448 ronzante in testa perché ti ha portato immediatamente all'ospedale. Sì, era tutta quella fauna praticamente che viveva all'interno, diciamo, dei corsi d'acqua, che erano sicuramente meno contaminati rispetto a oggigiorno. Te vive il mais e panoce, tanto irrigue, e quindi i fossi bisognava sicuramente per il recupero e l'irrorazione acquea, ma soprattutto te avevi, diciamo, quel mais che imperava allora. Da quel mais, le spade verdi praticamente, quando si entrava a petto nudo in piena estate, con quindi 40.000 gradi sulla schiena, rossa, quelle spade trafiggeva e quindi faceva anche un po' di dolore. Adesso abbiamo l'era del vitigno, le aree vitate, il prosecco shire, e quindi va ben così. Meglio allora, dirà qualcuno, probabilmente sì, che ieri i fossi, che ieri richiamo, che ieri i frutteti, quei antichi, con le mele, con le pere, con l'uva che si andava a rubare per la qualcosa, appunto. E il contadino, quando che ti metteva nel mirino, ti arrivava una forcata, non mi era mai ciappata fortuna, però aveva un lancio del giovellotto allora, veramente da Guinness dei primati, o quasi, per chi non sparava a salve, perché qualcuno allora anche sparava a salve, che era comunque i campi d'erba medica, nel senso che avevamo praticamente strafoglio e tutto quel roba è abeissima per la qualcosa. Oggi, se colpiti dalla menopausa, care donne all'ascolto, il trifoglio rosso vi fa veramente molto molto bene. Allora era un po' l'erba medica, quel trifoglio verde all'interno del quale ogni tanto vedevamo svettare la grandissima, quindi è il gevaro, che era la lepre, no? Se vedeva il fagiano, la lepre, non altamente intontiti come quelli che vedo ultimamente. Cosa veramente, torno a casa, spesso a volte vedo praticamente fagiano e fagiana praticamente là a bordo strada, qui rilasciati magari il giorno prima per essere poi cacciati l'indomani. Sentiamo anche questi scoppi veramente di questi abominevoli momenti, diciamo, tutta caccia, e speriamo che almeno finalmente in Italia si riesca a battere un colpo di questo, perché so che ieri devo raccogliere le firme per quanto riguarda sicuramente il bocciare la caccia, quindi lo stop alla caccia in maniera definitiva, piuttosto che anche l'entrare nei terreni per privati da parte dei cacciatori con una certa facilità. Anche a quello purtroppo, e questo lo insegna soprattutto un signore che mi mandai in Europa, che mi ha contestato spesso a volte nelle battaglie per quanto riguarda la foresta del Consiglio, Sergio Berlato, mi sembra Sergio, ma comunque Berlato sicuramente, di un fronte non di sinistra assolutamente, e grande cacciatore. E vedevo che Ega ha pubblicato una foto l'altro giorno, ha detto tra poco inizia un po' il gioco la grande danza, e alle sue spalle era questo, diciamo, specchio d'acqua con tutte le anitre là posizionate. Non so se fosse quelle finte del richiamo, ma ne dubito assolutamente, però qualcosa evidentemente si è dato a fare con la caccia alle anitre. Vabbè, non voglio utilizzare termini che potrei farmi sarare alla radio immediatamente, ma per essere tutti i termini peggiori per quanto riguarda il personaggio in questione, che abbiamo, ripeto, affrontato nei tempi passati, soprattutto nelle battaglie referenti alla Foresta del Consiglio, laddove vi consiglio di andare di qui a un tot di giorni / settimane per quanto riguarda quell'effluvio di immersione cromatica, vuol dire praticamente i colori strepitosi della Foresta del Consiglio, ma soprattutto prendere qualsiasi sentiero, meglio se quello un po' meno magari trafica e in un'infinità, per andare un po' a pensare i casi propri, nel senso di lucubrare, camminare, respirare e camminare, importante soprattutto in un contesto bellissimo come questo scrigno magico che abbiamo in provincia di Treviso, che è esattamente la Foresta del Consiglio, laddove mi ricordo dopo il 20 di novembre, insomma in quella domenica là, che sarà l'appuntamento con quindi la passeggiata. Mi ha mandato anche la mail, quindi mi pareva una cosa del genere, insomma un avviso, Toglio Savognani, che colgo l'occasione per salutare, grande voce insomma della Foresta del Consiglio e di tutte le sue magie, questa grande chiesa al naturale come lui la definì, che io condivido assolutamente con la sua espressione per definirla veramente come chiesa naturale. E che la camminata, quella della Palentina, che non stava più in Palentina dopo Vaglio, non stava più in Palentina stavolta, però da quello che ho letto è edificata, quindi strutturata e organizzata unicamente nella territorialità friulana, perché la foresta da Treviso poi va anche nella parte friulana, quindi va nella realtà friulana. Vabbè, allora vi ricordo, intanto va bene, abbiamo un po' di minuti sul ponte, che arriva tante altre robe da dire, però sai che destina quasi un'ora e tre quarti, se anche troppo, vi conto di anche metà basta. Detto questo, però, per chi può dare una mano, e le gocce salvifiche e non salvinifiche, a salvifiche in questo caso, che mi dà una mano, se quelli che sicuramente permette sicuramente a questa radio di traguardare per mezzo secolo, e quindi mezzo secolo è tanta roba, quindi tutti quelli che ricorrono al conto corrente postale, tutti quelli che ricorrono quindi alla BCC, credito cooperativo di Campodarsico con l'IBAN, ecco, per quest'ultimo caso come andare nel sito o dove vi è possibilità di trovarvi sicuramente sta lungaggine numerica per dare una mano. Per il CCP, conto corrente postale 25 38 64 59, molto più facile da menzionare, quindi grazie a tutti in assoluto. Per chi vuol dare una mano per quanto riguarda sicuramente il riempire le pagine del libro del 50° anniversario, quello strutturato al nostro Fabio Turin, potete farlo tranquillamente chiamando il 347 71 59 717, vuol dire praticamente aneddoti, curiosità, avventure qua dentro, questa è una grande busa all'interno della quale si arriva di tutto e di più. E abbiamo avuto i personaggi strepitosi e continuiamo a considerarli vincenti, sempre megato una mano in tutte le maniere, dalle voci attive e partecipi a quelle assolutamente silenti e fantasma, assolutamente siamo bei anche per questo. Va bene, faccio questo appello importante perché siamo di allestire un alloggio pronto a ospitare una famiglia palestinese di Gaza. In questo caso servirebbe un armadio, perché i scrittoi e scrivanie praticamente abbiamo trovato tutto quanto, anche l'armadio facilmente abbiamo trovato, però se salta fuori uno beo 1,80/2 metri massimo, due ante, thank you very much. Servirebbe anche una lavatrice, questo è il messaggio di oggi da parte della Luigia, in maniera tale da confezionare nel miglior modo possibile tutta la struttura dove siamo stati martedì scorso per preparare i letti, l'armaron che era Dio Cascarbasso, un disastro sovrumano, la torre di Pisa, più grande la torre di Pisa. 883 lo fa ridere manetta quell'armaron, lo ha fatto ridere che metà basta, ma state facendo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Posto. E quindi ringraziamo sempre i volontari che si mettono in moto con velocità supersonica. Sabato prossimo, il 15, ritorna i gas, e quindi siamo già ripartiti post vacanze. L'8 vuol dire praticamente, se vi a prenotare per l'8 di novembre, che se patate di rozzo, mele, pere, formaggio di capra, miele, grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio a fresa del Cansiglio, succo di mele, succo di pere, integratori, uva bianca Italia, new entry, quei patate di rozzo, uva bianca Italia, chiamate il 347-6618-523. Siamo qui sabato prossimo, diciamo a bel tempo, siamo qui anche in riferimento a quello che se le tecce, perché mi ha toccato addirittura fare intervista dei tecce, ragazzi, veramente, so casca basso, però purtroppo non so cosa dirvi, ragazzi, cioè le tecce della salute, perché sabato prossimo alle ore 15 nel gazebo dell'Oredana e Michelangelo che sarà la possibilità di assistere alla dimostrazione di cottura con le pentole della salute, pentole senza accessioni, metalli pesanti, senza nichel, antibatteriche, naturale antiderenza, arriva a Tipa Veneta, che comunque sta in area Felsinia, quindi a Bologna, dove che è da oltre 20 anni il grande brevetto giapponese che fa sì che ste tece qua te possi sgrafarle e quindi far da mangiare con estrema garanzia. Però ripeto, voi dovete essere giudici di voi stessi e anche di noi altri in parte, vieni qua, quindi sabato prossimo ore 15, Ghesè, quella, sta roba qua. Dopo parte quindi anche la performance di Free Flower con l'humus de ceci, vi insegna a fare l'humus di ceci, sarà verso le 16 adesso più o meno. Quindi saremo qui sabato prossimo dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa alle ore 13, chi vuole fermarsi, Ghesè, il mangiare, il menù delle spose, quindi roba buona, naturale e biologica. Ghemo Fiorenzo, libro, dicevo, ricette macrobiotiche. Ghemo il dottor Palladini con i innoventi, la tecnologia infrarossa, quei FIR, formaggi de capra. Ghesè, se vuoi prenotare il panettone per Natale, perché noi ti passiamo a Deola con garanzia assoluta. Quindi se cambia formula dei panettoni, assolutamente vincenti e buoni. Ne trovai però anche, oltre alla possibilità di prenotare sta roba, e nuove liste del gas, i biobanchetti, i prodotti extra lista, integratori, il libro da Zora, gli adesivi al 50° e magliette Radio Gamma 5. Perfetto. Il 15 si replica con la giornata di gruppi d'acquisto solidali. Per chi ne ha voglia, prenda carta e penna, o sia Pico della Mirandola, oppure vada nel sito, in questo caso quello che lei esomina, generalmente trova tutto nel sito Radio Gamma 5 e nella pagina Facebook, Telegram, Gas Associazione Franco farò 86. Però per il 15 le arance, i limoni, i pompelmi e clementine, l'avocado, le mandorle, la farina di mandorle, il sesamo di ispica, il mix di frutta, le nocciole, il pistacchio, le noci sgusciate, la farina di carrube, latte ed olio, vuto un litro, vuto 5, vuto sti melograni in box da 5 chi, Dio! Vuto il vino rosso de Avola, vuto i zucchini, carciofi, melanzane e olive, vuto cosa che da voi? Vuto i banchetti all'esterno, tighe, vuto i banchetti all'interno, tighe, vuto i prodotti all'interno stile ga, tighe. Bene, in sto caso qua c'è me va in team 333 226 8180, 333 226 8180. Oh ragazzi, qua non si fa mancare nulla. Bene, Radio Gamma 5 organizza un corso di letture rapide nelle giornate di giovedì 13 novembre, giovedì 20 novembre, giovedì 27 novembre, se radio alle ore 23, con le donne mandano. Che cazzo devo dire? Ok, se ti è spot, basta, avanza, se non è nel sito Radio Gamma 5 o sempre in Telegram per trovare le indicazioni per quelle, qui tre giovedì, due ore circa d'appuntamento, corso di lettura rapida. Costa centinaia di euro. Qua dentro, no, altrimenti non ho carissimo fatto, io dico già. Viene 60 euro, 20 per 3. Quindi se un prezzaccio che mi hai detto, quasi da non proporsi nulla, perché te vè rovinare che altri corsi. Non so cosa fare, no altri siamo Radio Gamma 5, pace e bene. Radio Gamma 5, l'associazione I Fiumi di Jane, Ze e il psicologo che fa trasmissione, e il giovedì sera, alternato con che altri. Cosa fai Radio Gamma 5 e I Fiumi di Jane? Apre il sipario su un evento stavolta veramente speciale, ragazzi, perché il super concerto di Frabolo, e questo non c'è da mancare, ragazzi. Che faremo anche però concerto talk, perché faremo anche domande, che se musica, che se interiorità, che se curiosità. E il Toso è un grande, non si è venduto al sistema, possiamo contarli sul dito di una sulle dita di una mano per il momento. Lo farà, non lo so, al momento risulta essere un artista fuori da ogni gabbia e dai testi di Saggia Rabbia. Lo aspettiamo, vi aspettiamo, ciao bei. Frabolo, il 22 novembre, sentite nello spot, il grande Giancarlo Ferron, che avrò in diretta radio lunedì prossimo, faremo vedere e parleremo della biodiversità, le forme e la bellezza della vita. Mi ho visto alcune sue foto, ragazzi, di una bellezza, fatele direttamente a mezzo centimetro dal caprio, da volpe, gli animali, flora, fauna, sementi, alberi di tutto e di più. E presenteremo quest'ultimo libro uscito poche settimane fa, Lettere dalla foresta, che ho letto, e in parte presenteremo anche sicuramente lunedì prossimo. Ripeto, la perdita di biodiversità vuol dire l'estinzione di specie viventi, se uno dei gravi problemi ai nostri tempi, tanto quanto Salvini, la Meloni e il ponte sullo stretto, si vuole edificarlo e spendere scheri pubblici, assolutamente sì, perché i privati, ciao, se sa scampai a gambe levate che metà basta. Vabbè, dopodiché il 28 novembre, il 5-12, il 12-12, che se anche tre serate di presentazione dei film dei indiani, tutto ad offerta libera, lo organizza sempre il nostro Apache di casa nostra, quindi il signor Ettore, e se parte col soldato blu, roba del 1970, perfetto. Il treno di Lunardi veloce fa paura, era così la canzone, assolutamente sì, il treno di Lunardi fa paura, bravo, bravo, grandissimo ricordo, bravo Beppi, 300 da Cortina, e esattamente diceva così la canzone, e la riproporrò assolutamente, mi ha fatto venire in mente, molto carina, il treno di Lunardi veloce fa paura, assolutamente sì, esattamente sì. Pese persego, cosa di pese persego, maledetto il temagnava l'esca senza, ah, il pese persego, maledetto il temagnava l'esca senza muovere il suro, porco e fora, ragazzi, dimostra che oltre alla steca da biliardo, laddove il garotto tutti i panni d'Italia, perché non sei taoia che non garotto il panno, fosse anche un pescatore, roba allucinante. Ma mesio gavea una station wagon bianchina autobianchi panoramica col tetto apribie, e beato ti, perché sinceramente è la cosa che merita. Bella questa qua, chi sia questo qua? Fabrizio. E questa se bea, papà, i cei, va bene, che se porte, che se tutto, è motor questa. Inoltrato da Fabrizio, grazie di a foto Fabrizio, sia il nostro Fabrizio, sia un altro Fabrizio. Se no, te mi mandi un messaggio, lo faccio girare, perché faccio mandare tutto a Chicchi, perché i WhatsApp mi sono ancora questo, che se casca te tiri una bestemma, ma no do, che te avessi rotto tutto il paneo. Ma è bello da vedere questo qua, se dovare che sia andata via molto bene sto qua, secondo il punto di vista a stanza dei cugini di Acea che viene operata, ma cioè va molto bello, molto bello, Buongiorno, vorrei partecipare alla diretta delle 15. Perfetto, le dette 15 ti partecipa a manetta, deve essere il mio collega, nessun problema. Vai Luca, forse Granato Rinese, se vediamo sabato con l'ultima professione di Roberto De Marostega, Daniele, assolutamente sì ragazzo, se vediamo assolutamente sabato prossimo per la direttissima con il GAS, gruppo d'acquisto solidale, teoria che diventa pratica con i nostri amici, che sede tutto e di più ragazzi, che vi dottori, che vi i confinanti dottori, che vi praticamente i tece, che vi il macrobiotico, Gavi la tecnologia infrarossi, Gavi assaggi, Gavi da mangiare, che sei tutto di più ragazzi. Se arriva anche ai noci, forse che sei anche ai noci mi diceva adesso, però non mi ricordo bene, che sei anche ai noci. Ciao Luca, volevo chiederti una gentile, se ti alleni poco poco poi potresti iscriverti al concorso del cantante rap più veloce, iscriverti anche al Guinness dei primati come essere umano che parla più veloce al mondo. Radio Gama 5 ti fa da sponsor, io ti faccio da manager, fidati, soldi a palate assicurati. Saluto da Alex. Ciao Alex, buon consiglio. Cosa vuoi pretendere da uno che non ha mai lavorato, forse cerca voti dalla mafia? Signore Roberto da Mestre, ciao Beo, ciao bello Beo, ciao. Va bene, ringraziamo tutti intanto oggi che ha fatto una corsa, abbiamo accennato un po' al discorso del Bayon, soprattutto al fatto che noi apriamo al campionato libico, ma d'altronde non possiamo fare diversamente, siamo legati alla Libia, o meglio a quel 20% di territorio amministrato da una specie di governo che non si è quello che altro 80%, ma che avevamo i memorandum con l'Israele, con la Libia per la qualcosa, facciamo i campionati, i se caccia pa a botte violente in campo, i rossi, i verdi, così anche nelle strade del Sesto San Giovanni, 80.000 abitanti alle porte di Milano. Abbiamo accennato soprattutto dal ponte, perché siamo assolutamente e nettamente contrari a questo abominio di progettificio chiamato il ponte sullo stretto de Messina.

0: sospensione celestiale, giornata strepitosamente carica di vitamina A, B, C, D. 12.04, 3.11.25, insomma, numeri da giocarsi nella giornata soleggiata del 3 novembre appunto 2025. Ciao a tutti, intanto è già lunedì. Non ci sono iniziative sicuramente, madonna di Dio, piove sempre così iniziative, no dai scherzo, buco, a parte questo, che giornatilla ragazzi, i rilievi lontani, il Monte Grappa in attesa sicuramente dell'imbiancata stile sommità del Pandoro, il Muson che garrisce al vento con spirito vincente, i colori, la cromoterapia autunnale che vince sempre, il verde d'attorno, il miagolar dei gatti, madonna la betulla piuttosto che l'acero, piuttosto che il melograno dei bei vermigli in fior. È giornata poetica questa di lunedì e allora i barbieri saranno felici. Accompagnati al nostro Silvestrone là all'esterno, come stai? Come? Oh, ah, perfetto, ciao.
1: Chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco.
0: Il più bel gatto del mondo, se non tenesse sti colori qua però ragazzi.
1: La guerra.

Oggi un cielo sempre più blu da dedicarsi a tutti quanti voi altri e quindi viva l'anarchia, il cielo oggi è anarchico, a più non posso! Le pistole del sesso in apertura, anarchy in the UK, vorrebbe dire United Kingdom! Io sono l'anticristo, intanto si parte!

Allora sarà sicuramente un gatto dell'Ascoli, ma può essere anche friulano dell'Udinese, con il Mossad ancora presente in quel di Udine. Oriano parlava di calcio e noi faremo il secondo tempo del Bayon. Del Bayon. Alla nostra maniera, ma faremo il Bayon. Il pallone fatto con gli stracci, onde si giocava lì alla ricreazione, ragazzi. Noi a combattere contro quelli dei quartieri vicini, noi con le mani sul petto perché dal Grundy veniva fuori l'inno nazionale, o quasi. Piova, vento, freddo, brutto, brina, non brina, ragazzi, si era sempre in campo, ginocchia sbucciate, non importa, butta l'acqua ossigenata, chi se ne fotte se brusa. Le squadrette al centro del campo, attaccante 9, va davanti, il Diese sta al centrocampo, 2, difensore, che ha portato il Bayon, non ti si può giocare, buttate a destra, terzo sinistro. Nei garage di allora andava sta musica qua, al pari di quella di Ramones, piuttosto che di Purple, piuttosto che le Zeppelin o comunque i Queen. Un garage aperto, ragazzi, diventava una porta, tutto diventava porta, allora il cancello, la porta, do rametti, do sassi, do giubbini, do biciclette, do cieli, ricreazione, che te metti là a fare i pai della porta, il problema gli era la traversa, se entra o se entra, ragazzi. Lo so che il calcio mi si è trasformato in malo modo negli ultimi 150 anni, lo so. Però per noi è sempre PFM, ragazzi. Per carità, grandissimo ricordo anche per quanto riguarda la premiata Forneria Marconi, che ho visto un po' di volte in concerto con i grandi di allora, insomma loro, formati a Milano nel 1971, rock progressivo. Anni d'oro quei ragazzi, adesso è tutto uguale, adesso c'è l'omologazione musicale, te arrivi, te riempi stadi, te metti gli skate, sei a posto, ma allora era diverso, perché il banco del mutuo soccorso con quel signore là, quel grande richiamo Ginsaroio, no? Che aveva a salopetta di Ginsa, no? Che voce, ragazzi, questo è venuto a mancare, ragazzi, e era Orme, madonna che concertoni con Orme, anche New Trolls, però le Orme per me vinse a 350-0 la premiata Forneria Marconi, il Franz di Cioccio a batteria, il Franco Mussida, perché te che ha chitarra, vuto e tastiere, te che premoli, vuto il basso, te che Giorgio Fico Piazza, e uno dei primi cantanti allora, ma ancora molto prima degli anni 70, che era Teo Teocoli, che però è stato punto che ha detto abbandono tutto, voglio fare il comico. Ale, madonna, anarchia intanto, Cimeli musicali storici da si può fare a suonare, Capitani Coraggiosi, Impressioni Settembre, Maestro della Voce, ragazzi, visti in concerto, grandissimi, ma la PFM che interessa sottoscritto è passione in maiuscolo, fede e malattia assolutamente in minuscolo. Però le impostiamo un po' diversamente rispetto a quello che uno potrebbe magari arrivare a confezionare per voi, e potrei parlare intanto della dipartita del grande Galeone, perché in effetti l'uomo che inventò il pallone a zona, il grande, ragazzi, col Pescara ha fatto veramente cose mostruose, poi è stato anche a Udine, Perugia, per carità, Napoli, come Spal, ma grandissimo Giovanni Galeone, 84 anni, era malato poi da diverso tempo e quindi insomma è asceso per insegnare un po' come si gioca a zona anche nelle praterie calcistiche lassù. Vabbè, quindi salutiamo anche il Giovanni Galeone, ma noi non parleremo di Giovanni Galeone oggi, potremmo parlare sicuramente anche, non so, di questo quartetto praticamente in cima alla classifica di Serie A, dove tra 22 e 21 punti abbiamo il Napoli, l'Inter, il Milan, Roma, vedo, e poi all'undicesimo posto abbiamo sempre quello, sia chiaro, perché facciamo un appello al signor, purtroppo, ex Papa Urbano Cairo, perché noi, ragazzi, anche ieri contro i nerazzurri della Torre Pendente, da 2-0 per loro, 2-2 alla fine del primo tempo, 6 minuti di tremendismo granata, dopodiché ci si è spenti nella ripresa, e quando si poteva vincere tranquillamente, per quindi attuare la rimonta fino in fondo, ma siamo sempre quelli della mediocrità negli ultimi 20 anni, grazie
tra virgolette, grazie a sto personaggio qua della 7, ragazzi, questo mi confeziona un toro mediocre in questi ultimi 4 lustri. Per la qualcosa noi continuiamo sempre, diciamo, a sperare che possa fare le valigie il prima possibile, anche rischiando che arrivino un fondo speculativo, che arrivi sicuramente il fondo norvegese, no, quello con Massaskei, quelli sono i più ricchi al mondo, per cui almeno 6 mesi li faremo veramente alla grande acquistando i Maradona del momento, poi non si andrebbe da sua parte, però non importa, ma noi siamo quelli che pestano i piedi a quell'altra realtà bianconera, appunto di Torino, per la qualcosa negli anni 70 i muri venivano completamente confezionati, una scritta gigantesca, Mafiat, ma prima era Juve uguale Mafiat.

la mer, e quindi il mare direbbe no. La gran mer ne ha, sì, la gran mer, la nonna sarebbe la mamma, è squadra del Bayon, per la quale TTC in ci sta sin da CEO, dice, ma ti fare perché è squadra del Bayon, eh? Oh, sapevo benissimo, vi vedo già, vi sento già più che altro, visto sono in radio, sinceramente, sì, lo so, lo sapevo, sapevo benissimo, il calcio iniziò con la grande M, non era quella di mamma che dicevo poc'anzi, che non si può cambiare al pari della squadra, ma della massoneria, perché i documenti segreti del 1863, la massoneria crea questa nuova religione civile per controllare le masse, tutto quello che voi, pane circense, tutto quello che volete, ragazzi, l'origine massonica dello sport più amato al mondo, tutto quello che vuoi, lo sport, quindi, che bisognava portare a canalizzare tutte le energie delle masse, inteso come nucleo inerme non pensante, per quanto riguardava quindi quel progetto di distrazione di massa, questa valvola di sfogo studiata scientificamente a tavolino, va benissimo tutto, ci siamo dati da fare con il palleggio, col Bayon, queo, quei cusidure de lato, stile quel grande Torino, e tanto altro, sappiamo benissimo il calcio d'inizio lo diede la massoneria, bene, detto questo, sappiamo benissimo che il calcio oggi è una nefandezza per molti aspetti, ma rimane quella passione, quella fede, quella malattia, stile Forza Inter, scritto con la S e non la Z, de Adriano Santotto, è in maiuscolo il Forza Inter, in minuscolo il nome, come è giusto il nome, perché il nome trapasserà, il nome ascenderà a miglior vita, ma l'Internazionale Ambrosiana, ma in Serie B rimane in codesta realtà di tifoseria, ragazzi. Mi si dirà, madonna, il calcio. Sì, lo sapevo benissimo. Anche l'altro giorno l'ennesimo colpo della camorra per quanto riguarda la Juve. Sapevo la Juve, per carità, mi si dirà, zio poc'anzi, Mafiat. Juve, attenzione però, la Juve, quella che intendemo, no altri, sempre, forever. Questa sia Juve Stabia. Eh sì, perché noi mi era messi in amministrazione controllata. Pian dirà, ma no, se mia l'ultima, ma qua è ultima, ragazzi, che altro dire che sta il Foggia, poco prima sta il Crotone, Foggia, Juve Stabia, madonna di Dio, e questi gestiva security e vai col ticketing e a buvette e a pulizia e il campo e fuori il campo e tifoseria e i biglietti e curve e madonna di Dio, lo sappiamo, le mani della camorra sul mondo del calcio. L'altro giorno titoloni a 9 a carattere cubitali in Campania per quanto riguardava la Juve Stabia, lo sappiamo, ma che altri aspetti però del Bayon, perché dite che il Capo Verde, non so se vi sentito la notizia del Capo Verde, ha 4 abitanti praticamente, le Blue Sharks, beh o no, noi siamo le Blue Sharks, vuol dire gli squali blu, perché il colore della nazionale, sto parlando della nazionale del Capo Verde, perché riuscì a arrivare, diciamo, tra le grandi del calcio proprio l'altro giorno, guardate, se vi chiese i mondiali Driolangue o no, nel 2026 andremo sicuramente in casa di quel tipaccio là, che comunque ha detto, varami da solo, no che ha fatto organizzare fin fondo, ma che mettiamo il Canada vicino e anche che mettiamo il Messico, anche se il Messico ha fatto un grande muro, però va bene, intanto il muro serve anche per palleggiare, quante volte da soli abbiamo palleggiato su pal muro, ragazzi, abbiamo scrostato del graffiato e il muro si è ancora rovinato, allora da 50 anni a sta parte casa mia, perché se tirava dei sbaionai col freddo, col vento, con l'umidità, a piova, contro piova, si era sempre là a palleggiare, bene. Vabbè, Bayon e Capo Verde, però simpatica sta cosa qua, perché sinceramente questi Riva, ragazzi, questi pochi abitanti, 500.000 persone, dai ragazzi, un decimo del Veneto, dai, Africa occidentale, però partecipa al campionato del mondo di Gagafanta, ragazzi, perché non c'è un singolo villaggio che non annoveri al proprio interno almeno un campetto de Bayon. Una volta, no, ti erano molto agganciati anche ai vari campi, che era tanti, ogni quartiere, ogni via quasi che aveva il campetto, ma te avevi quel campo bello, ragazzi, perché tenuo da Dio, adesso io che avrà magari de sintetico che mi fa schifo, però non importa, se va da che parte, sappiamo che questo è il calcio, se cambia anche da quel lato, ragazzi, se calpesta che l'erba finta artificiale che non richiama sicuramente quelle zolle, praticamente sparà in alto con un taglieri bonsugare, te c'è poi una sbaionata, ma è boom, e partiva do quintai de erba, fango, terra, sabbia, sabbion, giarin, perché tanti campi non viene anche l'erba, ragazzi, se alzava di chi i polveroni per qualcosa che si ancora sente che va a venire fuori, che il polvere aveva da 40 anni a sta parte, che si è ancora convinti che siamo ancora Dio sugare per fare l'ultimo gol, perché chi segna l'ultimo vince a partire.
partiva, ricordo, era 20-3 e quindi che aveva 3 per forza diceva sì sì ok perfetto che stemo ah sì no, era lui a lanciare sto sproposito infame allucinante. Ma che polveroni, ragazzi, quei stessi polveroni che ho visto praticamente quando sono stato in quel di Cuba, nella mena realtà di Cuba, del Fidel Castro e Che Guevara. Anche Che Guevara si legava tutto il manco Fidel Castro al Bayon, penso, ma veda sti cei qua in mezzo al polvarone, no, che erano

0: filo d'erba, Attila gli era già strapassà, ma ragazzi, incredibile, e ti vedi, codo porte de dorami, praticamente, non so dove catai de legno, tutti storti, ragazzi. Ma era la passione che urla veramente costruttiva e creatrici di una vita bella, insomma, altrimenti te restava a droga o a matonea tecnologica adesso, perché sinceramente massoneria mi ha dato il là il calcio nel 1800 e passa, ma adesso che mo la matonea tecnologica che fa altrettanto male, anzi molto di più, molto di più. Però Praia, senti che abbiamo la capitale di Capo Verde è Praia, no? E quindi la gente che si è scesa in strada qualche settimana fa, perché ha detto, oh, lasciare il calcio, ti va a qualificarsi, prima volta nella storia, fase finale dei mondiali, in Nord America, andiamo là in casa del Messico, in quel del Canada, andiamo in casa del ciuffettone arancione Trump, ragazzi. Dio. Anche perché per la prima volta questi che ha partecipato praticamente nel 2013 alla Coppa d'Africa, insomma, e si vede anche i quarti di finale, dai. Quindi è il Bayern ha quell'aspetto, è come il CEO, no? Il CEO. Beh, CEO boccia tosat, puteo per carità. Ma il CEO gli ha squadra il Verona, no? Bellissimo vedere l'Hellas Army, i veronesi, ragazzi. I veronesi. Che diceva, ma quando mai, ma quando mai? Sì, ma dai. E sarà prima gli asini che voi ha. Porca troia, invece il CEO, inteso, il Chievo, se arriva anche a Serie A, o comunque in alto a giocarsi al derby veramente con l'Hellas, assolutamente sì. E il Bayern è tanta roba, ragazzi. Noi diciamo ancora che ha fede, che ha passione, qui ha malattia, che se minuscola, per carità. Non mi interessa i giocatori, non mi interessa. Sì, o sapevo che si ricolmi di schegli anche troppo, purtroppo sì. Sì, è vero. Assolutamente sì. Ma siamo qua qui che andava a vedere scapoli ammogliati e se si incassava che metà basta. Ho capito che i genitori, e dico, madonna, come fai i genitori? Gli se ponta su chi rombi di arrete, gli butta a zoe, se Dio giugare i cede 8, 9, 10 anni. Eppure, ragazzi, ecco, qui sì, è una roba se diventa sinceramente ieri a farlo un po' rientrare tanto quanto il Marocco, ragazzi, perché il Marocco e se l'ha messo in lista, guardate, se adesso questi sono grandi fornitori di materia prima, noi altri ghiamo da star che il Marocco è bellissimo, e ghiamo accettato in casa nostra tanti anni fa, loro mi vuoi ben quando andiamo a, non in tutti i contesti ma in quasi tutti i contesti, e questi che ho detto, guarda, se Sarì ora che me dessi i mondiali anche a noi altri. Sì, io scherzare. E invece che ha fatta? E io dico, però preparavi ben, però se io ragazzi, guarda che serve i campi, serve le infrastrutture, serve doce con l'acqua calda, ve lo dico subito. E allora nel 2030 i mondiali, tanto 2020 sì, anche a triade territoriale che avevo detto poc'anzi, nel 2030 si va in Marocco. Quindi se su i mondiali in Marocco. Porca puttana, questi marocchini qua non si era messo in campo a... Se mi metti a posto rettangolo verde, ma che rettangolo verde? Porca madosca, voglio di sapere che tanto quanto il nostro meridione, tanto quanto il nostro sud Italia, Ghese è il problema, quindi la problematica dei cosiddetti cani randagi, del randagismo. Oh ragazzi, Dio far disastri questi qua, Dio far disastri. Questi vuoi la morte di oltre 3 milioni di cani. Se Dio avvienali qua stricchenine, Dio spararli, se Dio strossarli, Dio farli tutti i colori, perché bisogna che le strade allora sia pulite anche dalla presenza di questi nostri amici a quattro zampe, di una fedeltà unica. Ecco, questo qua del Marocco mi dà veramente fastidio, cacchio, molto fastidio, molto fastidio. E quindi se Dio occupare milioni e milioni di cani e randagi in vista dei mondiali del calcio, perché questo è il calcio, dirà qualcuno. Bene, per oggi ne parliamo perché vogliamo arrivare da un'altra parte, ovvio, vogliamo arrivare un po' da un'altra parte. Primo, allora, abbiamo detto tante volte, insomma, della questione a Palestina, che avevi visto, insomma, dopo la tregua trampiana, che abbiamo avuto oltre 220 morti, quindi vuol dire vittime, con una percentuale elevatissima del sistema al femminile e dei bambini, e questo ci dà enorme fastidio, assolutamente, perché pensavamo che questa tregua un po' di più, in maniera seriosa, potesse sicuramente rimanere in voga, e soprattutto si puntasse un po' anche l'indice accusativo nei confronti israeliani per quanto riguarda tutto quello che sta succedendo in Cisgiordania, Io ne approfitto, visto che ho toccato il tema un po' di diciamo della Palestina, per quanto riguarda la questione, se qualcuno può dare una mano per quello che stiamo cercando, anche se più di qualche telefonata è già arrivata, e la speranza sarebbe quella appunto di riuscire a trovare un armaron, nel senso l'abbiamo trovato armadi, hanno chiamato anche ieri, però noi cerchiamo, allora, l'appello importante è quello che stiamo allestendo praticamente un alloggio pronto a ospitare, e oggi dovrebbe essere, ieri e oggi è la giornata clou per quanto riguarda, mi auguro che poi l'iter arrivi a compimento fino in fondo, profonda, altrimenti sicuramente c'è da aiutare nonostante tutto altri bambini. Per quanto riguarda, quindi, questa, siamo al fianco un po' di questa associazione Padova Aiuti Bambini per quanto riguarda il ricovero, diciamo, di una bambina di 11 anni che dovrebbe arrivare praticamente in quel di Padova all'ospedale, appunto, per essere operata, visto che ha le due gambine completamente piene di schegge, Vabbè, non è la prima sicuramente bambina che arriva, diciamo, nel contesto patavino per quanto riguarda l'associazione Padova Aiuti Bambini. Abbiamo conosciuto appunto alcuni esponenti di essa e sembrano seriosi, insomma, non operano da tantissimo tempo, però a livello nazionale, insomma, si sono dati da fare in maniera concreta e con la C quindi maiuscola. E allora, visto che siamo stati lì praticamente martedì scorso ad allestire un po' qualche stanzetta per quanto riguarda 5 letti, piuttosto che sposta l'armadio, metti a posto un armadio veramente d'antan che se cascava in testa, ma questo si salvava dall'IDF, e cascava un armadio in testa, diventava veramente tremendo il tutto. Quindi abbiamo messo un po' in sesto la questione. E allora si diceva che per, quindi, mettere il tutto nel mio modo possibile all'interno, diciamo, di questo appartamento messo a disposizione dal prete De Mortise, e quindi proprio adiacente alla chiesa De Mortise in quel di Padova, anche perché la distanza rispetto all'ospedale non deve essere elevatissima, dovrei arrivare questa CEA al fianco della zia con tre cuginetti, 12, 14, 17 zell'età appunto di cuginetti, che dovrei vivere poi all'interno, diciamo, di questo alloggio, quindi di questo appartamento. E mi aveva richiesto due scrittoi barra, quindi vuol dire due scrivanie con relative sedie, e questo abbiamo praticamente trovato. Per quanto riguarda l'armaron, che non è un armaron, sarebbe un armadio, più che armadio, armadietto, se sei un 1,80 andrebbe molto meglio. Franco da Vicenza mi diceva, praticamente, conoscendo un po' il tema del tutto, che fino a 2 metri puoi arrivare con una certa tranquillità. Qui mi piace anche sabato 2,60, 2,70, se un po' troppo, anche se mi ringrazio assolutamente, insomma, l'interesse appunto della nostra gente, e quindi ringrazio tutti, ma è un po' troppo, anzi è troppo alto, ve lo dico, per la stanza e quant'altro, se è troppo alto, quindi serviria qualcosa di molto più contenuto. Qualcosa forse abbiamo già trovato similarmente a un aspetto armadiolo, e quindi magari faremo tornare utile quello, assolutamente. Quindi va bene, Free Palestine, grazie a tutti per cui vi può dare una mano, ripeto, e dopodiché prima possibile riusciremo a portare anche magari questa associazione in diretta per raccontare come il tutto sta si sta appunto sviluppando per quanto riguarda le stesse famiglie palestinesi, da quindi dare una mano, soprattutto i CEI, si intende, e i putei, che sono stati praticamente feriti appunto da quegli assassini appunto dell'IDF, e quindi assassini, penso che sia un complimento, o no, mi sbaglio, quindi gli assassini dell'IDF. Bene, diciamo questo in riferimento appunto alla Palestina, perché vedevo qualche giorno fa, leggevo appunto l'intervista dell'allenatore della Palestina, Yab Abu Yazar. È l'allena Palestina, ragazzi. E ora al manco il Bayon a seguio, al manco il Bayon, no, porca madosca. E io disse, allenare questa nazionale è per tutti quanti noi una forma assoluta di resistenza. Noi non giochiamo in casa più dal 2019. Ma come 2019? Cioè, ragazzo, guarda che il 7 ottobre del 2023. Eppure, per dire, ecco che la questione si sviluppa molto prima. Ante, e se qui dell'armaron dirà qualcuno ante e ante, no. A due ante l'armadio, cosa? Confezioniamo anche questa, due ante è più che sufficienti. E però dal 2019, diciamo, non gioca più in casa la nazionale palestinese, e a giugno, proprio qua, qualche mese fa, non mega, diciamo, anche a sfiorare una clamorosa qualificazione all'ultimo turno per i mondiali del 2026. Stai bravi, ragazzi, perché oggi io dice Abu Yazar, allenare oggi a Palestina è il mestiere più difficile del mondo del calcio, assolutamente. Quindi il calcio, sei anche sta roba qua, ragazzi, dai una spana, dai un micro sogno che rimane ancora lì a palleggiare, porcaso dentro, e porcaso dentro ancora. Quindi la nazionale palestinese mega sfiora addirittura una clamorosa qualificazione all'ultimo turno per andare ai mondiali del 2020, sì, Stati Uniti, Canada e Messico, si è stato bello andare veramente là negli Stati Uniti, porca boia. E quindi, Ugaito, per pochi istanti noi siamo riusciti a portare un po' di gioia nel cuore della gente all'interno di un sistema che ha a che fare con genocidio, distruzione, devastazione, olocausto, pulizia etnica, terrorismo di Stato. Terrorismo di Stato, ragazzi, assolutamente sì. Quindi siamo riusciti, almeno per una frazione di miliardesimo di secondo, di distrarre dall'orrore il nostro popolo. Va bene. E qual è la cosa che più teme di tutti? Beh, la cosa che più temo di tutti, dice l'allenatore della Palestina, è questa. È quella di quando andiamo negli spogliatoi e dobbiamo accendere il telefono, perché ormai in maniera quotidiana arrivano notizie incredibili, nel senso, appunto, magari è morto un familiare, morto la moglie, morti i figli, morti i conoscenti, morti soprattutto anche giocatori e quant'altro, sinceramente parlando, ragazzi. Però dico, dal 2019 la nazionale palestinese non gioca e non può più allenarsi nel proprio territorio e non può contare sul supporto, diciamo, dei propri tifosi, a differenza di quelli israeliani. Ma quelli israeliani sono sicuramente da segno della croce, i più buoni al mondo, assolutamente. Anche questo, Zebaion, non sta tutto. Allenare la Palestina è una forma di resistenza, ovvio. Lo sport, anche nel contesto di quello che stiamo raccontando da oltre due anni, in questo macello in terra, di questo genocidio in diretta web, praticamente abbiamo oltre 300 infrastrutture sportive sono state completamente danneggiate o addirittura rase al suolo, e alcune, diciamo, realtà che sono lì traballanti vengono tenuti come centri di detenzione per interrogare i prigionieri con assoluta violenza, vuol dire praticamente torture da parte israeliana. Non è sicuramente un'esagerazione quella che stiamo assolutamente quindi riportando in direttissima in questo 3 novembre 2025. E soprattutto abbiamo oltre 70 morti, vittime per quanto riguarda legami con il mondo sportivo, e tanti di questi appunto anche calciatori. Lui ha detto: guarda, c'è una morte che ha segnato maggiormente il mio cuore in assoluto, come tu, al pari di tutte le altre, però sai, quando ti chiamano e il mio vice viene praticamente ucciso da una bomba, ragazzi, è stato ucciso mentre consegnava aiuti viaggiando da nord a sud per sostenere i bisognosi, Ani al-Masdar, il mio vice, è stato quindi ucciso da una bomba israeliana. Ovvio, nei giornali poi è finito sicuramente quel Pelé palestinese sulle mani Beid, morto mentre era in coda per avere del cibo per sfamare la propria famiglia. Anche questo è il Bayon, e questo è soprattutto, diciamo, il ricordo di qualche settimana fa da parte del natore della Palestina. Ecco, i colori della Palestina sono quelli che abbiamo alle nostre spalle, di fronte. Ah, vedevo prima questa giornata soleggiata, si è liberata la bandiera, sta sicuramente sventolando alla grande in direzione praticamente centro commerciale, ma lo odia il centro commerciale, però sta garrendo al vento verso la zona del centro commerciale, la sua 16 metri, e così anche viva e vispa nei piani notturni praticamente alla luce appunto della nostra insegna, che dice che è rotondo, stop alla war, e soprattutto, insomma, pace, peace and love. Ecco, questa è la speranza, assolutamente sì. Dicevo poc'anzi, seguivo l'altro giorno praticamente, poi arriveremo sicuramente a quello che mi interessa farvi capire per quanto riguarda Sesto San Giovanni, perché qualche settimana fa, ragazzi, Sesto San Giovanni, un casino de Madonna, porca madosca, che casino. Ma perché Sesto San Giovanni? Non lo sapevo. Non so quanti di voi sapessero che per le vie di Sesto San Giovanni ragazzi, è intervento a polizia, e risse in campo, e botte da orbi, e violenza, e porca madosca, sarà, che cacchio sarà in promozione, in eccellenza, non penso chi sia, dove sia sto Sesto San Giovanni, che non c'entra niente con questo di dire adesso, perché arriveremo da tutt'altra parte, che non conoscevo, ma l'Italia è fenomenale anche per questo. Prima però mi soffermo momentaneamente sulla notizia di circa due settimane fa per quanto riguarda quel derby sospeso. Ogni tanto se i tifosi veramente matti oltre misura, con una violenza veramente a V maiuscola, fa sospendere anche le partite, succede spesse volte, diciamo, in tanti contesti d'Europa. Ma il derby che ho seguito per quanto riguarda la sospensione è quello avvenuto nella capitale, ecco, uno della capitale, Roma, non è Roma, non c'è niente di Italia, siamo a Tel Aviv, Bloomfield Stadium, Maccabi Tel Aviv da una parte contro Apoel Tel Aviv. Esel derby, ragazzi. Beh, domenica 19 ottobre, che è l'altro dì, sinceramente, di codesto anno, sia chiaro, eh? Quindi il derby della capitale, big match del campionato israeliano di calcio per eccellenza. Scudetto, di solito vista Maccabi Tel Aviv, insomma, spesse volte, o comunque se quello che ha vinto più scudetti di tutti in assoluto, mi viene annullato. Porca madosca, gravissimi disordini, incidenti fuori, dentro, disordini pubblici, violente rivolte, pericolose per i civili, per gli agenti di polizia, bambini calpestati dai cavalli, agenti che picchiano i tifosi. La polizia israeliana ha preso il controllo dello sport. La polizia israeliana ha preso il controllo dello sport, insomma, saltato il derby. Madonna! Ecco, tra queste due squadre non c'è quella dell'assassino, in primis a livello terraqueo, per quanto riguarda Benjamin Netanyahu, chiamato dai suoi sodali praticamente Bibi Netanyahu. Bene, dico questo perché lui è il Beitar, è il Beitar di Gerusalemme, molto vicina quindi all'ultradestra del paese, tifa e insomma sostiene Netanyahu, insomma, da sempre, durante le manifestazioni e quant'altro. Però solo per riportarvi questo, insomma, la violenza che esplode all'interno del sistema di Tel Aviv e quindi nella capitale, tra Maccabi Tel Aviv e Apoel Tel Aviv, nomi che ogni tanto ricorrono perché i Maccabi, ragazzi, andarono dove? In Olanda, e quindi l'assalto, il pogrom, vi ricordate che parole, che titoli a nove colonne, perché erano stati assaltati Sì, ma erano stati loro praticamente a partire con improperi e soprattutto, diciamo, alcune formule, non solo sottolineo e denuncio, non solo oratorie appunto di violenza, però situazione che abbiamo affrontato mi sembra l'anno scorso. Dicevo, perché vi dico questo? Perché in contemporanea, più o meno insomma, in contemporanea con la soppressione del derby della capitale in quel di Tel Aviv, noi siamo a Milano, noi inteso Italia, e c'è un bel po' di fronte di bandiere palestinesi al di fuori della, quindi, comune di Milano. C'è un consiglio comunale in quel caso, in quel momento, e si spera di poter finalmente in Italia respingere una proposta che era stata sollevata da un consigliere, insomma, dei Verdi, che chiedeva di sospendere praticamente ogni forma di collaborazione con Israele, inclusa la cosiddetta cancellazione del gemellaggio con Tel Aviv. Secondo il vostro punto di vista è stata respinta la mozione praticamente per quanto riguarda il gemellaggio che abbiamo con Tel Aviv? No, tanto caos anche in aula, ma assolutamente non si è riusciti a interrompere nemmanco per quanto riguarda il comune di Milano in attesa del nuovo stadio, per quanto riguarda l'Ambrosiana nerazzurra e quel Milan che ieri insomma l'ha sfangata, oltretutto considerando Dybala che non è più capace di tirare un calcio di rigore, quando lo tira oltretutto si fa male, già la seconda volta che sta cosa succede al giocatoricchio. Insomma, respinta la mozione, ragazzi, e quindi il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv è vispo, vivo e vegeto, che è una bellezza unica. Vabbè, perché oggi siamo partiti con il palleggio pallonaro? Beh, intanto perché tutto sommato avevamo a che fare anche con il ricordo di quella partita, se vi ricordate, giocata a Udine, dove noi eravamo sicuramente in netta contrarietà rispetto a quello che poi si è sviluppato, quella vittoria dell'Italia per 3-0, l'Italia di Ringo Gattuso, che dovrà passare attraverso sicuramente preliminari e quant'altro, insomma, nella primavera 2026 per accedere, si spera, almeno dal punto di vista, insomma, di campionati del mondo, altrimenti andranno con il Bob a febbraio prossimo a dilettarsi nel ghiaccio. Quindi potrebbe essere l'ennesima scivolata per non arrivare alla qualificazione. Però ok, sì, ok, avete ragione, è il calcio, se è una merda, il calcio è spudorato, il calcio è venduto, sappiamo tutta sta roba qua, ragazzi, sappiamo benissimo tutta sta roba qua, però rimane sempre quella passione, quella fede, quella malattia che non so perché entra dentro ti, però te che sempre ti dici, anche a quel che non ne frega niente, volte dice che è sempre quella piglia, dice, però da ceo mi, ecco, tu visto che ormai non va mai via. Ripeto, mamma e Bayon e la squadra, non ti puoi cambiarla, se a cambi non ti segnaca, ti sei un rettiliano, ti sgamma subito, ti tira solo le spese, o ti senti a tirarmi solo le spese, non altre, sinceramente, mi si molto aggancia al draghesco momento, quindi Draghi, Mario Draghi. Ma a parte questo, dicevo, se ne ha discusso tantissimo con Udine, il Mossad, che poi era Mossad, servizio segreto praticamente israeliano, che opera all'esterno, mentre all'interno del Tel Aviv e dintorni, che è uno Shin Bet, che però si è dato a fare all'esterno per quanto riguarda quello che è successo in Iran, ma gli ha chiesto scusa, no scusa, sì, non si capisce niente, ma comunque l'Iran ha detto l'altro giorno, comunque vanno altri con il nucleare, andiamo avanti senza problemi, puoi fare quello che vuoi, andiamo avanti senza problemi, va bene. Quindi abbiamo svolto sta partita 14 ottobre, ripeto, vinta l'Italia per 3-0 col Mossad in prima linea, perché vuoi la sicurezza, uno dice vabbè, porti i giocatori di Israele, metti mai che noi invece c'appa una papina, calcisticamente parlando, dal fronte norvegese, figurati se noi poi ci parla anche qua, e dice a qualcuno, per carità, se puoi fare anche molti più gol, però ripeto, una partita che insomma molti ha deciso di non vedere proprio per un sistema indiretto di boicottaggio nei confronti appunto di Italia-Israele, però sicurezza al massimo, se pensava sicuramente che la questione del Mossad potesse sicuramente imperare ancora più in maniera elevata rispetto a quello che poi è avvenuto, in riferimento, ripeto, a quello che è avvenuto in diversi contesti di manifestazioni pro-PAL per le strade e lungo le piazze appunto d'Italia, quindi in piazza e lungo le strade, per meglio dire, d'Italia, laddove il Mossad era praticamente al fianco insomma dei nostri signoretti. Ma d'altronde noi abbiamo deciso le sorti della nostra cybersicurezza, quindi dal punto di vista di tecnologia abbiamo già svenduto tutto ai paroni di Tel Aviv, al signor Netanyahu, al suo governo, alla Knesset, al Parlamento, tutto quello che volete, noi abbiamo già destinato, oltre al fatto che il memorandum con Israele va che se una meraviglia. Però io dicevo praticamente, perché oggi mi metto a parlare un po' del Bayon, perché voi dovete sapere che non tanto tempo fa, nelle vie di Sesto San Giovanni a Milano, praticamente qua che abbiamo 80.000 abitanti, Sesto San Giovanni viene ricordato come una città decorata per quanto riguarda il valore militare, per la guerra insomma di liberazione, insomma seconda guerra e quant'altro, però è sto casino. Non si capiva perché era sto casino, e mi dice praticamente che per secondo anno consecutivo, se Dio giugare in Italia, quindi si disputa in Italia la fase finale del massimo torneo, la Libyan Premier League. E madonna, mi non sembra mai strano. Cioè, la fase finale del massimo torneo libico si sviluppa e si esuga in Italia. Dite che è l'Al-Ittihad, che si conosce l'Al-Ali, un po' manco, Al-Ali, Al-Ittihad. Quindi se una sfida sentitissima, te che due squadre tra le più titolate della Libia e che dà vita all'ennesimo derby de Tripoli, no? Libia, no? Mi viene in mente che... E ha fatto fuori anche che altro. Qui era sempre contornata dai grandi amazzoni, Gheddafi, no? Muhammad Gheddafi. Suo figlio ieri mi usava, è un progetto, no, non aveva calpestanca nel rettangolo verde della, del Curi, Renato Curi, vuol dire Perugia, no? Col Gaucci di allora, perché calcio nostro, se anche abbiamo i ricordi di quei personaggi unici, perché Rozzi, quello dell'Ascoli, visto che prima arrivava il messaggio sulla questione biancoriera dell'Ascoli, calzettini sempre rossi in panchina, praticamente, finché si era in casa una volta a Domenica Sportiva, gli ho detto chiaro e tondo, ragazzi, se sei cuscita mi mando praticamente in busta i due punti e finimo, inutile anche spendere schei e andare in trasferta e vi mando mi senza nessun problema. Io più, sappiamo che il calcio è questo, però la passione rimane. Romeo è un conetani che, ragazzi, cioè l'Italia allora andava molto meglio adesso, perché è un po' il Gandhi del calcio e il Romeo, perché questo signore qua andava ogni volta all'inizio della partita a buttare quinta e ate de saedrio a porta nella speranza che la torre di Pisa, porca manosca, si raddrizzasse. Da un punto di vista calcistico, ricordo, insomma, ecco, incredibile veramente, insomma. Lì arrivò a giocare anche un compagno di classe, Tonini, aveva giocato con altre squadre, ma e aveva giocato anche col Pisa, insomma, mi ricordo che col Pisa, perché insomma mi raccontavo un po', insomma, di quel aneddoti, insomma, del grande personaggio Romeo Conetani, grandi personaggi allora, neanche a metà qui adesso, anche adesso non ti capisci niente, insomma, ti vedi o ti intravedi, ma su tutti i fondi, piuttosto che questo, straniero, oppure che tutti i cappucci in testa, stile arabo e monai, per cui era diverso una volta, cioè il calcio era sicuramente, ma agli italiani, anche questo si cambia, sicuramente sì, però non so perché, non so, rimane passione, fede, malattia, te che ne parli, ti te dici, mia il calcio, odio, che a metà basta, mi sta schifo, però magari ti sia il bar, te che il goto in man e te che sei a televisione la sola tesi arca troia e addio entrare, ma ti non ti attraversare un cazzo del Bayon, sì, no però mi viene in mente, ecco, te viene in mente che te sbaionavi da ceo, per carità, te puoi essere caffonfo che metà basta, te facevi tutt'altro sport, devi fare sicuramente non so, devi fare danza classica, per carità, ma una sbaionata, un colpo a un Bayon, te che hai sempre dato in mille formule por caso dentro e por caso fuori, qua carta stagnola se facevi su in maniera tale che te facevi una baita quando che maestro non vi ha dato il Bayon, assolutamente te affasevi, era sempre richiamo e poi canti, insomma, che te facevi da curva in curva e quant'altro. Però torniamo al secondo anno consecutivo Libyan Premier League in Italia, ragazzi, rossi contro verdi, madonna di Dio, i rossi contro verdi non esiste dal punto di vista parlamentare italiano, dal punto di vista partitico non esiste, perché insomma inteso rossi, i rossi non esiste, esatto, che cazzo dico, cioè, però mettiamo, facciamo finta, sempre far finta sta ora qua 3 novembre 2025, facciamo finta che sia un po' di sinistra qui del PD, esempio, agganciai AVS per tante battaglie e quant'altro, insomma, ecco. Però era rossi contro verdi, ragazzi, a se partì una risa tra i giocatori, botte da Orbi in campo, ma come, vedemo il campo da Bayon, vieni qua, piano mia, finì, perché dopo all'esterno dell'impianto scontro tra sostenitori e con la polizia addirittura. Dico questo perché sinceramente, allora, se dite provi, ti italiano, andrà via da sta partita, so che ad esempio la Gazzetta dello Sport che aveva provato ad accreditarsi, ma se è successo, ragazzi, ne ha permesso via la partita, non ti puoi assistere, non puoi assistere, puoi entrare esponenti del governo di Tripoli, anche i tifosi che arriva da là, o pian, non sai che tanti arriva da là, perché anche un po' di difficoltà economiche, non arriva da là, però tanti che sei in Italia, che gasta la carta di identità libica, perché guardate, si vede che la Libia si è divisa tra due governi, guardate, abbiamo due governi in Libia, te che ha Tripolitania, che suona bene, no, sembra quasi Topolino, no, Topolinania e Tripolitania, ecco, Tripolitania, attenzione, perché qua abbiamo NATO e Unione Europea, però attenzione, perché la Tripolitania se la ferma sul 20% sia no del territorio, l'80% lo è mai a Cirenaica, e questo è un altro governo, e questo che ha il Parlamento a Tobruk, il se odia che sia una roba sconvolgente, ma d'altronde non sai che mi migliora la situazione dopo che mi ha fatto fuori Gheddafi, mostrando anche in televisione che ha violenza veramente allucinante, se ricordiamo ancora, insomma, come che aveva pestato a sangue e quindi a morte, per meglio dire, in questo caso qua. Bene, quindi la Libia è divisa, diciamo, tra due governi, però dico, no, sapevo mimmi sta roba qua. Però siamo andati sotto a vedere un pochettino perché si sta permessa sta roba qua in Italia. Beh, ragazzi, è primo, semplice. Qualche ora fa, l'Italia, tacitamente parlando, ha rinnovato il memorandum con la Libia. Ah, porca boia, è tutto vedere che se che roba di migrazione in mezzo, che se qualcosa, ma non solo quello, perché la Libia può entrare a far parte anche dei giochi per quanto riguarda il famigerato Piano Mattei. Ah, arca troia, non posso credere. Quindi il Piano Mattei, sul quale ci torneremo su oggi, poi oggi è giornata dedicata soprattutto al ponte sullo stretto di Messina, però parto diciamo qualche palleggio Baionaro, poi vado col ponte sullo stretto. Quindi il Piano Mattei, diciamo, perché il Piano Mattei, cioè dite che in Italia te che varà, dite che chi varà, no, gavarà, attenzione, ga trattino varà, varato, se il governo Meloni l'anno scorso, perché bisogna rafforzare i legami con l'Africa, ragazzi, assolutamente sì, questo va fatto su base di partenariato paritario, però l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo nei paesi africani. Oh, finalmente l'Italia che decide, basta ricordare i tempi del Sbesso e Mussolini e la Bissinia, basta, se vai a praticamente bisogna affrontare le cause di immigrazione. Ah, qui irregolare, però sì, qui irregolare, intanto mettiamoci così. E quindi il nome è un omaggio a Enrico Mattei, che ricorreva l'altro giorno, praticamente a 27, se vi ricordate, quindi 63esimo anniversario per quanto riguarda la sua morte, quindi l'assassinio nei confronti appunto di Enrico Mattei, che avrebbe potuto veramente rendere l'Italia molto più sovrana, molto più indipendente, molto più autonoma e soprattutto con un coraggio veramente da leone, più di quello di San Marco in questo caso, per quanto riguardava soprattutto il fatto che le sette sorelle veniva messe all'angolo e quindi che faceva il gesto all'ombreo, le sette sorelle che metà basta. Ovvio che ha fatto pagare cara, sì, questo è scontato. Quindi il Piano Mattei, ripeto, vede il governo Meloni in prima linea con l'obiettivo appunto di rafforzare soprattutto l'Africa su base di partenariato, ripeto, paritario, vuol dire investimenti, tite che l'energia, tite che l'agricoltura, tite che infrastrutture, tite che tutto di più da sviluppare in casa e ora non venga qua a rompere i coglioni. Se però qualcuno scampa e per caso arriva da parte di qua, e ne arriva tanti anche a sto anno nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, no, altri portiamo in Albania dall'amico appunto della Ducetta e là, ragazzi, i controemo bene. Peccato che mi vestivo un sacco di schema, la dicevo anche sabato scorso, insomma, poi stare migliaia, ma siamo arrivati a 35 presenze perché la magistratura si mette sempre in mezzo ai coglioni e dice praticamente: oh, questo proviene da una realtà che ti non ti puoi fare, sicuramente non ti puoi far tornare a casa, non ti puoi farlo decollare verso la sua casa vecchia, non ti puoi farlo, ti ottieni qua. E ora se va ad EA in Albania, se torna in Italia, quindi sprechi veramente sovrumani, ma non importa, questa è l'Italia che a molti piace e che magari arriverà anche a votarla, nell'espressione ad esempio del voto regionale, visto che di qui a 20 giorni si parte con quindi con la possibilità di votare anche per quei che ben conoscete essere un po' al di là insomma del solito richiamo centrodestra, centrosinistra, ok Manildo, ok Zaia, l'erede, il delfino, sì, il contrasto al centrodestra, un disastro, la Lega mega ditto, che okay, sì, ma guarda che la Fratelli Italia vorria praticamente mettere una sua pedina, no, ma non fa più stavolta, Marcato ha detto che guarda che mi ragazzi, che vi ho visto Marcato, dopo Roete basta, campagna elettorale è fatta, a posto, so qua mi centro-sinistra, mettete a via al manco per quel prossimo lustro, dopodiché magari se potrà magari riparlargene. Dicevo piuttosto che proprio in queste ultime ore, ragazzi, che c'è sta un tacitissimo rinnovo per quanto riguarda il memorandum tra l'Italietta e la Libia. Oh, non che sta voti, non che sta dibattiti, non sta nessuna parola pubblica, non se ne interessa a nessuno. Questa roba parte nel 2017, 8 anni fa. Però ogni tot de tempo che se un rinnovo, che se ti non te fa niente, in automatico il teo cassa è a, come assicurazione, non lo so. Comunque, che se chi rinnovi automatici, no, comunque, come contrattini che mo in casa, dici, Madonna, ma se mi mette a fare a disdetta, porcasso dentro e porcasso lì dentro. Quindi praticamente sta roba va avanti, andrà avanti fino al 2029, è il quarto rinnovo consecutivo di questo accordo, che quindi affida il controllo dei migranti alle milizie e ai carcerieri. Ah, però attenzione, questo diciamolo altri, perché è il nome bello da presentarsi, così sarà sicuramente nei sistemi di carta stampata o non stampata, online in questo caso mainstream, sarà appunto praticamente cooperazione contro l'immigrazione illegale. Però noi sappiamo che al 2017 le stesse Nazioni Unite, che nessuno caga più, non importa, da sempre documentato comunque che in Libia se continua con torture, violenze sessuali, schiavitù sistematica, cioè che siete tutto di più in quel contesto là, che la Corte Penale Internazionale intervenga per dire attenzione, non che ne frega più nessuno, che vi ho visto anche cosa sia significato nei confronti di Netanyahu. Netanyahu o dell'altro suo ministro, piuttosto che a livello internazionale, cioè noia caga praticamente nessuno, eccetto la nostra. Quindi bella realtà nonostante tutto, anche se comunque insomma ultimamente ho visto spesse volte questa foto insomma col pugno chiuso per quanto riguarda appunto la Francesca Albanese con il suo nuovo report per quanto riguarda i colpevoli, i complici, tutto quello che sta succedendo sul fronte quindi israeliano, non solo nel mirino le multinazionali, non avevamo nessun dubbio, ma anche la stessa realtà di stati, quota 63, dove l'Italia è assolutamente in prima linea, nonostante le balle, le mendacità, le vomitevoli cazzate espresse soprattutto da Tajani, Meloni, Salvini, Giorgetti e dintorni e compagnia cantante, per quanto riguarda soprattutto il fatto che non abbiamo spedito armi, non diamo sostegno, anzi siamo quelli che ospitano più bambini feriti appunto in Italia, feriti in quella mattanza. Sì, feriti da chi? Ecco, da quelli che poi vengono soprattutto idolatrati in casa nostra, idolatrati poi un'esagerazione, ma comunque accettati in casa nostra all'interno dei grandi villaggi, a partire dalle Marche e Sardegna, due realtà che abbiamo confermato a livello ufficiale, anche se però altre voci in corridoio dicono che li abbiamo mandati a svernare, a divertirsi, a riequilibrarsi, a riarmonizzarsi, a rifarsi vergini per andare assolutamente a macellare e quindi dare là quel quindi genocidio che è ancora purtroppo in atto, nonostante tutto, nonostante la devastazione mostruosa, perché la striscia di Gaza, nonostante siano passati oltre 2 anni da quel famigerato 7 ottobre 2023, dove sappiamo benissimo la colpevolezza dei terroristi di Hamas, è inutile star lì a ricordarlo e ribadirlo per l'ennesima volta, ma ragazzi, lì abbiamo completamente livellato tutto. Se noi l'11 ottobre di codesto anno, quindi vuol dire praticamente meno di un mese fa, con la tregua di Trump avessimo veramente messo una pietra sopra, non per la risoluzione due popoli, due stati, lasciamo perdere, dal punto di vista storico lasciamo perdere, lo si dice la teoria alla pratica che vuoi ancora mille secoli, però nel caso questa tregua avesse retto, noi ne parleremo in maniera diversa per quanto riguarda quell'invisibilità del genocidio ancora in atto, per quanto riguarda soprattutto quella devastazione micidiale attraverso esplosioni, mine, bombe e tutto il resto, quindi quell'armamentario che condanna la vita e condannerà la vita di tutti quelli che cercano di sviluppare tende e tendopoli in quel contesto là. Quindi anche a tregua ferma non c'è stata nessuna tregua in pause con la P maiuscola, abbiamo oltre 220 morti già in queste ultime settimane, meno rispetto magari quel sicuramente conteggio di 70-80 in media ogni giorno tra fitti, anche qua però nei 220 e passa maggior parte bambini, donne e quant'altro, sia molto chiaro, e si gioca con il solito giochetto a scaricabarile, no, gli altri mi hanno dato praticamente un pezzo di cadavere che mi avevano già consegnato, non è questo, bleffano, vabbè, comunque a parte questo dai, è ovvio che tanto quanto la situazione rimane come è oggi, tanto il governo Netanyahu rimane sicuramente nel piedistallo lì in prima linea della Knesset, che vuol dire Parlamento Europeo, al fianco di quei due lazzaroni infami, vermi, assassini, però bisogna usare altre parole sinceramente, che hanno a che fare con due, attenzione, questi occupano due ministeri, sto parlando di Smotrich e Ben-Gvir. Se avete visto proprio in queste ultime ore cosa ha fatto Ben-Gvir, cosa allucinante con tutti i cosiddetti diciamo palestinesi lì in terra, quindi siamo perdi, ci sono immagini che danno assolutamente fastidio, e lui sempre con l'indice pronto a dire che era tondo. Ecco, questi sono i grandi terroristi e quindi vanno.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
3: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
2: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
3: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
2: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
5: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
6: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
7: Ah, volevo dirlo anche a me.
8: E allora pronti, mezza via.
9: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
10: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
11: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
6: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
12: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
5: Gloria, manchi tu nell'aria.
11: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
13: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
8: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
6: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
7: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
6: Sì, come fare a Malta.
8: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
6: Ettore!
7: E ora chiameme al 348 85 73 609.
9: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
13: E come sempre,
6: e tanti auguri a te.
13: Se non se avesse capito,
7: e tanti auguri a te.
0: Passati per le armi, questi sono tutti, diciamo, sono tutti i personaggi che oggi, nonostante tengano pochi seggi, però sai, pochi seggi di qua, pochi seggi di là, tra Smotrich e Ben-Gvir sono le due realtà che oggi permettono.

Benvenuti su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17 e 8 minuti primi del 15 agosto 2026. Ferragosto, ovvero anche festa della Madonna Assunta. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V, Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare un sms oppure un messaggio WhatsApp al 334-7102-672. Ecco, nelle puntate precedenti abbiamo potuto intervistare Alessandra Contigiani, segretario di 3V, e la volta scorsa Paolo Svegli, presidente di 3V, in cui abbiamo esplicitato in tre fasi quello che è la nostra proposta per quanto riguarda le elezioni politiche del 2027, ovvero sia quello di mettere la libertà di cura al primo posto di coloro i quali andranno a rappresentarci in Parlamento il prossimo anno. Ecco, quelli hanno la precedenza, se proprio vogliamo impegnarci. E oggi, essendo una giornata particolare, essendo qualcosa che deriva dal passato e un qualcosa che deriva da un passato recente come festa, lo scorporiamo e vediamo un po' se riusciamo a spiegare un po' questa cosa brevemente, insomma, questa festa. Non sarà facile spiegarlo, ma lo spiegheremo con il miracolo delle tre fontane, ovvero lo spiegheremo con le parole dell'uomo che voleva uccidere il Papa. E questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché negli ultimi mesi ci siamo concentrati su quei quattro argomenti che sono i fondamenti della nostra vita, della vita salutare, della vita che si prende con cura, ovvero sia l'aria, l'acqua pulita, il cibo sano e la sana spiritualità. Ecco, forse oggi è il giorno più adatto per parlare di sana spiritualità, o comunque di quanto questa sia sotto attacco in diversi fronti. Ecco, dopo questa premessa presentiamo subito gli annunci e poi ritorniamo tra noi con i nostri temi. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la radio nella cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campo d'Arsego all'IBAN IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri e poi 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Radio Gamma 5 organizza il Ferragosto, adesso questo qui è in corso, è una festa in corso in Malga, e quindi questo annuncio possiamo toglierlo e passare al prossimo. Eccolo qua.
Il prossimo è Cine Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Ecco. Andrà in onda martedì 18 agosto alle ore 21:30 in sede radio Cancro, le cure proibite, un documentario di Massimo Mazzucco. Per chi vuole, alle 19:30 c'è la cena. Benissimo, passiamo dal 18 di agosto, ovvero sia Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite, e passiamo a giovedì 20 agosto, ore 9:30. Alfredo Belluco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, No Governo Banane Day, e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale, il numero 978 del 2023, pignoramenti lampo anche dalla prima casa da parte degli avvocati senza giudice. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. E ora veniamo proprio agli amici di Radio Gamma 5, locandina, diciamo, evento per sabato 5 settembre al No Governo Banane Day, ore 10:11, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune, lì dove c'è il caffè Pedrocchi. Ci sarà Alfredo Belluco e ci sarà appunto la manifestazione contro la rapina delle accise dei carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, e ci saranno appunto, ecco, per info 346 36 14 469, contro il mascherato e antipoveri piano caso, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Passiamo da agosto a settembre. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua mi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo dalle 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 48 44 351. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi di civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre. Per firmare online con SPID OC e www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto
vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Ciaobay.org, Radio Gamma 5. Ciaobay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. E vi invito pertanto ad andare a vedere il sito www.ciaobay.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Bene. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, Sonia, al seguente numero 392-52-85-066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre del 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni poi c'è anche l'ufficio ambiente al 049 9299 845. Ecco poi un ultimo annuncio, quello dei principi di libertà, in cui diciamo potremmo aiutare Michele Levorato, che ha affrontato spese legali per i difensori per la tutela della salute e del suo diritto al lavoro. E questo sborso inficia anche la possibilità di proseguire la battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il suo è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali in quel famigerato periodo storico. Per avere informazioni potete scrivere a Giustizia Sanitaria 2025 in numero, Giustizia Sanitaria scritto in lettere, @gmail.com. E vi ringrazia Michele Levorato anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Ecco, ed è tramite questi bellissimi principi di libertà che noi proseguiamo a cercare di rendere edotti tutti i nostri ascoltatori. Allora, facciamo così: prima di mettere un brano musicale, sapete cosa facciamo? Vi faccio ascoltare un certo signore che si chiama Paolo Gambi. Ve lo faccio sentire un attimino per capire il Ferragosto, che tutti sapranno, ma è meglio sentirlo bene anche da lui. Vediamo se riesco a farvelo sentire.

0: consapevolezza hai di tutto questo? Perché se c'è consapevolezza, hai la libertà di scegliere. Ogni volta che tu sai che cosa stai facendo, da dove arriva, perché questa cosa esiste, allora sei libero. Hai la libertà di scegliere se accettare o no un valore, un simbolo, un'usanza. Se invece lo fai semplicemente perché è stato fatto, lo fai perché per inerzia, lo fai a uno strato superficiale della tua consapevolezza, non sei libero, stai facendo qualcosa condizionato.
1: È qualcosa condizionato, ecco. Quindi se siamo consapevoli siamo più liberi di scegliere, se non lo siamo. Io per esempio ieri sera ho partecipato a una bellissima grigliata in vista del Ferragosto. Ok, ma se noi sappiamo il Ferragosto da cosa deriva, è ancora meglio, d'accordo, perché siamo qui proprio per la libertà, e la libertà e la verità si acquisiscono con la consapevolezza. Se invece facciamo tutte le cose per scontate, le lasciamo per scontate, allora quello è un altro discorso. E la puntata di oggi quindi la dedichiamo soprattutto alla spiritualità e a quella festa che non è stata istituita come Ferragosto durante l'impero romano, ma qualcosa che è stato istituito dopo la seconda guerra mondiale. E prima di affrontare l'argomento mi piacerebbe farvi sentire una canzone di Franco Battiato, e spero che vi piaccia, e spero proprio di sì.

E rieccoci, rieccoci, rientrati, rieccoci, rientrati. Bene, abbiamo capito allora le ferie d'agosto. E adesso partiamo con quella che è stata istituita da poco. E iniziamo così. Il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Mio figlio e gli angeli mi vennero a prendere al momento del mio trapasso. Ecco, queste sono le parole rivolte dalla Vergine della Rivelazione a Bruno Cornacchiola il 12 aprile del 1947. 3 anni dopo, nel 1950, la Chiesa proclamerà il dogma dell'assunzione di Maria in cielo. Prima questo dogma non esisteva, è stato l'ultimo dogma proclamato dai papi, perché quella dell'Immacolata è stato fatto un secolo prima, e quindi possiamo anche dire che è il più recente dogma che la Chiesa ha fatto, poi non ne ha più fatti altri. E sapete benissimo che la Madonna è invisa ai protestanti, nel senso che non amano tanto parlare di Madonna ai protestanti, eh? I cattolici, invece, se sono cattolici, amano la Madonna, la madre di Dio. Non parliamo degli islamici, che quelli pensano tutt'altro. Carissimi, carissimi, la infinita bontà di Dio ci riserva delle grandi e meravigliose sorprese. E una ve la racconto io oggi. E ve la racconto io oggi perché fa parte di quei quattro fondamenti che servono per avere una vita sana, eh. Dopodiché ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma per avere una vita sana, come abbiamo ripetuto più volte, dobbiamo partire dall'aria, dall'acqua, dal cibo e anche da una sana spiritualità, da quello che noi costruiamo dentro di noi, perché tutto ciò che noi costruiamo dentro di noi poi lo esprimiamo fuori, con il nostro volto, con il nostro sorriso, con i nostri occhi e lo diamo agli altri. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viveva a Roma un uomo di nome Bruno Cornacchiola. Le vicende drammatiche della sua vita lo avevano fatto diventare nemico della Chiesa, che odiava fino al punto di progettare l'uccisione del Papa. Ecco, io non so quanti ascoltatori sappiano la storia di Bruno Cornacchiola. Se la sanno, la sopporteranno un'altra volta, se non la sanno, è sempre bello sentirla, insomma. Anche perché nella Chiesa, diciamo, cattolica hanno sempre avuto in mente dell'assunzione in cielo, ma prima di fare un dogma devono esserci anche delle cose in più, in più. Questo Bruno Cornacchiola aveva aderito a una confessione protestante, cioè a una comunità cristiana che però non riconosce il Papa, il culto della Vergine Maria, i sacramenti della Chiesa Cattolica, ma soprattutto era un grande il disprezzo per la Madonna, che per i cattolici è comunque la mamma celeste. Ma il buon Dio aveva su di lui un altro progetto e per realizzarlo fece intervenire la Vergine Maria. Sapete tutte le apparizioni che si sono succedute nei secoli. Io una volta mi sono letto un libro di Antonio Socci, mi pare che fosse, dove c'era un elenco di tutte le apparizioni avvenute nei secoli e sono centinaia e centinaia apparizioni della Vergine. E quindi vi racconterò un fatto veramente accaduto risalente a pochi decenni fa, un fatto che mostra a tutti noi quanto è buono il Signore e quanto ci vuole bene la sua Madre Celeste.
Per fare questo partiamo tipo da una storia a fumetti, partiamo da un bullo e poi da questo bullo veniamo fuori per capire un po' questa storia. Facciamo finta di essere all'oratorio, e la storia la chiamiamo l'uomo che voleva uccidere il Papa. Bene, cosa succede qui? Ah, c'è il solito bullo, ecco che il solito bullo prende il pallone e lo butta via, i bambini rimangono senza pallone e quindi dall'oratorio cosa fanno? Vanno, dopo che questo bullo ha fatto la sua bravata, e gli dicono sei un cattivo, ci tratti male, perché fai così, cosa fanno questi qui? Vanno dal prete e il prete cosa gli fa? Gli va incontro, il prete non è che gli va lì con a corteina, voglio dire, va lì e gli dice ma perché ti comporti in questo modo? Perché hai buttato via il pallone a questi ragazzi che stanno giocando all'oratorio? E questo qua dice perché io faccio quello che voglio, me ne sto bene da solo e non voglio avere nessuno tra i piedi. Beh, il prete naturalmente cosa gli può dire? Non è vero però che sei solo. E questo gli risponde, ah sì? A nessuno interessa di me, quindi a me non interessa di nessuno. E il prete cosa gli potrebbe dire? Ma non devi scordare che c'è qualcuno che ti ama da sempre, che non si dimentica mai di te e che quando sei triste ti sta sempre vicino. Sono sicuro che in fondo al cuore lo sai bene. Se lo vuoi, c'è qualcuno che corre in tuo aiuto quando ne hai bisogno. Al che questo ragazzo bullo dice, chi? A me? Ma dai, io me ne vado, non credo alle cose che mi dici, prete, puoi andare anche a quel paese, io rimango da solo e non c'è nessuno che tenga a me. Al che arriva un altro ragazzino e dice al prete, è inutile, qui quando uno è così cattivo non c'è nulla da fare, non è possibile fargli fare marcia indietro, non può cambiare. E naturalmente il prete, per essere prete, deve essere un prete di speranza, almeno io la vedo così, no? Un prete di speranza che dice ai ragazzetti, no, non è detto ragazzi che sia così, non è detto ragazzi. Ecco, una delle cose che faccio anch'io qui in radio è quella di cercare di tenere un barlume di speranza in questo mondo marcio, perché se guardiamo a quello che è successo tra il 20 e il 22, se guardiamo gli Epstein File, se guardiamo a quello che è successo a Gaza e quello che è successo in Libano e quello che succede dappertutto, allora uno dice fa tutto schifo, non serve a niente impegnarsi, e prendiamo quello che c'è e buonanotte, ok? Però l'insegnamento che io ho appreso da giovane e che ho cercato di dare nella mia vita è quello di avere sempre un barlume di speranza, ecco. E allora questo prete cosa dice a sti ragazzi? Gesù sulla croce è una potente calamita. E quindi accompagna questi ragazzi all'oratorio per raccontare la storia, che è la storia che vi ho detto prima, la storia di Bruno Cornacchiola, che è nato il 9 maggio del 1913 da una famiglia molto povera. Ecco, dopo questo preambolo io metto un'altra canzone che spero vi piaccia, una canzone dei Tiro Mancino. Due destini.

Arriva, arriva, eh.

0: terra per chiedere amore, rispetto e tolleranza.
1: E chi ci capisce, bravo. Cronaca, Roma. Sempre più fitto il mistero che avvolge l'evasione dei due capi dell'organizzazione criminale nota come Veterano Por la Vida. Gli inquirenti sembrano brancolare nel buio mentre i due hanno già fatto perdere la traccia.
2: Caffè freddo, caldo, macchiato, bicchiere di vino.

0: abbiamo completamente cambiato genere e tutto il lato sperimentale, noi in qualche modo di spessore che era contenuto nella prima serie l'abbiamo tolto, ma che
1: siamo.
0: E poi secondo noi, insomma, la cosa importante per chi fa musica è quella di guadagnare.

0: Ecco, spero che vi sia piaciuta la canzone dei Tiro Mancino, Due Destini. Bene, ed ora parliamo del destino di Bruno Cornacchiola. Bruno Cornacchiola, perché appunto, come dicevo prima, cerchiamo di coltivare anche la sana spiritualità, e la sana spiritualità per un cattolico passa anche da questa festa del 15 di agosto, che se sei consapevole che è una ferie d'Augusto e quindi, come abbiamo sentito prima, una festa che è stata indetta dal primo imperatore, diciamo, e che si è che è andata avanti nei secoli, e allora siamo più consapevoli di che cos'è, insomma, della festa che è. E se invece festeggiamo la Madonna Assunta, è anche quella, insomma, bisogna sapere che cos'è. E questa la possiamo sapere non tanto per quello che la Chiesa ha fatto nei 2000 anni, ma lo possiamo sapere soprattutto per una persona che aveva in odio la Chiesa e il Papa e che poi ha dovuto ricredersi, si può dire così. E quindi ritorniamo alla nostra storiella del prete, che per raccontare che non siamo mai soli e che il bullo deve anche imparare che c'è qualcuno che lo ama, e porta tutti diciamo nello stanzone dove si tengono le catechesi, il teatrino, eccetera, e quindi racconta di Bruno Cornacchiola, che è nato il 9 maggio del 1913 da una famiglia molto povera, e fin da piccolo si arrangia come può, e per guadagnare qualcosa si mette persino a ballare davanti a un'osteria quando Bruno Cornacchiola era bambino. Ecco, questo è tratto dal diario di Bruno Cornacchiola ed è un riassunto, non è che posso farvi tutta la storia in meno di 2 ore, però è quello che serve per capire tutto quello che è adesso la festa di oggi, ecco, mettiamola così. Non riceve un'istruzione, pensate che ripete la prima elementare per 3 volte prima di essere ammesso per anzianità in seconda, che però poi non finisce. E beh, anche mio nonno è nato 5 anni prima, ha fatto la prima e la seconda, va bene. Mentre altri bambini hanno qualche giocattolo, lui deve costruirseli da solo, come un trenino fatto di spago, tappi di bottiglie e scatolette di lucido che trova per terra. L'importante è solo avere un lavoro. A 10 anni diventa garzone di un carbonaio e ogni giorno consegna sacchi molto pesanti. Non so se avete mai visto il carbonaio nel film di Sordi, comunque rende molto bene l'idea. E quindi il carbonaio era un lavoro molto pesante, è sempre stato un lavoro pesante, e farlo da bambino pesante ancora di più. Poi lavora presso una pensione dove aiuta in cucina e pulisce le stanze. Sempre il Bruno Cornacchiola, quando era ragazzino, torna sempre di meno a casa e dorme per strada, nella cappella del cimitero del Verano o sulle scale della Basilica di San Giovanni in Laterano, ma è proprio in questo periodo che fa 2 incontri che gli cambiano la vita. Quindi quando lui è ragazzo le cambiano la vita degli incontri che fa. Tanto vediamo, arrivano dei messaggi. Buonasera Giuseppe, il Movimento Trevi non ci lascia soli neanche a Ferragosto. Ma sapessi mia moglie cosa mi ha detto, ma anche a Ferragosto vai. Ho detto guarda, ormai le ferie le abbiamo fatte. Comunque dopo c'è la Nica, dopo c'è la Nica, e quindi ci sono anch'io adesso. E il Movimento Trevi non ci lascia soli neanche a Ferragosto, e Giuseppe è presente a farci interessante compagnia anziché andare a ricrearsi come si vorrebbe in questo giorno particolare. Come dico sempre, i grandi uomini si distinguono quando sono presenti a sollievo delle persone in qual modo si voglia. quando la stragrande maggioranza in queste, per così dire, feste comandate si eclissa. Un plauso sempre ai vigili del fuoco che in questi giorni particolarmente devono sopperire agli errori e castronerie altrui voluti e non voluti. Grazie Michele da Venezia. Grazie anche a te della tua presenza. Ecco, io so che nel giorno di Ferragosto non tutti ascolteranno la trasmissione, non tutti saranno in linea online, come si dice, però ci sono tante persone che sono costrette a stare a casa, Non dimentichiamoci di quelli che sono costretti a stare a casa, o volenti o nolenti, Continuiamo con la vita del Bruno Cornacchiola, che praticamente incontra delle persone che gli cambiano la vita. Il primo, una sera, quando ha esattamente sui 12 anni. Ehi tu, neppure mi guardi, figlio di Dio? Gli dice questo signore anziano. Scusi, non avevo fatto caso che ci fosse lei qui. Vieni qui, accostati a me. Dove vai tutte le sere di corsa? Gli dice questo signore anziano. E il Cornacchiola, dodicenne, dice: porto la cena alla mamma della proprietaria della pensione dove lavoro. Riposati un poco, poi vai via, gli dice l'anziano. E l'anziano poi gli dice: non pensi mai che devi lavorare pure per il Signore? Guarda, leggi qui. E non so leggere, gli dice Bruno Cornacchiola, non so leggere tanto bene, ho bisogno di tempo. E questa persona anziana gli dice: non c'è fretta, questo lo ha scritto San Paolo e io mi chiamo Paolo. Ecco, questo è un primo incontro che fece a 12 anni, no? E Bruno legge male, ma Paolo gli spiega tutto con pazienza, Gli spiega tutto con pazienza. E noi siamo in grado di spiegare con pazienza ai ragazzini le cose della vita e soprattutto come fare per affrontare le cose più importanti della vita? Dunque, c'è un altro messaggio, eccolo qua. Antonella: ciao Giuseppe, ti sto ascoltando, mi piace proprio la trasmissione, grazie per esserci anche oggi. Antonella: ok, grazie Antonella. Bruno legge male, ma Paolo gli spiega tutto con pazienza. E le sere successive Bruno gli porta sempre qualcosa da mangiare. Ecco, quindi questo Bruno Cornacchiola era un ragazzino sfortunato, e ce n'erano tanti nelle città di un secolo fa, che però ha un cuore grande, quindi gli porta questa persona anziana che sta lì seduto a guardare la gente che passa con questo libro di San Paolo, e gli porta da mangiare. Perché tutti in fondo al cuore abbiamo una scintilla di umanità. È la vita che poi ci può incancrenire, ma dobbiamo sempre mantenere la fiammella, come dicevo prima. E quindi le sere successive Bruno gli porta sempre qualcosa da mangiare, fino all'ultima volta in cui lo vede, la sera di Natale, quando Paolo gli racconta il significato di questa festa. Quindi questo signore anziano Paolo, dopo tante volte che si sono visti, l'ultima sera, la sera prima di Natale, gli spiega la festa di Natale, che cos'è, cosa significa. Sappi che noi stiamo nelle tenebre. Il bambino è nato 1900 anni fa da Maria, sempre vergine e senza peccato. Lei ha dato alla luce un figlio che è la luce e ci fa tutti luce per illuminare il mondo. Un giorno vedrai quella luce e sarai un missionario di luce. Quindi questo signore anziano dice al bambino dodicenne, la sera prima di Natale, la vigilia, che lui sarà, un giorno vedrai quella luce e sarai un missionario della luce. Pensate, e perché succedono queste cose? Perché normalmente quando avvengono apparizioni o cose particolari avvengono sempre in persone che noi non possiamo giudicare, che noi possiamo giudicare tra virgolette inferiori anche per la nostra superbia. E Perché è stata scelta Maria? Perché era colei che era più fedele di tutte. Perché sono stati scelti i bambini a Fatima? Chi gli avrebbe mai creduto a quei bambini? Oppure a Santa Bernadetta a Lourdes? Perché vengono scelte queste persone che sono innocenti? Innocenti e a cui nessuno vuole credere, perché le persone importanti sono quelle che contano, Mentre noi sappiamo che se prendiamo dai bambini abbiamo tanto, molto, molto, molto da imparare. E comunque siamo arrivati alla prima, come vi avevo detto prima, ci sono due cose che gli cambiano, diciamo, la vita, ecco, Bruno non capisce, ma a distanza di anni si renderà conto che è l'inizio delle sue esperienze mistiche. Ed ecco il secondo importante incontro. Siamo nel gennaio del 1927, quindi lui è del 13, il 27 avrà più o meno 14 anni. E lui sta dormendo e si sente dire: svegliati, svegliati su. E chi sei? Gli dice lui: chi sei? E questa è una donna di un certo tipo. Mi chiamo Maria Farsetti. Tutte le mattine passo di qua per andare a messa e ti vedo. Come ti chiami? Bruno, gli dice lui. Quindi incontra una donna che tutte le mattine va a messa. Una volta c'erano le donne che tutte le mattine andavano a messa. C'è anche una cosa da dire, che adesso è già difficile andare a messa tutte le mattine perché trovi la chiesa chiusa, quindi diciamo sono cambiati i tempi, però una volta c'erano le donne che andavano a messa tutte le mattine, una messa che era praticamente quasi inconcepibile perché era tutta in latino, eppure c'era gente che andava a messa. Vabbè, a parte questo, quanti anni hai? Dice la signora. Devo farne 13. Non ce l'hai una casa? Non ci vado tanto, risponde lui. Oh, e quindi non andrai neanche a catechismo? Hai fatto la comunione? E gli fa un po' un interrogatorio a questo ragazzino di 13-14 anni, no? Questa signora che va a messa tutte le mattine fa l'interrogatorio e insomma il cornacchiola, il ragazzino, gli dice: ma che cos'è la comunione? Ecco, c'è un'altra cosa da dire, che la comunione era in voga, mi sembra, se non ricordo male, che sia stato San Pio X, che mi pare sia diventato Papa nel 1910, a istituire la comunione per i bambini. Prima la davano in altre occasioni, ma non ai bambini, se non ricordo male. Poi se qualche ascoltatore mi corregge, volentieri. E che cos'è la comunione? Dice il Bruno Cornacchiola. E la signora, gli risponde: come non lo sai? E tua madre non la fa la comunione? E lui giustamente, un ragazzino, cosa può rispondere? Mamma delle volte ci faceva la pasta asciutta e il minestrone, ma sto piatto non ce l'ha mai cucinato. Così risponde: no, siamo a Roma, non ce l'ha mai cucinato. E la signora Farsetti comprende che Bruno ha tanto bisogno di aiuto e lo porta da padre Luigi dell'Addolorata. Vieni, vieni con me, figliolo, che ti insegnerò le preghiere e ti preparerò io. Quindi la signora Farsetti lo porta da questo padre Luigi dell'Addolorata, quindi un prete, un frate di quelli della Dolorata, perché a Roma, a parte che a Roma ci sono quasi tutte le congregazioni, comunque ci sono anche quelli della Dolorata. E così il 7 marzo fa la prima comunione e la cresima insieme. Bruno è felice soprattutto perché in quei 2 mesi ha imparato a conoscere la Santa Vergine. E fin qua uno potrebbe dire: ma insomma, che bella questa storia, un ragazzino che lavora, che ha fatto il carbonaio da quando aveva 10 anni, poi aiuta una pensione. E ecco, mettiamoci nei panni di 100 e passa anni fa, e che i bambini lavoravano purtroppo. Adesso invece i bambini di quei ragazzini di 12 anni non fanno fare neanche l'apprendistato, cioè magari uno vuole andare a imparare a mettere bene una bicicletta, non può neanche andare a imparare, perché per legge, finché non hai finito la scuola dell'obbligo, nessuno ti può tenere a fare nulla, ovvero fino ai 14 anni un bambino non può nulla. Quindi cosa succede adesso? Che i ragazzini vengono messi nelle condizioni di star sempre con quel cellulare in mano, e non è che col cellulare si va tanto avanti, perché la manualità viene meno, il cervello si atrofizza, perché adesso c'è Gemini, c'è la AI, a intelligenza artificiale, fanno tutto loro. E allora dei bambini, adesso torniamo all'attualità, dei ragazzini come quelli della Limonata lì in provincia di Udine, non sarebbero da premiare, questi bambini che sono andati contro le regole, che hanno fatto la limonata, vendevano i pezzi di anguria per comprarsi un ciao? Ma ragazzi, come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a questo punto di far sì che uno di 40 anni vada contro dei ragazzini che fanno delle limonate e che hanno ravvivato una comunità, Perché noi di Trevi siamo molto preoccupati. Noi siamo contro l'agenda 2030, che è quella che viene implementata giorno per giorno da tutte le istituzioni, da tutte le regole che vengono fatte sia dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo, ma anche dal governo italiano e dal Parlamento italiano. E quindi quando sentiamo fatti come quelli dei bambini della limonata, diciamo che c'è qualcosa da sistemare, non si può andare avanti così. Come cresceranno questi bambini? Non possiamo lasciare la possibilità di avere un po' di libertà a questi ragazzini? Devono essere per forza guidati da un algoritmo? Questa è una domanda che io lascio in sospeso. Per i miei ci ho pensato, nel senso che fino alla fine della terza media non hanno il cellulare, ma ormai ce l'hanno tutti. Il mio che fa la prossima anno fa la terza media è l'unico che non ce l'ha. A tra poco, parte la pubblicità adesso.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Rieccoci in onda, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18 e 12 minuti primi del 15 agosto 2026. Ferragosto, festa della Madonna Assunta. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Ecco, come dicevo nella prima parte della puntata, in questi mesi abbiamo trattato i temi dell'aria pulita, dell'acqua pulita, del cibo sano e della sana spiritualità, che sono le quattro fondamenta tramite le quali possiamo vivere e prenderci cura gli uni degli altri e soprattutto avere una vita sana, perché una vita sana si ha con una sana spiritualità, perché se sei sano dal punto di vista psicologico, spirituale, le cose poi si vedono dallo sguardo, da come ti comporti con le altre persone. Il cibo sano è importantissimo, perché quello che mangi poi è anche quello incide sul nostro umore. Volete vedere un bel piatto, una bella pasta asciutta al pomodoro, per chi ama il pomodoro, o una pasta asciutta al pesto, vabbè. Acqua pulita, ne abbiamo parlato a Iosa, e qua in Veneto qualcosa ne sappiamo, e anche dell'aria. Tante volte sono stato criticato, ma io vado avanti lo stesso, perché anche se vengo considerato complottista per via delle scie chimiche, la maggior parte delle persone sono convinte che siano ancora scie di condensa, mentre noi sappiamo benissimo che le scie di condensa sono quelle che a un certo punto evaporano e non si vede più nulla, mentre noi sappiamo benissimo che le scie chimiche guardi in cielo e non evaporano, rimangono lì, si diffondono nell'aria e fanno un bello strato biancastro. Vabbè, e ritorniamo alla puntata di oggi, che è dedicata a Bruno Cornacchiola e alla Madonna Assunta. La Madonna Assunta è sempre stata pensata dalla Chiesa in 2000 anni, ma il dogma è stato proclamato nel 1950, non tanti decenni fa, ecco. E quindi bisogna anche raccontarla questa storia qui, perché se siamo qui e siamo liberi e siamo consapevoli che è Ferragosto e che la festa l'ha istituita un imperatore romano, allora se siamo consapevoli, io ieri sera sono stato a una bella grigliata e se siamo consapevoli possiamo festeggiare la Madonna Assunta, possiamo festeggiare il Ferragosto. Se non ne siamo consapevoli, ci perdiamo qualcosa, ecco. Mi viene scritto, come crescerà Stefano di Vicenza, come cresceranno quei ragazzini? Ti intendi quei ragazzini, esatto, della limonata. Allora, ci vorrebbe un comitato no narrazione a far capire che la direzione che hanno preso è proprio quella giusta per vivere lontano dallo stress creato dalle infinite ipocrisie di questo sistema cronicamente malato. Noi di una certa età dobbiamo sperare in altri giovani svegli come loro. Esatto, come cresceranno i ragazzini? Me l'hai mandato due volte, il messaggio mi è arrivato due volte. E niente, noi dobbiamo sempre dare uno spunto, e siamo qui appositamente, e come dicevo prima, uno spunto di una piccola luce, insomma, ecco. Allora, abbiamo raccontato la storia di Bruno Cornacchiola di quando era ragazzino, e sappiamo però che Bruno Cornacchiola era colui che voleva uccidere il Papa, e che comunque, e quindi la storia di Bruno Cornacchiola, da bambino, era un bambino che nei primi decenni del secolo scorso era costretto a lavorare, e insomma è arrivato che questa donna lo ha convinto ad andare in chiesa e a prendere i sacramenti, e quindi il 7 marzo, per la prima comunione e la cresima insieme, Bruno è felice soprattutto perché in quei due mesi ha imparato a conoscere la Santa Vergine.
lei è la ma io sto leggendo cose che derivano dal diario di Bruno Cornacchiola, non è che mi sto inventando le cose. Lei è la madre di Gesù. Com'è diverso il suo amore da quello della mia? E quanto deve essere felice un figlio di tale madre? Così è il suo pensiero, il pensiero di un bambino. Sapete, i bambini sono puri per definizione. E dopo siamo noi adulti che li roviniamo tante volte. E quindi questo bambino fa una preghiera: ti prego, se sei veramente madre, prendimi con te. Ah, che parole, che parole. E da allora Bruno inizia a seguire i suoi insegnamenti, chiedono perché c'è un prete che racconta in oratorio i bambini, e questi bambini a questo punto chiedono al prete, e da allora Bruno inizia a seguire i suoi insegnamenti, e no, e il prete dice no, anzi tutto il contrario. Ma se è così felice? E infatti lui ci prova, ma quando ritorna a casa, dopo essere mancato per tanto tempo, la mamma lo tratta male e lui decide di andarsene per sempre. Gli anni trascorrono tra molte difficoltà, svolge tanti lavori: elettricista, spazzacamino, muratore, strillone di giornali, materassaio e diversi altri. Ma trova un ambiente che gli piace solo quando compie 20 anni e viene chiamato per il servizio militare. La vita in caserma lo soddisfa e diventa un abile tiratore. In quegli anni si sposa anche con Yolanda, una ragazza che conosce fin da bambino, ma trascorre molto tempo fuori casa perché inizia a interessarsi di politica. Ai ai ai ai ai. E si iscrive al Partito Comunista Clandestino. D'altronde eravamo nel ventennio e tutti i partiti erano clandestini, compreso il Partito Comunista. Abbiamo una missione per te, diventerai una nostra spia. Così lo reclutano. Cosa devo fare? Sei stato un soldato e tornerai a esserlo. Partirai per la Spagna, dove è in corso la guerra civile. Ci passerai tutte le informazioni segrete del partito fascista. E lui dice: sono pronto. Quindi parte, diciamo, da soldato, però iscritto in segreto al Partito Comunista, e fa da tramite, ok? Fa, diciamo, la spia, mettiamola così. Si arruola e alla fine del 1936 parte con la missione militare italiana, partecipa a tante battaglie e fa il suo lavoro di spia. Qui in Spagna un altro incontro gli fa imboccare una brutta strada, persino peggiore di quella intrapresa finora. Durante la guerra stringe infatti amicizia con Otto, un soldato tedesco. Devo proprio chiedertelo, cos'è quel libro che porti sempre con te? Gli dice Cornacchiola a Otto. Sapete, no, in Spagna tedeschi e italiani erano contro i davano una mano ai franchisti ed erano contro i comunisti o socialisti, insomma, quel che si può dire. Beh, è successo di tutto in Spagna in quel periodo, mamma mia, che robe. E questo Otto gli dice: è la parola di Dio, vuoi che te ne parli? Ecco, è tanto che non lo sento. Gesù ci parla di amore e di vita eterna. Sediamoci che ti racconto. E così questo Otto, questo tedesco, gli parla ancora dell'amore di Gesù. L'amicizia tra i due diventa sempre più forte e Otto praticamente catechizza Bruno, che ascolta con attenzione, felice di ritornare a sentire quello che aveva imparato da bambino. Tanto che un giorno nella città di Saragozza, quando i due stanno camminando vicino alla Basilica della Vergine del Pilar, c'è una processione per la Madonna, entriamo in chiesa anche noi. È molto che non mi confesso e non faccio la comunione, gli dice il Cornacchiola. Ma io ti ho parlato qualche volta della Chiesa Cattolica? Beh, no, non te ne ho parlato perché io non sono mai entrato dentro quel teatro di burattini, dove ci sono uomini che dicono di essere inviati da Dio e sono nella falsità. Quindi Otto, a questo punto, non è cattolico, eh? E inventano tante cose stupide e le danno da bere al popolo che ignorante ci crede e si perde. Ma come parli? Dici le stesse cose che sentivo in casa mia da ragazzo, bestemmie e insulti ai preti.
La spiegazione è semplice ma drammatica. Bruno ha capito male e ora Otto chiarisce chi sia. Io sono un protestante, noi siamo contrari alle affermazioni della Chiesa Cattolica. Incominciando dalla confessione, che è un'invenzione dei preti per fare la spia, e poi siamo contro la messa, l'Eucarestia e l'Immacolata. Al che Bruno dice: io credevo che tu mi avessi persuaso della verità. E l'ho fatto, amico mio, ma lo sai chi paga questa guerra che stiamo combattendo? È colui che alimenta l'idolatria, che è responsabile dell'ignoranza dei poveri, lui che procura la miseria alle genti e paga le guerre e le rivoluzioni, lui che sta a Roma, nel Vaticano.

Adesso lo incido per bene e quindi ha un coltello e incide nel coltello a morte il Papa. E mi capita l'occasione di incontrarlo a Roma, quindi già medita di andare, ritornare quando sarà a Roma e di beccare il Papa e di dargli una coltellata. Giuro che salverò il popolo dall'oppressore, quindi considera questo Papa un oppressore e penserà appunto di ucciderlo. La guerra continua e Bruno è sempre preso da questi brutti pensieri. Un giorno però accade un altro fatto inspiegabile. Bombe, camion, attento, frena, eh già, siamo in guerra, ci sono bombe dappertutto, ma sono bombe d'aereo, e niente, trova una ragazza e gli fa segno di scappare, lui scappa, e dopo che è scappato, tutto esplode. E pensa tra sé, se quella ragazza non mi avesse detto di andarmene subito, un secondo ancora e sarei morto. Bruno non sa spiegarsi quegli avvenimenti e così se ne dimentica, anche perché nel giugno del 1939 può tornare a casa dove lo aspetta la moglie e la figlioletta Isola. «È la Madonna che ti ha fatto tornare a casa», dice la moglie, che è devota, la moglie di Cornacchiola. «È la Madonna! Ma che stai dicendo? Io ci sono tornato da solo!» «No, sono le preghiere che io e Isola abbiamo detto. Basta, dobbiamo distruggere tutte le immagini sacre». E fu così che, appena tornò a casa, disse di bruciare subito tutti questi oggetti e spaccò in due il crocifisso, dicendo che sono tutte cose da superstizione. Pensate cosa aveva imparato in Spagna da un soldato tedesco protestante, quanto poco è bastato a convincere una persona a fare qualcosa di male, perché se spacchi qualcosa stai spaccando qualcosa, e se spacchi un crocifisso spacchi un simbolo di una fede, no? È qualcosa che nelle nostre scuole vogliono anche togliere, da tanto fastidio quel crocifisso. Vabbè. In questo periodo trova lavoro nell'azienda Filo Tranviaria, prima per pulire veicoli nei depositi di notte. La storia continua, E poi diventa bigliettaio e lavora sulle corse quotidiane. Adesso mi fermo qui per un piccolo breve stacco di musica, perché mi piacerebbe farvi sentire Francesco De Gregori e questa bellissima canzone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Francesco De Gregori, la donna cannone, ha sempre quel non so che, che ti dà un qualcosa, insomma. Bene, ritorniamo alla storia di Bruno Cornacchiola e poi diventa bigliettaio e lavora sulle corse quotidiane. Dovrò essere veloce perché è un po' lunghetta la storia per arrivare poi al dunque. Le sue convinzioni sulla Chiesa Cattolica non cambiano e anzi cresce il suo odio verso i sacerdoti. Quando ne incontra qualcuno lo guarda con disprezzo, facendo loro dispetti. E quindi una volta ruba un borsello a uno e poi glielo nasconde per far finta che è stato rubato, o in qualche caso provocando pericolosi incidenti. Ho fatto chiudere le porte mentre stava scendendo e l'ho fatto cadere, cose del genere, insomma, riesce a fare anche questi dispetti. Gli anni trascorrono e nascono i suoi due bambini, Carlo e Gianfranco. Lui, cercando qualcuno che condivida la sua visione, entra nella setta dei Battisti. Ma questo non gli basta e l'8 settembre del 1945 fa una scelta decisiva. Diventeremo tutti avventisti, sono più incisivi dei battisti e più intransigenti verso la Chiesa cattolica. E quindi convince la moglie e i figli ad andare in questa nuova setta, diciamo. Ogni sabato parteciperemo alle riunioni comunitarie. Voglio essere ferrato sulla verità e andare a dirla in giro. Voi siete artisti e astuti. Studiate per ingannare gli ignoranti, ma con noi che conosciamo la parola di Dio non potete fare nulla. Avete inventato tante stupide idolatrie e interpretate la Bibbia a modo vostro. Ecco, questo era un modo che è ancora attuale di andare contro, diciamo, la Chiesa Cattolica. Bruno ha imparato a parlare bene e da quel giorno partecipa infatti a molti dibattiti per attaccare i sacerdoti. Tu non sei tranquillo, si vede dallo sguardo. Sì, invece, io sono felice da quando ho abbandonato la Chiesa Cattolica. Rivolgiti alla Madonna, dice sua moglie. Lei ti salverà. Questo ti salverà. Sciocchezze, quindi la moglie e la figlia gli dicono di pregare la Madonna, il rosario, ma lui non ne vuole sapere, eh? Sono solo sciocchezze per ignoranti. Ma me ne torno a casa a leggere la Bibbia come si deve. Studia infatti la Bibbia secondo le regole degli avventisti e le sue idee rimangono sempre quelle. E quindi comincia a scrivere: questa sarà la morte della Chiesa con il Papa in testa. E lo scrive sulla sua Bibbia, queste parole le scrive lì. E non vuole proprio sentire ragioni, perché è convinto di essere nel giusto. È convinto di essere nel giusto. Adesso noi di Trevi non siamo contro nessuno, siamo per la libertà per definizione, però siamo contro qualsiasi tipo di violenza, siamo non violenti per definizione e quindi siamo sempre aperti al dialogo. Io sto dicendo queste cose perché oggi è la festa della Madonna Assunta. E prima ancora è la festa di Ferragosto, una festa proclamata dal primo imperatore romano. E la domanda è: ma ha provato veramente a uccidere il Papa? Diciamo che è un pensiero che lo accompagna, che però poi non trova mai il modo o comunque la modalità per farlo. E alla fine della guerra ha preso anche la tessera del Partito Comunista, che nel frattempo è diventato legale, come tutti i partiti. Alla fine del fascismo tutti i partiti potevano presentarsi alle elezioni e quindi diciamo che frequenta spesso ambienti anticlericali. Nel suo cuore però sente che qualcosa lo turba, non riesce a capire cosa sia e a volte supplica il Signore di aiutarlo. Ma è come se tutti gli eventi che gli sono accaduti siano stati la preparazione a quello che deve ancora succedere in un giorno preciso. E quel giorno preciso presto arriva. Il 12 aprile del 1947, poco dopo le 15, Bruno arriva con i tre figli, Isola, Carlo e Gianfranco, sulla collinetta delle Tre Fontane. Perché siamo qui, papà? Perché siamo qui?
E allora lui dice: devo preparare un discorso per un dibattito, mentre io studio, voi potete giocare. E quindi lui incomincia a farsi il suo discorso. La bambina dice: fa caldo, mi tolgo le scarpe, l'altro anch'io. A un certo punto, mentre vi preparate, io controllo in giro, e lui va a farsi un giro perché non ci siano malintenzionati o bestie al pascolo, perché nei parchi non erano sorvegliati come adesso. E c'è anche una piccola grotta. Nella grotta c'è solo spazzatura e puzza, niente di pericoloso. Bene. Giochiamo con le racchette di legno, i bambini giocano e lui intanto prepara e si fa fare compagnia dal più piccolo. E devo parlare contro i dogmi di Maria e devo trovare passi della Bibbia da citare. Prenderò appunti e poi lo chiamano. Papà, papà, cosa c'è? Abbiamo perso la palla e siamo senza scarpe, ci aiuti a trovarla, va bene, ma poi non disturbatemi più. Cioè, come fa un papà a preparare un discorso con 3 bambini su un parco? È un po' difficile, eh? Io che ne ho 3, ne so qualcosa. Scommetto che è finita in quel cespuglio. E la trova, evviva, bello, bene, la trova. Carlo, dammi la racchetta, vi faccio vedere io come si gioca, così non la perderete più. È la pallina quella, diciamo, tra virgolette, da tennis. Poi, insomma, spiega che bisogna colpirla piano, però a un certo punto la colpisce, ma la perdono nuovamente. Dice al più piccolo: rimani lì che vado a cercarla. Va a cercarla, va in una zona ripida, si accerta che i figli siano lì, e a un certo punto ricontrolla meglio il piccolo perché ne combina sempre di tutti i colori, e va, scende ancora e incomincia a chiamare: Gianfranco, mi senti? Sì, papà, niente, devo procedere. E Gianfranco, tutto bene? Gianfranco, rispondimi. E non risponde più il Gianfranco. Quel mascalzone vuole farmi uno scherzo, ma adesso gli faccio passare io la voglia di prendermi in giro. Ma cosa succede? Bella signora, bella signora. Queste frasi le ho già sentite. Le ho già sentite a Fatima. Vabbè, bella signora. Isola, perché state giocando a dire le preghiere? Non mi piacciono questi giochi. Ma papà, io stavo raccogliendo fiori da portare alla mamma. E adesso cosa ti succede? Bella signora, bella signora. Carlo, chi vi ha insegnato questo gioco? Non capisco di che gioco parli. Bella signora, volete farmi arrabbiare? Adesso vi porto via. Ma sei pesantissimo come di pietra, non riesco a spostarti di un millimetro, neanche tu, Isola, non riesco a muoverti. Cosa sta succedendo? Che sia una tana di streghe oppure c'è il diavolo? Non c'è nessuno, non capisco. Belli di papà, su, alzatevi per favore. A un certo punto dice: Dio salvaci tu, e viene praticamente come rapito. Viene rapito perché a quel punto, e ricordo che la data è, adesso vado indietro, la data è il 12 aprile del 47, se non ricordo male. A quel punto ha la visione in quella grotta malfamata piena di rifiuti e trova colei. E dice: sono colei che sono nella Trinità Divina, sono la Vergine della Rivelazione. Scrivi subito queste cose e meditale sempre. Tu mi perseguiti, ora basta, rientra nell'ovile santo, l'eterno miracolo di Dio, dove Cristo posò la prima pietra, quel fondamento sulla roccia eterna. Pietro, non dimenticare chi ti amava sempre, mai ti ho dimenticato, per sempre nelle tue disdette ti sono stata vicina. E quindi ha questa apparizione. La Vergine parla a Bruno per circa un'ora e alla fine come ha tipo un risveglio. E il bambino dice: papà, vedo ancora il vestito verde, vado a prenderlo. E poi dice: ma sarà stato un sogno. L'ho vista anch'io, ho visto la bella signora, dice l'altra figlia. Guardate, ho trovato la palla. E così poi
Da quel momento Bruno non è più lo stesso. Chiede perdono alla moglie per tutto quello che le ha fatto passare e le confessa una cosa. Quello che ti ho insegnato contro la Madonna è tutto falso. La visione mi ha detto di cercare un sacerdote. Mi ha detto di cercare un sacerdote. Ecco, adesso mi fermo un altro po', metto un'altra canzone e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco. Pronti? Via.

Ascoltiamo un po' la musica di Zucchero, Diamante, la canzone Diamante, e ritorniamo alla storia di Bruno Cornacchiola. Ormai siamo arrivati al 12 aprile del 47, all'apparizione di colei che si fa chiamare la Madonna della Rivelazione, ok? Va a casa e dice alla moglie: la visione mi ha detto di cercare un sacerdote. A ogni sacerdote a me molto caro che incontrerai per il cammino e il primo nella chiesa dirai: padre, debbo parlare. Se egli risponderà con queste parole: Ave Maria figliolo, cosa vuoi? E ti indicherà un altro sacerdote dicendoti: quello fa per il caso tuo, tu non tacere di ciò che vedi e scrivi. Sii forte, questo sacerdote è già preparato per tutto quello che deve fare. Sarà colui che ti farà rientrare nell'ovile santo. Ok, questo diceva la visione. Fin da subito Bruno inizia a cercare quel sacerdote. Padre, debbo parlare. Parla dunque, niente da fare. Cosa posso fare per te? Niente da fare, non lo trova, eh? Trascorrono i giorni e Bruno non lo trova, inizia a pensare di essere stato ingannato, vittima di uno scherzo del diavolo, è molto turbato e ritornano i cattivi pensieri. È finita, sono stato preso in giro. Cosa fai? Io non ne posso più, adesso faccio quello che avrei dovuto fare tanto tempo fa, e tira fuori il coltello. Ma sei stato nella chiesa di ogni santi? Là tutti ti conoscono. Hai cacciato sempre via i sacerdoti che venivano a benedire la casa e hai fatto propaganda davanti alla loro porta. Chissà se non è volontà di Dio quella della Madonna che è proprio là, l'incontro con il sacerdote, eh? Va bene, Yolanda, io ti voglio dare ascolto, vado, ma se non c'è quello che cerco... Quindi Bruno si reca là immediatamente e quando arriva vede uscire il parroco. Padre, debbo parlarle. Ave Maria, figliolo, cosa vuoi? Padre, io sono un protestante che ha avuto un fatto soprannaturale e devo rientrare nella Chiesa Cattolica. E vede quel sacerdote che si sta spogliando dei paramenti? Sì, padre, lo vedo. Ebbene, vada da lui perché quello fa per il caso suo. E così va da lui e incomincia tutta questa storia e incomincia, diciamo, una specie di confessione. Sapete, quando ci sono le persone che hanno le visioni, incominciano anche a frequentare i sacramenti e il primo è la confessione. E dopo quell'incontro Bruno e la sua famiglia ricevono tante minacce sia dagli avventisti sia dai comunisti di cui Bruno faceva ancora parte, ma lui non si spaventa. Con la moglie si impegna a seguire un corso di catechismo e il 6 maggio i due fanno abiura del protestantesimo e ritornano nella Chiesa Cattolica e qualche settimana dopo fanno dare i sacramenti ai figli. Direte voi, è la grotta, che cosa succede? La voce si sparge velocemente, diventa un luogo di culto con molte persone che vi si recano e alcune statue che vengono deposte. Un'altra domanda da porsi è: ma Bruno ha delle altre visioni? Sì, ne ha avute molte altre. Ogni volta trascrive i messaggi che la Vergine della Rivelazione gli concede come insegnamenti e ammonimenti per gli uomini. Ecco, diciamo che questo signore, che è nato nel 1913, nel 1947 aveva ben 34 anni, quindi non era uno sbarbato, ecco, quindi... diciamo che sapeva il fatto suo, si era iscritto al Partito Comunista, aveva frequentato due sette di protestanti, aveva fatto la guerra di Spagna, insomma ne aveva passate di cotte, di crude, insomma, ecco. Negli anni successivi Bruno continua con il suo lavoro di tranviere, viaggiando e facendo conferenze in cui racconta la sua esperienza, però è ancora protagonista di eventi particolari, come quando incontra pubblicamente il Papa, che nel frattempo è diventato Papa Pio XII. Il 9 dicembre del 49 è stata organizzata un'udienza del Papa con un gruppo di tranvieri per recitare il rosario e alla fine
Qualcuno di voi mi deve parlare, dice il Papa. Santità, sono io che devo parlare. Dimmi pure cosa vuoi. E così il Bruno gli dice: ecco, Santità, qui con me ho due oggetti. La Bibbia che ho adoperato contro la verità e il pugnale con il quale avevo giurato di ucciderla. E li dona tutti e due al Papa. Guardi, ho inciso sopra questa bestemmia: a morte il Papa. Santità, davanti a tutti chiedo perdono del male fatto e a tante anime con la Bibbia che interpretavo a modo mio, e chiedevo perdono di aver pensato di ucciderla. E il Papa a quel punto dice: mio caro figlio, non avresti fatto altro che un martire di più e un Papa di più alla Chiesa. Già, altri tempi. Oltre alle apparizioni della Vergine, poi Bruno ha anche altre visioni simili a quella della ragazza vestita di bianco che lo ha salvato durante la guerra di Spagna. Una in particolare accade il 9 gennaio del 1970, mentre Bruno è da solo in macchina. Insomma, sta attraversando una vecchietta e gli dice: vieni qua. Devo andare a ringraziare, mi dà tante grazie se mi ti vuoi portare, mi fai un piacere, sono tante ore che sto qui, portami da quello che amo tanto. Ma dove? Laggiù, dove c'è quel santuario. Ah, il santuario del divino amore, va bene. Quanti anni mi dai? Una settantina. No, no, 90 anni meno lo zero. Come sarebbe 90 meno lo zero? Sì, perché il mio numero è 9. Adesso ascoltami che devo dirti una cosa. Di a quelli, figlio mio, che amino sempre e molto Dio e per lui il prossimo, e tu sii sempre forte. Allontanati dal male che ti tenta e avvicinati sempre al bene al quale tu devi sempre mirare. Prega e fai pregare per l'incredulità che trionfa, figlio mio. Il mondo è cattivo, questo lo devi dire a tutti, che siano buoni. Io ricevo molte grazie e a me piace fare molto del bene. Così la porta al santuario del divino amore. Io per esempio quello che sto facendo adesso lo faccio per mio figlio che ha sofferto tanto, e così per il mio sposo, capisci? Ma Bruno dice: ma diciamo che capisco, ma non sono sicuro. Ecco, siamo arrivati, mi porti, mi apri la porta, e lui gliela apre e poi scompare. A un certo punto arriva un poliziotto e gli dice: ma vuole andare via sì o no? Sta intralciando il traffico. E dice: guardi che qua non è scesa nessuna vecchia, si vuole levare di mezzo, sono 45 minuti che è fermo qui. E quindi era fermo lì. Ecco, diciamo che il dogma dell'assunzione in cielo di Maria è scaturita da qualcosa che era già nella chiesa, ma il Cornacchiola poi lo ha detto a quel papa che successivamente ha proclamato il dogma. Ha proclamato il dogma. Ed è così che vi ho spiegato un po' a modo mio e in maniera un po' raffazzonata, perché non sono tanto bravo a spiegare, come sia stato proclamato questo dogma e tutti questi misteri che si sono succeduti dal 12 aprile del 1947 da parte di un uomo che voleva uccidere il Papa e che poi ha dato il suo coltello e la sua Bibbia con cui aveva scritto quelle cose brutte, diciamo brutte, cattive, e la storia è finita così. E siamo arrivati al 15 agosto del 2026 per raccontarvi questa storia, perché siamo liberi. E siamo liberi e cerchiamo la verità, e se cerchiamo la verità è perché siamo liberi, perché possiamo cercarla, no? Ve lo dico sempre, no? Ve lo dico sempre che questo spazio è dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Se vi è piaciuto quello che vi ho trasmesso, andate in cerca delle cose di Bruno Cornacchiola. Io ho cercato di farvi un riassunto un po' a modo mio,
un po', diciamo, fumettisticamente parlando, e di più non sono stato capace. Portate pazienza se magari ho urtato qualcuno che ce l'ha a morte con la Chiesa Cattolica, ma queste cose io le racconto, poi magari da altri ne sentirete delle altre. Per me l'importante è che alziamo sempre l'asticella e che teniamo sempre la fiammella accesa. Buon fine settimana a tutti, buon Ferragosto per chi lo sta facendo, buona festa dell'Assunta per chi fa la festa dell'Assunta e buona domenica, che domani è domenica, oggi è sabato, e adesso metto la sigla nostra, la sigla delle persone libere. Arrivederci e a risentirci, e grazie a tutti, per tutti coloro che hanno scritto dei messaggi e che mi hanno ascoltato. Grazie tantissime, spero di non avervi annoiato.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci qua, buonasera, buonasera, ancora chiaro, buon Ferragosto a tutti intanto, per chi è in montagna, chi è al mare, chi è qualunque parte sia. Noi siamo qui anche oggi, come sempre, puntuali alle trasmissioni, anche se è festa, sabato comunque è. Se per caso qualcuno volesse venire a trovare, noi siamo qui per bere un caffè insieme, giusto?
1: Non c'è tempo per bere un caffè.
0: Beh, insomma, una parola.
1: Posso salutare anch'io?
0: Cioè, stavo passando il telefono.
1: Quando?
0: Il microfono a lei, prego.
1: Quando ha fatto tutto lei?
0: Io ho detto la mia, adesso dica la sua.
1: Allora, buonasera a tutti. Questa sera, 19, 21 e 30. Dopo di noi andrà la trasmissione di Thomas. E poi ancora il notturno di Massimo Conte, che era in diretta questa mattina. Anche lui, giorno di festa,
0: sì, però.
1: È stato qua. E ai programmi di Radio Gamma 5, in diretta. E si capisce che è Ferragosto per tutti,
0: e ciò, quindi... certo.
1: Ah, va così.
0: Eh beh, dai, noi siamo qui intanto.
1: Esattamente.
0: Allora, per farvi compagnia, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, dai.
1: Esatto.
0: Prego.
1: E chi è a casa, se vuole mandare qualche messaggio, 334-7102-672, qualche telefonata, 049-700-700.
0: Sì.
1: 049-700-738.
0: Oppure venite a farti un salutino, così noi siamo qui. Beh, prego,
1: non
0: vada.
1: Penso che ci sia gente in giro che voglia.
0: E chi lo sa, c'è tanta gente a casa, eh.
1: Bene, partiamo subito con un brano. Pronto?
0: Ha finito tutto le iniziative?
1: No, le leggo dopo.
0: Va bene, andiamo.
1: Intanto
0: con
1: un brano. Pronti qua.
0: Che si intitola
1: Dimmi che cos'è.
0: Le orme.
1: Via.
0: Bellissima canzone.

0: canzone delle Orme, grande gruppo, ha fatto la storia anche lui, anche loro. Chi lo sa? La Femme cosa fai?
1: Ti tiro via le mani da là.
0: Dai,
1: No, un attimo.
0: Leggi inizio,
1: dici,
0: dopo.
1: Dici qualcosa.
0: Dopo qualcosa. Avremo delle canzoni meravigliose, anche inedite, che abbiamo trovato nei cassetti della testa, nel cervello, in memoria. Canzoni che avevo dimenticato proprio,
1: Le hai trovate tu?
0: Beh, più o meno. Sì, e così dai, faremo della bella musica,
1: Aspetta un attimo.
0: Prego, signor
1: Gabriellona.
2: Ciao, vai ragazzi.
0: Ciao Gabri.
2: Altrettanto a voi, anche alle vostre famiglie.
0: Io ti ho fatto il pranzo.
2: Sì, sono a pranzo da mio fratello Robegano, perché si sagra, io posso venire a casa e devo ascoltare le altre.
0: Ecco, Vito.
1: Anche a Campodarsico c'è la sagra, anche sì. A Limena.
0: Anche a Limena, sì.
2: Cioè, anche a Robegano.
1: Ecco, vedi.
2: Il mio paese natale.
0: A Robegano ti sei nata?
1: Sei nata a Robegano.
2: Sì, caro.
1: Hai capito,
2: A Robegano, nel comune di Salzano.
1: Di Salzano, allora ti sei una robeganese.
2: Robeganese, mi dice a Robegano tutti i lati fuori che piovano.
0: Guardi, quando ci vediamo? Al 29?
2: No, al 27 gli ha detto, no?
0: No,
1: a settembre.
0: Nel settembre.
2: Sì, non sei il 27, Nica?
1: Sì.
0: Settembre.
1: Ma ce n'è uno anche il 6?
2: Il 6 di settembre?
1: Certo.
0: Sì.
2: Che c'è? Non so, perché
0: te lo diremo un attimo, dopo te ti scrivi.
1: No, quella è dei Cover Nomadi.
2: E cosa si dice?
1: Sempre i canzoni, cantanti.
2: Ah,
0: con musica.
2: A me vuoi a Banca d'Italia dopo mi scelto.
0: Va bene, scuro,
2: Comunque, se chi voglia bevere un caffè, ma sempre qua.
0: Un giorno veniamo,
1: una volta
0: dai.
1: Veniamo, promesso.
2: Mi aspetto, vai, certo. Porte aperte sempre a casa mia.
0: Se vuoi offrirmi che mangiamo a casa tua, non c'è nessun problema.
2: No, se ti mi dici che farei un piatto e posta su da ancora
0: dai,
2: se
0: voglio scherzare, scherzo, ma
2: basta. No, ma mi dico sul serio.
0: Basta un caffè, così parleremo assieme, non è il problema.
1: Un caffè e un piatto di buonasera.
0: Esatto.
2: Quindi, no, ve nego.
1: Un piatto di buonasera?
2: No, non tengo gelati, perché con qua Mattia va tosse in frigo, si sta domandami, e ho sempre paura che gli possa mai.
1: No, un caffè e un piatto di buonasera.
0: Esatto.
2: Da me che da sempre.
0: E ora noi, il compagno.
1: Vedo che te che ne hai una straia di rete.
0: Da noi uguale.
2: Ciao. Ecco, intanto saluto Anna Casinacara.
0: Pronto?
1: Ecco, caduta.
2: Te che sentu di Anna?
0: Sì, sappiamo.
2: Anche a me, perché non ci manca un po', mi hai detto che sei in casa ieri sera, cara da Madonna.
0: Che mancava anche qui, mancava.
2: Poveretta, ma guarda che se non tocco del tempo, che era sempre una fanturina.
1: Sempre.
0: Sempre sotto.
1: Sei una pace.
2: No, cara, non avemi. Guarisci presto che sono promossa a vederti.
0: Certo.
2: Sì, perché veniva sempre una volta a due settimane, certo.
1: Ecco, Vito.
2: Sì, ancora che andava a assistere a nonna Leda.
0: Sì, è vero.
2: E dopo c'ho il compleanno della radio che ha portato via con l'autobuonanza, una ripindata.
1: Certo.
2: Comunque, posso fare dei saluti?
0: Come no, certo. Saluta chi vuoi.
2: Saluto voi due con un abbraccio e un bacione e Ferragosto a tutte le vostre famiglie.
0: Grazie.
1: Ricambiato.
0: Esatto.
2: Grazie. E dopo saluto Enzo DJ, Lorenzo Speak, neanche Ilario non c'era oggi, neanche lui.
0: Neanche io?
2: No.
0: E
2: tutti i conduttori con tutti gli ascoltatori.
0: Bene.
2: E un saluto particolare a tutti i bimbi del mondo.
0: Certo.
2: Io vi ringrazio che siete là di vero cuore, ma vi do un abbraccio e un bacione
0: anche
2: grande,
0: noi,
2: grande.
0: Però mina ramenata, sta ferma?
2: Ce la meni io sì mi dopo.
0: Sì, te la meni io sì. Sento che lavori.
2: Ah no.
0: Per chi ci vuole male.
2: A me non me ne frega niente di nessuno.
0: Se te sapessi cosa me ne frega a me.
2: A me non mi frega niente di nessuno, perché mi fa il mondo, sono sempre andata via con la testa
0: certo,
2: alta
0: certo,
2: e non ho mai fatto mai grazie a nessuno.
0: Sì, certo.
2: E se ho cercato sempre di andare una mangia dopo due anche in Italia.
0: Esatto. Ecco. Hai ragione, certo.
2: E chi dica quello che vuoi non me ne frega un cavolo.
0: Ma neanche a me.
2: Oh, là, no. Perché qui c'è quella gente che è cattiveria, geosia e invidia.
0: Sì, purtroppo sì.
3: Sì. È vero, è vero.
0: Purtroppo è così.
2: Sono Cappiera e Valentina.
0: Certo, certo, yes, i doppi piccioncini.
2: Yeah, ce la capisci un giorno?
0: Diciamo piccioncini, dai. L'età non conta.
2: Scusa. Scusa di andare avanti in massa, scusami.
0: No, sì, dai, no, che scusami cosa.
3: Gabriella, vai, vai, tranquilla.
2: Ciao, bei ragazzi,
0: ciao,
2: un bacione,
0: cara.
2: Grazie,
0: ciao,
2: grazie che siete grazie. Là, ciao,
0: se bella. Sentiamo, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Ciao,
2: bella,
3: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora.
0: Dimmi scusi.
3: 5 per 1000. Possibile quest'anno versare la... da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538-6459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativa di Campodarsego. Il l'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto 21.30 in sede radio, alle 19.30 cena. Giovedì 20 agosto alle ore 9.30 Alfredo Belluco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, No Governo Banane Day, e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978-2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore 348-8573-609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il 5 settembre, ore 10-11, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgombri del governo Meloni, anzi banane che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale criminogeno e ignobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023 Lega Salvini, premier senatrice Vicentina, Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Il relatore in commissione giustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori avvocato Salvatore Sallemi, detto

0: Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Con chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-3201-392. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC. Con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, Sonia 392 5285066. Ecco, io sono arrivata alla fine delle
1: Sì.
0: iniziative, le lascio qua per chi ci sarà domani mattina
1: Sì. Messaggi,
0: e passo intanto a leggere dei messaggi. Allora, qua, buon Ferragosto, cari amici. Avete scaldato i motori?
1: sì.
0: Sarebbe meglio raffreddarli. Volevo dedicarvi tata, e ce l'ascoltiamo assieme. Bezos, Mary.
1: Mary,
0: Mari,
1: Mary,
0: Mari, che è
1: Mary, Mary.
0: diverso da Mary.
1: Adesso andiamo con una canzoncina.
0: No, con quella che vuole la Mari.
1: Va bene,
0: Allora,
1: ma no, va
0: pronti qua.
1: bene, dai.
0: Mari, eccola qua, ce l'ascoltiamo insieme
1: Ok,
0: come è la tua richiesta, va bene?
1: sì,
0: Pronti?
1: sì.
0: Via.

0: Sì, Dick, l'isola di White, che io la conosco molto bene, l'isola di White, eh. Quei tempi c'ero, io dico che c'ero, grandi cose quei tempi, ragazzi, grande musica. Dopo metteremo su una canzone, pensati di un'ascoltatrice che io ce l'avevo già in testa questa canzone, te l'avevo detto,
1: Sì.
0: oggi mettiamo su questa, è puntuale, non è che si scopre cosa mettiamo, si può per
1: Ma
0: dire, canzone bellissima anche quella, eh. Questa prossima, giusto?
1: no, non so se sia la prossima che
0: Va
1: cosa.
0: bene, cioè, devo
1: Aspetta.
0: sapere.
1: Allora.
0: Cara
1: No, la
0: Mari.
1: Mari l'abbiamo appena
0: Sì,
1: fatta.
0: dai, avanti.
1: Allora.
0: Prego, allora. Allora, qua.
1: Ciao Nica e maestro, buon proseguimento di Ferragosto. A voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Certo.
1: Questa sera mi piacerebbe ascoltare una canzone da ta ta ta.
0: Ta ta ta.
1: Grazie anche per le belle canzoni che ci fate ascoltare. Un abbraccio da Rosa.
0: Oh,
1: Mandi,
0: mandi, mandi,
1: mandi. E allora, mandi,
0: buon Ferragosto, anche se siamo il pomeriggio, giusto?
1: mandi. Certo.
0: Quella canzone che tu dedichi, ce l'avevo in testa oggi, prova a immaginare, canzone bellissima.
1: L'hai appena detto, quante volte devi
0: Due
1: dirlo?
0: volte,
1: 30?
0: due volte. Dai, prego, dai, falla partire.
1: Dai, pronti qua, via.
0: Signori,
1: Tira via le
0: questa.
1: mani da là.
0: Vai,
1: Tira
0: vai.
1: via le mani da là. Dopo.
0: Ma io devo chiudere qua. Falla partire. Signori, i Nazareth.

0: Sì, canzone meravigliosa anche questa, grazie a Mandy Mandy. Adesso andiamo con un'altra canzone.
1: Stavi dicendo che era una canzone che...
0: Ah, questa canzone si ballava in discoteca. Questa canzone...
1: Senti, parla in italiano, con la cadenza italiana, sì, veneta.
0: Questa canzone si ballava nelle discoteche. Tu l'hai mai ballata questa, no? Non credo.
1: No, perché non ero grande come te.
0: No, io facevo il DJ, non mi interessa, io grande
1: io
0: o piccolo.
1: Io non ero grande come te.
0: Io sono nato...
1: Sono più piccolina, quindi non c'era.
0: Certo, io sono nato 1,90.
1: Non era... Sì.
0: Comunque metteremo
1: allora,
0: su belle
1: un
0: canzoni.
1: Un attimo.
0: Prego.
1: Allora, qua.
0: Prego.
1: Aspetta un secondo.
0: Prego, dica.
1: Sta fermo.
0: No, non mi muovo neanche.
1: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando.
0: Hola.
1: Direi ottima partenza. Grazie per essere qui anche oggi. Grandi. Buonissima trasmissione. Un abbraccio forte.
0: Sì.
1: E Antonella di Corte.
0: Antonella.
1: Antonella, grazie mille anche a te.
0: Certo.
1: E allora?
0: Venite, venite, qua. Venite a noi.
1: Pronti qua. Allora.
0: Questa canzone?
1: Antonella.
2: Vedo che il
1: questa, aspetta. Aspetta, vedi.
0: Ciao, vedi. Questa è tutta per
1: questa
0: te.
1: Questa è tutta per te, via.

0: questo è un omaggio al grande Mango, indimenticabile Mango, un grandissimo cantante.
1: Va bene, posso parlare?
0: Prego.
1: No, tira via le mani da là. Bon. E allora, non vedo l'ora,
0: ecco,
1: che arrivi il 6 settembre per ringraziarvi di persona. A proposito del 6 settembre,
0: caramba,
1: mi allaccio a questo messaggio dell'Antonella,
0: sì,
1: per dirvi che il 6 settembre,
0: sì,
1: alle ore 12:30,
0: sì,
1: al Falco d'Oro a Curtarolo,
0: qui vicino,
1: si organizza pranzo e poi concerto Allegri Vagabondi,
0: da non perdere,
1: cover tribute Nomadi. Loro vengono, sono 5 ragazzi, 6 non mi ricordo bene, che vengono da Bologna e limitrofi,
0: yes,
1: e ad alietare una domenica che sarà
0: favolosa,
1: fantastica,
0: esatto,
1: va bene?
0: Sì.
1: E grazie Antonella per averci inviato questo messaggio. Noi ti aspettiamo e aspettiamo tutti a braccia aperte. Allora, per le prenotazioni,
0: sì,
1: 3 4,
0: ma piano,
1: 2 0 3 0 3 9 7 0, WhatsApp, mi raccomando, fatelo con WhatsApp.
0: Okay? Antonella, che caramba, che sorpresa.
1: Esatto, bene, perfetto. E aspetta un secondo. Aspetta,
0: prego,
1: aspetta un attimo.
0: Devi mettere su una canzone bellissima.
1: No.
0: Sì, no.
1: Nonno Piero.
0: Pronto?
2: Ecco.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
1: Come va?
2: Grazie per queste belle canzoni che state mettendo su.
1: Grazie a te che stai ascoltando.
0: Ciao.
2: E anche Valentina indaffarata.
3: Ciao, scusate,
0: ciao
3: a tutti.
0: Ciao, ciao Valentina, ciao ciao.
2: Valentina. Niente ragazzi, un salutino veloce.
0: Adesso mi
2: fa sempre bene. Siamo in ascolto.
0: Sì,
2: ti metto vi mando un abbraccio.
0: Anche a te, anche
1: noi,
0: a Valentina.
1: Anche noi a te, e alla Valentina.
0: Esatto.
2: Grazie.
1: Buon Ferragosto.
0: Certo.
1: Nonno Piero, posso permettermi di farti una domanda?
0: Sì.
2: Sì, dimmi, dimmi.
1: Come stai?
2: Tiro avanti, Nica. Tiro avanti.
0: Bisogna, sì.
2: È una storia lunga, è una storia lunga.
1: Lascia,
2: comunque,
1: lascia
2: andare,
1: non dirla. Allora, io ti sento bene dalla voce.
0: Sì, anche a me.
1: Bello grintoso.
2: La voce è buona, ecco.
1: Perfetto,
2: dai,
1: perfetto. L'importante
2: mi accontento, Nica, mi accontento.
1: E chi si accontenta gode.
0: Esatto.
2: Ecco, no, guarda che è chi gode che si accontenta.
1: Ecco.
0: dai.
1: Va bene, d'accordo.
0: Una canzone,
2: ciao,
0: per una Piero,
2: un bacione, un abbraccio.
0: Certo che a voi.
1: Grazie, adesso ti dedichiamo una canzone,
0: esatto,
1: tra poco, va
0: senti
1: bene?
0: Lei che canzone, nonno Piero, mi raccomando,
1: Va bene?
2: D'accordo, d'accordo.
0: Ciao, ciao belli, ciao cari.
1: Buon Ferragosto.
0: Ciao, ciao.
3: Un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Sì, ciao, un abbraccio. Eccoci qua. Bene.
0: Ecco.
1: Perché metti giù?
0: Quello che ti ho detto io.
1: No.
0: Scusa.
1: Non c'è ancora. Devo ancora inserirla.
0: Inserisci.
1: Un attimo, se ho preso il telefono.
0: Certo, giustamente, hai ragione. Hai ragione, siamo qui apposta. Qua si confabula perché a volte le canzoni si dimenticano, anche perché sai quante canzoni abbiamo in bauletto e la testa, abbiamo centinaia di migliaia di canzoni.
1: Eccola qua.
0: Nonno Piero e Valentina.
1: Nonno Piero e Valentina.
0: Tutti
1: eccola
0: con voi.
1: Qua.

0: Gli occhi dell'amore, vi ricordate questa canzone di Renato dei Profeti? Anno sì. 1900 e...
1: non mi sa, 68.
0: 68, si ballava molto questa canzone, in discoteca, no, erano ballere una volta allora, discoteca è venuta dopo. Sale da ballo, dai, erano dalle 3, dalle 15 alle 20, alle 20, poi secondo me dalle 21 a mezzanotte, poi tutti a casa.
1: Ah, sì?
0: Era così, cioè, vuoi dirlo a me che c'ero, io c'ero.
1: Che
0: bello, fantastici anni, fantastici. Sono anni che non torneranno più, purtroppo. Purtroppo, magari tornassi indietro. Troppo bello, era troppo bello. Se siete d'accordo, fate un.
1: Mandateci. Un secondo solo.
0: Sì, un secondo, prego.
1: Bene, allora, bene. Aspetta che ho. Aspetta che altrimenti la perdo.
0: È arrivato, ciao ciao.
1: Buonasera Renata.
0: Buonasera Renata.
2: Buonasera amica. Come si chiama il signor maestro?
0: Certo, io sono maestro,
1: Non sai
2: il maestro Cina.
1: Renata.
0: Renata.
2: Esatto. Comunque Renata. Concordo con.
1: Renata di
2: Concordo
1: Vicenza.
2: Con Piero,
0: ah, sì.
2: E Valentina, che le canzoni sono veramente belle.
1: Grazie.
2: Belle ragazzi, veramente.
1: Grazie.
2: Si entrano dentro, si emozionano.
0: Certo.
1: Grazie di queste parole.
0: Sì.
2: Sono canzoni veramente che ti emozionano e ti fanno anche andare indietro con gli anni.
0: Sì.
2: Quando si ballavano,
0: vedi,
2: quando si cantavano,
0: sì.
2: E si ascoltavano.
0: Quando, certo. Quando si ballava lento e tutti appiccicati, no?
2: Mattonella?
0: Vedi te.
2: Lento sulla mattonella? È vero, Cina?
0: Io so perché io c'ero.
2: Tu c'eri, ma senz'altro.
1: Tutto bene, Renata?
2: Eravamo tutti... Prego, mica.
1: Tutto bene?
2: Sì, sì, grazie.
1: Bene, bene.
2: Sì, sì, tutto bene, tutto bene.
0: L'importante è quello.
2: Sì, sì. Sì, no, sono un po' giù di voce.
0: Perché?
2: Ma per il resto, vado avanti benino, insomma.
0: Bisogna andare avanti, si va avanti.
1: Mai mollare,
2: per forza.
1: Avanti.
0: Non mollare mai.
2: No, per forza, Cina, hai ragione. Sempre avanti. Mi mando un abbraccio.
1: Grazie.
2: E grazie per esserci.
0: Dopo ti dedico io una canzone per te.
1: Grazie per ascoltarci.
0: Sì. Grazie per esserci.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao bella.
2: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao cari.
0: Ciao ciao.
1: Ciao cara. Ciao ciao ciao.
0: Andiamo con la prossima.
1: Poi no, aspetta che leggo il messaggio prima.
0: Ah sì, dai.
1: Allora, ciao a voi ragazzi della musica meravigliosa. Sono Roby e vi sto ascoltando.
0: Uilala.
1: Un saluto e un abbraccio forte a Luisa. Forza che sei grande. Volevo chiedervi una canzone.
0: Sì, dai, subito.
1: La dedico a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Merci.
1: Spero che piaccia. E buon fine Ferragosto. Ciao da Roby, l'ascoltatore.
0: Oh, ciao Roby. Buon 15.
1: Aspetta un attimo qua.
0: Aspetta qua.
1: Ragazzi, buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria. E buona trasmissione, Davide D'Alesiano.
0: Aspetta,
1: ciao,
0: Davide.
1: Piero, sei grande.
0: Certo.
1: Davide D'Alesiano.
0: E dopo sentirai la musica dance, Davide.
1: Allora, aspetta.
0: Preparati.
1: Aspetta un secondo, questo via.
0: Questo via.
1: Eccolo qua. Bene, allora ce la facciamo prima della pubblicità.
0: Vai, vadi.
1: Per l'ascoltatore silenzioso dedica questa, è una Vanni Vabiola,
0: sì.
1: Cover Bon Jovi, Always.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccoci qua, allora.
6: Questa... Allora, per la Renata di Vicenza.
5: Questa canzone la dedichiamo noi a lei. Va bene,
6: pronti,
5: Renata?
6: Qua?
5: Tutta per te.
6: Aspetta, tira via le mani da là.
5: Sentite, Renata. Giù, là. Tutta per te. Vamos. Yeah.

0: sì, nel giardino di Tamara, una strana, una strana società.
1: Esattamente.
0: Adesso vi faremo ascoltare una canzone.
1: Aspetta.
0: Di un gruppo?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Ah, di Bon Jovi allora.
1: Ma perché vai a dirlo?
0: Ah, beh, che vuol dire? Abbiamo due canzoni nuove da porvi. Dedicavi a voi come se vi piacciono. Beh, a chi non piace Bon Jovi? Adesso cosa mi fanno? Facciamo più musica dance adesso?
1: No, la facciamo la prossima settimana perché siamo presi un po'
0: per il collo e il ritardo. E se volete,
1: la facciamo la prossima settimana che stiamo qua di più.
0: Qualche dedica ancora, la faremo.
1: Se volete,
0: se no, fino alle 8:30.
1: Esattamente, facciamo noi. Via, pronti?
0: Signori,
1: Bon
0: Jovi.
1: Bon Jovi.
0: Pronti? Per voi?
1: Vado.
0: Sì, vai.

0: sì, grande Bon Jovi, ragazzi, qua. Bellissima questa canzone.
1: Adesso, sì, proprio bella, veramente. La riprenderemo ancora, vero? Qualche volta.
0: Altra canzone meravigliosa.
1: Aspetta un attimo che provo qua.
0: Prova. Ah, 1, 2, 3, prova. Altra canzone meravigliosa, cantante strepitoso, voce meravigliosa.
1: Eccola qua.
0: Sentirete che voce ha questo cantante,
1: Vediamo.
0: Sentiamo, mi dirai se la scelta è stata giusta.
1: Pronti?
0: Ok, il pezzo è giusto. Andiamo? Vamos. Signori? Chi sono?
1: Stilton.

0: Bravissima voce, fantastico.
1: Allora, un attimo che devo leggere il messaggio.
0: Stavo, solito, sentiamo.
1: Buonasera ragazzi e buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: A voi e a tutti in ascolto. Grazie che anche oggi ci fate gradita compagnia. Dunia. Ciao Dunia.
0: Ciao Dunia. Dunia.
1: E c'è il nostro Davide D'Alesiano che dice, in merito al brano che abbiamo appena fatto ascoltare,
0: sì,
1: che voce incredibile.
0: Certo.
1: Con 20 punti esclamativi. Davide D'Alesiano. E poi... un attimo qua, no, sta fermo. Allora, al mixer l'ottima Lady Broseman,
0: sì,
1: il DJ Brombe sabato scorso ha confessato che senza di lei non sa fare nulla.
0: Ho detto per scherzare.
1: La carriera lampo del DJ Brombe è essenziale come una scorreggia nello spazio.
0: Cosa ridi tu?
1: Buona serata di Ferragosto.
0: Sì, caro, sì, caro. Adesso andiamo con...
1: Aspetta un secondo.
0: Come si chiama quello? Davide?
1: Un secondo solo.
0: Cambiato scaletta tutta su un colpo.
1: Sì, aspetta un attimo, mettiamo su un brano che intanto io mi preparo con l'altro.
0: Che brano mettiamo su?
1: E qua. Qua.
0: Qua.
1: Faccia da Max intanto.
0: Ah, sì.
1: Solo

0: siete tutti pronti? Fra poco si parla che abbiamo cambiato scaletta. Musica dance di Radio Gamma 5, radio e discoteca. Questa si parte?
1: Pronti?
0: Pronti, via? Tutta per
1: signori,
0: voi?
1: Via!
0: Via.

0: Eccoci qua, abbiamo ascoltato un po' di musica dance.
1: Parla tranquillo.
0: Sabato prossimo ne faremo ascoltare altrettanto. Adesso andiamo su Facebook, torniamo come
1: ai
0: prima.
1: Ai vecchi tempi!
0: Comunque la musica dance è meravigliosa,
1: allora,
0: ragazzi. Ragazzi.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti quelli che sono ritornati da
0: dai montagna.
1: Dal Boracia
0: e guarda bene che non se bagna e lo voglio
1: stanchi morti pieni di caldo. Un saluto a quelli che sono tornati dall'alta montagna
0: Tagna, senza portarci niente
1: dall'altra parte che ci stanno ascoltando che sono Hermes e la Lisa
0: assorta
1: mi hanno detto di salutarti,
0: grazie molto però portiamo qualcosa
1: con faccia da Max.
0: Yes.
1: Inoltre vi ricordo
0: che
1: domenica 6 settembre 2026 alle ore 12 al Falco d'Oro ristorante di Curtarolo ci sarà pranzo e poi
0: concerto.
1: Esibizione, concerto, tribute, cover nomadi, gli Allegri Vagabondi. Vai
0: che fantastici.
1: Bene, sono dei ragazzi bravissimi
0: di Bologna e dintorni. Sì.
1: Ecco, e 27 settembre poi con tribute band gli Estasi, 11 ottobre con tribute band faccia da Max con il nostro grandissimo Andrea Cecconi.
0: Chi ne ha più ne metta?
1: Saranno due mesi di grande musica.
0: Certo,
1: se volete
0: allora, noi siamo
1: noi partiamo questa sera con Andrea Cecconi.
0: Prima
1: che canta
0: collegati a
1: faccia da Max.
0: Prima collegati, intanto io parlo.
1: Sì,
0: no?
1: Aspetta un attimo, qua.
0: Volevo dirvi che le prenotazioni sono partite alla grande.
1: Parla tranquillo perché sarà, non mangiarti
0: sarà una
1: parole.
0: Bella cosa. Saremo anche noi lì.
1: E allora il 29 agosto invece al Casolare.
0: Sì.
1: Andate su www.radiogamma5.it e trovate il menu. Prenotatevi per le prenotazioni, Ettore.
0: Yes. Ma certo che lui. È lui, non è lui, ma certo che lui. Se noi adesso entriamo su Facebook, se ci riusciamo.
1: Un attimo, sto facendo qualcosa. Na, na, na, na, na.
0: Quel mazzolino di fiori che viene. Non mi porta niente, non so, un chilo di funghi qualcosa.
1: Funghi adesso?
0: No, niente.
1: Non ci sono mica funghi là.
0: Non so.
1: Allora, qua.
0: Prego, niente. Trasmette su Facebook. Adesso ci vedete?
1: Aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Trasmetti
0: in diretta.
1: Okay.
0: Sì, eccoci qua.
1: Vieni più vicino.
0: Siamo qui. Qui.
1: Buonasera
0: ragazzi.
1: Buonasera.
0: A voi che
1: signori,
0: siete in ferie. Signori e signore.
1: Buon Ferragosto a tutti. Siamo davvero in diretta
0: su Radio Gamma 5.
1: 94 MHz di Radio Gamma 5.
0: Gamma 5.
1: E 334-7102-672 per mandare i vostri messaggi.
0: Sì.
1: Oppure se siete in amicizia Facebook con
0: la sottoscritta,
1: mandate il messaggio qua. No, il sottoscritto.
0: Se no chiedeci l'amicizia.
1: Il telefono è
0: noi
1: suo.
0: Noi la diamo o ci vedete?
1: Non sovrapporre.
0: Ah sì, mi scusi.
1: Parli tu o parlo io?
0: A chi può dirlo?
1: Parli.
0: No,
1: parlo
0: testa,
1: io
0: testa
1: o
0: croce,
1: parli tu?
0: Testa croce.
1: Vai, allora,
0: testa.
1: Ti fermi e lasci finire
0: testa
1: che uno
0: croce,
1: parla.
0: Testa croce.
1: Va bene. E te la do io la testa. Una botta in testa.
0: Croce.
1: Bella e grande. Allora, e questa sera, come abbiamo già annunciato ai microfoni quando ancora non eravamo qualche secondo fa in collegamento su Facebook
0: sì.
1: Si va con faccia da Max con il nostro
0: Cecconi.
1: Amico, possiamo dirlo,
0: certo,
1: amico
0: sì.
1: Andrea
0: Cecconi.
1: Ok?
0: Sì.
1: E allora, ripartiamo, l'avevo messa su anche prima, tira via quella mano da là.
0: Ma se devo abbassare i cursori?
1: L'avevo inserita anche prima, ma si riparte ancora con il primo brano.
0: L'aeroplano.
1: Oh,
0: che se ne va?
1: Esattamente, l'aeroplano. Che
0: cosa
1: se
0: fa?
1: Ne va? Questa invece è anche l'altra, ok? Bene, vado.
0: Vai. Vadi. Música tudo.

0: Ferma tutto, Andrea Cecconi.
1: Eccola.
0: Faccia la mano, la prossima canzone cos'è?
1: Nessun impianto.
0: Ah, nessun impianto.
1: Nessun impianto.
0: Continua. Nessun.
1: Capita che.
0: Fa partire, dai. Hai già sbagliato.
1: No.
0: Sì, nessun impianto, va bene, dopo.
1: Nessun impianto.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Nessun impianto.
0: Allora, andiamo. Pronti?
1: Via.
0: Vado. Sì.
2: Bravissimi, fantastici. Tutti mi dicevano verrà.

0: cantate?
1: No, adesso no, le ho appena dette prima.
0: Ah, ma senza musica?
1: Sei fantastica.
0: Yes, sei fantastica.
1: Lo dico sabato prossimo.
0: Sì, sabato prossimo.
1: E allora sei fantastica. Sei fantastica.
0: Buonanotte. Fa partire, eccoci qua, dai.

0: Noi qui e tutti gli altri sono fuori, saranno a cena, saranno con l'amante, con l'amore, con la moglie, con quello che
1: Con la
0: volete,
1: sua, con la loro ragazza,
0: con
1: con
0: la
1: il
0: loro
1: loro ragazzo.
0: ragazzo, tutti così, tutti così. Tanto abbiamo ascoltato la buona musica, canzoni doc di Max Pezzali,
1: Interpretate da Andrea Cecconi,
0: Cecconi, che aveva vinto
1: che ha vinto.
0: una serata a tali quali show, è
1: Esatto.
0: nato in finale, per chi non lo sa,
1: Esattamente.
0: adesso
1: Per chi non
0: gira,
1: lo sapesse.
0: gira dappertutto,
1: Esatto.
0: ok? Prego signora,
1: Persona fantastica,
0: yes, in tutti i sensi,
1: umile,
0: oh yes.
1: sa veramente che cosa vuol dire la parola amicizia.
0: Sì, esatto. Io mi ricordo una piccola storia che...
1: Un
0: Come...
1: attimo, sa davvero,
0: Esatto.
1: lo sa davvero. Lui e anche sua moglie.
0: Abbiamo avuto una storiellina, mi ha fatto molto piacere, me la troppo ricordo, alla festa
1: Cosa?
0: della donna. Era sul palco, noi eravamo con la parrucca, no? Ci avevamo vestiti...
1: Sì, tu Hermes, no, tu solo tu perché
0: Solo
1: Hermes no.
0: io. E dal palco ho detto Hermes, e ha detto
1: No.
0: Andrea, Rudy, che bella che sei stasera. Che ridere. È vero
1: Aveva
0: o
1: anche il rossetto,
0: no? Chi? Sì, ciao.
1: c'è il video
0: Ma
1: che ti stavo dando il
0: va, dai,
1: rossetto.
0: tira fuori il video. Dov'è? Dai, io le prove.
1: Pronti?
0: Non puoi. No, adesso fai partire la canzone, no?
1: Ce l'ho qua il video,
0: Cos'è la
1: mica
0: canzone?
1: problemi io sai a tirarlo fuori.
0: Vediamo con gli amici
1: E la
0: che.
1: Lisa, può solo confermare.
0: No, Lisa non sa, non c'era
1: Ma se
0: Lisa.
1: ce l'ha anche lei il video.
0: No, cara.
1: Ah sì, è stata lei che me l'ha rinviato a me perché
0: Io
1: l'avevo
0: di
1: perso.
0: notte l'ho cancellato.
1: Ciao, ciao
0: Sono andato a
1: notte.
0: casa, sono
1: Pronti
0: andato.
1: qua, pronti?
0: Per la prossima.

0: ce lo abbiamo adesso con in diretta faccia da Max.
1: Dai, canta Speziali. Tu.
2: Buonasera a tutti.
0: Canta tu, dai.
1: Dai, se come canta mai? Tu. Aspetta.
0: Aspetta
1: un attimo che va 29 secondi va la pubblicità.
0: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Ferragosto?
2: Sì. Relax.
0: Fatto bene, anche fatto.
1: Ma non sono finite le ferie.
2: No.
1: 25 di agosto a Pozzetto.
2: Esatto.
0: Con gruppo,
2: sì.
0: O senza?
2: Con gruppo.
0: Live.
2: Sì, live band.
1: E martedì, perché ho detto no il 26, perché il 26 non c'è la fiera.
2: No, infatti.
1: Da venerdì a martedì.
2: A martedì, ultima sera, esatto.
0: Hai visto che mi sono... Faccio che se le basette qua i capelli lunghi.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Chiamateci,
1: no.
0: Sì, facciamo parlare.
1: Qua terminiamo. Buonasera a tutti. Là. Ecco.
0: Se volete chiamare, abbiamo in diretta faccia da Max. No, togli il video. Togli il video.
1: Cancelliamo il video. No. Vai qua.
0: Cosa c'è?
1: I microfoni aperti.
2: Il bello della diretta.
0: Sta facendo un casino.
2: La canta lui.
0: Io non so cantare.
2: La canta lui, la facciamo cantare lui.
0: Come mai? Ha vinto la serata, no?
2: Sì.
0: Questa canzone.
2: Sì, dai, 2 secondi.
0: Sì, certo. Ma sopra.
2: Facciamo l'inizio insieme.
0: Sì, dai.
2: Max più Max.
0: Due Max.
2: Le notti non finiscono all'alba nella via.

tutto bene, tutto bene. Non potevamo lasciarli da soli a Ferragosto. Certo, qualsiasi domanda legittima.

0: neanche mi sarei aspettato di vincere la puntata quella sera lì. Proprio io sono andato allo sbaraglio, proprio ho detto ma sì, vado, mi diverto e finiamo qui.
1: Invece?
0: Mi accontentavo in metà classifica, così ho detto faccio la mia figura normale, a posto, quinto posto su 10 e andiamo a casa. Quando sono arrivato là alla fine, che ero tra i primi tre, ho detto vabbè, Dio sa cosa succede. Poi quando ho vinto, ovviamente, insomma, visto che c'era anche, ho preso i voti Loretta Goggi e Giorgio Panariello, due su tre dei giudici top, diciamo, a quel punto là.
2: Come ti sei sentito?
0: È stato molto emozionante, perché è stata un po' una rivincita personale dopo anni, insomma, di chi fa musica dal vivo ai livelli che faccio io sa che è tanto difficoltoso. Io lo faccio per passione, per l'amor di Dio, non per lavoro, però è difficile ritagliarsi delle soddisfazioni genuine, non costruite, eccetera. Avevo avuto un po' di avventure poco piacevoli e quindi è stata proprio una rinascita per me.
1: Se sapevo venivo anch'io a Roma.
0: Sarebbe stata.
2: Ma magari era a Milano, non a Roma.
0: Ma noi eravamo a Roma.
1: Mi avrebbero buttato fuori comunque.
0: Ma che no. Erano tutti gentilissimi.
1: Come si chiama la bionda?
2: La Loretta Goggi?
1: No. Quella. Quella che presenta. Chi è?
2: Ma era Carlo Conti che presentava.
1: Era Carlo Conti?
0: Eh sì.
1: Io pensavo di cosa, della. Hai visto come si chiama?
0: No, io ho visto Carlo Conti, vedevamo anche le prove.
1: Come la cosa, Loretta Goggi è una bellissima.
0: Io l'ho vista pochissimo, perché appunto abbiamo vista solo quando è venuta in puntata là. È una persona squisita, anche con me, è stata gentilissima, disponibile, proprio.
1: Porca,
0: una brava persona, una brava artista, veramente numero uno.
2: Mi piace
0: tanto Panariello. Sì, anche lui è simpatico.
1: Certo, io facevo il Mona. Facevo il Mona.
2: Non
1: c'era
2: chi lo faceva.
1: È nato.
0: Si sta mordendo la lingua.
1: C'è qualcuno che chiama?
2: No, allora dimmi come si chiama Capitan Harlock.
1: Dimmi.
0: Capitan Harlock, sì.
2: Ma sì, ma è lì.
1: Nome.
2: Perché prima stavamo parlando, no? Di Riccardo, di Michele, di te.
0: E dopo c'è. È un carissimo amico con cui suoniamo da oltre 20 anni, è Marco Di Battista, si chiama lui.
2: Marco Di Battista. Di Battista. In arte.
0: Diba.
1: Di Battista è un nome, è parente di De Battista che c'era in Roma.
2: Perché quando l'ho visto lì a.
1: Di Battista.
2: Madonna,
0: Mussolente.
2: Bravissima, Mussolente, e io l'ho chiamato Capitano.
1: Ma sai chi era Capitano Harlock?
2: Sì, che lo so, però non mi veniva.
0: Ma lui è anche all'orecchino proprio da Capitano Harlock, per cui sì.
2: Lui è rimasto un po' così.
1: sai come mi ha messo nome adesso la gente? Come dimmi? DJ Brombe.
0: DJ Brombe?
2: Sì, ma io sono
1: La donzelletta viene la campagna.
2: No, hai letto DJ Bronze, ma.
1: No, DJ no, Brombe.
2: DJ Brombe e la.
1: Brosema.
2: E la Brosema.
0: È Brosema. E la vocalist Brosema.
2: Sì,
0: No, Marco Di Battista è il chitarrista. Il Capitan Harlock è un progetto che avevamo fatto nel lontano 99. Esatto, ci sono delle canzoni dei Capitan Harlock.
1: Sì, certo.
0: Siamo partiti nel 99, dopo abbiamo chiuso, diciamo. Abbiamo chiuso la parentesi del 2005, poi ci siamo rivisti nel 2016. Dopo 10 anni abbondanti, mi ha fatto la reunion e adesso. E anche ogni tanto, adesso qui faccia da Max, viene lui in supporto come chitarra. E
2: quando Andrea Fanano può essere?
0: No, quando Riccardo magari non può venire, appunto, allora viene Sergio.
2: Sergio.
0: Esatto, e quindi viene lui.
1: Certo,
0: e poi anche il batterista di Capitan Harlock storico degli anni appunto 2000, Marco Rossetto, anche lui adesso si è aggregato alla famiglia quando Luca non può, Marco non può venire appunto per vari impegni, viene anche Marco Rossetto.
1: Cosa,
0: quindi
1: se io stanno che viene l'anno prossimo,
2: se io stanno che viene
1: a suonare
0: noi
1: con qualche gruppo, sai che casino viene fuori con me.
0: Guarda, tu prepara, ti mando tutto il repertorio faccia da Max.
1: Sì,
0: e così
1: quasi metti rida, cioè guarda che meglio mi fuori un casino, perché va a finire.
0: Ma sicuramente
2: la tua carriera finisce. di un seguito.
1: Poi ci sono le donne che circolano. Sì.
0: Esatto. Là.
2: A vedere un nonnetto. Sì. Badanti allora.
1: Sì. Ciao.
2: Ciao. Infatti sono libero uscito sabato e la domenica.
0: Ah, per quello sei qua.
1: Certo. Ma tu lo sai, quando vado a camminare, per il musone, controllo la gente.
2: Musone? Da quando?
1: Musone dei sassi.
2: Sempre sentito musoni.
1: Musone dei sassi.
0: Si è italianizzato musone dei sassi. Sì.
2: Ma ultimamente ha la cadenza piemontese.
1: Sì, sono piemontese.
2: Dì che sta cadenza piemontese, ma sì, Veneto. Caspita.
0: È che avrà Morosa Nova piemontese.
2: No, secondo me sì.
1: Una volta una ha detto lei di Bergamo.
2: Una? Di più di una?
1: No.
2: Ah sì.
1: No, ragazzi,
2: Roma, Bergamo,
1: Fals, venite
2: Calabria, tutte le città, basta che respira.
1: Che sei che questa sa mica vei?
2: Ma questa la conosciamo.
1: Le lascio della Sani
2: che è la Gabriella dell'Olmo, la conosciamo benissimo.
1: Questa sa mica vei? Guarda. Cosa ha avuto?
2: Niente.
1: Stavo facendo quasi
2: sto parlando con Andrea di qua.
1: Sì.
2: Sì.
1: Adesso sei un po' in ferie,
0: no? sì, riposo, ci vuole un po' di relax e dopo ripartiamo il 25.
2: Quanti concerti
1: in
2: un anno stai facendo?
0: Ho fatto un rapido, non li ho seguiti tutti, però siamo sugli 80 concerti all'anno, insomma. Sì. Siamo un'ottantina, non sono pochi, ripeto, perché dal lunedì al venerdì lavoro, quindi è un impegno.
2: Sabato e domenica.
0: È un bel impegno, però finché, come ho scritto su Facebook in questi giorni, finché ho qualcosa da dire, da regalare agli altri, da condividere con gli altri, di positivo ovviamente, bene. E dopo, quando non ci sarà più, c'è dell'altro. Però l'importante è quello, avere quella scintilla che ti porta avanti, che vedi che quello che fai comunque rende felice le persone, no? Quello un po' lo scopo della musica.
2: Il tuo pubblico lo capisci, lo interpreti, ormai sai capire benissimo?
0: Sì, poi a me piace anche andare sempre oltre, non è perché uno viene a vedermi una volta, ok, non lo saluto, ma eccetera. A me piace comunque conoscere le persone, e devo dire la verità, ho avuto la fortuna di conoscere anche tanti amici, poi che sono diventati amici nel tempo.
1: Certo.
0: Vedi Nica e Rudy di Radio Gamma 5, ma molti altri.
2: Allora,
0: siamo partiti.
2: È successo così. Lo ripetiamo perché penso, secondo me ne vale la pena.
1: Certo, dai.
2: Allora, quando tu hai vinto la puntata di Tali e Quali, no? E io e lui ci siamo parlati, io vado su Facebook e vedo che ti ho anche in amicizia su Facebook.
1: Pensa di non essere in amicizia, pensa di.
2: E chiedo a lui, ho detto, ma questo è dalle mie parti, dico io. Dico, provo a scrivere, se magari volesse venire in trasmissione.
1: Chi ti chiama?
2: Non sarebbe male, dico io, no?
1: Sì, bravo.
2: Che così lo presentiamo anche, un veneto, che era a Roma, che ha vinto anche una puntata. Ma dico, provo. Ma non è stato, passatemi il termine, lo stronzo di come, si presenta, bene, di come si presentano tante altre persone.
1: Scusate, è una bocca da stabilimento.
2: Lui subito ha detto,
1: sento.
2: Sì, va bene, però chiamami dalle alle, perché sto lavorando, giustamente no. L'ho chiamato, ha dato subito il suo benestare ed è arrivato qua. E ancora ci si vede,
1: si
2: commenta,
1: sì, noi possiamo venire
2: ci si incontra ai concerti.
0: E si sta bene insieme. Dopo 2 anni pare che sia passato 20 anni.
2: Capito?
0: Quello è il significato dell'amicizia.
2: Cioè, per dirti, quando ho detto stronzo, perché ho anche interpellato anche altre persone, non ho letto il messaggio, ma manco risposto. Allora sei un
1: po' cercando qualche altra cosa.
2: Rispondi,
1: dici,
2: no, non vengo, finito.
0: Sì,
2: no.
0: Sì.
2: Invece ti vedono e fa, ma guarda, non dimenticarti, sai che ci teniamo a venire, no? Per esempio.
1: Noi vogliamo sapere se c'è qualche in giro, qualche cover di Bon Jovi.
0: Sì, beh, ci sono. Bon Jovi, Madonna, J&B.
1: Sì, lo so, è di origine italiana. Suo padre è italiano. So tutta la storia di Bon Jovi.
0: No, no, ma J&B è proprio il tributo qua della zona, sono.
2: Sì?
0: Eh sì,
1: sì, ma J&B è il nome di Sicilia.
2: Ma c'è anche un ragazzo che suona con te che fa un altro, aspetta.
1: Brian Adams.
0: No, fa Elvis, il batterista Marco Bonaldo è il batterista anche del gruppo, fa Elvis, Elvis Presley, un tributo, sì, sì, sì.
2: Ma non c'era anche
1: Robbie Williams,
0: eh sì, sempre Riccardo Sergio, sì. Fa, suona con anche Michele Cassandro.
2: Michele Cassandro?
0: Sì. I Supreme, tributo.
2: È il chitarrista che è venuto qua quando tu eri quel famoso ottobre di 2 anni fa.
1: Sì, dire.
2: Che aveva un bambino.
0: Brava, esattamente, proprio lui è venuto, ci ha fatto la sorpresa quel giorno, esatto, che eravamo qua io e Andrea Fanà.
1: Canzoni
0: Robbie
1: Williams.
0: Eh?
2: Ma sono sempre in giro con lui e quando avranno qua da te.
0: So che sono andati a suonare a Mantova di recente. Però magari gliene parlo Riccardo, così
1: sì,
0: dopo.
2: Viene con te.
0: O se no viene col cantante suo, insomma, dei Supreme.
1: Anche
0: no, no, vabbè, volentieri.
1: Cantate.
0: Sì, sì.
1: Cantate cover.
0: No, faccia da Max, no, basta, se no è sempre faccia da Max.
1: Ma lui è unico. No, ma non vedi se in giro siamo perda.
0: Sì, sì, va.
1: Io vorrei...
2: E se perdere che cosa?
1: Non voglio dire. Senti che cosa cigolea.
2: Sta fermo.
0: Cigolea.
1: Comunque, oh, comunque è sempre una festa, noi andiamo in giro, è sempre così, è così in peggio.
2: Lo sei pronto per l'11 ottobre?
0: Certo, certo, sì, sì, sì, prontissimi.
2: Ma l'ho detto, che l'11 ottobre tu sarai al Falco d'Oro alle 12.30,
1: se voglio,
2: pranzo calda. E poi il concerto. Concerto non solo faccia da Max, anche qualcosa di Nomadi.
0: Eh sì. Pensavo proprio stasera che sarà un pomeriggio tutto da cantare, perché faremo proprio i brani più famosi sia di Max Pezzali che dei Nomadi.
2: Io
0: così.
2: Lo dico qua già adesso, va bene?
1: Che no, voglio, sta a dirlo.
2: Che
1: no.
2: Insomma, preparati, perché io voglio qui.
0: Eh beh, certo, quella non può mancare.
1: Sentite, qui vivo lì.
2: A me non interessa.
1: Ma siamo perdo.
2: Più distante sei, meglio.
1: Ma siamo perdo. Siamo perdo. Magari Johnny è in testa. No, ragazzi, sai chi piace a lei? Il cantante dei Europe.
0: Ah, beh,
2: mamma,
1: che concerto.
0: Mia. Joe Tempest. Eh beh, cioè è un bel uomo ancora.
2: Lo vedi in foto? A vederlo dal vero.
1: Dove sei stato?
2: Cavoli!
1: Sei fantastico.
2: Così con la bocca aperta.
0: Tanta roba in Europa.
1: Come i Scorpions.
0: Peggio. Però gli Scorpions erano già più rock duretto, diciamo. Sì. Gli Europe erano un rock più morbido.
2: Io ti consiglio Orietta Berti.
0: Per la batteria, per ripartire con la batteria è meglio Orietta Berti, intanto. Sì, con calma.
1: Sì.
0: Fai un bel terzinato.
2: Perché la
0: esatto.
1: Io suonato, mi parlo con che adi sedo. Allora, io ero bravo a girare, poi non mi ricordo più. Facevo girare,
2: Giravo le baghette.
1: Adesso vado da un maestro, perché siccome non ho preso partiti, sono cerco a ricercare la musica.
2: Dove stai guardando?
1: Qua.
2: Di là.
1: Di qua. E vado da questo maestro per un mese, due, tre, quando ho preso in mano la situazione, perché vuoi suonare?
0: No, cazzo, cioè se no... Bisogna?
1: Sai che le date così? Ma ricarico del palco.
2: Magari è la festa della donna.
1: Sento donne come salgono sul palco.
2: Ce l'hai ancora la parrucca? Perché lo sento, io ne ho finché vuoi, non c'è problema.
1: Se a parte che è una mega di domani, ma dentro sempre più giovane.
2: Davvero. Sì, si vende lui.
1: Eravamo su 3-4.
2: Ma dove dici, signore, si faccia una visita turistica urgente?
1: Ma sì.
2: Non ho visto tutte le rughe che ho.
1: Dite che è rughe.
2: Mico è rughe, sì. Non ho caro.
1: Cioè, stiamo andando sulla... come sono a essere un coso? Alessandro Mondaini
0: e il mondo.
2: Allora, per interrompere un attimino, facciamo sentire nella notte, intanto.
1: Sì. Nella notte, sì.
2: Nella notte.
0: Così facciamo un po' ballare quelli che sono un po' stanchi per la giornata di caldo.
1: No, sarebbe bello l'11 fare proprio ballare la gente.
0: Certamente. Cantare e ballare, sicuramente.
1: Sì, certo.
2: E là per quello, scusami, si mangia, si canta,
0: si balla.
1: Magari fosse qualche lentino?
2: No.
0: A richiesta, sì. Beh, qui è lenta, per esempio, anche come mai?
1: Io ho microfoni spenti.
0: Ah, vabbè, in privato.
2: Io vorrei anche suoni.
1: Suoni, te sono qui.
0: Suoni impegnativa, vediamo, dai, qualcosa.
2: No, suoni no.
1: Dai.
2: Ci vuole proprio.
1: Qui, io lì.
2: Qui.
0: Qui fatta.
2: Pronti? Via.
1: Nella notte.

0: Ah, sì.
1: Signori, buonasera. Noi salutiamo. Vi lasciamo. Abbiamo terminato la trasmissione. Vi lasciamo con Thomas.
0: Yes.
1: E buon fine settimana. E
0: ci
1: buon
0: sentiamo.
1: Fine Ferragosto. Anche per quest'anno 2026. Okay. È passato.
0: Noi vi
1: buonanotte a tutti.
0: Ci sentiamo la prossima settimana dalle esatto. 21 alle 24.
1: Esattamente.
0: Adesso cambio, mi faccio una serata. Tutto di notturno.
2: Tutti i giorni ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità. Per non restare impestai non bisogna assolutamente mai e poi mai cucare con questi susseguenti elementi. Uomini, femmine, tosatti e tosate. E poi naturalmente con mussi, mui, bismui, bo, tori, vedei, sorane, vacche, vacche nostrane, vacche tedesche e anche vacche svizzere. Cavai, cavae, cavaitti, castradi, agnei, moltoni, dindi, piti, arne, arnati, gai, gaine, gaitti, chicchi e chechette. Faiani, colombi, tortore, quaie, occhi e occhie in genere. E anche con gatti, conigli, lievori e pantegane. Si consiglia anche di evitare qualsiasi rapporto con preti, frati, muneghe, zaghetti, cantori, sagrestani, capatti e perpetue. Questi sono i consigli finali. Ricordarsi di non pisare mai controvento. Non bisogna mai spuare per aria. Ricordare di non ciucciare i scuglierini del caffè d'estaltri. Non ricordare di non scorrezzare mai nei bar, nei cinema, nei cese, nei discoteche, nei ospedali e poi anche da casuini, beccari, fruttarui e anguriari. Bisogna evitare di andare nei cinematografi dove si fanno film de peo. Ricordarsi è assolutamente importante, bisogna cambiare mutande manco una volta al mese, cose calde una volta a settimana. Anche a stare attenti il più possibile, se è possibile, insomma, di non ruttare sul muso d'estaltri, se proprio ne affasì, mettiva il gumio davanti a bocca. Bisogna ricordarsi anche stare attenti con i dentieri d'estaltri prima di operarle e possibilmente passare la gavarechina. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra roba, due robe importanti. Prima di questa, ricordeve quando che ne mangiare che non bisogna mai cavarsi il camo dal naso e attaccarle sotto la toia. Infine, se proprio non puoi comprare i goldoni, vabbè, li devo parare cammardari e ingroppare, oppure profilattici in alluminio, e se proprio si sensa del tutto, si può parare anche a tubi innocenti. Campagna di informazione per combattere l'AIDS a cura di Gamma 5 e del Ministero della Sanità.

0: Ed eccoci qua, cari amici di Radio Gamma 5, ben ritrovati a tutti voi, a tutti gli amici sintonizzati sui 94 MHz, a tutte le persone che vorranno stare in nostra compagnia in questo sabato sera, aspettando la domenica, un sabato, insomma, non così fresco, vero Anna? Non così fresco, però
1: ma come? Siamo ghiacciati!
0: Perché tu ce l'hai ghiacciato. Il carattere, c'è un carattere, c'è un carattere di ferro, te, è quello, lo so, perché Anna si piega ma non si spezza, com'è? In questo caso sei ghiacciata però si spezza.
1: No, ma il mio è automatico.
0: Ah, il suo è automatico. Ormai dice là, non c'è più niente né da piegare né da spezzare. E basta.
1: È solo da sciogliere.
0: È ghiacciolo, sciolto al sole. Con 40 gradi e passa.
1: 42.
0: Ha mandato un mio amico la foto della macchina sua. Ieri addirittura aveva fatto 47 gradi, perché all'interno l'abitacolo, sai, potevi cucinare tranquillamente l'uovo al tegamino. Perché siamo bene o male, siamo ad agosto, questo è sabato 1 agosto 2026, quindi benvenuti ancora a tutti voi, Thomas e microfoni, la nostra carana che avete sentito, poi sentite completamente, certo, con i suoi saluti iniziali. Volevo ricordare appunto in questa apertura, 1 agosto, che l'altro ieri, 30 luglio del 1942, ovvero 84 anni fa, scompariva a Padova padre Leopoldo Mandic, considerato dai padovani e non solo il piccolo grande confessore, questo frate, ecco, che accoglieva tutti con grande amore nel convento dei frati minori cappuccini a Santa Croce a Padova. C'è proprio la chiesa dove c'è ancora il suo confessionale, dove lui riceveva la sua cappella. È particolare, insomma, andare a visitare, lui riposa lì. Mi sembra che le manchi una mano, ecco, che una mano sia stata portata a un'altra parte, insomma, dove lui forse la sua origine in Montenegro, adesso la storia non me la ricordo, però gli manca una mano nella sua, dove riposa nel suo sarcofago, ecco. È bello andarlo a visitare, c'è tutto il discorso del miracolo del Calesse col cavallo, che lui, ritornando da un pellegrinaggio, si trovava in via Dante a Padova vicino al Monte di Pietà, e la strada era stretta perché, appunto, affinché passassero due calessi, e inspiegabilmente sono passati. Se sto calesse, se a vista della gente, se come all'istante rimpicciolito di larghezza, sono quelle cose strane, ecco. Voi quando attraversate Corso Milano, questo corso che adesso è distrutto, è disumanato dai lavori del tram, ecco, da via Dante, da Ponte Molino, siamo in centro a Padova, dove c'è la Madonna del Carmine, si percorre tutta via Dante, questa via proprio antica, ancora fatta con i sanpietrini, addirittura anche con il ciottolato. C'è il semaforo che attraversa il Corso Milano, dove c'è la Piazza Insurrezione, il Palazzo dell'Inps, la nostra Italia, il nostro Stato italiano, che è passato in mano ai calciatori di Serie A, questo palazzo di Piazza Insurrezione. Dopo si pagava l'affitto, come INPS, Istituto della Previdenza Sociale, si pagava l'affitto ai proprietari di un palazzo che era dello Stato italiano, fatto nel periodo del ventennio, così salutiamo Michele da Venezia, che lui appunto va sempre a mettere questi puntini sulle I per specificare che anche grandi cose comunque sono state fatte quando c'è, ovviamente, nel bene e nel male, però uno sviluppo. Ecco, quando c'è uno sviluppo, dopo i periodi brutti ci sono in tutte le epoche, però un grande sviluppo a carattere industriale, a carattere di architettura, a carattere di grandi opere, di bonifiche, di idrovore, ne stiamo ancora giovando tutt'oggi. Se si spengono le idrovore che abbiamo qua in Bassa Padovana, si riallaga tutto di nuovo. Non stiamo a credere che è stata fatta la bonifica, le idrovore ci sono e funzionano perennemente, e ci sono ancora dei motori delle navi della prima guerra mondiale che fanno funzionare le idrovore con delle procedure incredibili. Cioè, abbiamo fatto tanto nella nostra Italia, adesso andiamo a vendere il palazzo dell'Inps per un euro, ecco, comprato, sì. Perché e dopo ci domandiamo se è in crisi, L'INPS, no?
1: Hai detto che ieri era la ricorrenza della morte.
0: Sì, che adesso spiego tutto.
1: Fatalità, ieri.
0: L'altro ieri, parliamo del 30 luglio. Ieri era 31.
1: Sì, l'altro ieri. L'altro
0: ma dove
1: ieri,
0: sei col microfono che non ti sento?
1: E l'altro ieri.
0: Buonasera, adesso ti sento.
1: Ho sentito, vedi, si sono andata a coincidere. Sai quel Don Mazzi.
0: L'abbiamo conosciuto, ecco, grazie a Mara Veniere.
1: Lo stesso giorno che è morto.
0: È morto ieri, 96 anni.
1: No, ieri, l'altro ieri, giorno 30.
0: Ma vedi, perché Don Mazzi. Sentito il telegiornale, l'ho sentito ieri io. Don Antonio Mazzi, anche lui ha fatto tanto per le comunità. 31 luglio. Sì, è morto ieri.
1: È morto ieri.
0: Cioè. Anna, qua i giorni volano, io lo so, qua i giorni sono tutti uguali. Qua mettono. Già sono in confusione io per conto mio da un po' di tempo a sta parte. Dopo si aggiunge anche la Anna, che quello sta in perenne confusione. Confusione più confusione, facciamo confusione al quadrato. Azzo! Andiamo avanti un attimo con la spiegazione del padre Leopoldo Mandic, come lo vuole, cioè adesso l'espressione proprio, la sua pronuncia ce la potrebbe dire solo uno del Montenegro, considerato appunto il piccolo grande confessore, accoglieva tutti con grande amore nel convento appunto che è a sede a Padova, tuttora visitabile. E se a Padova noi abbiamo il santo senza nome per antonomasia ad andare a visitare, che lo conosce tutto il mondo, il santo, la città del santo, no? Il santo per antonomasia, chi è? Uno, due, tre, Sant'Antonio. Però, ecco, se noi abbiamo il santo senza nome nei nostri tempi, le vero più recenti, ecco che ricordiamo molto, specialmente anche noi persone del posto, Padre Leopoldo come appunto considerato il santo dei padovani, perché è più a contatto con la gente in un certo senso, ecco, la gente in un tempo ravvicinato, soprattutto per le persone che hanno vissuto insomma dagli anni 40 in poi, anche un prima, perché c'è da dire, ecco, c'è da dire che in ogni famiglia del padovano ci sarà sicuramente qualcuno che ha avuto modo veramente di conoscerlo in prima persona, ecco questo frate così esile, così piccolo, ecco, minuto, e ne hanno conosciuto di persona, cioè non è solo vederlo in un santino impresso in un'immaginetta con la preghiera, è una persona in carne ed ossa, cioè tutti abbiamo fatto il nostro percorso nella nostra vita su questa terra, però un conto chi ha vissuto 800 anni fa e chi ne ha vissuto 70-80 anni fa, ecco che è un ricordo più vivo, ecco, abbiamo vissuto tutti lo stesso, però se pensiamo a tutte le persone che hanno calpestato anche questo terreno magari prima di noi, ci fermiamo al periodo degli antichi romani, non andiamo al periodo dei dinosauri, voglio dire, però veramente il mondo è strano se uno ci pensa, come cambia tutto e tutto in un certo senso viene sommerso dalle epoche. Noi non sappiamo chi c'era prima di noi e chi verrà dopo non saprà nemmeno chi eravamo noi, no? Questo è un po' il mistero della nostra vita e quindi ecco che chi ha avuto modo di conoscerlo almeno una volta, ecco, nella vita, in famiglia, nelle nostre famiglie, ecco che parlandone in casa con i familiari, ecco che di questo frate proveniente da Castelnuovo di Cattaro nel Montenegro, che una volta si chiamava Dalmazia, e poi vissuto nella nostra città di Padova fino al 42 che è morto, qualcuno sicuramente, anche che siete in ascolto adesso, avrà ancora una testimonianza, un ricordo, un aneddoto, perché l'esempio mio familiare, ad esempio mia bisnonna, è nata nel 1896, era nata, ha avuto modo di conoscerlo di persona, perché era di quel periodo là, era contemporaneo, insomma, sto frate a Padova che era carismatico qua e là, si è partito col cavallo, è andata a messa, insomma, in usanza, insomma, è andata a confessarsi da lui, e non ha mai dimenticato quell'esperienza, tanto da ricordarlo poi negli anni a venire in famiglia. Ho avuto modo di saperlo anch'io, ecco, voglio dire, è stato tramandato che anche noi in famiglia, come te Anna c'hai l'esperienza del padre Pio,
1: perfetto, io l'ho conosciuto, mi ha preso le orecchie, fatto andare sull'altare,
0: hai capito, ti sei distinta anche là.
1: Oh, guarda,
0: ti ha fatto parlare col microfono sull'altare, non c'era ancora,
1: no,
0: il microfono,
1: non c'era il microfono ancora,
0: se strillava ancora. Perciò ha conservato la voce dello strillare,
1: la voce squillante,
0: bella squillante, hai capito, e quindi ecco che è più facile tutto sommato al secolo nostro avere conosciuto un santo scomparso nel 42, oppure padre Pio, quando è scomparso? Nel 68?
1: Nel
0: 68, come Anna, che
1: a settembre.
0: L'Anna lo ha visto in carne ed ossa.
1: Io l'ho vista a maggio, e da premettere che da maggio lui, che teneva sempre le mani coperte con i guanti, sì, per il fatto delle stigmate, sì, che Thomas, 6 mesi prima che lui morisse, le stimmate erano sparite.
0: C'erano rimarginate.
1: Sparite proprio, non si vedeva nemmeno la cicatrice. Nulla, nulla.
0: E anche quello era un segnale, cioè, che forse stava
1: a settembre
0: semando il suo incarico, la sua, il suo compito. Ecco, tutti noi abbiamo un compito, ragion per cui chi ha un compito ancora così gravoso.
1: 86 anni
0: sulla vita, che è importante per tutti, e tutti abbiamo dei traguardi da raggiungere, per chi ha questo compito, tanto di cappello per chi lo porta avanti, come queste persone che si sacrificano per l'umanità, per la salvezza dell'umanità, se salvemo o no se sa, però intanto Iori si sacrifica, e quindi se più facile ricordare queste persone per noi altri comuni mortali, che magari il santo che noi altri andiamo comunque, chi che ha fede, chi che ha devozione, Franco Cararo appunto dice le sue teorie, non sono teorie, è quello che dice la storia, ecco, si va a tirar fuori agli archivi la storia, però questo ci insegna che tutti potremmo avere una conversione, ecco, e comunque nel male che è il mondo, che il mondo c'è questo equilibrio tra il bene e il male, uno può anche fare del bene, anche se se la comporta mai, comunque non dico se uno può riparare, però comunque puoi anche comportarti bene. E sono sempre 800 anni si è passata la morte di Sant'Antonio, e quindi tanta acqua sotto i ponti, insomma, si è passata, chi caga queste esperienze come padre Pio per l'Anna e padre Leopoldo Mandì, che in famiglia mia si ricordiamo più facilmente. Per me in prima persona, ad esempio, visto che abbiamo aperto questa parentesi di questi frati carismatici, che è sempre più difficile trovarli, per chi va anche un po' in cerca di, non so, una parentesi mistica nella vita per trovare un senso della vita, chi che lo trova, non lo so, già lo ha già trovato, oppure lo trova nello sport, lo trova nell'andare al mare, in discoteca, chi che cerca anche un percorso, magari
1: abbiamo anche il periodo della Natuzza,
0: Natuzza, Paravatti, la siamo in Calabria, brava Anna, e qua a Sacolongo di Padova mi ho avuto modo di conoscere un frate che era 50 anni affetto dalla sclerosi multipla. E non parlava più quando ho avuto modo di vederlo, però è scomparso nel 2009, sono da una benedizione, sì, insomma, sì. I benediva intercedevano per lui perché non muoveva neanche le mani, però dice che era un caso, già un miracolo che fosse vivo, perché non aveva nessun respiratore, nessuno, era fermo lì, apriva gli occhi saltuariamente, però era una persona molto, anche lui, particolare, ecco, carismatico. Al secolo si chiama padre Daniele Ekic, e ho avuto modo proprio di vederlo in carne ed ossa, di stare lì in fianco, che magari, insomma, se qualcosa che se io sa che mi sono da là, ecco, che magari che siamo tutti stesso, perché cambiamo solo di dimensione tensione fisica, tarantan, tutto quello che te vuoi, però qualche volta chi casè magari non fia più, non dico coi piè per terra, perché coi piè per terra vuol dire avere la testa sulle spalle, ma un po' materialista, non so spiegarmi, chi non ha proprio quell'enfasi di avere, di vivere nella luce, nella fede, nella speranza che ha carità, che siamo già, ecco che forse ha anche bisogno di trovare certe persone che ti daga quel stimolo, spinta, quel coraggio, che ha speranza, forza, che ha forza, e che ne sei sempre manco, ecco, mico trovare questa persona se manca nel 2009. Ogni tanto passando per là, ho lavorato anche in quelle parti là, e dentro te c'è poi una benedizione, te vuoi te fare un'offerta, se no arrivederci e grazie, cioè non sei, non era niente di obbligatorio, ecco, ma piuttosto di ciapparsi un vaffanculo, se meglio ciapparsi una benedizione, ecco, certo. Se te vai anche con intenzione, le intenzioni, che diceva sempre Franco, che spiega Franco nella sua trasmissione, le intenzioni. E quindi ecco che in apertura, ecco, di questa serata ho fatto sto ricordo a padre Leopoldo, che si sta proclamando, ecco, per Daniele de Sacolongo si sta aperta adesso a causa della beatificazione da qualche anno a sta parte, infatti vanno a cercare testimonianze, se qualcuno ha qualche aneddoto che lo va appunto, insomma, a testimoniare che avù un'intercessione da parte sua. Ma dopo a sua morte, perché la gente andasera a parlare che con io cui era vivo, e tanti sì. che avevo un riscontro. Allora Daniele si via fare adesso a causa di beatificazione. Padre Leopoldo ha fatto santo nel 1983, pensate già, da Papa Wojtyła, che se foto se andasi a fare una gita a Padova, un pellegrinaggio, così, insomma, una passeggiata per Padova, andate dentro questa chiesa, che se è foto del Papa Wojtyła proprio lì nell'83, che si arriva a Padova, si andà anche io, insomma, a trovare sto padre Leopoldo, e quindi rimane per tutti noi, anche se si diventa santo, San Leopoldo, però i padovani è sempre padre Leopoldo, il padre confessore della città, insomma, faceva i fili interminabili per andare da sto frate come da Lanna, se santo padre Pio, santo Pio qua e là da Pietralcina, se padre Pio, insomma, padre Pio. Quello sei, insomma,
1: non,
0: ecco.
1: Non riesce a pronunciare,
0: perché te lo senti Pio. Più te lo senti più tuo, vicino, capito,
1: tutte le volte, non vai a dire San Pio, San Padre,
0: oppure San Padre Pio, te vedi che sto Padre Pio ormai viene fuori proprio come,
1: e noi diciamo proprio
0: Padre Pio, perché è più vicino, tanto se elevarlo che pare che sia, invece abbiamo bisogno qualche volta di avere delle persone vicino a noi, ecco, adesso non voglio fare il prete perché no che sono, e non intendo neanche esserlo perché ho bisogno mio di appare benedizioni, però noi dice il Vangelo, i santi camminano in mezzo a noi. Oppure se il prete fa predica in chiesa, dice i santi camminano in mezzo a noi, dice. Ecco, e se proprio così, forse tutti possiamo, facendo del bene, se possiamo accaparare un posto anche
1: avere una persona
0: de positività, non diciamo di santità, di positività, cioè fai del male e pensaci, fai del bene e scordati
1: e dimentica.
0: Ed ecco che mi ricorda anche sto qua, insomma, sto padre Leopoldo, protettore delle persone affette da tumore, eh?
1: Dai.
0: Perché avevo un suo tumore anche io, mi pare che avesse l'esofago, lo stomaco, insomma, non si passa bene gli ultimi giorni, però gli ha confessato fino all'ultimo giorno, cioè lì ti vedi anche a dedizione della persona, che quando uno porta avanti un compito finché che si è concesso di farlo. Facciamo due parole su questo ottavo mese dell'anno. Se inizia il primo agosto, agosto dice che rinfresca il bosco, al momento ci sarà l'ultima ondata di
1: bosco,
0: caldo, il bosco si incendia. Una ex collega di lavoro che abbiamo parlato un fiato per telefono, disperata perché nelle zone di Massafra, là Martina Franca, c'è un trullo con delle piante da olivo. C'è stato un incendio, gli si è bruciato tutto, quindi non bastava la xylella, non bastavano i pannelli fotovoltaici, non bastava il metano idotti vari che passano, era anche questo incendio, adesso 120 piante di olivo. Brusae.
1: Ma io per me c'è la mano dell'uomo.
0: Sì, o del clima modificato, insomma, c'è un qualcosa.
1: Per carità, però fra l'erba secca e tutto, basta un mozzicone di sigarette, tu che ne sai. E danno la colpa al troppo caldo.
0: Sì, 2 più 2 te dici fa 4. Tutte le supposizioni purtroppo stonca sempre farle. Però intanto chi caga la possibilità, diciamo ancora, di vivere quasi normalmente. Agosto da sempre è dedicato alle ferie, è dedicato al riposo del fisico e al riposo e al ritemprare lo spirito. Ed è il mese che tutti aspettiamo dopo un anno che in sostanza tiriamo avanti a carretta, teniamo duro con i nostri impegni, aspettando desiderosi che arrivino finalmente queste tanto attese ferie per riposare un pochino, per poterci rigenerare, insomma, in quanto questo mese da sempre è dedicato proprio alle ferie d'agosto, come si usa dire ormai, no? In sostanza però, cosa sono queste ferie d'agosto? Perché adesso si dice ferie d'agosto, ferragosto? Perché agosto è il mese dedicato alle ferie fin dai tempi proprio dell'imperatore romano Ottaviano Augusto, che introdusse questo termine, cioè quello delle ferie auguste, fissandolo il 15 di agosto come festività all'insegna del riposo assoluto. 15 agosto, piove, tema d'italiano, 15 agosto, piove. Questo ha fatto Pier Caponi e professor Pier Caponi nel film Mia moglie torna a scuola, con Renzo Montagnani e Enzo Robutti e Tony Ucci. Se Davide 625 è all'ascolto, facciamo già la filmografia Davinotti. 15 agosto piove, e allora uno non aveva l'ispirazione, un alunno dice ma se piove cosa facciamo, professore? Devi trovare qualche cosa, capito? Puoi fare sempre qualche cosa, ma da solo no, capito? Cito Bernardi, ti metto una nota. E tutto questo film vanno avanti con ste cazzate, che è il periodo degli anni 70-80, che fanno sempre quei film sulla scuola, no? Erano anni proprio belli del boom. E 15 agosto piove, speriamo di no, con tutto sto caldo che c'è adesso, che non piova adesso, no? E quindi, ritornando all'imperatore Ottaviano Augusto, cosa ha fatto? Gli ha dedicato tutto il mese di agosto ferie augusti, ovvero le vacanze di Augusto, visto che questo periodo includeva molte ferie religiose, cioè non è che era solo e fare agosto, e ne era tante, la più importante delle quali era la festa della dea Diana, che mi viene in mente, mi fa ridere per sempre sto aneddoto, ecco, perché il papà di un mio amico di scuola era cacciatore e era proprio talmente di questo, gli animalisti, ti aveva a casa sua che aveva la gente magari le enciclopedie normali, tutto quello che lui l'enciclopedia del cane. Era 7, 8, 10, 12 volumi, il cane, dopo che era la pesca, dove era persone proprio qui accanite, licenza di caccia, di pesca, di uccidere. E Sofioia, quando che uso, come agaccia, ma Sofioia? Diana.
1: Diana,
0: la dea caccia, quindi era proprio completo, guarda. Era per cui mi viene a ridere. E che sigaretta sai che fumava?
1: E
0: Diana, no, che aveva Diana come macchina, aveva una 127 Panorama, e era 127 Station Wagon, era fine del mondo, guarda. Sta dea Diana praticamente cadeva il giorno 13 di agosto. E in periodo romano era un evento appunto molto partecipato, soprattutto dalle donne, dagli schiavi e dalle persone comuni, perché la dea Diana era considerata una dea vicina al popolo. La dea Diana era la dea della caccia, della natura selvaggia, della luna e protettrice delle donne e dei bambini, soprattutto durante il parto, che ed allora era molto venerata. Però siamo appunto al 21 avanti Cristo, le ferie Augusti, ecco, Auguste cambiarono nome in ferie Augustales, riunendole in un unico festeggiamento, ecco, tutte queste feste del mese iega portà al giorno 15 di agosto, i gari unio tutte le varie feste pagane, diciamo, ecco. E da allora c'è sta un'altra usanza, che i raccolti che sarebbero appunto stati dedicati sia all'imperatore, il giorno 15 agosto i raccolti già dalle campagne, ai vari imperatori che si succedevano, e in più oltre a dedicarli all'imperatore, questi raccolti al 15 di agosto come garante degli approvvigionamenti, ecco, però vennero dedicati di risposta dall'imperatore anche ai poveri, che in questo periodo particolare dell'anno, a Ferragosto, ricevevano gratis l'olio e il grano. Che avrà avuto un modello ISE anche allora, non lo so. I poveri al Ferragosto, il giorno appunto dedicato a tutte queste varie festività, gli dei, alla dea Diana, eccetera, l'imperatore è che concedeva gratis l'olio e il grano. Adesso non so quante once, se davano a otre, mesa a otre, come che era, però in sostanza ai poveri, ecco, aspettavano a braccia aperte questo Ferragosto, che arrivasse questo mese dell'anno per loro tanto prezioso, perché in sostanza se magnava, ecco, quelli che non c'avevano neanche, come dicono a Roma, non c'avevano manco l'occhi per piagne, ecco, a Ferragosto se magnava. E quindi ecco da dove nasce questa tanto sospirata feria augusta o agostana, ecco, le ferie agostane, da dove nasce proprio questo desiderio di dedicarsi al riposo, al relax e alle vacanze. Sì, peccato che anche oggi per molte famiglie italiane le ferie restino più un desiderio che una possibilità concreta. Negli ultimi anni i rincari di alberghi, stabilimenti balneari, trasporti, ristorazione e servizi vari hanno reso le vacanze estive sempre più costose. Le indagini di associazioni dei consumatori, gli istituti di ricerca vari, ecco, continuano a mostrare che milioni di italiani rinunciano del tutto, proprio ormai a partire. Tante, vedete anche i servizi dei telegiornali in questi giorni, dice, le città si sfollano sempre meno. Prima facevano vedere, no, specialmente il Ferragosto, la città di Roma, ma anche andare a Padova a passeggiare era tutta tua la città, ecco, chi non andava in vacanza eri padrone della tua città. Adesso abbiamo sempre meno persone che appunto vanno in ferie o rinunciano del tutto a partire o riducono la durata delle ferie, scegliendo dei soggiorni più brevi, delle mete vicine o semplicemente restando a casa e basta. Le nostre vacanze, quando andavo al mare a Sottomarina, si è aumentato anche, calato il potere d'acquisto, si è aumentato i schede a giornata, siamo diventati tutti più in. Prima ti andavi a sta pensione mezza stella e te stasevi 15 giorni de mare, dopo da 15 giorni si diventa 12, dopo da 12 si diventa 10, intanto l'albergo mezza stella si diventa una stea, due stee, ha fatto lavori, si è ingrandito, siamo diventati tutti più sciccosi, siamo diventati più in, se no non, se non siamo in non abbiamo la camera d'albergo con i faretti a led, il frigo bar oppure l'aria condizionata, ecco, l'ascensore indubbiamente, cioè ci sono dei servizi ormai diventati indispensabili anche troppo, perché i faretti sul letto, tutte ste cazzate, magari la fornitura, la mobilia, bisogna essere tutti un po' competitivi oggigiorno. E l'albergo trattoria, dove che sei la signora Maria che ti fa un bel piatto e pasta asciutta, siete contenti, ti mangi, ti bevi un bel gotto di vin e dopo a letto a fare amore, ecco, basta, se passare quei tempi, dopo fuori la sera con quattro careghe te conti la storia della tua vita, te fai lo sgannassate, te soghi a carte a brisco e a tombo, passato, deve mangiare il
1: giorno,
0: basta, siamo massa resta antichi retrogradi, però aumenta il prezzo, però una volta era una roba più spartana, adesso aumenta il prezzo. e quindi te riduci le vacanze, oppure non te che vai altro, e quindi oppure che sei weekend di 2 giorni, 3 giorni, ma non che sei più neanche quella, era una comunità che si ritrovava magari nello stesso stabilimento, nello stesso albergo, ogni anno si cresceva assieme, i bambini, i genitori invecchiavano, i nonni ogni anno dopo anno qualcuno non arrivava più, o perché stavano a Torino o a Milano a avvicinarsi di più, no? Perché magari andavano meglio vita subito, però con gli anni vedevi anche il cambio generazionale, dopo i figli vengono grandi, venivano al mare con la compagna, poi si sposava, e era tutta una cosa più tutto familiare, era veramente un senso
1: una
0: di appartenenza,
1: si era più uniti,
0: ecco.
1: Più uniti, quello che adesso non c'è più, non c'è proprio veramente più
0: questo senso di appartenenza, ecco, per avvicinarmi proprio al discorso che voglio appunto fare, appunto. Ma intanto, ecco, dicevo che appunto io sarei sta casa, perché soprattutto chi invece vuole andare in vacanza, cosa succede? Cresce un ricorso ai finanziamenti, ai pagamenti rateali, perfino per concedersi una settimana di vacanza, che se la gente che si fa è rate per andare in ferie, e questa è una tendenza che dovrebbe far veramente riflettere, perché si sta arrivando sempre di più ad indebitarsi per partire, ecco, cioè, se fare il passo più lungo della gamba, in sostanza, lì dopo si dice se vive a giornata è meglio un giorno a leone che 100 a pecora, eccetera eccetera eccetera. Però questo significa che per molti le ferie non sono più quel momento di serenità, di relax, no? Di staccare la spina, ma quasi diventano un obbligo sociale. Cioè, se un obbligo, senti, vai in ferie, dove vai in ferie? Se no, ti sei uno sfigato, se no te vai in ferie, no? Non so, dove vai le ferie? Tenerife? Oppure, non so, Sharm el Sheikh, oppure Grecia? Dobbiamo fare tutti i cazzoni, capito? Così, se no te non sembra neanche che vai
1: alle
0: in ferie.
1: Maldive,
0: non so, a Cortina di qua, di là. Ecco, perché? Perché oggi siamo arrivati al punto che mi sembra che se non pubblichi una foto dal mare, dalla montagna o da qualsiasi altra località esclusiva, quasi tu non esista più, perché ormai davvero purtroppo conta più apparire che esistere, conta più, ecco, l'apparire appunto che essere se stessi. Eppure c'è da dire che una settimana di vacanza per una famiglia di 4 persone può facilmente arrivare a costare diverse migliaia di euro, soprattutto in quelle località più richieste nei periodi di alta stagione, e questa è una cifra che per molte famiglie rappresenta uno anche 2 stipendi, che uno se magna la famosa tredicesima che si metteva via con tanta parsimonia. Queste sono le nostre vacanze, adesso non te gaffi più neanche a metterti via la tredicesima qualche volta, perché è una rottura in casa, l'automobile, qualche spesa extra, i bambini da pagare la retta all'asilo, addio tredicesima. E il problema forse va oltre il costo delle vacanze, perché in sostanza negli ultimi decenni abbiamo costruito una società che sembra sempre dare più importanza appunto all'immagine, dicevamo, al consumo, all'apparenza, all'apparire, all'ostentare, mentre dedica sempre meno tempo a quelli che sono i veri, quelli che sono gli autentici rapporti umani. Paolo lo ricorda sempre nelle sue trasmissioni: noi abbiamo migliaia di amici sui social, abbiamo i like, abbiamo 50.000 follower, ma spesso fatichiamo davvero a conoscere veramente, non so, ecco, chi sia il nostro vicino di casa. Noi non sappiamo neanche chi è il nostro vicino di casa, comunichiamo continuamente, sì, ecco, però dialoghiamo sempre meno. Si parla spesso di progresso, di modernità, di libertà individuale, sono conquiste importanti, certo, ma insieme ai tanti aspetti positivi che indubbiamente ci sono, ma sembra quasi essersi diffusa contemporaneamente anche una crescente indifferenza, questa grande indifferenza verso il prossimo, perché ognuno corre per sé, perché ognuno pensa al proprio piccolo mondo, al proprio piccolo orticello, ai propri interessi. Ecco, mentre il vero senso della comunità, come diceva Anna prima, mentre questo senso di comunità sembra appunto affievolirsi sempre di più. Noi viviamo inoltre in una società profondamente cambiata dal punto di vista culturale e demografico. C'è da dire anche quello, perché l'Italia sì è diventata una realtà più pluralista, nella quale convivono persone con tradizioni, con religioni, con usanze diverse. E questa trasformazione rappresenta così una sfida che richiede un grande equilibrio, perché da una parte avemo l'incontro tra culture diverse e può essere un'opportunità di arricchimento reciproco, indubbiamente, per carità, ma dall'altra è comprensibile anche che molti italiani si chiedano anche però come conservare, come preservare la nostra identità, come conservare la nostra storia, le tradizioni, come mantenere quel patrimonio culturale che ha davvero caratterizzato il nostro paese per secoli e secoli, gente. E si è creata così, a mio parere, una forte indifferenza generazionale dovuta in un qualche modo a questa grande mescolanza di persone, nuovi cittadini, di varie etnie, usanze, costumi, religioni diverse, che hanno portato a isolare invece di unire, oppure di mescolare il tutto, disperdendo il più delle volte il tutto in un grande oblio generale e generazionale, al posto di valorizzare le proprie origini, cultura, tradizioni.

secondo me non riuscirà purtroppo ad andare in porto così facilmente, perché lo stiamo vedendo. Ma perché? Perché siamo noi in prima persona a volere rinunciare alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra tradizione, insomma, e ad essere partecipi di cancellare così questa nostra identità. Il clima politico e sociale purtroppo contribuisce a rendere questo confronto sempre più difficile, perché leggendo i giornali, ascoltando i vari dibattiti politici, ecco, si ha spesso quell'impressione che il dialogo abbia lasciato spazio solo a questo perenne scontro permanente, questo palleggio di affondi, di incisi, di insulti anche più delle volte, ecco, senza cercare davvero delle soluzioni. E questo perché? Perché ogni parte individua nell'altra il nemico assoluto, no? E questo confronto civile viene sostituito dai vari slogan, dagli insulti, da questa continua essere in contrapposizione l'uno con l'altro, no? Il bianco, il nero, il rosso, il verde, come che, quello che ha sempre detto Franco, se passava 25 anni da quando diceva queste storie, che ero bocce amiche e ascoltavo, è sempre qui. Parliamo sempre di quello, ma se è possibile che diciamo sempre quello tutti i santi giorni e non si capisce una mazza, visto che ho la foto di Don Antonio Mazzi qua di fronte, non demo più avanti del nostro naso. Questo indubbiamente non aiuta nessuno. E cosa fa? Rischia soltanto di alimentare ulteriore rancore, perché dopo te viene fuori l'RDM di turno, italiotti, vergognatevi, siete un branco di cogliotti, e qua e là, e quindi femmo rancore su rancore e non siamo buoni di cattar fora una soluzione. Però ecco, c'è da dire che se anche la realtà, sì, spezzando una lancia in favore del nostro oracolo che lo tira in ballo, che è una realtà che supera i vari slogan, siamo a contatto con la realtà. Adesso da un po' di tempo a questa parte mi sto documentando poco, Anna, tanto basta ascoltare la canzone Il mondo in mi settima di Adriano Celentano, che dice: prendo un giornale e leggo che nel mondo succede guerre, succede questo, succede di tutto, ma porco cane, è un giornale di 30 anni fa. E alla fine è sempre quello, c'è cioè, il giornale, la verità, cioè, guardiamo un attimo cosa chi dice, pagina 22, e si può trovare questa lettera dei lettori a firma di Cristina Vai, che dice, virgolette: la sinistra italiana semina odio e poi raccoglie i frutti. E questa è molto probabilmente una docente in pensione che scrive, virgolette: ho avuto a scuola una bambina dolce, timida e silenziosa, figlia e nipote di ricchi comunisti radical chic. Quando sono andata in pensione, le ho affidato il crocefisso che avevo in classe, perché sapevo che l'avrebbero tolto. Mi hanno detto che è diventata, mi hanno detto adesso che lei, questa bambina, è diventata una delle militanti più aggressive dei centri sociali. Ma perché dei giovani italiani cresciuti nel benessere sono così pieni di odio, di rancore, così violenti e incapaci dunque di ragionare? Punto di domanda. La grande filosofa Hannah Arendt si fece la stessa domanda a proposito dell'infame comportamento dei tedeschi durante il nazismo. Come per il comunismo fondato sull'odio di classe, tutte le ideologie totalitarie si rivolgono alle masse frustrate, amorfe, senza principi morali, e danno loro un nemico da odiare a cui attribuire tutte le colpe della loro infelicità. È inutile parlare con costoro. È inutile parlare, anzi, è pericoloso parlare con costoro, perché hanno perso la loro umanità. Hanno perso la loro umanità e possono commettere qualsiasi crimine. Perché non hanno più nessun freno inibitore. Nella DDR, ovvero l'ex Germania dell'Est, i figli denunciavano

0: i loro genitori. Mm. Beh, siamo arrivati qua che se gli faceva vaccinare per il Covid gli poteva denunciare i suoi genitori anche o gli portava via. Quindi siamo livelli DDR più o meno.
1: C'è l'esperienza.
0: Gli tagliotta la memoria corta e quindi.
1: C'è l'esperienza mia di una ragazza che conosco tuttora, molto più giovane di me. E c'era il suo primogenito, per quando ne ha avuti quattro figli. Però il suo primogenito era una cosa, guarda, era impossibile, non è come se non avesse educazione, pure lei si era impegnata tantissimo. Per uno schiaffo che gli ha dato il figlio l'ha fatto denunciare, hanno fatto una causa.
0: Mm. E dopo se domandiamo se a forum sono finte. Saranno autori, però
1: la mamma, i casi vabbè, sono quelli. Che siano autori, ma prendono i casi.
0: I casi successi. Prendono i casi.
1: Aveva il figlio denunciato la mamma, che la mamma non poteva nemmeno più dire ba. Ecco. È il peggior delinquente che c'è a Marghera.
0: A posto. Beh, gli darà medaglia per qui o no? È medaglia.
1: Guarda,
0: di miglior
1: è
0: delinquente.
1: Cosa proprio è troppo. Questo, diciamo, mi è passato per le mani.
0: Te l'hai visto in prima persona, quindi è valido quello che dice sta docente in pensione, sì. Che nella DDR, ovvero l'ex Germania dell'Est, i figli denunciavano i loro genitori. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo aver scatenato la furia bestiale degli antagonisti contro la polizia con 70 feriti, ha ricevuto delle minacce. Lui ha scatenato l'ira di antagonisti contro la polizia con 70 feriti tra poliziotti e tutto, e ha ricevuto delle minacce. E senza vergogna ha avuto il coraggio di chiedere la protezione agli stessi poliziotti. E beh, qualcuno gli ricordi che quelli che seminano terrore e violenza, quelli che assassinano persone a caso, lo fanno in nome di Allah o di Karl Marx e non certo in quello di Gesù Cristo. Chiuse virgolette, questo è firmato da Cristina Vai, tratto da pagina 22 della Verità di oggi. Certo, adesso la gente che assassina in nome di Gesù Cristo non gase più. Può essere che sta qui, che magari puoi dire ma le crociate, quando sta ieri era Sant'Ignazio de Loyola il 31, ecco, allora te pensi a Missio Ignazio di Loyola, tutte tutto quello che è stato fatto con la colonizzazione cristiana, no, nelle società, nelle civiltà anche spagnole, quelle zone là, te dici però e che ne combina con la compagnia di Gesù, e lì viene fuori sempre Franco tutti gli aneddoti che ne diceva, però al manco adesso non si coppa più in nome di Gesù, al manco ci siamo evoluti.
1: No, se no diventi santo, facciamo come Sant'Antonio, cosa credi, ecco, che è un stingo di santo?
0: Appunto, però Gavù a sua conversione, insomma, siamo andati avanti, non siamo fermi al Medioevo come sono fermi altri, oppure che restino nei loro Medioevi ma non ci portino di nuovo a noi, ecco. E quindi questa era la verità di oggi. E quindi c'è da dire, forse, gente, che una parte della responsabilità di questa situazione è davvero anche nostra, è davvero nostra, perché abbiamo confuso il benessere con il consumismo, abbiamo confuso la libertà con l'individualismo e la tecnologia con le relazioni umane. Abbiamo riempito le nostre giornate di impegni e di schermi di cellulari, di computer vari, di televisioni al plasma, ma spesso abbiamo svuotato il tempo a nostra disposizione, il tempo dedicato agli affetti, all'amicizia e alla vita di comunità. E per fortuna però, ecco, c'è da dire che esistono ancora dei luoghi dove tutto questo sembra fermarsi, ecco, anche se solo per pochi attimi. Però intanto ti guardi attorno e ti rigeneri un po'. La settimana scorsa, ecco, giovedì scorso, non sono venuto qui in trasmissione con Anna, con Giorgio, però ho avuto una serata diversa fra settimana, e ci sono andato perché avevo bisogno un po' di svagarmi, a Caselle di Santa Maria di Sala. C'è stata questa estate rock, insieme ad alcuni amici siamo andati là e devo dire che veramente ho potuto ritrovare un qualcosa che ormai sembra raro, cioè ho visto questo autentico senso di comunità, di essere ancora una comunità, perché Anna, c'erano i bambini dell'asilo con le loro mamme a vendere torte e gelati per beneficenza, i papà alla griglia a cucinare sotto questo caldo infernale, e poi c'erano i nonni, i ragazzi, i volontari, le famiglie intere impegnate a dare il meglio di sé per accogliere chi arrivava. Una bella organizzazione, bello, insomma, ecco, nessuno obbligato, tutti partecipi, questo clima davvero familiare, proprio semplice, genuino. In sostanza ho visto proprio una vera festa di paese, nel significato più bello del termine. Anche nel mio paese, ecco, finisce martedì, mi sembra, ecco, con i fuochi a Due Carrare, Santo Stefano, c'è una bella realtà anche lì, insomma, fortunatamente esistono ancora in tanti paesi d'Italia, sicuramente per fortuna ci sono ancora queste realtà simili, e queste sono sempre quelle occasioni nelle quali soprattutto persone di età diverse collaborano assieme, vedi proprio l'entusiasmo, condividono il loro tempo, la fatica, i sorrisi, ed è forse proprio questo il vero significato più autentico che ha l'estate, ovvero lo stare veramente tutti assieme. E il timore è però che queste realtà rischino però di diventare sempre più di nicchia, oserei dire, perché non ci abbiamo più, cioè, quel senso di vicinanza, ecco, dispiace veramente. E molti giovani sembrano preferire, non c'è niente di male, però sembrano preferire dei locali alla moda con aperitivi sempre più costosi, i calici, ho visto del tipo enoteca, 15 euro dodita di vino, cazzo, cioè aperitivi sempre più costosi, dei cocktail scenografici col triangoletto di anguria sopra, cioè così, musica assordante, serate belle per il ritmo, eccetera, però costruite soprattutto per essere fotografate, per essere condividere appunto online questo selfie, questo scatto. Però non c'è nulla di sbagliato, ripeto, nel divertirsi, per carità, però il problema nasce quando questo divertimento, il divertimento diventa l'unico orizzonte, e quando il valore di una serata viene misurato soltanto da quanto riesce a impressionare gli altri. Oddio, forse sto semplicemente diventando nostalgico, oppure forse qualcosa davvero sta veramente cambiando nella nostra società. E per strada, ecco, per strada passeggiando la sera vedo, ed è bello, non ho detto che non vada bene, tutt'altro, ma vedo, Anna, ultimamente vedo tanti ragazzi tenersi per mano, vedo anche delle belle ragazze tenersi per mano, magari anche un po' troppo magre qualche volta, ossute, però passeggiano tenendosi mano nella mano, niente da dire. Coppie con il cagnolino sul passeggino, hanno il solo cagnolino. Ragazze sole con cani che sembrano vitelli, e ragazzi col cellulare in mano che girano. È sempre più fatica vedere delle coppie, delle vere coppie con magari con dei passeggini, con su dei bambini veri e non dei cani. E questo per la continuazione della nostra comunità, ecco, per la sopravvivenza della nostra cultura, tradizione, di certo non sta portando nulla di buono, non è tanto così una cosa da tenere sotto gamba. E forse, volendo andare a vedere in un contesto complottista, in fondo sia il piano Calergi o le profezie già che 30 o più anni fa fece la giornalista Oriana Fallaci, stanno facendo un po' il loro corso, no? E cioè che ci stiamo proprio consegnando volutamente in questo grande reset, in sostanza, ecco, nel reset delle nostre origini, soprattutto diventando tutto un minestrone, stiamo diventando un grandissimo minestrone dai mille ingredienti e che alla fine, ecco, non riusciamo nemmeno più a distinguere niente di questo minestrone, da quanta roba caga dentro, non riusciamo più a distinguere nulla, a partire dal senso, dal vero senso di questa nostra vita. E che dire, in ultima, mi piacerebbe vedere più giovani, ecco, più giovani impegnati nel volontariato, nelle associazioni, nelle sagre, nelle feste di paese, nelle attività, nelle proprie comunità, nelle radio, nel volontariato. Ma non è così facile, perché è in queste realtà che si costruiscono delle relazioni vere, delle amicizie sincere, e soprattutto si costruisce quel senso di appartenenza che nessun social potrà mai sostituire. E le vacanze, in fondo, non dovrebbero servire soltanto a cambiare luogo, perché le vacanze dovrebbero servire soprattutto a ritrovare le persone. E forse il vero lusso oggi non è una spiaggia esclusiva o un resort a 5 stelle, no, da mostrare su Facebook o su Instagram, ma il vero lusso è riuscire ancora una volta a sedersi attorno a un tavolo con amici, con parenti, con i vicini di casa e parlare semplicemente, magari osservando la luna, le stelle, parlare senza guardare continuamente uno schermo e sentirsi così parte ancora di una comunità. E se riusciremo a non perdere questo, allora avremo davvero conservato un qualcosa di molto più prezioso di qualsiasi vacanza. Perché? Perché avremo conservato il senso di appartenenza alla nostra vita.
2: I tusi, i giughetti, i computer, che è un problema nel fondo. Dove si chi trova sti tusi e senso di appartenenza? Cioè, adesso guarda col discorso. Niente, sono partiti tosati e qua vi fare un attimo anche la punta a certe robe. Niente, abbiamo due punti di aggregazione e mia generazione. Primo era il Baon e secondo era il Patronato. No?
3: Sì. Sì.
2: O Baon può essere... Però all'epoca era il Baon, non era un'altra roba.
3: Sì, anche in Brenta.
2: Sì, ma te che vedi i punti di aggregazione. Ma dove? Nel Baon, nel Mai, te vedi roba stare insieme, ma soprattutto il Baon e il Patronato. Cioè a dottrina, a messa e che roba, era momenti di aggregazione. Te puoi essere d'accordo o non d'accordo, però in quel momento ti tessi insieme con gli altri.
3: Giusto.
2: Ti stando insieme con gli altri, ti impari a stare con gli altri. Stando insieme con gli altri, te misuri. Perché il nostro ego, sì, mi so meglio di te, mi so più bravo di te, mi so più intelligente di te, mi so più schei di te, mia mamma si più bella di te, mio zio si più bravo di te, capito? Sì, tutte che, sì, questo è l'ego che gli altri conosciamo abbastanza bene. È il modo migliore per lavorare sul nostro ego, e questo è il passaggio, se stare in mezzo agli altri. Per esempio, una radio è uno strumento importantissimo per stare in mezzo agli altri. Ridotto a livello puramente oratorio, a livello parlato, ma è un modo per stare comunque con gli altri, con tutti i suoi limiti che ha. Intendo una radio, questa, perché qualsiasi altra radio, da dire che si interessi o del partito o del segmentai o del region, eccetera, in una radio dove che tenga ancora la possibilità di spiegare quel che sei, e tua forma, pensiero, e tue idee, e tuo modo di produrre, eccetera. Dunque, credo che sia una nuova società che viene avanti, è una società dove che l'uomo non ha più questo confronto con gli altri. Per esempio, i tosati non va a giocare fuori con gli altri, gioca in casa con il computer, no? Quindi ti assumi un segno di potenza tua individuale, anche se mi sono d'accordissimo con i giochetti, cioè è una roba che sviluppa moltissima capacità mentale del bambino. I giochetti con il computer, tutti i giochetti del computer aumenta la capacità mentale del bambino, sempre, però diminuisce la capacità del bambino di stare in mezzo agli altri. è molto meglio chi poteva giocare a banditi indiani che si dà dei pugni sul muso, capito? Che con quello impara a stare in mezzo agli altri. Con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Una volta, ne arrivavamo dal Casuin, dal Fruttarolo, dal barbiere, da parrucchiera, non so dove voi, erano punti di aggregazione. Perché da Casuin te andavi, sì, per tornare roba a mangiare, ma era una pacciavara, cioè che era tempi larghi. Una giornata durava molto di più di una giornata di quelle adesso. Una giornata adesso se molto veloce, bisogna fare presto, per andare a letto presto, perché la mattina te a correre presto, perché te a fare presto. Una volta i tempi erano molto dilatati, no? Quindi era sempre comunque un confronto con gli altri. Oggi non te che più tempo. Deve essere un centro dove che c'è tutto quanto pronto, i supermercati, bla bla bla bla bla bla, dove ti compri frutta, verdura, carne, formaggio, tutta roba dell'alimentare, dove se occorre il telefonino, occorre vestiti, mutande e scarpe, la televisione, te compri tutto al stesso posto, no? Sì, ma voi dite te che non ti sei più a perdere tempo. Mi per esempio salvo che altro sono là e che di prezzi che sei veramente meglio. Un telefonico da Nokia 69 euro in offerta, capite? Tanto per capirsi, per cui per carità se è modello base, però caso i primi costava più di 300 carte mie, no? Da 69 euro te lo compri. Dunque, ti deve essere su sti posti, quindi non c'è più un rapporto per dirte tra il cliente, non so, e il venditore. Eravamo molto asettica, molto precisa, specializzata, mi voglio che roba, quanto costa, quando si ha caratteristiche tecniche, patabim, patabum, patabam, fine. Cioè, non così come è stato Fiora, tua mamma dove sia, ti che come va al lavoro, che tu visto ieri sera che ha piovuto, cioè, non esiste più il rapporto tra persone. Esiste un rapporto specifico su questa roba. Difatti oggi i venditori sono persone specializzate su quel tipo di argomenti. Cioè uno che ha specializzato, non così, uno che va a vendere computer che non sa cosa che sia un computer. I te spoglia un computer, sa dite dalla A a Z, ma ne sa dite cosa che sia un sentimento. Giusto?
4: Bon. Sì, sì.
2: Sto tipo di modello, di sviluppo, eccetera, cosa può portare? Cosa può andare avanti? Per esempio, ti una volta te ieri, no, Claudio. Te ieri il nome del tuo pare. Non so se ti ricordi.
4: Caio Brocchetta.
2: Brocchetta, quindi era Amenda, no? Cioè, a tua famiglia era Brocchetta o Caio Brocchetta, cioè mia famiglia era Emanuele, capito? Non so che altro, Giuliano Broio, ognuno che aveva una cioè a tua famiglia chi sia? Caio Brocchetta, e se sa? Un co, io ma ti chi sito? Non ti sei nessuno, se capiamo.
4: O te sei direttore di che cosa?
2: Ma comunque anche se sei direttore della banca non te sei nessuno in realtà, perché non te che più raise, te che perso il tuo raise, te che perso la tua storia, ogni
4: appartenenza.
2: Non te che più senza appartenenza. Cosa succede? Che finché te lavori, te pischei, eccetera eccetera eccetera, ti siamo arrangiate bene, dopo sei finito, dopo problemi di salute ne sentina messi mai, dite si finì o capì? E affari tui? Mi dico che se mi devo fare una società di persone potenti, persone forti, persone che non hanno nessuna consapevolezza di appartenere a qualcosa.
4: E puoi essere forti e potenti, se non te hai consapevolezza e non
2: anche
4: te
2: hai... Agnei?
4: Sì, vabbè.
2: Agnei?
4: Ma tolto quello dopo?
2: Sì, e dopo morto?
4: Appunto,
2: questo. A cosa appartieni tu? Si tocca qualcosa? O si trova un mucchio di ossi e di senare da buttare via?
4: Si sta un mucchio di ossi?
2: Allora, questa è la società che adesso neanche siamo di occorrere io però.
4: Esatto.
2: Cioè, Berlusconi sta su 57 milioni di persone, però è metà che vota.
4: Però è un modello.
2: Diventa un modello. Quindi, tutti che stanno a Berlusconi, però tutti vogliono avere schiavi Berlusconi. No?
4: Sì, sì.
5: Ma neanche schiavi, Franco.
2: Potenza, potere.
5: Ma potenza e anche l'apparenza.
4: Quello che vado io.
5: L'apparenza.
4: Quello che
5: neanche tanto spiega più l'apparenza, perché è l'apparenza che
0: gli altri come oggi. Se perdemo spirito di appartenenza ad una comunità, cosa restemo? Un muccio de ossi. Ecco, con questo buona serata a tutti sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Parola ad Anna che sta già cucinando per domani, la pentola è già, certo, sul fuoco. È finito di cucinare.
1: Non hai fatto l'assaggio?
0: Sì, sì, nel frattempo Marana sta ancora degustando qua le patate all'aglio, sta facendo. Ciao Anna.
1: Ciao Thomas, salutiamo un po' tutti. Vedo già che ci sono pronte le telefonate. Abbiamo la carissima Penelope.
0: Lo salutiamo tutti quanti.
1: Allora, allora stai in linea Penelope, che adesso ti prendiamo. Fammi salutare i belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, la X, la Y, la P, la P, la P, la P. Saluto tutti indistintamente, anche se ogni tanto sentivate la voce sotto sotto, quindi vuol dire che sono anch'io presente qua, sono anch'io ancora viva.
0: E ancora i fornelli.
1: Sempre alla grande. E domani farò il risotto al melone.
0: Pure.
1: Eh sì, niente, oltre al... al polpettone di tonno.
0: Ecco, abbiamo il menù per domani. Qua abbiamo trattoria da Anna. Ecco, allora prendiamo intanto questa telefonata, Anna, che così dopo proseguiamo con i saluti di Anna.
1: Pronto?
6: Buonasera signori.
1: Oh, buonasera Penny.
6: Buonasera carissimi.
0: Buonasera.
6: Ben trovati. Ciao cari.
1: Ciao, allora, ciao Penny.
6: Inizio con una cosa, perché il giorno 26 del tuo onomastico non c'è la trasmissione, immagino, ecco.
1: No, no,
0: Sant'Anna, è vero, Sant'Anna.
6: Tanti auguri Sant'Anna, Santa Anna.
1: Grazie, devo ringraziare tutti, anche Enzo DJ, tante persone che hanno chiamato e che mi hanno fatto gli auguri. Veramente io ero talmente... cioè, a parte con i figli e tutto, però la radio, quel il giorno 26, che già il giovedì non funzionavano i cavoli dei telefoni, eravamo in tilt, sai.
6: Ma sei tu che hai una idiosincrasia per i telefoni, o sono loro che ce l'hanno con te?
1: No, beh, prima di me c'era anche la Marisa che non funzionavano i telefoni.
6: No, quindi ho fatto una battuta, sai, la mia.
1: No, no, ma non funzionavano, come non funzionavano il venerdì, come non funzionavano il sabato. E
6: qua proprio c'era forse un freddo cane, era quello, il freddo che ci stava vigliando.
1: Sì, difatti io sono venuta con i ghiaccioli sotto le braccia. Proprio perché era un freddo cane.
0: Se l'ha messo anche uno in testa e uno nelle orecchie.
6: Allora, inizio così, allora lo si inizia, dai, con allora. Il dato bello, non ho sentito l'inizio della trasmissione, mi scuso Thomas, ma ero impegnata con un amore telefonico. Allora, non potevo sentire.
1: Non sei la prima che fa l'amore per telefono.
0: Ecco, consolati.
6: No, la permetta signora, chiariamo una cosa. Ero con... Dopo l'altra cosa un po' più... Non mi venga in cerca di parlare subito, scendiamo così. Era un caro fanciullo, 15enne, io 12enne, pensa te, anni che ancora, ognuno ha avuto la propria vita, ovvio, proprio, però ancora non è, è un amore ormai fraterno, sereno, lui di là, io di qua. Lui con una, io con un'altra, l'uno con... Senti Thomas, ti si rizzano le orecchie ormai, però... Mi raccomando. Allora, beh, prendo un discorso di ieri sera. Ascoltavo la radio e pensavo ci fosse il dottor...
1: Muscari?
6: Quello di Napoli, no. Gennaro. Gennaro,
1: Gennaro Muscari, sì.
6: Gennaro. E invece mi sono sentita una bellissima, oltre a Gennaro, che a me piace, lo ascolto tutti i venerdì sera, no? È stata una trasmissione meravigliosa, che prima l'avete messa altrettanto, il caro Franco. è stata meravigliosa la trasmissione di ieri sera, perché naturalmente era anni che io non ascoltavo lui, Franco, tutta una trasmissione bellissima. Complimenti alla radio che l'ha messo, che l'ha fatto, o chi ha deciso di mettere, ecco, questa trasmissione. Adesso riprendo un discorso che sentivo poco poco di Thomas, mi rivolgo a Thomas. Tu prima, Thomas, parlando, non so, dei nazisti, dei tedeschi, eccetera, che ai propri genitori e ai propri familiari potevano... Non occorre andare proprio solo in Germania. Mia madre, almeno quando eravamo un po' più grande, dico sempre plurale perché parlo come se ci fosse anche mia sorella, che non c'è, ovviamente. E mia madre mi raccontava che qui in Friuli, ma poteva essere una qualsiasi città dell'Italia o paesino dell'Italia, nelle stesse famiglie c'era il familiare che poteva essere un fratello, un cognato, una cognata, un'amica. Non vorrei anche essere, se qualcuno mi dicesse no sbagli, stavano attenti anche fra loro come parlavano, proprio perché c'era il pericolo che andassero a dire mia cognata è contro il signore, che sappiamo chi era allora, ovviamente.
1: Sì.
6: Che si mi chiamava tutto il fascismo e col suo capo in prima linea. Sbaglio o mi correggo?
0: Si era tutti allo stesso livello.
6: Era, ecco, perché tu giustamente hai portato Germania. Mm-hmm. Era qui anche in Italia, c'erano dei posti e forse anche, e correggimi sempre, forse nei paesini era più facile, nei paesi dove c'era già...
0: Chi si conosce di più.
6: È vero, forse, ecco, chiedo questo.
0: Ma dipende, perché se sei dei paesi sani era più spirito di tutelarsi l'un l'altro, perché ci si conosce tutti nelle varie realtà e forse era più tolleranza.
6: C'era anche quello, hai detto giusto, però c'era anche l'altra facciata. Sai come tutte nella vita, non è tutto bianco.
0: Esatto, tutto tra i tanti paesi che sarà sta sempre quello con la persona ostile, sicuramente.
6: Ma c'erano loro stessi, mia madre sempre raccontava, che logicamente non solo loro hanno dato, anche essendo quelle case di campagna, magari chi aveva le stalla con gli animali eccetera, nascondevano anche dei fascisti, più che fascisti, dei
0: renitenti, dei disertori, i partigiani,
6: poi non parliamo dei ancora di più, capito? C'era anche, ecco, c'era giustamente, come hai detto tu, c'era questa possibilità. Allora avevi il bianco e il nero.
0: Qua a Castelnuovo di Teolo che era gli inglesi gli ospitai persone già che erano
6: bravissimo, ecco. Poi tu hai portato il discorso sui giovani d'oggi e qui tu sei, penso, molto ferrato, perché vivi la vita in mezzo a questi giovani, sai cos'è. Intanto, visto che parliamo dei giovani e di quello che è accaduto, un ricordo io lo faccio al caro Mazzi.
0: Don Mazzi.
6: Una persona meravigliosa.
0: Anche lui è un educatore, una persona che si è data per le generazioni.
1: L'abbiamo ricordato anche noi, Don Mazzi.
6: Ho sentito che avete
1: ricordato. Ah, Penny! Nonno Piero ti saluta!
0: Ah, sì, ciao, saluti Piero, in diretta da Piero.
6: Tanti auguri. Come?
0: Saluti in diretta da Piero di Botrighe.
1: Da
0: Jesolo, va bene.
1: Adesso è a Jesolo.
0: È al mare. È in vacanza.
6: Al mare. Si sta facendo tutto Piero nero come il carbone, Ecco. Posso dopo allora, ecco. Hai parlato dei giovani, di quello che è. Posso dirti, tu hai parlato di giovani, giustissimo, io li sento un po' queste notizie per televisione, tu sei a contatto, puoi parlarci, puoi sapere, come dicevi prima, vado fuori, vedo, incontro, eccetera. Io trovo è brutto quello che sto per dire, anche fra noi di una certa età, mi pare che ognuno, se sto bene, parlo di salute, quando si dice sì, sto bene, sì. Me faccio la mia vita, eccetera, di là nella casa accanto, nell'appartamento accanto, nel condominio accanto,
0: no,
6: nella
0: parte accanto.
6: No, non sappiamo
0: più niente, ce ne frega niente.
6: Brava, ecco, tu l'hai già fatto, questo discorso è più che valido. Ecco. Vi auguro ancora una buona serata.
0: Grazie.
6: Continuate su questa linea che a me piace, molto interessante, molto piacevole e molto... Detto questa cosa, ma perché domani che pranzo fate? C'è un pranzo di
0: compagnia? Il pranzo dell'Anna, il pranzo, come si dice? A cavallo, come? Ci sono due trasmissioni che si sormontano, sono intervallate da un buco di 3 ore. La domenica c'è le poesie e anche la sera, la settimana,
1: e abbiamo
0: che,
1: il notturno
0: con il disco per l'estate. Scusa, adesso
1: canta giro.
0: Ecco, e allora queste tre ore bisogna ammassare il tempo, e al posto di ammassare il tempo qua ammassiamo la linea,
1: la pancia,
0: perché la Anna c'ha tutte le pentole qua, mai capito?
6: Ma scusa, cucina lì in radio?
0: No, c'è la cucina da campo, si sta attrezzando, dopo porta tutte le pentole. Porta già le pentole, pentolone qua, mette tutto nel frigo qua.
6: Bellissimo, meraviglioso.
0: E chi la ferma? Chi la ammazza questa?
6: No, ma perché voglio ammazzare? Siamo malati.
0: E dopo non si mangia più, se l'abbiamo ammazzata, accidiamo, non si mangi più dopo.
6: Ma tu pensi sulla magna? Non si ammazza prima di tutto perché è una donna meravigliosa. Tu uccidi una donna meravigliosa, ma siamo pazzi, ce ne sono talmente rari.
0: Io lascio esprimere l'opinione al maestro, al mio maestro, ecco, di vita.
6: Aspetta, che dovevo salutare il maestro.
0: Scordata del maestro.
6: Mi sono scordata un maestro parlando con voi.
0: Ecco.
6: Vi ringrazio, buona continuazione, buona salute e che Dio vi protegga.
0: Amen.
1: Grazie, Penny.
0: Ciao, Penny. Grazie.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie.
1: Ciao, Penny. Ciao.
0: Grazie.
1: Carissima proprio. Vedi, avevamo interrotto i saluti, però io saluto.
0: A riprendili.
1: Riprendo.
0: Tanto salutiamo
1: Penelope
0: ancora.
1: Stavo ringraziando il giorno di Sant'Anna, quindi è successo 5 giorni fa, che tanti hanno chiamato, come la Gabriella dell'Olmo, come la Valentina, Nono Piero, l'Ada di Aso, cioè tutte a farmi gli auguri di buona onomastica a tutte le Anne, e siccome i telefoni non andavano purtroppo, e cosa ho dovuto fare, ho detto li ringrazierò quando ho la trasmissione, ringrazierò loro tutti quanti, ed è quello. C'è un annuncio che volevo fare, siccome io facevo un'assistenza al nonno, Thomas, 2 mesi di vita, sto letto, hanno comprato un letto motorizzato, sai, come quelli elettrici che stanno in ospedale, motorizzato, tutto in legno, bellissimo, si alzano lo schienale, si alzano le gambe, tutto elettrico.
0: Con, cammina, tutto. C'ha le marce, bellissimo. La retromarce.
1: E
0: c'è
1: solo
0: tutto.
1: Che il nonno è venuto a mancare, cosa devono fare? Un letto nuovissimo, ma il figlio cerca di liberarlo. Capito? Ha detto Anna.
0: Questo nei tuoi contatti di persone che conosci?
1: Sì. Quindi a chi interesserebbe un letto antidecubito
0: delle piaghe?
1: Proprio tutto, ma guarda, è favoloso, è come un letto di ospedale, però è in legno, tutto in legno, bellissimo. A chi interessa, cioè avete il mio numero e io vi metterò in contatto con la persona. Lo porta persino a casa e rimontarlo, ecco. Ma a chi interessa, chi ha di bisogno, chiamate il mio numero.
0: Purtroppo c'è sempre chi che poi avere bisogno.
1: 4978364202. L'ho detto, darò l'annuncio in radio se qualcuno ne ha di bisogno, perché ci sono quelli ospedalieri, però fanno letteralmente schifo, Allora, questo qui invece l'hanno comprato privatamente, solo che 2 mesi ha vissuto il nonno in letto nuovissimo di 2 mesi. Già, vi mettete d'accordo con il prezzo, telefono chi ha bisogno. Bene, ho visto che sono arrivati dei messaggi, cosa dici?
0: Sì, Anna, dai un'occhiata. Salutiamo tutti gli ascoltatori che ci scrivono al 334-7102-672. Prendiamo questa telefonata che è tanto che non sento. Pronto?
7: Pronto? Pronto. Buonasera, sono Flavia.
0: La signora Flavia.
1: Flavia di Lovadina. Ciao Flavia.
7: Flavia di Lovadina. Mi dispiace anche interrompere i vostri discorsi, le vostre cose, che sapete che messa Flavia non sa quasi niente perché non si occupa, sta diventando veramente tanto.
0: Come va
7: tanto
0: Flavia bello? Che è tanto che non ci sentivamo.
7: Sì, no, io vi ascolto, però ho poca voglia anche di parlare, di chiamarvi, perché sono tanto presa per i miei. Oggi è un giorno anche particolare perché è 31 anni che mi hanno ucciso la figlia oggi.
1: Dai, proprio il primo agosto.
0: La ricorrenza è proprio. Agosto. Posso andare in ferie, varati con uno così.
7: Sentire. Ieri in ferie, perché ieri mo via, però avevamo dormire a casa perché avevamo un roulotte sul Nevega. E purtroppo muoia tutto e venuto in casa, insomma.
0: E si è cambiata vita?
7: Cambia veramente tanto. E purtroppo i dispiaceri non mi mancano, perché 2 figli e il marito in cimitero non è tanto bello.
1: Signor.
7: Purtroppo.
1: Adesso comunque, ti è rimasta una sola figlia o due?
7: Una figlia solo, ma abita a Eraclea, non è qui da vicino.
1: Sì.
7: E non può tanto venire perché c'è la bambina della figlia.
1: Anche nonna.
7: Flavia è qui da sola. E dopo un altro dispiacere ancora. Quasi non ci vedo più. Anche questo, mi mancava anche questo. Purtroppo così è la vita, bisogna andare avanti lo stesso.
0: E la cagnolina ce l'hai ancora, la cagnolina?
7: certo Thomas, e se tu sapessi che adesso è lì, c'è la cucetta in cucina che dorme lì, ma dopo un certo punto mi apre un po' la porta e viene a dormire, perché sotto il letto le ho messo un cuscino e viene a dormire qui.
1: È come
7: un altro allarme.
0: Te fa segnare la parete.
7: Madonna, sì, vada, lei è mia compagnia purtroppo, perché dappertutto dove vieni avviene che io.
1: Sì,
7: Thomas.
0: Per fortuna avevo questa compagnia. Sti animali qualche volta. Non sono neanche più animali, diventano di famiglia, cioè cambiano carattere.
1: Ma guai poi quando se succede che vengono a mancare, ma ti sta male forte.
7: Sì, comunque la cagnolina sta sempre assieme alla Flavia. Va bene. Thomas, i tuoi genitori stanno bene?
0: Sì, dai, non ci possiamo lamentare.
7: Sì. Beh, speriamo di vedersi prossimamente, magari quando la signora Anna fa la pioggiata.
1: Guarda, il 27 di settembre a mezzogiorno abbiamo un concerto del tributo a Ramazzotti, ed è come se fosse la pioggiata, perché c'è la lotteria, c'è tutto, quindi chi vuol venire, chi vuol prenotare, basta telefonare al mio numero il 27 settembre di domenica a mezzogiorno.
7: Ok signora Anna, grazie.
1: Quindi se ti interessa puoi venire.
7: Certo, chiedo la figlia se veniamo, penso anche di sì, penso di portare anche altre 2 persone che mi hanno chiesto di venire.
1: Dai, spero. Quindi
7: spero proprio di sì, signora Anna.
1: Dai, spero di vederti. Ok?
7: E signore Giorgio, e Giorgio come sta?
1: Beh, bene? Se la sta cavando, si sta riprendendo, insomma, a parte certo, gli occhi che non vede, che mo' fatto.
7: Come Flavia, come Flavia.
1: Vi potete dare la mano, che insomma darò il numero tuo a Giorgio, che lui pomeriggio fa compagnia con tutti quelli che non vedono. Così vi scambiate due parole.
7: È un pericolo andare via in macchina, perché ancora corro in macchina, ma quando corro che vado via devo chiudere un occhio, guardare con un occhio solo,
1: un occhio
7: perché
1: solo.
7: Sennò vedo sempre doppia, le cose doppie.
1: È brutto così, eh.
7: Sono nata anche questa settimana qua, sono andata a fare un'altra visita.
1: Uh-huh.
7: E adesso sì, sono sempre visita da una parte, visita dall'altra, e purtroppo mi danno culiti, mi danno cose da fare, adesso mi danno anche da fare gli esami del sangue e fare tutte.
0: Chissà che si risolva, però, c'è una cosa passeggera.
7: Chissà, speremo.
0: La diplopia.
7: Speremo poi. Va bene, vi ringrazio. Vi lascio liberi, e sto ascoltando perché vi ascolto sempre, però non ho la forza di chiamarvi.
0: Qualche volta, intanto comunque sei in compagnia e noi siamo contenti, certo, che comunque sì, sei là, e dai, chissà che ti riesci a tirartela avanti il meglio possibile.
7: Certo, grazie.
0: Ancora
7: Thomas,
0: tanti auguri,
7: grazie.
0: Flavia, ben sentita.
7: Grazie.
1: Ok.
7: Thomas, io ti chiedo una canzone.
0: Sì, Gianni Dego.
7: Quando
0: ti rivedrò.
7: Quando puoi.
0: Sì.
7: Bravo.
0: Va bene, ricorda. Volentieri, adesso
7: va bene.
0: La mettiamo.
7: Ti saluto, ti ringrazio, mi scuso della mia chiamata lunga, e grazie infinite e buona nottata.
1: Grazie
0: a te, Flavia, ancora, un abbraccio, tantissimi auguri.
1: Ciao.
7: Grazie, di nuovo.
0: Di nuovo, Flavia.
7: Grazie.
0: Tante cose.
1: Ok. Ciao, Flavia. Ecco, volevo ricordare che il 27 settembre abbiamo il tributo a Ramazzotti, sempre al Falco d'Oro, al ristorante Falco d'Oro, a mezzogiorno, con anche lotteria e tutto. Chi vuole intervenire basta telefonare al mio numero. Pronto?
0: È pronto?
8: Oh, buonasera, bei ragazzi.
1: Ciao, Gabri!
8: Ben sentiti?
1: E
8: tutto bene?
1: Perché speravi diversamente?
8: Mm-hmm. No, sempre, mi fa piacere sentirvi.
1: Dai.
8: Anche a Thomas, che arriva il giovedì, arriva tardi.
0: Le tre ciappe sono su 7 cuscini.
8: Fa conto. Perché fa taita ogni giovedì, io mese che vado via come fratello, e sono in casa, se le via buon'ora, no? E ora dopo sei che sonno. Va bene.
0: Come, l'appetito viene mangiando, dopo viene sonno.
1: Viene.
0: La compagnia viene sonno.
8: E l'appetito ho perso veramente, mi manca tanto.
0: Dai, sei buono. Perché non ti si accade a Anna? Perché con questa qua te stai 10 giorni, capito, in dieta, perché qua in un giorno te recuperi tutti chi ho perso dei 10 giorni.
1: Fratello,
0: c'è la
1: sera in giro,
0: c'è la parannanza col tascone davanti, lei sai quello col tascone che metti la mano da una parte e esce da quell'altra, c'hanno il tascone unico da sotto la tasca, chissà cosa c'hanno, lei se si grattano, cosa, tutto fanno, tutto dentro a quelle tasche,
8: le pastiglie che te togli, lo so, comunque amico, perso tanto
0: mia nonna paterna,
1: quando hai perso
0: quella dell'Abruzzo, dentro la traversa tirava fuori anche il pulsennito. Quando parlava con le amiche dice ho difficoltà, pigliate questo è buono, tiravano fuori dalla parannanza pure pursennide, se scambia, facevano spaccio di cagaturi là, chi aveva le occhessine, chi aveva il pursennide, chi aveva un lavoro là vicino di casa là, non lo so, questo è tutto, Anna,
8: va bene, dai,
0: e ti mi raccomando, sta su, mangia e bevi.
8: Ma sì, bevo anche tanta acqua, ma in maniera proprio delle volte non ho
0: mai. Acqua, anche a volte vin fa bene, qualche volta fa sangue.
8: More, guarda che non ho mai bevuto in vita mia vino. Nessun tipo di liquore.
1: Hai capito cosa ha detto? Ha detto c'è sempre la prima volta.
8: Figurati.
1: Ma che la vuoi vedere fare le capriole sul letto? Non mi capio.
0: Se dà un fiato, un tocco di vita, un colpo di vita.
8: Vabbè.
1: Oh, hai sentito il giorno 27, Gabri?
8: No.
1: Il 27.
8: Accido adesso perché viene andare il compleanno del migliore, dicendo che ho voglia su questa casa.
1: Ah, brava, così mi piace. Il 27 settembre abbiamo il pranzo al Falco d'Oro a mezzogiorno.
8: Va bene.
1: Va bene?
8: Non si è piaciuta.
1: No. È un pranzo, è il tributo a Ramazzotti che noi facciamo. C'è musica. C'è musica, poi c'è la lotteria e...
9: mica è cine, cine è mica.
1: Ecco.
8: E cosa si paga?
1: Idem, come la peociata.
8: Va bene. E allora io dico anche un suocero.
1: Certo.
8: Perché a giocare a camerò per scarpe, quando fai al pranzo, quando andiamo a pranzo... Giorgio, bene alla tua famiglia? Bene?
1: Sì, tutto bene, tranquillamente.
8: Allora,
1: andiamo avanti, saluti. Dai.
8: Bisogna andare avanti.
1: Le
8: fatica, ma bisogna andare avanti.
1: Certo.
8: Io li saluti, saluto l'Ada, la Gianna, saluto anche la Clara della Gadra, la Ugolina. Poi saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori. E anche a tutti i bimbi del mondo.
1: Grazie.
8: Se avevi voglia e tempo mi dici una canzone, se non ho pazienza.
1: Certo. Adesso mettiamo tutti in coda.
8: A Paolotta che ti sentiva?
1: Ma che? Avevo provato a chiamare al telefono fisso, però non mi risponde.
8: Pazienza.
1: Forse era un orario sbagliato, non so.
8: Può darsi. Va bene, Stella, un abbraccio a te. Ciao, saluti i tuoi genitori, Paola. Un bacione anche a te.
0: Ciao Gabriella, grazie. Tanti auguri,
8: Grazie da tanto a te e tutta la tua famiglia.
0: Grazie, dai, mi raccomando.
8: Grazie che siete là. Ciao, grazie. Su col morale,
0: stai sempre su, duri banchi di
8: Semenza. Ma il morale, sei su, c'è l'appetito che se n'è andato.
0: Ma sei caldo. Ma sa che sei caldo che ne butta un fiatuccio.
8: No, sei caldo, pure, sei un tocco che insomma, non mangiaria mai, ecco. Va bene, sì. Pazienza. Ciao, bei, grazie.
1: Ciao.
8: Un bacione a tutti, tanta salute alle vostre famiglie, a tutti.
0: Ciao.
1: Ok, ciao Gabri.
8: Ciao, grazie.
0: Visto quanto cade strana, chi che ha trattenesse per mangiare e chi che dovrebbe mangiare e fa fatica con l'appetito. Vita non è mai.
1: Non è mai finita.
0: Una roba che va bene.
1: Leggiamo questo messaggio. Buonasera signora Anna e buonasera Thomas. Thomas, gentilissimo nel ricordarmi e nel ricordare che è un'altra tra le tante innumerevoli opere e fattezze italiane pubbliche, sono volontà di lui.
0: Ho capito chi è.
1: L'unico grande scrive. Statista che sia esistito al netto del periodo guerra. Eccellente e bravissimo nel ricordare un altro piccolo ma grandissimo uomo, padre Leopoldo, un vero cristiano che si spendeva oltre il suo fisico per gli ultimi in ascolto. Grazie, Michele di Venezia.
0: Michele, ho sentito dal
1: timbro.
0: Ti
1: abbiamo tanto cercato, ti abbiamo tanto menzionato anche giovedì. Lo stesso, ho detto, ma è un po' di tempo che non vedo i messaggi di Michele. Ho detto, forse proverò a chiamarlo per sentire ancora, stavi poco bene, ancora, cioè, strano che sei mancato per per 2 settimane.
0: Avrà avuto, sì, sarà andato anche in vacanza, Anna, magari.
1: Probabile, ma sai, quando sei affezionata a una persona,
0: comunque grazie di, insomma, di esserti fatto sentire, ecco. Grazie Michele.
1: Ciao Thomas, qua abbiamo. Ciao Thomas e Anna, grazie per esserci in questa calda estate. Un bacio grande, Monica e Michele, questo è Michi 59.
0: Auguri, grazie.
1: Ciao Thomas, una poesia dedicata a padre Leopoldo.
0: Dai.
1: Leopoldo, Leopoldo, una voce esclamava, e quell'uomo la pace cercava, alleviare le ferite di questa vita. Nel confessionale, una mano alzata verso il padre, una mano può salvare, indulgenza, penitenza, confessione, comunione. Il piccolo frate di bontà e grandezza, pensarlo è una carezza. Michi 59.
0: Grazie Michi del gentile pensiero.
1: Ecco che sei grande Michi. Poi abbiamo Luca di Mandria, ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, Bea, Beatrice, saluto tutti e tutte. Noi salutiamo te Luca, e un pensiero sempre alla carissima mamma Valì. Poi abbiamo auguroni di buon onomastico in ritardo alla nostra cara Anna, da parte mia, per me un brutto periodo. Un saluto a tutti, Adriano 68.
0: Adriano, tanti auguri. Come mai un brutto periodo?
1: Un brutto periodo, cosa è successo? Anzi, io saluto tanto la mamma Emma, carissima, e ciò è arrivata che ha una bellissima età la mamma Emma. Madonna, se non facciamo i 100 anni, quindi ne avrà 98-99, se non vorrei sbagliare. E saluto anche la mamma Emma Mutti, qui sarebbe la mamma di l'odondo speaker di Francesco, quindi salutiamo la mamma Emma Mutti e la mamma Emma di Adriano 68. Dici Adriano, ci sono novità, facci sapere, ecco, dai. Poi il nostro Daviduccio, buonasera Pannarema e Tomastecco. Mamma mia, guarda come si... sui covati del soffritto, ma col friggeratore baggesco. E poi da pazzo, ti pareva? La calura al cartoccio e saccottoni da porco. E difatti noi anche la porchetta ci dovremmo fare, cioè anche questo, sai.
0: Grazie Davide, mi raccomando domani sera Davide.
1: E non mancar. Un saluto di cuore e buona trasmissione Davide D'Alessiano, e lo salutiamo caramente il nostro Daviduccio. Poi abbiamo l'Ada di Asolo che ci dice: ciao Anna, Thomas e Giorgio a casa, un saluto alla Gabriella, alla Gianna, alla Barbara di Bassano, Marco di Marghera, amici tutti. Quando avete spazio fareste ascoltare nel blu Lettera ai padroni della terra, ascoltate il testo. Qua stamattina un temporalone con un acquazzone, però in giornata è tornato più caldo di prima. Buon proseguo Ada di Asolo. Cioè, ad Asolo ha fatto il temporale. Madonna, sì. non mi
0: ha fatto il temporale, te gara rinfresca il bosco, allora dai.
1: Ecco qua il messaggio di nonno Piero, carissimo nonno Piero. Ciao Anne Thomas, mi salutate la Penny, grazie, buona serata a tutti, nonno Piero, un abbraccione a te, la Valentina, carissimo nonno Piero, e come sempre spero di sentirti dopo, di dare un colpo di telefono a vedere a Jesolo com'è il tempo, che là ad Asolo
0: sereno, poco nuvoloso con piogge sparse. No, la mano destra di padre Leopoldo, non mi ricordavo adesso leggendolo, è vero, è sulla cappella sua, una cappella piccolina, è sull'altare di, mi sembra, insomma è esposta a Padova. È stata separata dal corpo, il corpo è nel sarcofago, che andando dentro su sta cappella parallela alla chiesa, che è il muro del sarcofago, E in fianco che c'è una finestrella che vedi la mano destra sua che è stata separata nelle ricognizioni che sono state fatte del corpo. Ecco, perché prima quando è morto nel 42 io ho portato al cimitero maggiore di Padova. E dopo 20 anni io ho portato in chiesa lì. Prima è stato portato al funerale, quando è stato, ci sono delle foto in bianco e nero, infatti, che c'è proprio il funerale di padre Leopoldo che ho portato al cimitero, quello di Padova. E dopo quando chi ha fatto a causa di beatificazione eccetera, a causa di avviata, è stata riesumate le spoglie dal cimitero maggiore di Padova e traslate, ecco, è tornata alla cappella del convento, così i fedeli potevano appunto andarlo a venerare, a omaggiare, ecco. E questo appunto con la mano destra che viene conservata come reliquia, è una pratica un po' insolita, dalle nostre parti si fa più per i paesi dell'est una cosa del genere, ecco. Però in

0: c'è anche alla Anna. Questa è dedicata a Sant'Anna di Chioggia? No, ad Anna solo.
1: Ad Anna.
0: Vai Anna,
1: a tutte le Anne
0: del mondo in ascolto dei 94 MHz di Radio Gamma.
1: Cingua!

0: I nuovi angeli, Anna, per la nostra Anna, e ancora auguri a tutte le Anne.
1: Grazie, grazie.
0: Compleanno,
1: sì,
0: insomma,
1: è stato meraviglioso, cioè, dai.
0: E perché Anna Di Battisti, sì, sei bella, però sei un lamento. Voglio Anna.
1: No, questo è dei nuovi angeli.
0: Questo è un po' più, mi dà un po' più di serenità, se no, insomma, siamo tutti qua, ecco che... sì, insomma, dai.
1: A lagnarci,
0: a desiderare Anna, ecco. Ma siccome Anna ce l'ho qua piuttosto che desiderarlo, noi qua desideriamo qualche volta con Giorgio che va a farsi una passeggiata, perché ecco che noi dobbiamo fare la rissa, ecco, così insomma, dai,
1: vediamo, ecco Michele. No, e adesso gli metto Granada, Michele,
0: dai,
1: se lo merita, guarda. Gentile signora Anna, grazie, sto bene e vi ascoltavo, ma ogni tanto devo lavorare e il periodo del

0: le dichiarazioni dei redditi e a qualche amico farò mettere il fatidico numero del 5 per 1000. Da non dimenticare, come si dice nello spot. Grazie dell'interessamento, Michele di Venezia. Grazie Michele.
1: Mettiamo in scaletta la canzone. Abbiamo la Ada di Asolo, se no prende sonno. Sai che dopo lei prende, va solo 12 cuscini assieme alla Gabriella dell'Olmo. Quindi cos'è nel blu?
0: Sì, blu.
1: Lettera ai padroni della terra.
2: Vediamo, dai, mettiamogli sto brano alla Dada di Asolo e dopo la Flavia di Lovadina, se ce la faccio, se no dopo l'angolo delle 23:40 te la faremo ascoltare, ecco, nel blu. Vediamo sta lettera ai padroni della terra in negrita. Ok, vai Anna,
0: vai nel per Ada, blu, per Ada di Asolo.
2: No, è partito Riccardo del Turco qua. Abbiamo sbagliato il jukebox qua. Uè, il jukebox va dove vuole.
0: E vai dall'altro lato.
2: E noi facciamo così, giriamo il disco e partiamo di nuovo con i Negrita. Radio Gamma
0: 5.
2: Brava.

0: Radio Gamma 5, ore 23 e 40 minuti. Agosto 1980, la strage di Bologna, per non dimenticare. E queste notizie sono tratte dal sito vanityfair.it. Come ogni anno, Bologna ricorda la strage alla stazione e commemora le vittime del più grave attentato della storia del nostro paese. L'orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10:25, cioè all'ora della strage di quel 2 agosto 1980. Sono passati 46 anni dalla strage alla stazione di Bologna. Era il 2 agosto del 1980 ed erano centinaia le persone che quel giorno per le vacanze passavano per lo snodo ferroviario più importante d'Italia. Come tutti gli anni, Bologna ricorda quell'attentato e ne onora le 85 vittime. E alle ore 10:25 il triplice fischio del treno che ricorda il momento esatto dell'esplosione, seguito da un minuto di silenzio in memoria delle vittime.
1: Segnano l'inizio del minuto di silenzio.

Da alcuni anni la città di Bologna ricorda anche le vittime della strage alla stazione con un'installazione permanente, ovvero 85 San Pietrini della memoria, cioè 85 pietre di inciampo lungo il percorso da Piazza del Nettuno a Piazza Medaglie d'Oro, che servono a ricordare ulteriormente i martiri di questa strage. Ispirati alle pietre d'inciampo dell'artista tedesco Günther Demnig, che si possono trovare nel ghetto ebraico di Roma, questi San Pietrini, pietre d'inciampo, portano ognuna il nome e l'età di ogni vittima.

L'attentato è stato commesso sabato 2 agosto 1980 alle ore 10:25 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale. È il più grave atto terroristico avvenuto in Italia dal secondo dopoguerra. La bomba, un ordigno a tempo, scoppiò nella sala d'aspetto di seconda classe. Era una valigia abbandonata, contenente 23 kg di esplosivo, composti da una miscela di 5 kg di tritolo e T4, detta Compound B, potenziata da 18 kg di gelatinato. Naturalmente tutto ciò lo si può acquistare tranquillamente dal ferramenta o dal droghiere sotto casa, no? Chi è che non lo trova 23 kg di esplosivo? Qualsiasi di noi lo può trovare. Giusto? Giusto! L'esplosione causò il crollo dell'ala ovest dell'edificio e investì anche il treno Adria Express 13534 Ancona Basilea, che era in sosta sul primo binario, distruggendo circa 30 metri di pensilina e il parcheggio dei taxi davanti alla stazione. Parte dei detriti sono rimasti per anni nella zona dei prati di Caprara, prima della diramazione degli snodi ferroviari. Furono le stesse persone presenti alla stazione le prime a portare soccorso estraendo i corpi dalle macerie. La corsia di destra dei viali di circonvallazione del centro storico di Bologna fu riservata esclusivamente alle ambulanze e ai mezzi di soccorso. Per trasportare i tanti morti e feriti furono usati anche gli autobus, in particolare quello della linea 37, rimasto uno dei simboli della strage, e poi auto e taxi. La più giovane delle vittime, Angela Fresu, aveva 3 anni, e sono 7 in tutto i bambini che hanno perso la vita. Di sua madre Maria non è mai stato ritrovato il corpo, dilaniato completamente dall'esplosione. Il più vecchio, 86 anni, Antonio Montanari.

Fu chiesto a medici e infermieri di tornare in servizio. A fare la spola come carro funebre dalla stazione all'Istituto di Medicina Legale fu la vettura numero 4030 degli autobus bolognesi e precisamente l'autobus della linea 37. L'imolese Adige Melloni, cioè di Imola, era l'autista di quel bus e allora aveva 31 anni. Virgolette. Mi chiesero di portare via i cadaveri con il bus. Rimasi impegnato dal mattino sino alle 3 di notte, facendo spola di continuo con lenzuola bianche appese ai finestrini del bus che conducevo della linea 37. I funerali delle vittime furono celebrati il 6 agosto nella Basilica di San Petronio. Ci furono proteste nei confronti dei rappresentanti del governo presieduto allora da Francesco Cossiga. Gli unici applausi furono riservati al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, arrivato in elicottero a Bologna alle 17.30 del giorno della strage e che in lacrime disse: «Non ho parole. Siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia». L'unico altro presidente mai arrivato a Bologna per le commemorazioni è stato Sergio Mattarella nel quarantennale, venendo a confermare e ribadire la pista esclusivamente neofascista. È stata quella neofascista la pista seguita, ma l'iter giudiziario è stato lungo e costellato di depistaggi. Si è parlato anche dell'esplosione di una caldaia, di un coinvolgimento dei servizi segreti e della Libia di Gheddafi. Ci furono da subito rivendicazioni prima da parte dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, da una telefonata risultata partita da una sede fiorentina del SISMI, poi dalle Brigate Rosse, seguite da altrettante telefonate di smentita da parte di militanti dei due gruppi terroristici. La sentenza finale è arrivata solo nel 1995, con la condanna di Giusva Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, appartenenti ai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, in quanto esecutori materiali, come appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna e per aver fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato. Questa è la sentenza finale del 1995. Mambro e Fioravanti si sono però sempre dichiarati innocenti. Secondo Paolo Bolognesi, rappresentante dei parenti delle vittime, questo solo per non legare il loro nome alla strage. Hanno invece ammesso e rivendicato decine di altri omicidi. Nel 2007 si è aggiunta la condanna di Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti, 30 anni per strage. Mambro e Fioravanti hanno invece ammesso e rivendicato decine di altri omicidi, ma questo no. Beh, scusate gente, ma quando uno ha 8 ergastoli, no? Uno più, uno meno, non dovrebbe mica fargli tanta differenza, no? Ma allora, dichiaratamente, dichiarare l'estraneità, ecco, a questa strage fa pensare quindi proprio alla possibilità anche della partecipazione di altre trame segrete che hanno agito magari con il beneplacito proprio di chi gestisce e di chi garantisce magari la sicurezza proprio del nostro paese.
E queste cose tutto sommato sono state parzialmente confermate anche dal topolino nazionale Giuliano Amato, sbottonandosi anni dopo dalle dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga in merito a quei fatti avvenuti 55 giorni prima di quel 2 agosto 1980 a Ustica, dove in teoria, grazie tra virgolette, diciamo grazie alla Francia e grazie al cazzo, ecco che ai nostri cugini francesi, grazie ai nostri cugini francesi, diciamo cugini, si stava veramente rischiando una guerra mondiale quella notte. Giuliano Amato, a settembre 2023, ponendosi di fronte alla stampa estera, intervistato dall'inviato per il giornale a Parigi Francesco De Remigi per un chiarimento, visto che le testate internazionali, in particolare d'Oltralpe, erano rimaste un po' spiazzate dalle sue parole su Ustica, indirizzate a Parigi e al presidente Macron, tra le righe rilascia qualche ulteriore dichiarazione, ovvero la seguente: due punti. Verità occultate. Giuliano Amato sulla strage di Bologna. Questo tema esiste. Virgolette. Tratto da il giornale del settembre 2023. Aveva fatto riferimento a una serie di affermazioni, tra cui quelle dell'ex presidente Cossiga, quindi Amato allarga il discorso ad altre verità che potrebbero essere ritoccate. Per esempio, la strage di Bologna. Vale lo stesso principio? Per lui che su Ustica dice di non avere prove, sul dossier di Bologna, di cui nelle scorse settimane si era riparlato, il dubbio sulla verità processuale è considerato lecito? Punto di domanda. Amato non si oppone, anzi, pur premettendo che, virgolette, su Bologna ne so molto meno rispetto a Ustica, ammette che esiste questo tema, e cioè che ci sono verità, situazioni importanti rispetto alle quali abbiamo comunque la percezione di una verità o fasulla o incompiuta. E se incompiuta, magari mancante di una parte importante. La strage di Bologna un po' a questo, dice Amato al giornale. Pensi a un fatto che, ad esempio, si pensi a un fatto che è una persona, ovvero Emanuela Orlandi. E nonostante ora il pontefice abbia detto dobbiamo arrivare, non sappiamo ancora praticamente nulla e resta e rimane un quesito tutt'ora aperto. Chiuse virgolette, tratto da ilgiornale.it del 6 settembre 2023. Ma ovviamente, per il nostro gatto silvestro nazionale, ovviamente, si tratta esclusivamente di una strage di stampo neofascista. Buonasera!

Allora, intanto grazie con il cuore, l'anima e lo spirito, che sono credente, appunto diverso, a Salvatore Borsellino, nostro portabandiera, nostro grande condottiero. Senatore Scarpinato, mi hanno messo il conto alla rovescia i ragazzi, eh? Devo rispettare persino il direttore, i minuti. Dunque, e ovviamente ho già espresso a Paolo e a Sigfrido la nostra solidarietà. Noi siamo i giornalisti di strada, quelli che non contano, i grandi VIP invece, come Paolo Mieli spiega come sono andate le cose davvero a Sigfrido. Noi che non capiamo niente siamo con la redazione di Report. E allora sarò breve, ma vi dirò delle cose che fanno tanto male, forse anche a noi, ma le devo dire. Intanto voglio dire alla signora Colosimo e al presidente, non me lo ricordo come si chiama, credo Giorgia Meloni, che ai palermitani Saverio Lodato ha scritto parlando, chiedendo al governo e alla presidente Colosimo, ai palermitani non gli interessa tanto, sì, la lotta alla mafia, perché la mafia a Palermo, vogliono sapere dov'è l'agenda rossa. I palermitani onesti. Che cosa sta succedendo? Vedete, io sono complottista, retorico, dietrologo, però cerco di parlare con fatti. Jamil, sta succedendo che noi parliamo sempre del generale Mori, va bene? Noi parliamo sempre della pista nera. E certo, ma noi dobbiamo parlare della CIA, gli Stati Uniti d'America! Gli Stati Uniti d'America hanno fatto le stragi nel nostro paese! A Bologna! Piazza della Loggia! Piazza Fontana! Rapido 904! Sin dalla Portella della Ginestra fino a qui in Via D'Amelio! Erano lì i servizi segreti, lì! Erano italiani! Non erano italiani! Erano italiani il nome e il cognome! Il nome e il cognome erano italiani! Ma noi lavoriamo per la CIA! Noi ubbidiamo alla CIA! La CIA comanda il servizio segreto italiano! Questa è la verità! Quindi, io dietrologo, retorico, ci saranno le elezioni e stanno eliminando, cercando di eliminare il Fatto Quotidiano, Report, Purgatori è morto, resta Antimafia 2000, ma noi siamo straccioni, ci lasceranno fare, perché siamo l'ostacolo a quel potere che non vuole lasciare il potere, e sono ancora lì quegli assassini da Portella della Ginestra fino ad oggi. Il sistema è quello.

0: Quindi voteremo, ma io dirò a chi segue Antimafia, sono centinaia di migliaia di persone, a chi devono votare? Chi presenterà, spero già lo ha fatto, è qui presente, lo ringrazio di cuore, il senatore Scarpinato, già lo ha fatto. Dobbiamo seguire la Costituzione, il programma di governo deve basarsi sulla Costituzione. Quindi il Movimento 5 Stelle è tutto il campo largo. Largo! Se non ci sono dei punti fermi, precisi, nella lotta alla mafia, nei rimandanti esterni, nel riaprire tutte le indagini che sono state chiuse e depistate, e lasciare la possibilità a quei magistrati, uno ce l'avete avuto qui, Nino Di Matteo, isolato, isolato, impedito, da chi? Da quel sistema. Consigliere Mirenda, chiedo a lei, ma lei non mi può rispondere, lo chiedo a Mattarella. Presidente Mattarella, lei presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e il consigliere Mirenda, un suo consigliere, ha denunciato pressioni da poteri per eleggere Franco in Bergamo al posto di Ardita. Chi ha fatto pressioni? Chi? Chi? Mattarella, convochi una riunione urgente al Consiglio Superiore della Magistratura e chieda a quei consiglieri chi ha fatto pressione, l'organo supremo della magistratura, pressionato da chi per eleggere un magistrato, niente da dire, Franca in Bergamo, ma non aveva i titoli di Ardita. Vi siete trincerati sull'anzianità, sulla carriera, sulle stellette del magistrato quando vi conveniva e avete promosso Meli con questo sistema e avete bocciato Ardita quando dovevate promuoverlo. Sono incazzato nero, sono arrabbiato. CSM, vergogna infinita, noi sempre al fianco di Sebastiano Ardita, bravo! 8 minuti ancora, 8 minuti! Oh. Voglio salutare, sarei lodato che saluto tutti voi che non è potuto venire, ma leggete gli articoli di Saverio Lodato su Antimafia 2000, che denuncia questo sistema fascista moderno. Vedete, è peggiore, per carità, non lo voglio paragonare alle camicie nere che hanno ucciso a Giacomo Matteotti, no, però ci uccidono, cercano di ucciderci civilmente, la morte civile, usando il potere per depistare e perché nascondere la verità. Noi abbiamo trovato la fotografia, Lorenzo Baldo, che ringrazio, è qui il mio collega, della valigetta. E un capitano dei carabinieri ha attraversato, ha assaltato il corpo di Paolo carbonizzato con la valigetta in mano, è andato lì in fondo a questa strada a consegnarla e lo hanno assolto perché non è dimostrabile che lui avrebbe aperto e sottratto l'agenda rossa. E che c'è andato a fare? Lì a parlare con delle persone in cravatta, forse gli ha dato qualcosa e ha riportato la valigetta, sempre risaltando sul corpo carbonizzato di Paolo e dei ragazzi. Quelli sono i servizi segreti. L'Italia non conta un cazzo, non conta niente. Mori è un lavapiedi, un leccaculo, un portaborse, Mori è un portaborse della CIA. Gli americani non vogliono che si sappia la verità, ma non perché ci odiano. Io ho tanti amici in America. Gli americani non vogliono perché significa che la gente italiana viene a sapere che dal 47 a oggi non solo ci hanno governato loro e alla fine, ma loro sono i responsabili di tutte quelle morti di innocenti, persino bambini. Bambini, la strage di Bologna, 80 morti, bambini mutilati. Erano loro. Licio Gelli ha fatto il lavoro della CIA per gli interessi strategici nazionali, prima perché c'era l'Unione Sovietica, oggi perché c'è la Russia, perché l'Italia è un paese strategico. Jamil, finisco. Un paese strategico. Noi siamo la nazione più potente del mondo. Noi abbiamo 8.000 miliardi in risparmi nelle banche. 8.000 miliardi, sapete quanto sono? 4 volte il prodotto interno lordo. In contanti. C'è la signora Maria 3.000 euro, io 1.000 euro, quello 5. 8.000 miliardi. Noi abbiamo il patrimonio artistico il più ricco della storia dell'umanità. Noi non siamo il quinto paese più avanzato del mondo, il primo paese siamo potenzialmente, il paese numero uno. Le nostre banche si vantano che sono le più forti al mondo, è vero. Invece le altre tentennano. Quindi l'Italia, se scoprono 60 milioni di persone che gli Stati Uniti d'America, i governi, sono responsabili di tutte le morti, compresa quella di Paolo. Giovanni Falcone disse a Francesco Lalicata, ma no, detto a me, poi l'ha detto sui giornali anche, mi sono pentito di aver incontrato il presidente degli Stati Uniti, è uno degli errori più grandi della mia vita. Ma perché Giovanni? No, non te lo posso dire. Che cosa stava lavorando Falcone? Gladio, assassini, criminali. Questo governo, il depistaggio di Via D'Amelio con Scarantino fino al depistaggio di Mafia Appalti, malgrado il processo Borsellino Ter condotto da Nino Di Matteo, ha scoperchiato le verità della mafia. Tutti gli esecutori mandanti condannati fino al terzo grado di giudizio, ha aperto le porte dei mandanti esterni, gli viene ordinato di agire come sta agendo. Sarei persino orgoglioso che i nostri nemici credono autonomamente in quello che stanno facendo. Sono leccaculi degli Stati Uniti d'America. Non vogliono che si sappia la verità. Gli americani hanno impedito che fosse nominato ministro della giustizia Nino Di Matteo, quando il ministro, quello che vendeva le bibite alla stazione, che non mi ricordo come si chiama, Di Maio, è andato negli Stati Uniti e aveva scritto a Nino Di Matteo: sei ministro della giustizia, torna dall'America, e Di Matteo non viene più nominato. Ma che cosa gli hanno detto? Fermatelo, perché quello scoprirà tutte le nostre schifezze. perché se non lo fermate vi facciamo saltare tutta l'Italia. Altro che cazzo di movimento di 5 stelle, 6 stelle. Meno male che poi è arrivato Conte, è arrivato Scarpinato nel movimento, ma quella era la feccia di Beppe Grillo. Dov'è la telecamera? Là è la telecamera. Adesso, presidente, come ti chiami? Meloni, arrestami. Se vado in carcere mi porto 3 milioni di voti. Tiè.
1: Grazie Giorgio. Grazie.
2: Buongiorno, Lucio Guido al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti.

Mi sono trovato su quel piazzale nel momento in cui l'autobus era rientrato, nel momento in cui dalle macerie cominciavano ad essere estratti in modo sempre più numerosi i corpi delle vittime. Il 2 agosto 1980 ero un dipendente dell'azienda Trasporti Consorziali, ero un autista in servizio. Il boato dell'esplosione l'ho sentita da lontano, l'ho sentita da oltre il ponte di Galliera, quel punto che sovrasta i binari della stazione di Bologna. Lì ho cominciato a rendermi conto che qualcosa di tremendo stava accadendo. Quei corpi che erano in terra meritavano tutto il rispetto di ognuno di noi. Allo stesso tempo dovevamo comunque preoccuparci di salvare dei feriti. L'autobus che era fermo davanti a noi fu la risposta a quella domanda interiore che ci siamo fatti quando abbiamo pensato di utilizzare questo autobus per trasportare i corpi delle vittime. Abbiamo tolto via quel mancorrente che si trovava a metà delle porte di salita e di discesa, che però avrebbe impedito di poter caricare all'interno dell'autobus i corpi delle vittime. L'unica cosa che io potevo fare di utile a quel punto lì era il mio lavoro, cioè accompagnare quei corpi che venivano estratti dalle macerie agli obitori della città. Io ricordo gli edili dei cantieri che sono arrivati dai loro posti di lavoro a poche centinaia di metri da quel luogo, sono arrivati con i loro camioncini, si sono messi a disposizione, sono stati lì ore e ore a fare quello che non avrebbero mai pensato di dover fare. Mi ricordo i miei colleghi, mi ricordo i taxisti, ricordo quegli infermieri che davano gli ordini ai medici e ricordo anche i medici che rispettavano questi ordini. Ricordo i miei superiori che mi si avvicinavano e dicevano: ce la fai? Vorrei che si ricordasse tutto quello che la gente semplice ha fatto quel giorno e tutto quello che continua a fare, perché sono 40 anni passati ma io sono ancora qui nel mio vecchio ambiente di lavoro a ricordare e ad essere aiutato nel farlo dai miei colleghi, quei tecnici che in questa azienda hanno ricostruito questo autobus, l'hanno rimesso in piedi con tutte le sue parti, ma ci hanno messo del tempo, hanno speso la pazienza, hanno speso tutta la loro intelligenza per ricostruire quello che non si trovava più, perché è lui il protagonista. I giovani debbono capire cos'è stata la bomba in stazione del 2 agosto 1980. Chi ha deciso quella strage? A 40 anni di distanza non lo sappiamo, ma vogliamo saperlo. È un diritto della gente di questa città e anche di questo paese di sapere perché c'è stata una strage, quali erano gli intenti di chi l'ha pensata e voluta e chi sono coloro che l'hanno pensata e voluta. Allora, se tutto questo assume l'importanza che deve avere, ognuno di noi che pure fa fatica a parlare deve mettere da parte le proprie resistenze e deve collaborare, deve dare il meglio che può dare.

possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina, un bambino, la cosa straziata.

0: E così abbiamo ascoltato anche un'altra pagina scura della nostra Italia, intervista che avete sentito adesso in coda. Era a Giorgio Bongiovanni, giornalista d'inchiesta, attivista specializzato sull'antimafia, nonché fondatore e direttore del giornale online Antimafia 2000, in occasione dell'anniversario del grave attentato mafioso avvenuto a Palermo il 19 luglio 92. Il 19 luglio di quest'anno praticamente hanno fatto questa commemorazione sulla strada lì appunto di Via D'Amelio, ed era presente anche Giorgio Bongiovanni, che ha rilasciato appunto queste sue dichiarazioni nel ricordo, insomma, del brutale attentato appunto a Paolo Borsellino. I cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi e Claudio Traina. E quindi da lì si è agganciato appunto a Bologna e a tutto quello che e le altre varie stragi, attentati che abbiamo avuto nel periodo degli anni di piombo. E comunque basta fare delle ricerche in internet su cosa disse Borsellino prima di morire, sia negli archivi del Corriere della Sera che della Repubblica, quando erano proprio giornali di informazione a tutto tondo. Non è che non lo siano ancora adesso, però la Repubblica era veramente una fonte di informazione e di inchiesta anni 90 e 2000. Prima di morire Paolo Borsellino disse che non sarebbe stata solo la mafia ad ucciderlo, confidando alla moglie di aver visto la morte in faccia a Roma. Nelle sue ultime ore e discorsi pubblici parlò del suo lavoro incessante, del pericolo imminente, estrapolando appunto da queste sue dichiarazioni queste frasi fatte alla famiglia e ai colleghi: non sarà la mafia a uccidermi, o almeno non solo. Lo disse alla moglie Agnese, convinto che la mafia lo avrebbe eliminato solo quando altri lo avrebbero consentito. Questo è tratto dal Corriere della Sera, dagli archivi. E poi: a Roma ho visto la morte in faccia, il drammatico racconto fatto alla moglie riguardo a un viaggio istituzionale vissuto con grande tensione pochi giorni prima della strage. Sto lavorando tanto, state tranquilli. Le ultime parole rivolte alla sorella di Giovanni Falcone. Il suo ultimo discorso pubblico, pronunciato a Casa Professa a Palermo il 25 giugno 92, Borsellino denunciò la presenza di qualche Giuda nelle istituzioni e nel CSM, che aveva cercato di isolarlo e delegittimarlo. Questa Italia, in sostanza, in questo mondo, cambiare tutto per non cambiare niente, insomma, mai sfidare eccessivamente il potere, si può solo rabbonire ma non andarli sostanzialmente contro come Don Chisciotte, eh? Il potere. Bene, Anna.
1: Allora,
0: si rimettono i civili, però quello che è brutto, i civili sono vittime sacrificali, è una vergogna, una vergogna.
1: Proprio una vergogna la grande. Nel 2014 è stato realizzato anche il film Bologna 2 agosto, i giorni della collera. E Davide,
0: grazie penso. Davide. No, non dice mai è possibile che ci rimettano i civili. Beh, ma guarda, basta pensare a una semplice scaramuccia qualche volta tra professori a scuola. Può accadere tranquillamente. Due persone che sono in idiosincrasia l'uno con l'altro per dispetto, o magari un allievo che è al limite di promozione ti tiene più bassa la media, gli boccia il ragazzo perché magari l'altro teneva la promozione del toso, perché la scaramuccia di due in consiglio di classe gli boccia, e bocciano, e il ragazzo ci rimette, che magari anche un toso che magari arriva fin là e ha... ecco, e ti tocca rifare l'anno per una scaramuccia di due professori con la C però maiuscola.
1: Ecco.
0: Sentiamo RDM cosa
1: da dire.
0: Il mio

0: intuito dice che sia lui.
1: Pronto?
2: Ciao cari.
0: È arrivato, avevo l'intuito che arrivasse, perché dico ma par massa silenzioso e taciturno questa sera, beh.
2: Ma amico, sapete che avevo detto tempo fa, perché fai come le borselline se stai, gli ha fatto per fine, perché che ne mancava poco, un piccolo fascicolo per arrivare a Montecitorio, Paesio Chigi e arrestare tu a quel tempo. Per forza. Ma comunque non è solo quella storia, caro Thomas, perché pian piano quella storia arriva ai giorni nostri. Adesso mi ricordo detto 2 anni fa che l'alta velocità in Italia non è alta velocità, è linea riservata militare. Giorni si veniva fuori a sta faccenda, linea militare non è alta velocità. E adesso provo a farti due conti, Thomas. Intanto parti dal fatto che Minetti avremmo cominciato a fare progetti sulla nostra vita a 20 anni, per un futuro massimo di 30 anni, perché a 50 anni quello che ti l'ha fatto, ti l'ha fatto.
0: Certo, ti riassume.
2: Certi potentati, i soliti noti, potenti, ed è potenti perché ti grassi il potere, basta essere tutti d'accordo e ori quel potere ti si attacca il cazzo. E ori però ti fa progetti, grazie al potere che ne ha di essere, a 200 anni avanti.
0: Sì, è un passaggio di consegne.
2: Esatto. In tutti questi anni, guarda per esempio, adesso lasciamo perdere l'ordine cronologico. La morte, l'attacco alla Libia e la morte di Gheddafi. L'attacco all'Iraq. L'attacco all'Afghanistan. E poi c'è un altro, negli anni 80, quando sono partite le prime spedizioni militari italiane, non mi ricordo dove, che mi fatalità, quel periodo che facevo la visita militare, nell'82-83. E poi, ultimo, oh, l'Ucraina. Si guarda bene questi paesi che ti ho appena nominato, dice tutto a ridosso dell'Europa, tutti. 6 anni fa a Davos, i cari signori di Davos diceva che in Italia serve, scusa, in Europa serve un'altra guerra. Tutti questi casini, compreso l'ultimo l'Iran, gli serve per indurre la NATO, ovvero l'Europa, a entrare nel conflitto. La grande troia, e mi permetto di dirlo, visto anche l'orario, posso dirlo, la grande troia traditrice dell'Italia, la massima traditrice assoluta,
0: è fermate, è fermate, no, mi devo dissociare.
2: No, ha detto non mandemo nessuno,
0: mi dissocio.
2: La a Hormuz. Intanto abbiamo mandato già 3 navi militari, intanto. E dopo che abbiamo anche militari sul terreno attorno all'Iran. Ma era detto che non mandava nessuno, però. Tradimento o no? Fermo restando che l'Italia ripudia la guerra. È solo per questo che è in Costituzione, noi altri e i nostri militari e i nostri attrezzature militari mi dovrebbe manco andare fuori dal nostro territorio nazionale.
0: Te che hai capito che se non... te che hai capito dai dichiarazioni del buon Giorgio Bongiovanni, che lui ci ha messo la faccia, insomma, il suo essere d'inchiesta così altamente attivista, proprio efferato, considerato quasi un guru fanatico, ecco, dell'antimafia, però lui ti dice fatti, nomi e circostanze, insomma, sai che c'è tutto un accordo, ci sono degli ordini da eseguire, più che te l'ha bello spiegato prima nella sua, questi sono esecutori di ordini.
2: E c'è un altro passo. Qua in Italia siamo finiti tutti in un mare di merda.
0: Per volontà di chi? Miseria. Per volontà di chi? E questo è il problema. Dobbiamo arrivare alla fonte, ha detto, no? Ha detto Falcone, segui.
2: Esatto. Segui i soldi.
0: E troverai il potere.
2: Attento però, qua è di portarne alla fame e mi viene so qualcosa, massimo perdere.
0: Ma ne sappiamo questo? Un po' tutti qualcosa ultimamente.
2: E di portarne via tutto. Ma perché questo? Molto semplice. Io risa che appena comincerà il conflitto qua in Europa, italiani col cazzo chi va a sparare a fronte, a meno che mi siete poi con l'acqua alla gola, e che voi bastardi maledetti e ti prometta mancare, non so, 10.000 euro al mese, se ti torni a casa mia ti davo 20.000 euro al mese. Sì, che ci sei, fame.
0: Sì, beh, mi dava sai in Iraq. A una merda.
2: 20.000 euro al mese se ti torni vivo, se ti torni morto, va bene, 20.000 euro li risparmiai. Ecco quello che devo fare. Perché a un certo punto l'America, se non si era accorto, insomma.
0: Chi gli dava 10.000 euro al mese? Quindi già de Nasseria gli dava 10 milioni, non so se c'erano le lire. Quindi de Nasseria.
2: Con tutti. Figurati. Se non ce l'ha accorto Thomas, l'America non li fa più economicamente, adesso in un mare di merda.
0: Lo so, ma lui ma sta cercando di tutto per risollevarla, Guarda che loro si tirano avanti e piuttosto ci affossano a noi.
2: Che i soliti potentati che gli stringe i coglioni attualmente a Trump si vuole vedere finire il lavoro, ma Trump non va più, non va più, ormai non ha neanche più consenso. Quindi come fare per accelerare la questione? Bisogna a tutti i costi far entrare in guerra l'Europa. Perché? Intanto per andarsi a accaparare l'ennesimo giacimento di petrolio in Iran. Ma è a vedo dura, perché l'Iran, in Iran gli dà i coglioni.
0: Sì, ma
2: invece noi altri qua in Europa, ma soprattutto in Italia, siamo coglioni.
0: Mi ti ricordo che
2: aspetta, Dio sa che l'Iran è un protettorato della Russia, quindi da l'Iran ti fa il giro e attraverso Kiev si va all'attacco della Russia, perché lo scopo finale alla fine è annientare economicamente e definitivamente l'Europa e andarsi ad accaparrare i giacimenti di gas, petrolio, oro, uranio e quant'altro che sei in Russia. E noi altri che ne siamo del mezzo, vedi che fine che ne fa fare.
0: A parte te dici, gli Stati Uniti stanno toccando il culo per terra, vabbè, quello è un discorso economico, però ti ricordo che comunque è una delle nazioni più ricche di risorse naturali e di industria al mondo, perché possono contare sia sul petrolio, il petrolio vanno coi giacimenti dal Texas, il Nuovo Messico, Alaska, il Golfo del Messico, da pigare il gas, visto che ne dà il gas qua a tre volte di più della Russia con i vari rigassificatori.
2: Ma secondo te perché ne ha costretto a comprare il gas a tre volte il prezzo?
0: Appunto, perché Maiori
2: gli ha bisogno dei miliardi, perché non gli ha più niente.
0: Ma intanto Iori ha i magazzini, ti ha il carbone, ha l'energia nucleare, lo sai, hanno il più grande parco di centrali nucleari al mondo, zitti zitti loro, ne ha solo a casa di Homer Simpson la centrale nucleare. Negli Stati Uniti che c'è più centrali nucleari di tutto il mondo, e dopo che se miniere di oro, di rame, di ferro, di uranio, Iga di tutto, Iga.
2: No, ma non che basta, perché alla fine
0: informatica
2: è il braccio armato di qualcuno. L'America sta facendo
0: sì, ma indubbiamente, però l'America comunque conta anche di risorse che noi non abbiamo, perché in Italia non abbiamo petrolio, non abbiamo gas, non abbiamo carbone.
2: Le risorse
0: Sì, il Sulcis, sì, c'è ancora il Sulcis in Sardegna del carbone. Cosa che sei là? E sei il museo perché sei morta di gente.
2: Thomas, le risorse americane e se già ne mandi i cosiddetti potenti.
0: Riga tutto.
2: Però fiori, questi vogliono anche le risorse a livello globale. Chiaro? E vuol tutto fiori. Gas, petrolio, carbone, tutto. Controllo globale. E per arrivare a questo serve una guerra, azzerare tutto e poi ripartire con i loro, le loro regole, i loro sistemi. Dice che si salva quei paesi, che si sveglia e che si chiude in casa, perché finché continuiamo a rimastare in questa pseudo Europa ne saremo
0: o quei che serve da tramite, che allora gli evita di distruggere perché i che serve da spola, come si dice, no?
2: Beh, guarda che l'Italia se ti va di ben 140 basi militari americane,
0: pensati,
2: tra queste che sei Aviano, Ghedi, Vicenza, dopo queste che sei Giulio, Sicilia, Simonea, ragazzi, questi qua ha tutto l'apparato d'attacco in Italia, poco o niente ha in Germania come apparato d'attacco nucleare, da poco o niente. Il grosso io va qua in Italia.
0: Certo.
2: Se io riperdo il potere, il controllo dell'Italia, che salta tutto il progetto.
0: Ma è a controllo ben Italia, senza preoccuparti, controlla tutto.
2: Finché noi altri assemo far, quei soliti noti luridi infami che continuiamo a votare da 36 anni, ti darà il controllo perfetto del paese.
0: Già. Solo che prima i controllava e manco un po' sganciavano e partiva Andreotti e arrivava a casa con le finanze. Sì, che adesso qua ci stanno controllando, sì, ma anche esaurendoci delle nostre possibilità perché non gaffiamo più.
2: Esatto, devi essere nella miseria per poi essere ricattato, ti piazza davanti al muro e a marsetta dei dollari con una mano e costaggio che dal pulire,
0: te compra l'azienda, la di famiglia, le multinazionali,
2: i dollaroni in mano
0: e te sei a posto e dopo ti sei dipendente in tutto e per tutto.
2: Perfetto.
0: Ma
2: se ti vuoi mettere qualcosa, se ti vuoi mettere qualcosa di buon,
0: dai, te metto qualcosa dopo a casa, dai, dimmi cosa te vuoi.
2: Prima ti ho messo una che quindi all'inizio, così aperto il programma, che ti ha messo qui a dei Metallica.
0: I Metallica, sì, è come essa, sì.
2: No, ma e quindi già a posto, facciamo il carrozzone.
0: Bene, bene. Penso al Smetters. Il carrozzone.
2: E per quanto riguarda i poveri tagliotti. Vedo, guarda che anche qua vicino a casa mia, ti dà il bel macchinone da 40
0: sì.
2: Porca troia. 6 giorni su 7 e si parcheggia dentro casa.
0: Hai capito?
2: Dai, chissà mai perché, però il bel macchinone da 40.000 euro.
0: Io tiro fuori in te grandi occasioni, dopo o i gas bici elettrica o i gas panda. Durante la settimana.
2: No, neanche la bici elettrica e neanche la panda, già una sola macchina.
0: E ora va a piedi.
2: E ti vedi poco.
0: E siamo i nuovi poveri vestiti da festa, Roberto. Quello è, finché te paghi le tasse e volete, se no dopo siamo tutti col culo per terra.
2: A me sinceramente me ne sbatto i coglioni di tutto e di tutti. Ho solo da aspettare altri 90 giorni e dopo si vedrà.
0: Dopo compra il calendario nuovo e frate indovino, se no io regalo apposta. Ciao!
1: Ciao Roby!
0: Ciao!
2: Ciao Anna!
0: Dai, grazie, ciao, questa sera andiamo a farci un metro in culo, dai, la serata è a posto. Ciao!
1: Bene, qua abbiamo buonasera carissima Anna, tantissimi auguri anche se in ritardo, saluto Thomas e Giorgio a
0: auguri
1: casa.
0: Anna,
1: vi ascolto, buona trasmissione, saluto Alberto da Treviso e Simone di Bassano, questo è Antonio di Ferrara.
0: Ciao Antonio di Ferrara.
1: Poi abbiamo Alberto da Treviso che dice: ciao Anna, ciao Thomas, tanta tanta salute a tutti gli amici in ascolto e una buona domenica per domani a tutte le spose. Grazie, ciao e buon caldo. Alberto da Treviso.
3: Ciao Alberto di Treviso.
1: Poi vediamo ancora, c'è la Carla di Vicenza dove dice: ciao, sono Carla da Vicenza, volevo dire che prima di pensare di rischiare la vita con trattamenti sanitari obbligatori, perché il lavoro è sacro, tenete nel ricco è sacro, tenete presente che qui nel ricco Veneto i tempi per avere un posto da invalido ci vogliono mediamente 5 anni. Nel frattempo niente sussidi, pertanto in attesa del lavoro protetto dovete o trovare qualcuno che vi mantiene o lavorare in nero, perché altrimenti perdete il diritto all'iscrizione.
3: Hai
1: oppure
3: capito?
1: Vi inventate a tutti i costi un lavoro improprio. Io ho scelto la terza opzione e sto facendo l'impossibile per riuscirci, e dopo che ci sarò riuscita, col cazzo che mi metterò a pagare le tasse, neanche se mi minacciano di ammazzarmi. Vi saluto perché ho da fare, vorrei ascoltare la canzone Illuminate, i Pat di Arch Enemy, e la dedico a me stessa e a tutte le persone di buona volontà. Un grosso abbraccio, la Carla di
0: Di Vicenza. Grazie
1: di Vicenza.
0: Immagino, sì. Ciao Carla, questo è il dilemma che ci perseguita nel nostro paese, che fa acqua da tutte le parti.
1: Sì. Anna, spegni la tortora.
0: Che è pronta? Hai cucinato una tortora, Anna?
1: Mica solo, anche il piccione.
0: Il piccione, il Toresan. Toresan, sì, bigui col Toresan, sì.
3: Dai, facciamo sta canzone per Michele di Venezia.
1: Certo, sei ancora in ascolto, Michele.
3: Ce ne andiamo a dormire. Ciao Beatrice di Bassano, stati bene anche te. Buona serata. Ne dedichiamo anche a Beatrice sta granata.
1: Certo.
3: Vai, Radio Gamma.
1: Cinque.

0: carrozzone, 1979 sta 70. Canzone, Anna, pensati.
1: Quanti anni che sei passato? Sì. Allora, vediamo qua, ecco il nostro carissimo Michele, gentile signora Anna e Thomas, grazie della dedica. Sembra uno spettacolo il Reuccio, tra l'altro l'hanno fatto vedere per la Rai in due occasioni, è riuscito a vincere Sanremo anche a letto ammalato. Buongiorno tristezza, anche da registrata, una voce da fuori classe, e commentando ha detto che poteva fare meglio Claudio Villa, imbattibile. Grazie Michele di Venezia.
0: Grandi voci.
1: Sì,
0: ma Gallucci de Padova mi pare che se...
1: sì,
0: è morto.
1: Poi la, cosa c'era ancora? Questa è la Beatrice che dice ciao Tosi.
0: Ciao Beatrice.
1: Niente, allora andiamo avanti con i saluti. Forza, salutiamo.
0: Ringraziamo l'Anna intanto, soprattutto per la pazienza. Ecco qua, soprattutto per aver preparato tutto i manicaretti. Che
1: la
0: domani,
1: madame, che domani
0: ci sarà una buffata domenicale privata, ma c'è.
1: Ma c'è. Quindi salutiamo caramente, sia cioè, abbiamo avuto le telefonate della Gabriella dell'Olmo, la Flavia dell'Ovadina, la carissima Penny, la cara Penelope, tranquillamente il nostro carissimo Oracolo, e continuiamo con i saluti della Beatrice di Bassano. Salutiamo il nostro carissimo nonno Piero con la cara Valentina, la Ada di Asolo, Davide d'Alessiano e Michele da Venezia, Davide Poeta Pazzo, Carla da Vicenza, Antonio da Ferrara, Alberto da Treviso, Adriano 68, salutiamo la mamma Emma di Adriano 68 e la mamma Emma Muti di Francesco Dondo Speaker, Luca di Mandria, Mick 59 con la carissima Monica e tutti gli ascoltatori, la Paolotta che non l'abbiamo ancora sentita,
0: un po' che non la sentiamo,
1: non vorrei che ci siano problemi, quindi salutiamo tutti indistintamente, saluto te Thomas,
0: grazie,
1: sempre grande,
0: grazie,
1: e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici silenziosi e non, che ci avete sopportato fino a quest'ora. Buonanotte gente, a oggi pomeriggio dalle 15 in poi siamo ancora con voi
0: con l'angolo della poesia. E fa, perché sta già entrando nell'atmosfera domenicale, appunto, delle poesie, dei racconti, degli aneddoti, delle, appunto, delle nostre, quello che è il conservare ancora le nostre origini, la nostra cultura, la nostra tradizione, grazie anche a questa realtà che da 50 anni a sta parte continua ad andare orgogliosamente in direzione ostinata e contraria. E quindi gente, da Radio Gamma 5, buonanotte a tutti quanti ancora e una buona settimana, perché io appunto domani magari non ho occasione di sentirci, e gli altri a tra poche ore. Ciao gente, ciao Anna, grazie.
1: Buonanotte, ciao, ciao a tutti. Thomas.

0: Eccoci, piano piano partiamo anche oggi. Due parole solo per preannunciarvi, come di consueto, che anche oggi ci sono. Inizio un po' prima in questa giornata di Ferragosto 2026. 15 agosto 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo e, come di consueto, vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Questa mattina iniziamo un pochettino prima. Tante cose da raccontarvi anche oggi, vediamo chi c'è in ascolto. So che molte persone sono in giro per il mondo, se non praticamente tutto il mondo è in giro per il mondo, e quindi insomma vediamo se probabilmente siete voi a fare compagnia a me o qualcosa del genere. Ciancio alle bande, come mi piace ripetere, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché? tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

La corsa dei topi inizia quando ti rendi conto di dover lavorare sempre di più per continuare a vivere esattamente come già vivi. Lo stipendio aumenta, le spese aumentano, il tenore di vita aumenta e il tempo continua a diminuire. Trascorri la settimana aspettando il fine settimana, l'anno aspettando le vacanze e tutta la vita aspettando il momento in cui finalmente potrai vivere. È in questo punto che l'idea di Nietzsche sul gregge diventa brutale. L'individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù, perché basta che qualcuno decida di lavorare meno, consumare meno o semplicemente non seguire il copione per essere chiamato accomodante, irresponsabile o fallito. La società ha insegnato a milioni di persone a competere per una vita che, in fondo, nessuno ha chiesto se volessero. E più tempo rimani in quella corsa, più diventa difficile ammettere che stai correndo per arrivare esattamente nello stesso posto. C'è un momento particolare nell'infanzia in cui la domanda smette di essere «cosa vuoi fare?» e diventa «in quale settore vuoi lavorare?». Il cambiamento sembra piccolo, non lo è. In quell'istante silenzioso, l'immaginazione del bambino inizia a essere plasmata da una struttura che ancora non comprende, ma che ha già cominciato ad abitare. La scuola non insegna al bambino a pensare al lavoro, lo insegna a prepararsi per esso. E prepararsi per qualcosa senza comprenderlo è il modo più efficiente per perpetuarlo senza domande. Pensa al ciclo che praticamente ogni famiglia di ceto medio riproduce con sincera buona fede. Studia molto per entrare in una buona università, laurearsi in un settore che il mercato valorizzi, trova un lavoro con contratto, benefici e stabilità, compra un immobile, impegna il reddito con le rate, avanza nella carriera, va in pensione. Questo copione è stato ripetuto così tante volte, in così tante generazioni, che è arrivato a sembrare la definizione stessa di una vita ben vissuta. Il problema non sta negli elementi del ciclo. Il problema sta nell'assenza di una pausa, per chiedersi se è questo ciò che si desidera e se esiste un altro modo di costruire una vita con senso, indipendenza e vera dignità. Nietzsche scrisse che «nessuno arriva così lontano come colui che non sa dove sta andando». C'è in quella frase una provocazione che va oltre il paradosso letterario, punta al fatto che la maggior parte delle persone va esattamente dove gli è stato detto che avrebbe dovuto andare. E per questo non scopre mai i territori che avrebbe potuto abitare. La trappola non è crudele nella sua origine. Nasce da un genuino desiderio di protezione. I genitori che hanno sofferto l'incertezza finanziaria vogliono che i figli non passino per lo stesso. I professori che hanno visto studenti fallire per mancanza di qualifiche raccomandano diplomi e specializzazioni. Le società che hanno bisogno di lavoratori produttivi costruiscono sistemi educativi che formano esattamente quello. Il risultato, però, è una generazione che arriva al mercato del lavoro tecnicamente equipaggiata, ma filosoficamente impreparata. Sa calcolare, scrivere, presentare progetti, ma raramente le è stato insegnato a calcolare quanto della propria vita è disposta a vendere, né a chi né per quanto tempo. Quando appare il primo stipendio, porta con sé una sensazione di conquista che è reale. Il giovane ha lavorato per arrivarci, ma insieme alla busta paga arriva qualcosa che raramente viene nominato, l'ingresso in un contratto che ha accettato senza leggere le clausole più importanti. Quanto tempo verrà ceduto ogni giorno? Chi decide come quel tempo sarà usato? Cosa succede se questa fonte di reddito sparisce domani? Queste domande non appaiono nei curricula scolastici, non sono nei corsi di qualificazione professionale, non vengono discusse alle feste di laurea. E così la prima trappola viene montata senza malizia e senza avviso, non da un villain, ma da un sistema che non ha mai avuto lo scopo di formare persone libere. Ha avuto lo scopo di formare persone utili. La differenza tra le due è ciò che separa chi trascorre la vita all'interno della corsa da chi un giorno decide di uscirne. E quella distinzione inizia molto prima del primo lavoro, molto prima del primo colloquio, molto prima del primo diploma appeso al muro. Inizia nel momento in cui qualcuno insegna a un bambino a chiedersi non solo cosa sarò, ma chi ho deciso di essere e per chi lavorerò, per me o per il sistema che mi ha formato. C'è una narrativa che il mondo aziendale racconta con maestria. Più sali, più diventi libero. Più autonomia, più riconoscimento, più risorse.
è una storia seducente ed è parzialmente vera, il che la rende particolarmente efficace come trappola. Ciò che raramente si discute è il lato inverso dello stesso movimento. Ogni gradino nella gerarchia viene accompagnato da impegni maggiori, responsabilità che consumano più tempo e spesso da un tenore di vita proporzionale al nuovo stipendio. L'aumento compra l'auto più costosa. L'auto più costosa richiede la rata più alta. La rata più alta richiede che il lavoro continui e il lavoro continua a richiedere tutto ciò che era richiesto prima, più il peso aggiuntivo di chi ora ha più da perdere. Schopenhauer fu preciso nell'osservare che la maggior parte delle persone tratta il denaro come libertà, quando in realtà lo accumula sotto forma di catene. La promozione in questo senso potrebbe non essere la fine della corsa, potrebbe essere il punto in cui le catene diventano più pesanti e più discrete allo stesso tempo. Osserva un fenomeno che si ripete con perturbante regolarità. Il professionista che riceve un aumento significativo raramente sfrutta la differenza per costruire indipendenza. Nella maggior parte dei casi, il nuovo stipendio viene rapidamente assorbito da un nuovo standard. L'appartamento più grande, la scuola più cara per i figli, il viaggio annuale che diventa un impegno sociale, il piano sanitario privato a cui

stesso ha costruito intorno a lui e la distanza tra ciò che guadagna e ciò che spende può rimanere la stessa o addirittura aumentare. L'azienda che promuove quel professionista comprende chiaramente questo meccanismo, anche se non lo verbalizza mai. Un dipendente con debiti maggiori, impegni più costosi e un tenore di vita più elevato è un dipendente che non può permettersi di rifiutare gli straordinari, di mettere in discussione le decisioni o di minacciare di andarsene. È, nel senso più concreto della parola, intrappolato. E la cosa più inquietante è che la famiglia festeggia, gli amici ammirano, la società chiama questo successo, il professionista stesso si sente orgoglioso perché ha imparato che salire significa vincere. Nessuno, in nessun momento di quel processo, si ferma a chiedersi a che prezzo. La libertà reale non sta nella dimensione dello stipendio, sta nella distanza tra ciò che si guadagna e ciò che serve per vivere con dignità. Quella distanza, quando è positiva e crescente, è ciò che permette al lavoro di essere una scelta e non un obbligo. Quando il tenore di vita cresce più velocemente del patrimonio, l'individuo può avere il titolo di manager, direttore o socio e tuttavia essere meno libero di un lavoratore semplice che ha imparato a vivere con l'essenziale. La promozione può essere genuinamente positiva, può rappresentare crescita reale, riconoscimento meritato e opportunità vere, ma può anche essere la ricompensa silenziosa per aver accettato in modo graduale e quasi impercettibile una vita sempre più dipendente da una struttura che l'individuo non controlla e che può sparire in qualsiasi momento. La domanda che poche persone si pongono prima di accettare la promozione è semplice e devastante. Se questo lavoro finisse domani, la mia vita continuerebbe o finirebbe insieme a esso? Percorri mentalmente qualsiasi tipico curriculum scolastico. Matematica, italiano, storia, scienze, lingua straniera, educazione fisica. 12-15 anni di formazione dedicati a costruire una base di conoscenza ampia. Nessuna lezione su come funziona una trattativa salariale. Nessuna su come calcolare il costo reale di un debito a lungo termine. Nessuna su come costruire fonti di reddito che non dipendano esclusivamente dal proprio tempo. Questa assenza non è disattenzione. È il ritratto fedele dello scopo originale del sistema educativo moderno, che è stato costruito, in larga misura, per formare lavoratori qualificati per un'economia industriale che aveva bisogno di persone disciplinate, puntuali, capaci di seguire istruzioni e di eseguire compiti ripetitivi con efficienza. La scuola è riuscita in quell'obiettivo. Il problema è che il mondo è cambiato e il curriculum, nella sua essenza, è rimasto lo stesso. Nietzsche osservò che la maggior parte delle persone non mette in discussione i valori che ha ricevuto perché ha imparato a trattarli come naturali. Questo si applica con precisione chirurgica alla relazione che la maggior parte delle persone ha con il lavoro dipendente. Non viene visto come una scelta tra varie possibilità. Viene visto come l'unico modo ragionevole di organizzare una vita adulta responsabile. Il giovane che esce dall'università con un diploma ha trascorso anni imparando a essere prezioso per il mercato. Ha imparato a qualificarsi, a presentarsi, a competere per una posizione. Ciò che raramente ha imparato è stato a pensare alla natura del contratto che sta per firmare con il mondo del lavoro. Quel contratto, nella sua forma più fondamentale, dice quanto segue. Cedi tempo, energia e competenze. In cambio, ricevi una retribuzione periodica. Il datore di lavoro decide come verrà utilizzato il tuo tempo, in quali orari, con quali obiettivi e in quali condizioni. Puoi negoziare i margini, ma la struttura centrale viene raramente discussa. Quando questo viene compreso con chiarezza, una domanda inevitabile si impone: perché quel contratto viene così raramente letto nelle sue implicazioni più profonde? La risposta sta nella formazione ricevuta. Un individuo che ha trascorso anni venendo valutato per la sua capacità di svolgere compiti definiti da altri, di arrivare all'orario stabilito da altri, di produrre ciò che altri hanno determinato che dovesse essere prodotto, ha imparato, a livello più profondo del comportamento, che questa è la struttura naturale delle cose. Mettere in discussione il lavoro diventa tanto difficile quanto mettere in discussione la gravità. Sembra il proprio ordine del mondo. E così, il risultato pratico è devastante. L'individuo tecnicamente più preparato

0: può essere il meno preparato a comprendere che esiste uno spettro di possibilità tra il lavoro dipendente e il caos, che esistono modi di costruire reddito che non passano esclusivamente attraverso la vendita diretta del proprio tempo, che l'indipendenza finanziaria non è un privilegio degli eredi, ma una costruzione possibile per chi comprende le regole del gioco e decide di giocarci in modo diverso. Questo non significa che il lavoro dipendente sia sbagliato. Significa che la scelta di lavorare per qualcuno dovrebbe essere esattamente questo. Una scelta consapevole, presa con la comprensione delle alternative e dei costi reali, non l'unica via d'uscita che un sistema di formazione mal strutturato è riuscito a presentare. L'educazione che libera non è quella che garantisce una posizione nel mercato. È quella che insegna all'individuo a comprendere il mercato con occhi aperti, a vedere ciò che viene scambiato in ogni decisione e a costruire il proprio percorso con la consapevolezza di chi sa di avere, in realtà, più di un'opzione. C'è una violenza silenziosa che nessuno chiama per nome. Non viene dai nemici, viene da chi ama. Quando un padre dice «trovati un lavoro stabile prima di rischiare qualsiasi cosa», quando una madre risponde al sogno del figlio con «ma e se non funziona», quando un familiare più anziano riassume decenni di esperienza nel consiglio «non cambiare il certo per l'incerto», stanno trasmettendo qualcosa che credono genuinamente sia saggezza. E in parte lo è. Il problema non sta nel consiglio isolato. Sta nel pattern che compone quando viene ripetuto nel corso degli anni, in tutti i momenti di dubbio, in tutti i bivi, in tutti gli istanti in cui il giovane stava per considerare un percorso diverso. Dietrich Bonhoeffer scrisse che «la minaccia più grande a una vita autentica non è l'odio del nemico, ma l'amore di coloro che non ci lasciano crescere». C'è in quella frase una verità che pochi riescono ad affrontare con onestà, perché richiede di riconoscere che l'amore può essere limitante senza cessare di essere reale. La famiglia che ha vissuto decenni sotto l'ansia dell'instabilità finanziaria trasmette al figlio una mappa del mondo costruita dalle proprie cicatrici. In quella mappa il lavoro fisso è sinonimo di sicurezza. La sicurezza è sinonimo di dignità. E qualsiasi cosa che minacci quella sicurezza è per estensione una minaccia alla dignità dell'intera famiglia. In quel contesto, il giovane che decide di aprire un'attività, di rifiutare un lavoro stabile per cercare qualcosa con più scopo, o semplicemente di mettere in discussione il percorso convenzionale, non sta solo prendendo una decisione personale. Sta agli occhi della famiglia, rifiutando l'eredità di sacrifici che è stata fatta, affinché arrivasse fin lì con più comodità e più opzioni di quelle che avevano le generazioni precedenti. E quella pressione raramente è esplicita. Si manifesta nel silenzio imbarazzante alla cena domenicale, nel tono di voce che cambia quando l'argomento è quel progetto che stai cercando di portare avanti, nella domanda che sembra innocente, ma porta il peso di un'accusa. E quando questa cosa inizierà a portare davvero dei soldi? Il giovane che non è consapevole di quel meccanismo cede spesso, non per viltà, ma perché l'amore familiare è una delle forze più potenti che esistono e contraddirlo ha un costo emotivo che poche persone sono pronte a pagare. Il risultato è una generazione che sceglie il percorso convenzionale non perché lo desideri, ma perché il costo di non sceglierlo sembra troppo alto e così la corsa si perpetua, non per obbligo esplicito, ma per amore mal articolato e paura trasmessa in modo intergenerazionale. Riconoscere quel pattern non è un'accusa contro la famiglia. È un atto di comprensione che permette all'individuo di separare l'amore genuino ricevuto dai limiti che sono stati incorporati in quell'amore. È possibile onorare il sacrificio delle generazioni precedenti senza riprodurre le prigioni che esse stesse hanno abitato. La libertà inizia quando l'individuo riesce a dire, con chiarezza e senza risentimento, «Sono grato per ciò che mi avete insegnato e vedo che c'è qualcosa al di là di ciò che mi avete insegnato a vedere». Immagina due colleghi di lavoro. Il primo arriva sempre presto, rimane fino a tardi, risponde ai messaggi nel fine settimana, non prende mai tutte le sue ferie ed è sempre il primo a dire «puoi contare su di me» quando sorge una richiesta extra. Il secondo lavora con uguale qualità, ma nell'orario concordato, protegge i fine settimana, prende tutte le ferie e rifiuta i progetti che comprometterebbero il suo tempo con la famiglia. Come vengono percepiti questi due? Nella maggior parte degli ambienti aziendali, il primo viene chiamato dedicato, impegnato, essenziale. Il secondo può essere chiamato accomodante, senza ambizioni, difficile. Anche se la qualità del lavoro consegnato è la stessa o addirittura superiore nel caso del secondo, che mantiene equilibrio e chiarezza mentale. Quella percezione non è casuale. Rivela qualcosa di importante su ciò che la cultura del lavoro apprezza davvero. Non l'efficienza o la qualità, ma la disponibilità. La cessione del tempo come dimostrazione di lealtà. Schopenhauer osservò che l'opinione altrui diventa per la maggior parte più importante della propria esistenza. Ed è esattamente ciò che il giudizio sociale produce nel contesto del lavoro. Una pressione così intensa da prescindere da qualsiasi meccanismo di coercizione diretta. Le persone non hanno bisogno di essere costrette a restare. Restano perché andarsene sembra vergognoso. L'individuo che decide di ridurre il proprio orario per dedicare più tempo a un progetto personale sentirà domande che sono giudizi travestiti. Ma non hai paura di perdere la stabilità? Non hai responsabile con una famiglia e dei figli? Pensi davvero di farcela? Il dubbio è reale, ma il tono porta qualcosa di più della preoccupazione. Porta il suggerimento che chi se ne va stia sbagliando, mentre chi rimane sta essendo ragionevole. Quel meccanismo funziona come una gabbia costruita con opinioni. Nessuno mette l'individuo dentro. Entra e rimane, perché gli è stato insegnato che il giudizio degli altri è un termometro affidabile delle proprie decisioni. La prima forma concreta di libertà non è finanziaria, è psicologica. È la capacità di sopportare l'incomprensione senza lasciarle decidere il corso della propria vita. E sapere che la maggior parte delle persone che giudicano una scelta diversa non ha mai fatto l'esercizio di immaginare quella scelta dall'interno, con i suoi costi, i suoi rischi e le sue reali possibilità. Questo non significa ignorare ogni critica o rifiutare ogni consiglio. Significa sviluppare la capacità di distinguere tra la preoccupazione genuina di chi conosce la situazione in profondità e il disagio collettivo di chi è stato perturbato semplicemente dal fatto che qualcuno ha fatto diversamente. Nietzsche è stato diretto al punto. Il branco punisce chi non segue il suo ritmo, non perché abbia torto, ma perché la sua differenza rende visibile che c'era un'altra possibilità. Quando qualcuno esce dalla corsa e trova un percorso funzionale, disturba coloro che sono rimasti. Non perché li critichi, ma perché la sua esistenza dice, in silenzio, che c'era un altro modo. E quella perturbazione si converte in giudizio. Il giudizio si converte in pressione sociale. La pressione sociale si converte nel principale meccanismo di mantenimento della corsa. Chi comprende quel ciclo non ha bisogno dell'approvazione collettiva per prendere le proprie decisioni. E quella indipendenza interiore, più di qualsiasi risorsa finanziaria, è ciò che separa coloro che sono governati dalla corsa da coloro che riescono, in qualche punto, a governare se stessi. C'è una confusione che deve essere disfatta con cura. Uscire dalla corsa dei topi non è la stessa cosa che rifiutare il lavoro. Non è un'apologia alla pigrizia, all'irresponsabilità o al rifiuto degli obblighi che la vita adulta comporta. Tutt'altro. Le persone che riescono a costruire una relazione diversa con il lavoro, in generale, lavorano tanto o più di quelle che rimangono all'interno del sistema convenzionale. La differenza non sta nella quantità di sforzo, sta in chi è diretto quello sforzo e che tipo di futuro sta costruendo. Considera la differenza tra due lavoratori con reddito simile. Il primo spende quasi tutto ciò che guadagna, investe poco o nulla e il suo patrimonio netto cresce lentamente o non cresce. Il secondo mantiene un tenore di vita più semplice di quello che potrebbe avere. Dirige una parte significativa del reddito verso la costruzione di asset e nel corso degli anni va creando fonti di reddito che non dipendono esclusivamente dalla propria presenza. 10 anni dopo, il primo può avere lo stesso lavoro o uno leggermente migliore, con uno stipendio un po' più alto e un tenore di vita proporzionalmente più costoso. Il secondo può essere arrivato a un punto in cui il lavoro, sebbene ancora presente, non è più un obbligo esistenziale, è una scelta. Quella differenza non è di intelligenza, è di comprensione. Chi capisce che il tempo è l'unica risorsa davvero scarsa e che venderlo senza costruire nulla in parallelo è una forma di impoverimento progressivo, anche quando lo stipendio cresce, inizia a prendere decisioni radicalmente diverse. Bonhoeffer scrisse che l'uomo che non agisce da se stesso, ma solo come parte di una macchina, diventa eventualmente incapace di distinguere ciò che è suo da ciò che appartiene al sistema. Quella incapacità è il sintomo più grave della corsa dei topi, il momento in cui l'individuo non riesce più a identificare ciò che desidera al di fuori dei limiti di ciò che il lavoro permette. La costruzione della libertà reale passa attraverso tre movimenti concreti che possono essere avviati dall'interno del lavoro stesso, senza romanticismo e senza rottura brusca. Il primo è lo sviluppo di competenze che il mercato valorizzi al di là di una singola azienda o settore. Le competenze trasferibili, rare e difficili da replicare, creano un vero potere contrattuale. Chi ha qualcosa che pochi hanno può esigere di più, rifiutare di più e scegliere meglio. Il secondo è il controllo deliberato del tenore di vita, non come forma di privazione, ma come modo per creare distanza tra ciò che si guadagna e ciò che si ha bisogno. Quella distanza è il seme di tutta la libertà finanziaria. Senza di essa, qualsiasi aumento di reddito viene immediatamente assorbito e l'individuo rimane ugualmente dipendente, solo a un livello più costoso. Il terzo è la costruzione graduale di asset, investimenti, attività, proprietà intellettuali o qualsiasi cosa che generi rendimento indipendentemente dalla presenza costante dell'individuo. Quel processo è lento, richiede pazienza e raramente produce risultati visibili nel breve termine. È esattamente per questo che la maggior parte delle persone non lo fa. L'obiettivo finale non è non lavorare mai più. È lavorare perché si sceglie, non perché si è obbligati. Arrivare a un punto in cui il licenziamento non sia una catastrofe, ma una possibilità gestibile, in cui la decisione di cambiare settore, rifiutare un progetto o prendere un periodo sabbatico non sia bloccata dall'impossibilità finanziaria, ma sia davvero un'opzione reale. Quel livello di libertà trasforma completamente l'esperienza del lavoro in sé. Chi lavora perché ne ha bisogno tende a tollerare situazioni che degradano. Chi lavora perché sceglie tende a esigere condizioni che onorino ciò che investe. E paradossalmente, chi può andarsene trova spesso più soddisfazione nel restare, perché la qualità di ciò che trova è necessariamente più alta. La corsa dei topi non finisce con una rottura drammatica, finisce, per chi riesce davvero a uscirne, con una trasformazione graduale e profonda nella relazione tra l'individuo e il proprio tempo. Nel giorno in cui il lavoro smette di essere ciò che mantiene la vita funzionante e diventa ciò che arricchisce una vita che già funziona senza di esso. Prima di salutarci.
1: Mamma mia, acci picchiolina, che botta ragazzi. Non lo so, da dove cominciamo? Wow, aspetta che mi devo riprendere anch'io. Nessuno arriva così lontano come colui che non sa dove andare. Certo che sto audio qua, a dir poco, ci ribalta le carte in tavola, come si suol dire. Aspettate, pur avendolo ascoltato, quello che vi faccio sentire naturalmente in qualche modo lo preparo, lo sento, e pur avendolo ascoltato una o due volte, devo dire che ogni volta, è una bella botta, un bello schiaffo, come si suol dire. Vabbè dai, poi aiuto. Con calma. Eccoci qua. Allora, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 15 agosto 2026. Giornata di Ferragosto, quindi vediamo se c'è qualcuno ad ascoltarci e, come vi dicevo prima, vediamo se c'è qualcuno che mi farà compagnia. So che anche oggi ci sono un sacco di iniziative in giro dappertutto, e anche i nostri amici della radio sono nell'altopiano veronese, vero? chissà se c'è qualcuno che magari ci sta ascoltando. Provate a mandarci saluti o qualche segnale di quello che vi fa piacere, insomma. Magari sì, potreste anche telefonarci, giusto per farci un po' di invidia. Che dite? Dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato di Ferragosto, 15 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentiamo di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche quest'oggi vi ho fatto ascoltare questo lungo audio, aspettate che lo ritroviamo. Il titolo è Perché le persone intelligenti fuggono dalla corsa dei topi, Nietzsche. E che dire, mi sembra che la sapesse bella lunga, vero? Lo metto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e se qualcuno ha piacere che magari non ha canale Telegram o quant'altro, glielo posso girare anche per WhatsApp, magari chi ha così non è ben avvezzo Telegram, queste cose qua, c'è già qualcuno che me lo chiede e ben volentieri ve lo posso fare avere. Va bene. 334-7102-672 per gli messaggi, SMS e WhatsApp in diretta. Devo dire che c'è già un discreto movimento. Mi avete sorpreso, perché immaginavo che magari oggi mi sarei ritrovato a parlare con me stesso, però devo dire che c'è già qualcuno che mi sta messaggiando. Grazie. 334-7102-672 e SMS e WhatsApp in diretta, 049-700-700-049-700-838. Ben volentieri possiamo sentirci per le telefonate più tardi, dopo mezzogiorno, di solito mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezza, se avete piacere, se avete voglia e quant'altro. E va bene, questo qua è fatto. Diamo un'occhiata al meteo. Dov'è? Eccolo qua. Allora, giornate, devo dire, ancora belle soleggiate, temperature dai 22, forse sono già cominciati a scendere le temperature. Questa prossima settimana vediamo le temperature dai 20, 21, anzi anche 18 gradi verso fine settimana, per 30-35 gradi oggi, poi i prossimi giorni cominceranno a scendere un pochettino, con bel tempo, diciamo, forse lunedì qualche possibilità di temporalesca, e forse magari giovedì potrebbe anche piovere. Diciamo che per quello che posso dire io, le mie, come dire, sensazioni, così come per gli anni scorsi, quando si passa a metà di Ferragosto c'è un po' il giro di boa, le temperature cominciano, e soprattutto di sera cominciano a raffrescare, magari qualche piovasco in più sicuramente comincia a raffrescare, e pioggia di agosto raffresca il bosco, mi dicevano una volta. Devo dire, vi sarete accorti anche voi che in qualche modo le giornate cominciano a essere un po' più corte, e il sole sorge un po' più tardi al mattino e va giù un po' prima la sera, e c'è poco da fare. Dopo il giro di boa di metà agosto le cose, volenti o nolenti, cominciano a cambiare. Questo, insomma, devo dire che anche di notte si dorme relativamente meglio. Quindi vedremo come vedremo, insomma, i prossimi giorni come metterà la faccenda. Diamo un'occhiata appunto anche ai 25, 6, anche 10 km orari a metà settimana, ed è quella leggera brezzolina che sicuramente ci aiuta a sopportare un po' meglio il caldo. Anzi, dopo ne parliamo un pochettino, magari un po' in ritardo nella stagione, però ho trovato dei bei suggerimenti che sono molto molto simpatici, molto interessanti per sopportare un po' meglio queste calure, eccetera. E meteo, chiusa la parentesi. Scusatemi. E le iniziative della radio, salutiamo quelli che sono a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e poi nel pomeriggio stravaccatissimi, quindi a 1350 metri, e quindi questo è quanto, questo avviso qua era solo per salutarli. E Cinegamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Punto di domanda. Il documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21:30 in sede radio, e con 19:30 la possibilità di cenare. Questo, ragazzi, è un documentario devastante, non dovete perdervelo. È una roba, guardate, vi lascia senza, non so neanche io come dire. E so che magari molti di noi l'hanno anche già visto, eccetera, eccetera, però ne vale veramente la pena per tirarsi, se volete, anche un po' sul morale, insomma. Ecco, ok. Giovedì 20, e quindi vi ricordo Cinegamma 5 per questo martedì, dicevamo 18 agosto, giusto? È ore 21:30 in sede radio per il documentario Le cure cancro, le cure proibite, e invece con la possibilità di mangiucchiare qualcosa di speciale, ve lo garantisco, fin dalle 19:30. Giovedì 20 agosto dalle ore 9:30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova, No Governo Banane Day, e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978-2003 e pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. E poi quindi questo appuntamento per il 20 di agosto ore 9:30, immagino sia di sera, sarà 21:30, datemi conferma perché mi sembra strano che sia 9:30 di mattino, sarà 21:30 questo di Canale Italia, datemi conferma per favore. Quindi poi ci sarà Amici di Radio Gamma 5 pronti per il No Governo Day contro mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Questo per sabato 5 settembre ore 10:11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, praticamente il caffè Pedrocchi. E ok, c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 10 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Anzi, sapete che vi dico dopo? Andiamo a darci un'occhiata. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo dalle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere. condividere per info 340 484 4351, 340 484 4351. AF Energia, questo per domenica 6 settembre, dicevamo. E AF Energia sospendono la versione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi ci si troverà a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento. Per firmare online con SPID e OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. E dai, proviamo a fare qualcosa anche per questa cosa qua. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. Grazie. E ciaobay.org, andiamo a vedere sul sito www.ciaobay.org. Questa iniziativa è molto molto interessante. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. E questo qua, ok. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campo d'Arsego, comune di Campo d'Arsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845. 049 929 9845. Poi ancora questo qua, ok, qua poi non c'è altro. Direi che possiamo ricordarci di il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Ripeto, 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, ripeto 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo troviamo sul sito della radio. Proviamo anche a leggerlo stavolta, poi magari nella replica, se qualcuno può anche andarselo a sentire, e poi lo trova anche sulle trasmissioni che metto sul canale e sul canale Telegram. E l'IBAN è IT20 e di Empoli 08327 6242 7 volte lo 0 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte